0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi 12. Versetto 1, ora fratelli non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali, quindi continueremo a vedere ogni dono singolarmente. Domenica scorsa abbiamo visto la parola di sapienza e la parola di conoscenza. Il terzo dono che vediamo è il dono di fede. Allora dobbiamo capire questo dono di fede cos'è. La Bibbia parla in tre modi riguardo la fede nel Nuovo Testamento. Il primo modo è in Giude, versetto 3, capitolo 1, versetto 3, c'è solo un versetto, dove parla che noi come cristiani dobbiamo contendere o difendere la fede. E qui il contesto di questa parola fede è il corpo di dottrina cristiana, no? La Sacra Scrittura. Noi dobbiamo difendere la pura fede cristiana che è la parola di Dio. E qui questo dono di fede non è questo contesto. Un'altra usanza per la parola fede è in Efesini, capitolo 2, versetto 8. Possiamo anche guardare là. Tenete un dito in 1 Corinzi. Dove qui, anche in Efesini, Paolo parla di un dono di fede. Versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Allora, questa parola per dono in greco è diversa di quella che Paolo usa in 1 Corinzi 12. Questa parola in greco è doron, che vuol dire dono, però vuol dire più che altro come quando uno dà un'onorificenza a qualcuno, no? Gli dà un titolo, un diritto. E quindi Paolo dichiara qui che noi, nessuno di noi è salvato per le opere, siamo salvati unicamente per la misericordia e la grazia di Dio, e anche questa fede di credere in Gesù è un dono che Dio ci dà. Io credo che Dio a questo dono di fede lui offre a tutti gli uomini, ma sta a noi a decidere se riceviamo questo dono di fede, di credere in Cristo o no. E in 1 Corinzi 12 Paolo non parla neanche di questo tipo di fede, perché questa è la fede che otteniamo la salvezza, no? Siamo adottati come figli di Dio. Ma qui in 1 Corinzi 12 questo dono di fede, la parola come per tutti i doni in 1 Corinzi è carisma, no? Un dono di potenza, di fare qualcosa che tu umanamente non puoi fare. E quindi il dono di fede, non possiamo decidere di avere il dono di fede. Come tutti i doni, lo Spirito decide nel momento e nel tempo, nel luogo in cui lui manifesterà questi doni. Però una cosa importante di capire per noi credenti è che se noi siamo collegati con la vite, se noi siamo persone di preghiera della parola, allora avremo in un certo senso le nostre antenne collegate. E quindi se camminiamo nella parola e in intimità col Signore, noi vedremo più spesso i doni manifestare nella nostra vita. È chiaro, se noi trascorriamo tutto il giorno a guardare la televisione, ascoltare fonti, no, non spirituali, no, noi riempiremo il nostro spirito, la nostra mente, con tanta mondizia, sarà difficile, no, a sentire la voce dello Spirito Santo. Ma quando abbiamo un cammino limpido col Signore, allora possiamo ricevere, possiamo sentire. Questo dono di fede è quando in un momento necessario Dio versa su di noi una carisma di fede, quindi abbiamo un fede per una cosa particolare. Guardiamo in Atti capitolo 3, perché vogliamo vedere nella scrittura. In Atti capitolo 3 troviamo Pietro e Giovanni che stanno entrando al Tempio per pregare. Or Pietro e Giovanni salivano assieme al Tempio verso l'ora nona, all'ora della preghiera. Questo è, come ho detto già, no? Quando noi preghiamo, poi il Signore fa cose soprannaturali. Se noi non preghiamo, magari lo farà, ma lo farà meno. E venivano portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponeva presso la porta del tempio della detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Quindi era un mendicante che ogni giorno era là. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Allora questo uomo ha chiesto preghiera? No, era lì a mendicare. Infatti lui stava aspettando che Pietro e Giovanni gli davano qualche moneta. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati. E presolo per la mano, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio, e tutto il popolo vide camminare e lodare Dio. Quindi la fine di ogni dono è la lode di Dio, la gloria di Dio. Qui vediamo due doni in operazione. Prima il dono di fede, perché come detto prima, questo uomo non ha chiesto preghiera: Pietro, puoi pregare per me, sto male, ho bisogno di guarigione. Pietro ha visto questo uomo, in quel momento il Signore lo ha dato il dono di fede. E il dono di fede funziona così, e non è sempre collegato col guarigione, però è come il Signore, come ti, in quell'istante ti dà fede per una cosa, e tu hai la certezza.

Non posso credere che l'ho fatto. Ma Dio ti dà una certezza, un'assoluta certezza, che sarà così. E quindi Pietro ha ricevuto questo dono di fede, che il Signore voleva guarire quell'uomo, voleva fare un miracolo nella sua vita. E quindi questo uomo, pensando di ricevere qualche dono, Pietro dice: io non ho soldi per darti, ma ho lo Spirito Santo dentro di me. Io ho qualcosa molto più bello dell'oro e argento. Infatti, dopo questo giorno non dovrai più mendicare. E lui dice: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Nazareno, alzati. E poi c'è il dono di guarigione, perché il Signore guarisce le caviglie e le gambe di questo uomo. Ma il dono di fede è quando Dio ti dà quella fede soprannaturale in quel momento, e magari non è, come hai detto, non è per guarigione, magari il Signore ti dà la fede di dare una profezia. Spesse volte il dono di fede è collegato con altri doni. Anche in Atti 14, un po' più avanti, vediamo questo dono nella vita dell'Apostolo Paolo. Atti 14, versetto 8. Ora all'Istra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Così udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui, e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati diritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua liconica: i dei diventati simili agli uomini sono discesi fino a noi. Quindi vedi il pericolo? Dio ti usa e Satana cerca di riempirti la testa. Però Paolo ha guardato questo ragazzo e ha visto fede. Lo Spirito Santo ha detto: Paolo, prega, proclama guarigione nella vita di questa persona. Sapete che come pastore, parlando con voi, io posso dirvi che io vedo chi ha fede. E posso dirvi che chi è seduto in chiesa, non solo la nostra, è tipo: oh, che ora sono, quando finirà il culto? Questa persona non ha fede. Però io capisco questo. A volte tu vedi la gente e come lo Spirito ti comunica che questa persona ha fede per essere salvato, questa persona ha fede. Io una volta, quando ero in India, nella città di Pune, noi lavoravamo con un pastore indiano che lui si era convertito dalla fede islamica. Una bellissima testimonianza. Hanno cercato di ammazzarlo diverse volte, questo fratello, perché si era convertito al cristianesimo. E io e lui siamo diventati veramente come due fratelli. Io ho abitato in questa città per 6 mesi e quindi abbiamo lavorato molto stretto con questo fratello e questa chiesa. E un giorno lui mi disse: guarda che c'è questa famiglia che io li sto ministrando, loro sono tutti musulmani, però è da 3 o 4 anni che sono sempre malati, c'è sempre qualcuno malato nella loro famiglia. Una cosa cronica che va avanti per anni, e loro hanno chiesto, lui ha detto: io le sto parlando al Signore da tanto tempo e mi hanno chiesto di venire a pregare per loro. E quindi voglio che tu vieni, magari facciamo una piccola riunione con i ragazzi del nostro gruppo là, e poi tu predichi il Vangelo e magari poi pregheremo per loro. Quindi siamo andati in questa casa, era una famiglia abbastanza grande, c'era il padre, madre, i nonni, figli, cugini. E quindi abbiamo fatto un po' di cante, abbiamo fatto il culto, insomma, una riunione piccola. Ho predicato il Vangelo e alla fine del messaggio, come questa donna di fede è scesa su di me, e il Signore mi ha detto: prega per loro perché io guarirò tutta la famiglia. Questi sono musulmani.
E io ho detto, adesso noi preghiamo.

0: Pregheremo nel nome di Gesù e voi tutti sarete guariti. Quando io ho detto questo, dentro di me ho detto, ma cosa hai detto? Ma sei fuori di testa? Ma se non sono guariti? Però il Signore, e io, questo mi è capitato raramente, magari più spesso, perché preghiamo tante volte per guarigione, per altre cose nella vita, e magari il Signore risponde lo stesso. Ma in quel momento io avevo la certezza. Io ho detto, noi pregheremo e voi... E spesse volte ho visto questo accade con i non credenti. Anche una cosa che a volte non capisco. Comunque abbiamo pregato e quando pregavo, come il Signore mi ha rivelato, che questa famiglia era tipo... c'era un spirito di infermità proprio in questa famiglia, no? Che parla, il Vangelo parla di Gesù schiacciava questi spiriti di infermità, e quindi abbiamo pregato, abbiamo preso autorità nel nome di Gesù, abbiamo sgridato questo spirito di infermità. Beh, abbiamo finito di pregare, siamo andati via, e poi per vari motivi, perché io poi sono andato via da quella città per un periodo, ma circa un mese o due mesi dopo io di nuovo ero a Pune e io ero nel mercato sempre con questo pastore e la figlia di questa famiglia ci corre incontro tutto felice e gioioso e lei ha detto, pastori, non crederete, dal giorno in cui siete stati a casa nostra siamo tutti guariti e nessuno è stato più male. Gloria a Gesù, Gesù è vivo. E si è convertito tutta questa famiglia di musulmani. Il prossimo dono è il dono di guarigione. Guardiamo un secondo in Esodo capitolo 15, versetto 26. Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno tuo Dio e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservarvi tutte le sue leggi, io non manderò su di te alcune delle malattie che io ho mandato sugli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisce. Bisogna ricordare che questa è una promessa del Vecchio Testamento, sotto la legge. Però in Isaia, capitolo 53, il profeta Isaia, parlando del Messia, del nostro Signore Gesù, ha dichiarato in Isaia 53, versetto 3, sì, disprezzato, rigettato dai uomini, uomo dei dolori, conoscitore delle sofferenze, simile a uno davanti al quale ci nasconde la faccia, era disprezzato e noi non facciamo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori, noi però non lo riteniamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Allora, questa profezia di Isaia parla sì di guarigione fisica, ma parla anche di guarigione spirituale. Quindi non è solo guarigione fisica. In Matteo capitolo 10, voi sapete che il Vangelo di Matteo è il Vangelo che è indirizzato specificatamente al popolo ebraico, e quindi ripetutamente nel Vangelo di Matteo cita versetti del Vecchio Testamento per dimostrare al popolo ebraico che Gesù è l'adempimento di tutte le profezie messianici. E qui in Matteo capitolo 10 versetto 16, forse non è capitolo 10, no, non è questo passo, comunque Sì, là parla della guarigione che Gesù. Comunque nel Vangelo di Matteo ho scritto nelle mie note il passo sbagliato, ma Matteo quando Gesù ha guarito dice questo è l'adempimento di quello che ha detto il profeta Isaia, per le sue levedure noi siamo
1: 8:16,
0: bravo Angelo, meno male che voi siete studenti della parola di Dio. Esatto. Versetto 16, ora fatosi sera gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola schiacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempesse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Anche l'apostolo Pietro nella sua prima lettera, lui cita questo passo di Isaia, e quindi in generale io direi che è il volere di Dio che noi riceviamo guarigione fisica. Però devo anche dire che a volte non è così. A volte il Signore sa perché. Non dico che è la volontà di Dio che siamo malati, però per qualche motivo Dio permette queste cose nella nostra vita. Ed è sbagliato di giudicare una persona malata e dire tu non hai fede. Purtroppo in alcuni ambienti, tipo Benny Hinn, questi ambienti così, no, parole di fede, loro pregano per malati e se non vengono guariti dice perché tu non hai fede. Allora prima è sbagliato per noi di giudicare se un altro ha fede o no, e fra loro è Dio. Amen. E anche questo non... Cioè, tu condanni una persona, tu lo sepolisci con queste parole. Anche perché magari guardano te, pastore, predicatore, come un punto di riferimento e uno dice, tu non hai fede, come sei niente, come Dio non ti ama. Io quando prego per i malati, prego sempre per la loro guarigione, però io sempre cerco di incoraggiarli, anche se non sono guariti in quel momento, il Signore li ama. E magari Dio farà la sua opera. Io ho visto nella mia stessa vita, voi sapete che è un po' di tempo nella chiesa, quando io ho questo pleurocardite, no? Questa infezione intorno al cuore e ai polmoni, e ho quasi lasciato la pelle. E non dico che il Signore mi ha mandato quella cosa, sicuramente il diavolo me l'ha mandato, però posso dire che il Signore ha usato quella malattia e col tempo in ospedale per fare un'opera profonda nella mia vita. E quindi a volte il Signore usa queste cose per adoperare nella nostra vita. Noi abbiamo alcune persone in Galati capitolo 4, giriamo lì. In Galati capitolo 4 l'apostolo Paolo, che poi lui ha visto tante guarigioni, questo è un po' il paradosso, no? Un uomo e una donna che Dio può usare a guarire gli altri e non viene guarito. E secondo me il Signore a volte permette questo perché noi umani comprendiamo che non è il vaso, ma è il Signore. Perché a volte, no? Se il Signore usa uno di noi, cominciamo a guardare quelle persone che loro hanno il tocco magico. Ma è il Signore che guarisce. E qui Paolo dice in Galati 4, versetto 13, or voi sapete come nel passato io evangelizzai a causa di un'infermità della carne, quindi lui aveva un problema fisico, e voi non disprezzate né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accogliesse come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Così dunque è venuto dalla vostra allegrezza, poiché io rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Da questo comprendiamo che l'infermità che Paolo aveva era una cosa con gli occhi. Ci sono alcune malattie che giravano a quei tempi, no, tipo un'infezione negli occhi in cui colla sempre degli occhi tipo questo pus, no? E gli studiosi suppongono, perché lui ha detto, non avete avuto schifo, Paolo, mamma mia, che schifo, no? Hai questo pus che ti colla dagli occhi. Paolo dice, voi Galati mi avete amato così tanto che voi, cioè l'amore era così forte, avresti cavato le vostri occhi per dare a me occhi sani. E molti suppongono anche che alla fine della lettera di Paolo, lui dice, vedete con quale lettere larghe ho scritto. Perché lui dettava le lettere, qualcuno le scriveva, ma lui metteva la firma alla fine per autenticare, diciamo, che erano lettere da lui. Quindi l'apostolo Paolo, possiamo dire che lui era un uomo che viveva in peccato? Certamente no, era un grande uomo di Dio, un grande uomo di fede, eppure aveva un periodo che lui era malato. Anche in Filippesi capitolo 2, versetto 26. Qui Paolo sta parlando alla chiesa Filippi di Epafrodito, che era un leader che era mandato da questa chiesa a portare aiuto all'apostolo Paolo a Roma. E qui in versetto 26 lui sta parlando di Epafrodite, poiché io desideravo molto vedervi tutti ed ero angosciato perché avete udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato ammalato e molto vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Quindi qui c'è un servo di Dio, sta facendo una missione per Dio, aiutare l'apostolo Paolo, ed è malato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte. Quindi altro che una condanna a questa malattia, Paolo dice questo è un medaglio, perché questo fratello ha rischiato la pelle per il Vangelo del Signore. A volte noi abbiamo malattie causate dai nostri stessi disobbedienze, no? Come uno che fuma e poi prende il cancro ai polmoni, o uno che mangi troppo, cioè io per esempio, avete visto che ho dimagrito un pochettino? No, Jimmy dice di no. E Simone dice, ah, io ti devo dare progetti per sempre nella casa, così. No, ho perso 10 kg. Spero di non riprenderli. Però quando io avevo 10 kg di più, a volte la mia schiena, no, mi faceva un po' male perché c'era, io era troppo sbilanciato. No? Che c'era questa massa davanti, un pochettino ancora c'è, ma prima era 10 kg di più, e mi tirava, no? E allora io non posso pregare, Signore, guarisci la mia schiena, e il Signore dice, oh, mangia meno, no? Giusto? Comprendete, a volte noi abbiamo problemi perché noi abusiamo del Tempio di Dio, e questi sono due esempi, può essere anche altri, no? Quindi dobbiamo prendere cura del corpo. Gesù, abbiamo già visto nel Vangelo di Matteo, Marco capitolo 16, questi segni accompagneranno quello che crede in me, imporranno le mani sui malati e essi guariranno. Quindi noi crediamo riguardo l'imposizione delle mani. Dio a volte guarisce anche senza imposizione di mani. Perché non vediamo i guarigioni come nel Vangelo? Prima cosa, perché nessuno di noi è Gesù Cristo, Dio in carne. No? Però anche nel Vangelo possiamo anche guardare là in Matteo 13, in Matteo 13, versetto 54. E venuto nella loro patria, li ammaestravano nelle loro sinagoghe, sì che essi si stupivano e dicevano: da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste opere potente? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Iosse, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutti fra noi? E da dove egli dunque ha ricevuto tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui, ma Gesù disse loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Quindi anche Dio stesso, no? Gesù è Dio onnipotente. Noi crediamo questo, questa è la fede cristiana. Dio stesso non poteva fare grandi opere e potenti miracoli per la loro incredulità. E quindi io credo che anche questo è il nostro problema nell'epoca moderna, no? E ho visto per esperienza che nei paesi poveri, no, Giacomo dice che Dio ha scelto i poveri di essere ricchi in fede. Io ho visto in India gente che non ha neanche, veramente non hanno neanche 5 centesimi. Quindi tu parli di guarigione, non è che loro possono dire, cioè come noi occidentali, no? Mi fa male la testa, prendo 2 aspirine. Vado dal medico, vado. Cioè in India tante, perché la gente deve pagare per la medicina, non ha soldi. Quindi la loro unica speranza è Dio. E tante volte hanno più fede, perché è l'unica scelta che hanno. E spesse volte anche nel mondo occidentale ho visto che quando è esaurito tutte le possibilità umane, poi Dio opera. Però tante volte noi non vediamo miracoli come nel Vangelo per la nostra incredulità, perché magari siamo troppo razionali, troppo materialisti. E però noi abbiamo visto tanti miracoli, tante guarigioni, anche qui in questa chiesa. Magari non andiamo in giro a suonare la tromba, io ho fatto questo, ma abbiamo visto miracoli, guarigioni in mezzo a noi, e tanti. E ho detto anche l'altra domenica, no? Coppie che i medici hanno detto: è impossibile che voi potete avere figli. I fratelli hanno pregato, hanno figli. Altre persone, c'è la mamma di Giovanni, doveva fare un intervento qualche anno fa perché l'arteria era chiusa, dovevano fare angioplaste, no? Inserire questo tubo per allargare l'arterio. E arteria. E lei ha chiesto preghiera una domenica, io ho chiamato un gruppo di fratelli, eravamo in 10, quindi nessuno poteva dire, io ho imposto le mani con la mia potenza, no? E abbiamo pregato per lei, e sapete, queste non sono cose, quando viene chiuso l'arteria, non è che si aprono, non succede. E quindi quando lei era in ospedale, tutto pronto, prima di fare l'intervento hanno dato un'altra occhiata dopo la preghiera, e i medici hanno detto, ma hanno preso poi l'esame di prima, quello di, ma com'è? Questa cosa adesso è tutto aperto. Non è possibile, i medici hanno detto, non è possibile. Sì, i medici non dicono mai un miracolo, gloria a Gesù, però loro hanno detto, noi non abbiamo spiegazione umana. Come è successo? Perché non è possibile che un'arteria si apre e diventa sano quando è tutto chiuso. Poi anche Gavi dà una bella testimonianza, perché poi alla fine ha detto, non facciamo niente perché lei sta bene. E mentre la portavano fuori dalla, mi sembra, la sala operatorio, c'era un'infermiera maschio che cantava e diceva, dai tutta la gloria al Signore, non è così Gavi? Dai tutta la gloria a Gesù. E Gabe, sai, era lì e dice, ma è un fratello che lavora qui in ospedale. Dopo che lei era in riparto, lei chiedeva all'infermiere femmina, ma chi era quell'infermiere maschio che mi ha portato dalla sala operatoria qui in riparto? E tutti hanno detto, ma qui non c'è nessun infermiere maschio. Non ci sono maschi che portano, perché sapete, loro sanno, ci sono addetti che fanno questo lavoro di portare i pazienti avanti e indietro. Cioè non c'è nessun infermiere maschio che porti il paziente. Boh, chi lo sa. Allora il quinto dono, miracoli. Il primo versetto nella Bibbia, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Voi credete questo passo? Quindi se Dio ha creato l'universo, è difficile credere che Lui può guarire, che Lui può... E tante persone, no, critici della Bibbia dice: sì, ma questo fisicamente è impossibile che Dio abbia aperto il Mar Rosso. Certo, però il creatore, come Lui ha creato anche le proprietà fisiche dell'universo, Lui può sopravvenire, no? Lui può intervenire e cambiare per un attimo le leggi fisiche, e quindi l'acqua può stare in piedi nel Mar Rosso. Ognuno di noi, se siamo nati di nuovo, siamo un miracolo. La mia vita è un miracolo. Io mi ricordo quando sono stato arrestato per guida con ubriachezza, e un incidente che ho fatto, il poliziotto che mi aveva arrestato era lì in tribunale, e dopo che il giudice ha dato la mia sentenza, lui dice: ci vediamo in giro. Sai come? Perché purtroppo io ero conosciuto alla polizia locale, tutti io e tutti i miei amici. Ma ringrazio Dio che io non ho più visto quel poliziotto in tutta la mia vita. E se lo vedrò un giorno, voglio dire: guarda che Cristo ha cambiato la mia vita. Il mondo mi aveva pronunciato una sentenza: tu sei rovinato, tu finirai o morto o in carcere. Ma Cristo ha fatto un miracolo nella mia vita. E ognuno di noi che siamo nati di nuovo, uno dice: tu credi in miracolo? Eccomi, io sono un miracolo della grazia e dell'amore di Dio. E ancora oggi Dio fa miracoli. Io una volta, quando ero sempre nel ministero della tenda, magari uno dice: ma questo non è un miracolo, ma per me era un miracolo. Stavamo lavando questo grande tendone del circo, e dopo che abbiamo lavato tutto, io, sei giovanotto, spavaldo, ho detto: guarda ragazzi, facciamo la scivola dell'acqua, perché eravamo sopra in cima alla tenda, no? Con questa canna di acqua. E i ragazzi che erano giù, detto: togli, sai i pali che vanno intorno a una tenda di plastica grande? Immaginate un tenda di circo enorme. Io ho detto: togli una delle pale che va sulla circonferenza della tenda, così fa tipo un canale, no, nella plastica. E un altro ha detto: tu spruzzi l'acqua in questo canale e io mi butto. Sì, una cosa molto stupida, che solo i giovani fanno queste cose, no? Se non, perché potete immaginare la plastica con l'acqua sopra, quanto è scivoloso, e poi con una pendenza così. Ma era una cosa proprio stupida. Anche dopo ho detto: ma cosa stavo facendo? Proprio il diavolo mi ha messo in testa questa idea. Comunque, mi sono buttato, ma io stavo andando così veloce che io sono uscito da questo canale nella plastica, e io stavo andando dritto per la punta di un palo che usciva dalla plastica, mi stava per prendere in mezzo le gambe. Au! Tutti gli uomini, ah! Come io ho tre figli, adesso vedete che il Signore mi ha salvato. E in quel momento io ho gridato: Signore, Gesù, ah! No? E io non so come, ma sono riuscito a girarmi abbastanza cioè ho preso col piede questo ferro per non prenderlo altrove. Però andavo così veloce che mi ha girato così. Quindi io stavo uscendo da 3 metri di altezza, 3 o 4 metri, no, al fianco della tenda, ma stavo andando così indietro per schiacciarmi la testa sull'asfalto. E io credo fermamente che Dio ha messo Angelo e dice, mio figliolo, fai queste cose stupide. Io sono uscito dalla tenda, ho fatto una capriola in aria e sono atterrato in piedi. E tutti che erano lì a guardare sono rimasti in shock. Hanno detto, noi quando abbiamo visto che giravi abbiamo detto, adesso porteremo Craig all'ospedale, perché aveva la testa spaccata in due. E anche loro hanno detto, noi non sappiamo, cioè tu giravi, hai fatto una capriola e sei, pum, tirato così. Poi mi hanno fatto un applauso. Ma io posso dire, era un miracolo. Cioè gli angeli mi hanno salvato la pelle. Sì, non era l'apertura di Mar Rosso. Ma non avrei tre figli forse se non... Ma Dio fa ancora miracoli. Allora, l'ultimo dono di questa mattina è profezia. Girate in Secondo Pietro capitolo 1. Secondo Pietro capitolo 1 versetto 21. Ora leggiamo versetto 20. Sapendo prima questo che nessuna profezia della scrittura è soggetto a particolare interpretazione. Questo vuol dire che quando leggiamo un passo della Bibbia, il suo significato è quello. Non ci sono 10 interpretazioni a un passo di scrittura. Il suo semplice significato è quello che significa. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduto da volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. E quindi noi abbiamo una parola profetica sicura che è questa Bibbia. Purtroppo in alcuni ambienti cristiani non tutti vogliono una profezia. Se magari sentono uno che ha il dono di profezia o profetizzano, prega per me. E io ho visto nell'ambiente che frequentavo prima, no? Quasi come un cartomante evangelico, no? Sta arrivando col fratello, magari imporre le mani e mi dirà chi mi devo sposare, o no? E bisogna stare attento di fare un'idolatria di questo dono di profezia. Noi abbiamo una profezia sicura, è la parola di Dio. Su questo veramente possiamo portare in banca. Possiamo fondare la nostra vita. Io ho visto personalmente nella mia vita, perché io e Silvana abbiamo avuto parole profetiche sulla nostra vita, che una parola di profezia conferma solo quello che il Signore ci già sta dicendo. Ma io sconsiglio qualunque credente di agire o di fare una cosa in base solamente a una profezia di qualcun altro. Perché sapete, gli umani possono anche sbagliare. E se una profezia che viene dal Signore si avverrà 100 volte su 100. Infatti nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato che questa è la prova che una profezia viene da Lui. Si deve sempre avverare la cosa che viene detto. In 1 Corinzi 14, versetto 3, Paolo ci spiega a cosa serve questa parola profetica. Di solito quando pensiamo a una parola profezia, pensiamo di uno che predice eventi future, no? Così dice il Signore, domani ci sarà un terremoto. Però di solito nella parola di Dio, anche la Bibbia quando Paolo dice che proclamava la parola di Dio, la parola è profetizzava la parola di Dio. Qui in 1 Corinzi 14, versetto 3, chi profetizza invece parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Quindi nel Nuovo Testamento la parola profetica maggiormente non è per predire avvenimenti futuri, anche se a volte può essere così. ma è per dare alla Chiesa una parola di edificazione, quindi ci fortifica, ci rende più forti spiritualmente, una parola di esortazione, come fratello di Montebelluna, datevi da fare. Una parola di consolazione, fratello di Montebelluna, io vi amo con un amore eterno. E quindi una profezia deve essere sempre una cosa che accade in queste tre categorie: edificazione, esortazione e consolazione. Uno che si alza e dice, l'Eterno dice, siete maleduti tutti quanti, e io non accetto come una parola profetica del Signore, perché non... In 1 Corinzi 14, versetto 1, procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Quindi noi questi doni dello Spirito Santo non dobbiamo cercare passivamente, tepidamente, ardentemente. Voi comprendete in italiano ardere? Cosa significa? Bruciare, fuoco, no? Quindi noi siamo esortati, fratelli e sorelle di Montebelluna, di ricercare i doni spirituali con passione, con fuoco, con ardore, ma soprattutto che profetizziate. Perché chi parla in altre lingue non parla ai uomini. Questo è un sbaglio, che molte volte nelle chiese c'è un messaggio in lingue, uno si alza e dice, così dice l'Eterno. Questo non è una giusta interpretazione di un messaggio in lingue, perché Paolo chiaramente dice, chi parla in lingue parla non ai uomini ma a Dio. Profezia è Dio che parla alla Chiesa, un messaggio in lingue è la Chiesa che parla a Dio. Ricordate in Pentecoste, il giorno di Pentecoste, quando gli apostoli furono battezzati con lo Spirito Santo e parlavano in lingue conosciute alla gente che era presente a Gerusalemme, ricordate? Hanno detto, noi sentiamo nelle nostre lingue che loro raccontano le meraviglie di Dio. Quindi un messaggio in lingue è dalla Chiesa al Signore, una profezia del Signore alla Chiesa. E quindi noi siamo esortati di cercare il dono di profezia, è maggiore del dono di lingue perché è per l'edificazione di altri, quando il dono di lingue principalmente è per la nostra edificazione personale. Nel Vangelo di Luca, capitolo 2, quando uno magari dice, il Signore mi ha dato una parola per te, come dobbiamo ricevere questa parola? E qui nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 19, allora questo è quando è nato il Signore. Versetto 14, gloria a Dio nel luogo altissimo e pace in terra e benevolenza verso gli uomini. Questi sono gli angeli che cantano questo ai pastori. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro, andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino, e tutti coloro che li udirono e si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. E Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo. Quindi di nuovo, quando qualcuno viene e dice, io ho una parola per te, il Signore mi ha detto questo, io consiglio di fare come Maria. Lo accantiamo in un angolo del cuore e dice, ma vediamo. Noi non dobbiamo agire, ripeto, quando dice, Signore mi ha detto che tu devi sposare lei. Ma io sono già sposato. No, ridiamo, ma io so di cose del genere che sono accadute. Quindi chiaramente non sono parole da Dio. Anche io e Silvana, quando noi eravamo alla tenere di Cristo risposta, e mi stavo un po' avvicinando a questo movimento della Calvary Chapel, io sentivo già per un anno che il nostro tempo stava concludendo con questo ministero della tenda, e io avevo questo desiderio di andare in California a lavorare con la Calvary Chapel, far parte del movimento e poi vedere quello che il Signore poi ci avrebbe fatto. Però mia moglie, perché Silvana ha conosciuto il Signore sotto la tenda, quindi diciamo dei primi passi come credente, no, è stato, diciamo, avevo la chiesa locale, ma è cresciuto, diciamo, e quindi lei aveva molto paura, se non è del Signore che dobbiamo andare. Comunque, per dire che per un lungo periodo stavamo pregando al riguardo, no? Se era il nostro tempo era finito con questo ministero, era il tempo di cominciare una nuova pagina della nostra vita. E noi eravamo a Torino perché doveva nascere Abigail, questo nel 95. E una sera siamo andati a trovare una delle chiese lì a Torino con quale la tenda collaborava. È capitato che quella sera c'era un predicatore dall'Inghilterra. E noi siamo entrati, eravamo un po' in ritardo, quindi tipo l'ultimo canto, abbiamo preso un posto un po' in mezzo alla folla. E questo, hanno fatto introduzione, questo fratello ha cominciato a predicare. In mezzo alla predica, e in questo periodo io stavo pregando, Signore parla a Silvana, perché siamo una sola cosa, se dobbiamo uscire dal gruppo a fare un'altra cosa, deve parlare anche a lei, che dobbiamo essere d'accordo in questa cosa. In mezzo al messaggio, questo fratello è sceso dal pulpito con la signora che traducevo e lui ha guardato dritto a noi due e ha detto: Signore, mi ha dato una parola per queste due persone. Lui è venuto da noi, lui non sapeva che io parlavo inglese, quindi lui parlava in inglese, dice: il Signore vi dice queste cose. Io non mi ricordo esattamente le parole, ma il nocciolo era questo: io vi sto chiamando in una nuova direzione, nuovi orizzonti, e magari all'inizio sarà come camminare su un sentiero in montagna nella nebbia, ma poi voi vedrete no, il nuovo piano che io ho per la vostra vita, e io vi benedirò, e c'erano altre cose, eccetera, eccetera, eccetera. Però per dire, stavamo pregando già tanto tempo che il Signore confermasse, no, questa decisione. E quindi per Silvana è stata la conferma, no? Allora veramente, Signore, perché questo non ci conoscevo da Adamo, no? E così, che poi è una cosa molto strana, uno in mezzo alla predica ferma tutto e dice: il Signore mi ha detto di dirti questo. Però il Signore parla così a volte. Anche quando dovevo tornare in Italia, io sono andato a scuola biblica, e una sorella davanti a tutta la classe ha detto: il Signore mi ha detto per qualcuno Deuteronomio 8, che dove Dio fa la promessa a Mosè e al popolo di Israele di portarli di nuovo in Israele. Quando ho aperto la scrittura, io vi porterò in una terra di olive, di vigne, di corse di acqua e di fiume. E quindi chiaramente noi eravamo in America. Per me chiaramente era l'Italia, perché stavamo pregando, chiedendo: Signore, dobbiamo rimanere in America o ci riporterai in Italia? Comprendete? La parola profetica conferma cose che magari il Signore già sta elaborando nella nostra vita personale. Io vi garantisco, ognuno di voi, se voi ogni giorno prenderete un momento in preghiera e nella parola di Dio, il Signore vi parlerà ogni giorno, profeticamente. Tu vedrai anche nella tua lettura come il Signore ti parlerà nella situazione della tua vita, in modo personale, e ti guiderà. Vi garantisco.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

mai stato solo con Dio? Marco 4:10. Quando egli fu in disparte, quelli che gli stavano intorno, quei 12, lo interrogarono sulle parabole.

egli fu in disparte, i 12 lo interrogarono. La sua solitudine con noi. Quando Dio ci fa essere soli per mezzo dell'afflizione, col cuore rotto, o insidiati dalla tentazione, in preda allo sconforto o alla malattia, delusi negli affetti per via di un'amicizia che si è rotta o di un nuovo legame che ci si impone, quando Egli ci fa essere assolutamente soli e tanto costernati da non poter neppure formulare una domanda, allora comincia a darci una spiegazione. Osserva il modo in cui Gesù istruiva i 12. Erano i discepoli, non la folla lontana, a trovarsi nella perplessità. Essi gli ponevano costantemente delle domande ed altrettanto costantemente egli dava loro delle spiegazioni. Ma essi compresero solo dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Se stai camminando con Dio, l'unica cosa che ti è chiara e l'unica cosa che Dio vuole ti sia chiara è il modo in cui Egli si conduce con la tua anima. I dolori del fratello e le sue perplessità non fanno che immergerti nella confusione. La nostra presunzione di capire i guai degli altri si dissolve nel preciso momento in cui Dio fa luce sui guai in cui è immerso il nostro proprio cuore. Vi sono in ognuno di noi diversi strati di caparbietà e di ignoranza che lo Spirito Santo deve farci scoprire. E questo può avvenire solamente quando Gesù ci fa essere soli. Siamo veramente soli con Lui? Ora? Oppure ci stiamo portando dietro futili nozioni? Stiamo rimanendo uniti a futili compagnie nel servizio di Dio, attaccati a sciocche idee riguardo al nostro corpo? Gesù non ci spiegherà nulla fino a che non ci saremo liberati da tutte le discordanti argomentazioni del nostro cervello e non saremo veramente soli con Lui.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Cari ascoltatori di Radio Evangelo Risponde, come sempre vi giunga il più fervido augurio di buon ascolto e la pace del Signore sia con voi. Una ascoltatrice ci ha posto la seguente domanda: perché tutte le religioni pretendono di essere nel vero e criticano le altre? La situazione non è molto simile a quella dei partiti? La domanda è molto interessante e vorremmo essere completamente all'altezza di saper rispondere. La nostra ascoltatrice denuncia una situazione di fatto che non è certo solo di questi nostri tempi, ma è vecchia pressappoco quanto il mondo. Tutte le religioni dicono, anzi pretendono, di essere nel vero, quindi in questo campo particolare c'è una grande confusione. La situazione può essere benissimo assimilata a quella che si verificò nel corso della costruzione della Torre di Babele, di biblica memoria, quando gli uomini si ritrovarono ognuno a parlare un linguaggio diverso dall'altro. Io credo però che bisogna restringere il campo di osservazione del fenomeno alle religioni o denominazioni che si ispirano al cristianesimo, altrimenti il discorso ci porterebbe troppo lontano. Cara ascoltatrice, l'accostamento da lei fatto tra le fedi religiose e i partiti politici è molto ben centrata. In effetti, quanti non hanno una precisa fede politica e cercano di raccapezzarsi nell'intricato mondo delle idee politiche rimangono molto perplessi. Se infatti ascoltiamo separatamente i capi dei vari partiti, troviamo che ciascuno di essi ha ragione. Gli argomenti sono validi, i programmi sono interessanti, le idee sono chiare. A tutto questo si aggiunga anche la notevole capacità dialettica di questi espositori delle dottrine politiche e il piatto è pronto. Il guaio è che quando a noi sembra che tutti hanno ragione, nasce la perplessità fondata e ci chiediamo a chi dobbiamo credere. Così succede molto spesso che queste perplessità finiscono per chiuderci a qualunque corrente politica e a fare di noi degli agnostici. Poco male quando questo fenomeno è circoscritto al campo sociale e politico, ma quando invece questo fenomeno si manifesta nel campo religioso è ben più grave, perché è in ballo la nostra vita, non solo presente ma anche futura, la nostra relazione con Dio e quindi la conoscenza delle realtà spirituali. Come dobbiamo regolarci? Quale strada dobbiamo prendere? Quale decisione dobbiamo adottare in questo ginepraio di denominazioni religiose? Bisogna dire che questa confusione e questa Babele è da addebitarsi completamente e assolutamente all'uomo, che tra tanti difetti ha anche quello di saper guastare l'ordine di Dio e di saper intorbidare le acque più limpide. Sta, come tutti sappiamo, inquinando il mondo in cui viviamo ed è cosa che sta avvenendo sotto i nostri occhi quotidianamente. La smania di sempre dell'uomo è di voler aggiungere il suo proprio pensiero alla rivelazione di Dio. È una smania che non cesserà mai, una smania che mette in mostra tutta la sua presunzione e tutta la sua superbia, perché l'uomo così facendo si vuol dimostrare più bravo di Dio e più sapiente di colui che l'ha fatto. Nell'Ecclesiaste, uno dei libri della Bibbia, troviamo scritto che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. E questo appunto il suo mestiere o il loro mestiere, cioè quello di trovare molti sotterfugi.
E non possiamo quindi in alcun modo fidarci degli uomini. La verità si trova solo in Dio. Egli parla con estrema chiarezza e chiede soltanto udienza al suo parlare. Se non vogliamo perderci nei sentieri dell'inganno e della confusione e nel ginepraio dei molti messaggi che ci giungono da ogni dove, e quel che è peggio anche ci giungono nel nome di Dio, dobbiamo rivolgerci all'unico testo che fa fede e che ci trasmette per intero la verità. Stiamo parlando, o intendiamo parlare, della Bibbia. Lontani dalla Bibbia e dal suo messaggio, diverremmo facilmente preda degli uomini e delle loro dottrine. Dottrine che saranno tanto più ingannatrici quanto più in ciascuna di esse troveremo un poco di verità. Tutte le denominazioni religiose contengono un poco di verità, frammista a menzogna naturalmente, ed è proprio in grazia di quel poco di verità che una così gran parte

dello stesso apostolo, affinché non siamo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Queste sono le parole dell'apostolo, e dobbiamo dire sante e preziose parole. La Bibbia, e solo la Bibbia, ci indicherà quale strada dobbiamo prendere per essere nel vero. E se noi ci rivolgeremo alla Bibbia, troveremo che non ci indicherà una religione anziché un'altra, o una denominazione anziché un'altra, perché questo non è il suo scopo, essendo il suo scopo esclusivamente quello di indicarci e di raccomandarci Gesù Cristo. Siamo arrivati al punto dove ci premeva arrivare, cioè a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Ora, Gesù non è venuto ad istituire una religione nuova e più perfetta, ma è venuto a salvare e a redimere l'uomo dal suo peccato. Vogliamo fermarci un momentino e pregare la regia di mandare uno stacco musicale prima di continuare.

Riprendiamo a rispondere alla domanda della signora che ci ha chiesto perché tante religioni e perché una si oppone all'altra e pretende il possesso esclusivo della verità. Abbiamo detto che la confusione in questo campo è stata instaurata dall'intervento umano, abbiamo detto che solo la Bibbia è la sola autentica fonte di verità e che la Bibbia non ci presenta e non ci raccomanda alcuna religione, ma solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi diciamo pure

tranquillamente che se gli uomini, come abbiamo ripetutamente detto, sono i soli responsabili della Babele religiosa, ciascuno di noi, con la posizione sbagliata che assumiamo, contribuisce a conservare questo stato di cose. Qual è la posizione sbagliata che quasi tutti noi non ci stanchiamo di denunziare? È appunto l'affannosa ricerca della verità negli uomini anziché in Dio e nella sua parola. Quando noi ci rivolgiamo alla religione costituita, qualunque essa sia, non ci rivolgiamo a Dio, ma agli uomini. E negli uomini troviamo e troveremo sempre contraddizioni e contrapposizioni. Ecco perché le varie denominazioni religiose si combattono più o meno apertamente tra di loro. È logico che mentre gli uni, che cercano nella religione soltanto un abito da vestire la domenica, sono di questa, cioè della religione, soddisfatti, gli altri, i quali sono alla sincera ricerca di Dio e della verità, sono invece delusi ed amareggiati perché non trovano quello che può soddisfare il loro bisogno interiore di pace e di salvezza. Dobbiamo abbandonare frettolosamente l'idea che in qualche religione ci sia tutta la verità o che qualcuna di esse sia quella voluta da Dio. Cara ascoltatrice, mentre noi insistiamo nel voler riconoscere in una religione quella vera, la Bibbia per contro insiste nel voler indicarci Gesù come la via, la verità e la vita. Egli stesso si presenta così nell'Evangelo: io, dice Gesù, sono la via, sono la verità e sono la vita. Il libero, sincero ed amorevole esame della parola di Dio ci porta al ripudio di tutte le correnti religiose, perché riconosciute come una elaborazione umana e contorta della parola di Gesù e degli apostoli, e ci porta ad eleggere Gesù Cristo quale unico e solo maestro e signore della nostra vita. È possedendo Gesù Cristo che avremmo il possesso della verità, ma della verità rivelata, perché la verità ci è trasmessa direttamente da Dio per mezzo dello Spirito Santo. È necessario ricordare a questo punto le parole di Gesù riportate dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 8 al verso 32: se perseverate, è Gesù che parla, se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Io credo a questo punto che più che domandarci qual è la vera religione, dobbiamo invece domandarci chi sono i veri discepoli di Cristo. Ebbene, abbiamo la risposta nella parola che abbiamo orora letta, cioè nelle parole di Gesù. I veri discepoli, quelli che lo rappresentano e che rispondono a tutte le istanze degli uomini, compresa anche quella della nostra ascoltatrice, sono quelli che perseverano nella parola di Cristo. In virtù del fatto che perseverano nella parola di Cristo, conquistano o afferrano la verità e la verità li fa liberi. Liberi dal peccato, liberi dalle passioni umane, liberi dalla menzogna e quindi anche liberi dalla confusione, da qualunque tipo di confusione, anche quella religiosa, liberi dall'ipocrisia, liberi di operare infine completamente e assolutamente la volontà di Dio, alla gloria di Dio. Costoro sono nel vero. Ma è una generazione di uomini e di donne che non hanno etichette e non accettano etichette, salvo una, riportata in più parti della parola divina, e questa etichetta è figliuoli di Dio. Dunque non cattolici, non anglicani, non metodisti o valdesi, ma figli di Dio.
E ci piace in conclusione, cara ascoltatrice, fare due citazioni dall'Evangelo. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 12, ed ecco le parole che sono contenute in questa parte dell'Evangelo: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè Cristo Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da sangue né da volontà umana, ma sono nati da Dio. E ancora un'altra citazione, sempre dall'apostolo Giovanni, ma questa volta nella prima sua epistola, al capitolo 3, al verso 1, e queste sono le sue parole: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Dunque, questo ci dice l'Evangelo, non religioni, ma l'Evangelo ci invita al discepolato, ad essere seguaci di Cristo, ad essere figli di Dio, a seguire la parola viva del nostro amato e benedetto Salvatore. Non crediamo di aver esaurito completamente l'argomento del perché tante religioni, ma abbiamo dato un nostro modesto parere in questo campo, sperando che la nostra ascoltatrice sia stata soddisfatta.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Galati, questa è una epistola sempre dell'Apostolo Paolo, che sembra che sia stata scritta intorno all'anno 50 d.C. ed è scritta alle chiese della Galazia. La Galazia non era una città, era una regione, e quindi c'erano tante città nella Galazia, tante chiese in questa regione. Se avete in mente l'Asia Minore, la moderna Turchia, lì c'era questa regione della Galazia, e Paolo ha visitato la Galazia durante il suo primo viaggio missionario. Lo potete trovare in Atti degli Apostoli, capitoli 13 e 14, e lì ha predicato nelle città di Antiochia, Listra, Derba, Iconio. A Listra era dove l'hanno lapidato, vi ricordate? E poi è ritornato in queste città anni dopo, durante il suo secondo viaggio, e qui ha trovato i fratelli, quindi c'erano già delle chiese che erano cresciute, e Timoteo era di Listra, e quindi c'erano diverse chiese in questa regione. Questa lettera è breve, ma è molto forte, molto intensa, ed è scritta per correggere i credenti della Galazia, che sono caduti prede di falsi insegnamenti, in particolare da parte dei giudaizzanti, venivano chiamati così, coloro che insegnavano che oltre a credere in Gesù si dovesse anche osservare la legge di Mosè. E quindi Gesù, credere in Gesù soltanto e convertirsi a Gesù soltanto, avere fede in Gesù soltanto, non è sufficiente se tu non osservi il sabato, se l'uomo non si fa circoncidere, e se non osservi le feste, i rituali, non mangi determinati cibi, eccetera eccetera. Ok? Quindi come venivano chiamati? Giudaizzanti. E quindi subito dopo che Paolo era andato, aveva insegnato, predicato, fondato le chiese, poco dopo si erano infilati questi falsi insegnanti che portavano avanti questi insegnamenti. Quindi la lettera, dicevo, è molto forte e intensa, e lui combatte duramente queste eresie. Perché? Perché portavano di nuovo le persone sotto la schiavitù del peccato, della legge, e lontani dalla grazia di Dio. Quindi Paolo parla molto in questa epistola di grazia, della grazia di Dio, di libertà, cioè della libertà cristiana, cioè che in Cristo noi siamo liberi, non siamo schiavi di regole, di precetti, di leggi, siamo liberi in Cristo. Infatti qualcuno ha chiamato l'epistola ai Galati la dichiarazione di indipendenza della libertà cristiana. Ovviamente libertà cristiana non significa fare quello che ci pare, perché quello non è essere liberi, quello significa essere schiavi del peccato. Ma vedremo e parleremo di tutto questo insieme. Io penso che dobbiamo tornarci spesso, penso che sia molto importante questo studio, ed è molto importante che ci torniamo spesso ai Galati, a questi concetti, perché è molto facile anche per i credenti tornare in qualche modo alla legge. Io sono fermamente convinto che l'uomo per natura tende alle regole, alla religione, alla legge, ai modi, alle tradizioni, ed è un qualcosa che dobbiamo combattere, perché è come uno scivolare verso qualcosa che è naturale, ma non è la verità. Quindi Paolo, versetto 1, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 5 versetti iniziali sono i saluti, ma non sono semplicemente ciao, come state. I saluti di Paolo sono già una benedizione, sono già densi di significato, e quindi sono già molto belli e interessanti. Prima di tutto dice, si presenta Paolo, quindi non dobbiamo chiederci chi ha scritto la lettera dei Galati, perché la risposta è nella prima parola. Paolo, apostolo, si presenta ovviamente, come stiamo dicendo anche da Corinzi, quando deve riprendere, quando deve correggere, quando deve riportare al buon insegnamento, ricorda anche chi è, ricorda la sua autorità apostolica, la chiamata di Dio. Perché? Perché lo fa. Non perché deve affermare se stesso e dire io sono l'apostolo Paolo.
Ma perché? Lui ha insegnato la verità dell'Evangelo e quindi se lui non è autorevole, neanche quello che ha insegnato è autorevole. E quindi non lo sta facendo per sé, ribadire che ha questa autorità apostolica, lo sta facendo per loro. Così come un genitore non dice sono io che decido davanti al figlio perché vuole affermare la sua forza, la sua autorità, ma perché il figlio deve ascoltare quello che lui dice, no? Quindi Paolo apostolo, non da parte di uomini dice, né per mezzo di un uomo. Quindi la sua chiamata non viene da uomini e non giunge per mezzo di uomini, cioè da chi viene la sua chiamata? Da Dio. Dio l'ha chiamato a fare quello che ha fatto e a dire quello che ha detto, non un uomo. Non è stato l'apostolo che diceva io vorrei fare l'apostolo e quindi mi candido e quindi vediamo se... No, è Dio che l'ha scelto, è Dio che l'ha chiamato, non l'ha scelto lui. E poi dice, e questo vale per ogni chiamata, anche per la mia chiamata, per la tua chiamata, ognuno di noi ha una chiamata da parte di Dio che è Dio che ha scelto, non siamo noi. Poi dice né per mezzo di un uomo, cioè non è venuta da una scuola la sua chiamata, da una preparazione, da un percorso di formazione, da una carriera, o è stato un altro uomo di Dio che gli ha imposto le mani e ha deciso, no? È stata né da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi la sua chiamata è, e quindi anche la sua autorità, gli viene direttamente da Dio. E poi dice alle chiese della Galazia, come vi ho detto c'erano diverse chiese in questa regione, quindi loro dovevano ricevere questa lettera e poi farla girare. Grazia a voi e pace. Questo è il tipico saluto di Paolo, non dice solo pace. Pace era il saluto ebraico, shalom. Grazia era più il saluto greco e lui li usa tutte e due, non solo perché è internazionale, sia greco che ebraico, ma anche per il loro significato, soprattutto per il loro significato, perché la grazia di Dio e la pace di Dio sono due colonne nel Nuovo Testamento e per la nostra vita, e quindi lui le sta usando come, non solo come un saluto, ma anche come una benedizione. Che cos'è la grazia di Dio? Lui parlerà tantissimo della grazia di Dio in questa epistola, e in generale Paolo parla tantissimo della grazia di Dio, ve ne siete resi conto. La grazia di Dio è il favore di Dio, l'amore di Dio, ciò che Dio ci dà anche se non meritiamo. Lo fa perché lui è buono. Questa è la grazia di Dio, il suo favore, la sua azione verso di noi, la sua benedizione verso di noi, la salvezza e tutto quello che comporta. Tutte le benedizioni vengono dalla grazia di Dio. Poi dice grazie a voi e pace a voi. Che cos'è la pace? La pace è quella condizione in cui non sei turbato, non hai paure, non hai preoccupazione, ma sei tranquillo. E questa condizione, che è una condizione prima spirituale e poi naturale, è legata anche alla grazia di Dio, perché quando conosci la grazia di Dio, poi conosci anche la pace di Dio. Quando conosci Dio, conosci la pace di Dio. E infatti lui le dice sempre così, grazia e pace, non dice prima pace e grazia, perché c'è un legame. Quindi non vivere nella paura, non vivere nell'ansia, ma avere un rapporto con Dio. Avere un rapporto con Dio porta quel tipo di serenità, sapere di essere nelle mani del Signore. Dice, da Dio Padre, dal Signore nostro Gesù Cristo, ripete questa cosa due volte, l'avete visto? Quindi sottolinea l'unione tra il Padre e il Figlio. Poi dice, del Figlio che ha dato se stesso per i nostri peccati. Quindi Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Mi ricorda Giovanni 3,16. Che dice Giovanni 3,16? Gesù dice in Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi Giovanni 3,16 dice che Dio ha dato il figlio. Qui Paolo dice che lui si è dato da solo, perché sta sottolineando l'unione tra il padre e il figlio. Gesù si è dato. E che cosa significa darsi in questo contesto? Parla della croce. Ha dato se stesso per i nostri peccati, significa è morto per noi. È morto al posto nostro. Gesù si è dato come nostro sostituto, cioè si è offerto volontariamente
per prendere le nostre colpe, le nostre punizioni e morire al posto nostro. Per cui noi siamo perdonati perché Lui ha pagato. Quindi Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati. Quindi Lui paga e noi veniamo liberati. Lui paga e noi veniamo perdonati. Questo è il cuore dell'Evangelo, che Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Dio che cosa ha dato? Dio non ha dato una bella filosofia di vita. Dio non ha dato l'elenco delle cose da fare per essere brave persone. Dio non ha dato una bella religione al mondo. E Gesù non è venuto per essere un bravo insegnante o dare un buon esempio, anche se queste sono cose che potrebbero essere belle. Dio non ha dato se stesso per migliorare le nostre vite, per portarci la gioia, la benedizione, anche se ha migliorato la nostra vita e ci ha portato gioia e benedizione. Dio non ha dato se stesso per darci soldi, ricchezza, fama, eccetera, eccetera. Dio ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Gesù è venuto ed è morto per risolvere il vero problema dell'uomo. Il vero problema dell'uomo non è la povertà, non è la malattia, non è la sfortuna, non è la filosofia. Il vero problema dell'uomo, di ogni uomo, di ogni donna, è il peccato. E Gesù è venuto e ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Ora, purtroppo molti non vogliono questo dono di Dio, non vogliono Gesù, perché? Però vorrebbero altre cose da Dio. Non vogliono Gesù perché non pensano di averne bisogno. O altri non vogliono Gesù perché lo trovano offensivo. Perché se tu dici io, se Gesù è venuto per perdonare dei tuoi, perdonarti dei tuoi peccati, alcune persone dicono: peccati, mi stai offendendo. E poi perché Gesù per essere perdonato? Perché la croce? E quindi molte persone non vogliono il dono di Dio, Dio che si dà per i peccati, perché non vogliono ammettere di essere peccatori o non vogliono ammettere di avere bisogno dell'aiuto di Dio. Per cui questa per alcuni è una fantastica notizia, che Dio si è dato per i nostri peccati, per altri non è una buona notizia, anzi è una pessima notizia. Ma noi dobbiamo stare attenti quando predichiamo l'Evangelo, quando evangelizziamo, perché se non c'è convinzione di peccato non c'è neanche una vera conversione. Io sono cresciuto per tanti anni nella Chiesa. E io stesso ho predicato per tanti anni un Evangelo del tipo: hai bisogno del Signore, il Signore ti dà gioia, pace, serenità, riempie il vuoto della tua vita, eccetera, eccetera. Basta, finisce qua. Come se fosse il Signore ti dà tanto, il Signore ti dà tanto, che era vero, ma era solo, questa era solo metà, questa era solo metà della verità. Ma non posso dire di aver predicato l'Evangelo se non dico qual è il problema, da che cosa mi deve salvare Dio. Se non c'è la questione del peccato. Quindi questa è una questione centrale. Credere non significa cambiare religione, credere non significa cambiare chiesa, credere non significa cambiare vestito, né cambiare apparenza, né cambiare modo di parlare, né cambiare canzoni. Credere significa ravvedersi dei propri peccati, chiedere perdono a Dio, accettare Gesù, che è stato dato come un regalo di Dio per i nostri peccati. Poi dice anche per un'altra ragione, che ha dato se stesso per i nostri peccati, versetto 4, per sottrarci dal presente mondo malvagio. Alcune versioni parlano del presente secolo malvagio, ma secolo e mondo in quel senso, come era, come l'umanità che è contro Dio, di questo sta parlando. Dell'uomo in ribellione con Dio, questo è il presente mondo malvagio. Ora, la croce ci porta il perdono dei peccati e anche la liberazione dal mondo, perché dice per sottrarci dal presente mondo malvagio. Quindi sottrarci significa tirarci fuori da quella schiavitù, da quell'oppressione. Non siamo sottratti dalla presenza del mondo, perché noi viviamo ancora qui e siamo ancora a contatto, ma siamo sottratti dalla potenza e dalla schiavitù del mondo sulle nostre vite. Capite la differenza? Quindi noi non siamo alieni che viviamo, o non siamo neanche che viviamo in un convento perché così siamo separati dal mondo. Noi siamo a contatto con il mondo, ma il mondo non ha più
quel dominio e quel potere e non esercita più quel controllo sulla nostra vita che una volta aveva, non lo dobbiamo negare. L'uomo senza Dio, per quanto si dichiari libero, in realtà è molto schiavo. È schiavo del peccato, è schiavo del diavolo ed è schiavo anche del mondo. Mi viene in mente l'idea del gatto che gioca con il topo. Puoi pensare che il gatto non sia tanto cattivo, ma sta giocando, non ha cattive intenzioni, dai. Sembra feroce, sembra cattivo, sì, non mi fa scappare ma neanche mi uccide. Questo potrebbe pensare il topolino, ma a un certo punto il gatto farà quello che... Quindi ci gioca un po' ma alla fine uccide. Così è il mondo. Tu pensi, ma non fa tanto male, è un'oppressione che non è, ma prima o poi colpisce e sarà durissimo e ucciderà. Il mondo è uno stalker. Adesso usiamo questo termine, stalker, stalking. Sapete che cos'è lo stalking? È quel reato della persona che perseguita l'altra, magari perché è stata lasciata, perché si sono due fidanzati si sono lasciati, e l'uno, il primo non lo accetta, e quindi perseguita l'altro, lo chiama, segue, controlla. Quello si chiama stalking. E quindi il mondo è un po' uno stalker che fa stalking. Nel senso che quando ci stavamo insieme era un po' violento, un po' cattivo, però gli andava tutto bene. Però era oppressivo e controllante. Ma quando l'abbiamo lasciato, subito siamo diventati nemici. E quindi ci perseguita. Perché? Perché vuole che noi torniamo da lui. E questo era il problema dei Galati. Dio li aveva perdonati, Dio li aveva sottratti dal mondo, ma loro in qualche modo si stanno lasciando ritrascinare dentro attraverso la religione, non attraverso il piacere o qualche altro tipo di seduzione, attraverso la religione, ma la stessa cosa, perché il risultato era lo stesso. Quindi ci sono tanti modi per cui il mondo ci vuole prendere a sé, sotto il suo controllo, sotto la sua oppressione, sotto la sua schiavitù. Noi dobbiamo stare attenti e non dobbiamo cascarci. Dice quindi che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, e poi dice secondo la volontà di Dio nostro Padre. Dio ha in mente il nostro bene, sempre. Dio ha sempre in mente il nostro bene, solo che noi purtroppo non lo comprendiamo sempre. Ma dobbiamo fidarci di Lui. Se qualcuno vi dice qual è la volontà di Dio, noi abbiamo chiara qual è la volontà di Dio. La volontà di Dio è che io sia perdonato dei miei peccati e che sia libero dalla schiavitù della carne, del mondo e del diavolo. Quindi, secondo la volontà di Dio nostro Padre. Andiamo avanti. Mi meraviglio, versetto 6, che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ora, diversamente da tutte le altre sue epistole, generalmente Paolo inizia così. Prima dà i saluti ai destinatari, poi dice loro qualcosa di cui è contento, una lode, un ringraziamento, un apprezzamento. Ho sentito che state camminando nella fede, che siete bravi, che siete ricchi, andate avanti così. E poi inizia un po' le mazzate. Invece qua nessun apprezzamento, subito boom. Evidentemente c'ha proprio il bisogno, c'ha l'urgenza di andare al punto, al problema, e non c'è altro argomento che tenga. Quindi mi meraviglio. Cosa era successo? Quello che vi stavo dicendo prima. Loro, quando lui era andato e aveva predicato, avevano accettato l'Evangelo di Gesù Cristo.
cioè l'Evangelo della salvezza e del perdono dei peccati per la fede nella grazia di Dio. Questo è l'Evangelo, molto semplice. Se volete sapere quali sono le basi dell'Evangelo, sono queste. Se andate a 1 Corinzi capitolo 15, versetto 1, dice: ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. L'Evangelo è molto semplice, è il messaggio della nostra salvezza, che dice che Gesù è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione, e che noi, credendo in Lui, siamo salvati e siamo perdonati. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Semplice, potente, glorioso, una bella notizia? Un'ottima notizia. Perché mi dice che non devo fare qualcosa di speciale, non devo avere un conto in banca per cui devo dare dei soldi, o non devo fare un sacrificio, un pellegrinaggio, una cosa che non potrei. Devo semplicemente credere, accettare, ravvedermi ed essere salvato. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Ma poi era andato via ed erano venuti questi falsi insegnanti, questi giudaizzanti che volevano riportarli sotto la legge, e i Galati ci erano cascati subito. Boom. Ah sì? Davvero? Paolo non ci aveva detto così. Però, se lo dite voi, va bene. E quindi stavano tornando alla legge di Mosè. Che cosa significa tornare alla legge? Significa pensare che si può essere giusti osservando determinate regole, che si può piacere a Dio osservando tutti i dettami, le offerte, la circoncisione, i sabati, tutte queste cose, in questa maniera possiamo essere giusti davanti a Dio attraverso le buone opere. Ora, questa non è una cosa insignificante, quella che era successa, perché per Paolo significa, ritornare a questo, rinnegare il Signore, perché lui dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati, cioè da Dio, passiate così presto ad un altro Evangelo. Significa che state rinnegando Dio, colui che vi ha chiamato, se voi accettate quest'altro messaggio. Quindi accettare un altro Evangelo, dire vabbè, io credo quello che mi pare, significa tradire quello che Dio dice, tradire Dio stesso. E Paolo di che cosa si meraviglia? Si meraviglia che questo cambiamento è avvenuto molto facilmente e molto velocemente. Non avete combattuto neanche un po', non avete resistito neanche un po'. Nessuno di voi ha detto: scusi, non è quello che ci è stato insegnato, scusi, questo è contrario a quello che abbiamo creduto. Quindi nessuna obiezione, facile, veloce. E Paolo dice: mi meraviglio. Come credenti, lo dico sempre, una cosa è essere credenti, una cosa è essere creduloni. Come credenti dobbiamo essere saggi, avveduti, attenti, avere discernimento, controllare le cose secondo la scrittura. Sono secondo la scrittura? Non perché me l'ha detto lui, allora ci deve avere ragione. Dice: un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo. Perché? Perché non esiste un altro Vangelo. C'è solo un Evangelo. Dio non ha dato Gesù per perdonare i nostri peccati e un'altra cosa insieme con Gesù. No? Non è che c'è quello va bene, però anche quest'altro. È come dire: prendi il tiramisù e ci metto la torta alle fragole. No, o il tiramisù o la torta alle fragole, perché sono due cose diverse che non vanno bene insieme. E quindi devi scegliere. E quindi un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo. Loro avevano messo a fianco a Gesù, alla salvezza in Gesù, altre cose. Per loro era la legge, ma per noi potrebbe essere una qualsiasi altra opera, un pellegrinaggio, un voto, una porta da attraversare. Quest'anno apriranno delle porte e diranno che se tu attraversi quelle porte sarai perdonato anche dei peccati peggiori. Non è quello che dice l'Evangelo. Questo significa aggiungere a Gesù un'altra cosa che non ha nessun senso. Gesù è morto per i nostri peccati. Potete attraversare tutte le porte che volete, non cambierà una virgola, né in positivo né in negativo. Se siete stati perdonati, non aggiungerà. Se non siete stati perdonati, non farà la differenza. Il perdono viene unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Ma le persone vogliono aggiungere, ma nel momento in cui aggiungi all'Evangelo, il messaggio diventa un altro. Nel momento in cui aggiungi una piccola cosa, la situazione cambia. Quindi un altro Vangelo, il quale non è
un altro Evangelo. Da dove viene tutto questo? Aggiungere all'Evangelo viene dall'incredulità, viene dall'orgoglio, viene dalla ribellione dell'uomo che non vuole accettare semplicemente che sia così. E quindi è ribellione. E poi c'è anche un altro discorso. Qualsiasi altro Evangelo non sarebbe veramente un Evangelo. Perché Evangelo che cosa significa? Evangelo, la parola Evangelo significa buona notizia. Quindi se mi dici che devo essere buono e bravo per essere salvato, non mi stai dando una buona notizia. Perché io non sono stato buono, non sono buono e non sarò buono abbastanza per essere salvato. La salvezza per i meriti è una pessima notizia. La salvezza per l'autogiustizia è una pessima notizia. Perché mi dice che non sarò mai salvato. Perché so chi sono, so che cadrò. E invece se mi dici che sono già salvato per i meriti di Gesù, sono già perdonato, questa è l'ottima notizia. Perché devo semplicemente credere. E quindi il quale non è un altro Evangelo. Non sarebbe una buona notizia. Dio l'ha fatto nel modo più potente e semplice nello stesso tempo. In un modo con cui non puoi sbagliare. Perché? Perché non devi fare niente. Capite? Se Dio avesse collegato la nostra salvezza a un qualche cosa che avremmo dovuto fare noi, a parte credere, ci sarebbe stato sempre il dubbio che non ce l'avremmo fatta. E invece lui è stato abbastanza saggio da dire: levatevi, ci penso io, faccio io, la ideo, la programmo, la pianifico, la realizzo, faccio tutto io, voi dovete soltanto confessare chi siete, arrendervi a questa realtà, credere in me e arrendervi di nuovo. È tutto qua. Quindi, ma vi sono alcuni che vi turbano. Queste persone che portavano un altro messaggio falso, vi turbano. Che cosa significa turbare? Turbare significa che tu te ne stai andando passeggiando, una bella giornata, sei sereno, sei tranquillo, non hai nessun tipo di pensiero. Arriva una persona, ti dice una cosa e subito, oh, mi è mai capitato? Come no? Una notizia, una frase, certe volte basta la presenza di certe persone e tu perdi subito la pace e la serenità. Quello si chiama turbamento, no? E lui dice, questi vi hanno turbato, voi ne stavate andando tranquilli, tranquilli, avete conosciuto il Signore, stavate crescendo nella verità, e poi sono arrivati questi e boom, tutto nero, tutto tragico, turbamento. L'Evangelo ci porta la pace con Dio, il falso insegnamento ce la toglie. E vogliono pervertire l'Evangelo, dice sempre il versetto 7, pervertire l'Evangelo di Cristo. Prima ha detto un altro Vangelo, adesso dice pervertire l'Evangelo, significa cambiarlo un pochettino, questo significa pervertire. E dobbiamo fare attenzione perché il falso insegnamento generalmente non è un messaggio che viene dal nulla, completamente inventato, totalmente falso, perché a quel punto io lo riconoscerei subito e starei attento e me ne guarderei, giusto? Ma molto spesso assomiglia al vero, sembra quello autentico, potrebbe usare le stesse parole, gli stessi nomi, ma voler dire cose completamente diverse. Ci sono tante sette che usano il nome di Gesù e tu gli dici: ma tu credi in Gesù? Certo che credo in Gesù. Stai attento a dirgli subito: ah, siamo fratelli allora, perché magari il Gesù che hanno in mente loro non è il Gesù della Bibbia, anzi molto spesso è così, quindi dobbiamo stare molto attenti. Qui parla di perversione dell'Evangelo e io sottolineavo l'aspetto che assomiglia a, perché è l'Evangelo ma modificato. E poi dice, e lo ripete due volte, quindi significa che l'enfasi è totale, dobbiamo stare attenti. Se noi, o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetto. Vi sembrano toni seri? Mi sembra un avvertimento così così o è molto serio qua Paolo? E lo ripeto, anche lui lo ripete due volte. E quindi significa che dobbiamo stare molto attenti. Attenti a chiunque. Lui dice persino a lui stesso e persino a un angelo. È forte. Perché quando uno dice ho visto un angelo, ho visto una visione, ho avuto un sogno. Non significa che perché hai visto un angelo, hai avuto una visione, hai avuto un sogno sia necessariamente da parte di Dio. Siete d'accordo? E lui dice,
dovete stare attenti anche eventualmente a angeli, dovete stare attenti anche a noi. Quindi non sta parlando di persone strane, ma addirittura a noi. Sta dicendo, noi non vi abbiamo predicato la verità, non vi abbiamo predicato la bugia, quindi non ce ne verremo fuori con un'altra cosa. Non è che la prima volta siamo venuti da voi e vi abbiamo detto dovete credere in Gesù perché Gesù è morto sulla croce per voi, per i vostri peccati, e credendo in Lui siete perdonati, Dio vi ama, crescete nella grazia. E poi dopo è tornato da loro e ha detto sì, ma non intendevo dire proprio quello. Volevo dire anche che dovete dare la decima necessariamente e sostenere il nostro ministero, altrimenti solo credendo in Gesù non basta per essere salvati, bisogna anche pagare la decima. Se avesse detto questo, loro, da quello che lui ha scritto, avevano tutti gli elementi per dire cosa? Qui c'è scritto una cosa, qui ce n'è detta un'altra, Paolo, maledetto. Capite quello che sta dicendo lui? Non è l'importante Paolo, l'importante è il messaggio, l'importante è il Signore, l'importante è la vostra salvezza, che sia su un fondamento solido, che rimane sempre lo stesso. Io non posso dirti oggi sei salvato così e domani sei salvata così. La salvezza non può cambiare da un giorno all'altro, no? Non posso dire alle persone oggi hai pagato il biglietto 1,50 euro, domani lo paghi 3 euro, dopodomani 7. Hai pagato 1,50, oggi costa 3. Come oggi costa 3? Non era 1,50? No, ogni giorno è diverso. Si può fare una cosa del genere? No. Figuriamoci per la salvezza. La legge non fa così. Non è che dice che oggi toccare questo va in carcere e domani toccare questo vieni premiato. Non dovrebbe fare così, no? Capite? E così è Dio. Paolo dice, io vi ho trasmesso la verità, vi ho predicato la verità e neanche io stesso tornerò a dirvi che sarà diverso così. Se lo facessi, se un angelo venisse, quindi chiunque altro dicesse un'altra realtà, deve essere considerato da allontanare. Non dice neanche ignoratelo, non dice fate finta di non averlo sentito, dice sia maledetto, cioè allontanatelo, state più lontano possibile da lui perché è un problema, è un falso. Magari lo fa in buona fede, non sapendo la cosa, ma lui dice allontanatelo, è pericoloso. Capite la serietà? Quindi se un giorno io, Vincenzo Cotroneo, o Brent, o chiunque altro, viene da voi e dice che non basta più credere in Gesù Cristo per essere salvati, bisogna fare qualche altra cosa. Voi sapete, avete un versetto da applicare ed è Galati 1, 8, 9. Questo vale per tutti. Sapete che molti di quelli che hanno dato il via a sette religioni false dicono di aver avuto delle visioni da parte di angeli? Molti di questi dicono io ho avuto la visione di un angelo che mi ha dato questo foglietto, mi ha dato questa cosa, mi ha rivelato questa cosa. Nessuno lo sa, a nessun altro è apparso, però a me mi è apparso e io sono speciale. E questa è la verità. Adesso noi siamo preparati e sappiamo come rispondere a queste persone. E diciamo, amico, anzi no amico, ciao. Noi crediamo nella parola, crediamo nella scrittura, abbiamo già ricevuto l'Evangelo, stiamo a posto così. Poi quello che dice dopo è interessante, e con questo chiudo. Infatti, versetto 10, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Evidentemente questi falsi insegnanti, profeti, predicavano un messaggio che era piacevole, attraente, popolare, un messaggio che faceva in modo che avessero l'approvazione di tutti. Ah, che bello! Dio salva tutti! Adesso non esiste più l'inferno. Dio salva tutti! Ah, bello, bravissimo! Potete fare quello che vi pare, non c'è problema. Oppure cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questa è una grande verità che dobbiamo applicare alle nostre vite. Piacere agli uomini e piacere a Dio sono due cose opposte. Possiamo vivere per l'uno o possiamo vivere per l'altro, ma non possiamo vivere per tutti e due. Lui dice, se cercassi ancora di piacere agli uomini, che vuol dire quella ancora? Significa che Paolo una volta, prima di conoscere Cristo, viveva per piacere agli uomini. Perché questa è la verità di tutti. Prima di conoscere Gesù, tutti quanti viviamo per piacere agli uomini.
Infatti è molto importante l'opinione che altri hanno di noi, che cosa dicono, che cosa pensano. Non è quello per cui le persone vivono e combattono. Non è il desiderio delle pop star, della musica o delle star della politica o del cinema. Non è che gli altri parlino di loro e che abbiano una buona impressione o cattiva impressione. Adesso va di moda anche questo, basta che parlano di me, no? Però l'idea di tutto questo, del mondo come funziona, è piacere agli altri. Più piace agli altri, ed è qualcosa che inizia subito, a scuola, e ancora prima a scuola, all'asilo. Subito i bambini, per essere integrati, per far parte del gruppo, voglio piacere agli altri, voglio essere simpatico, voglio essere attraente. Quindi i maschietti fanno i buffoncelli, o i forzuti, o i bulli, le femminucce fanno le carine, o i bulli. Però l'obiettivo è, in qualche modo, colpire gli altri, piacere agli altri. E questa è la vita naturale. E lui dice, anch'io ero così. E questa è la vita del mondo. Ed è la leva che il mondo usa per controllare le persone. È la leva che il mondo usa per controllare le persone. Questo vuole piacere agli uomini. Il mondo ti dice che sei libero, ma poi devi fare quello che piace agli altri. E quindi questa non è libertà. Se vuoi essere approvato, se vuoi andare avanti, devi fare quello che piace agli altri. Questo significa essere schiavi del mondo, non libero. Anche le persone che si reputano le più libere, emancipate, poi in realtà fanno quello che vogliono altre persone, quindi ne sono schiave. Paolo dice, io sono un servo di Cristo, e ora che lui è un servo di Cristo, vuole piacere solo. E spero che questo sia anche il nostro sentimento. È forte, è radicale, ma ne vale la pena. È una grande liberazione, non è una schiavitù, è una grande liberazione.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza. Vi siamo molto riconoscenti e Patrizia Dio vi inviamo il nostro caro saluto. Intanto ci accingiamo a leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, i versetti da 9 a 11.

Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù.

La presenza di Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti, costituiva una fonte di attrazione, così che una numerosa folla si diresse verso Betania per soddisfare la propria curiosità. Inoltre, Lazzaro era la prova incontestabile che Gesù aveva compiuto un meraviglioso miracolo. E così molti credevano in Gesù. Questo cambiamento di contegno della folla non poteva essere gradito ai principali sacerdoti, che deliberarono di uccidere anche Lazzaro. I motivi che portarono a questa decisione furono diversi. I capi dei sacerdoti che a turno servivano nel tempio appartenevano quasi tutti alla setta dei Sadducei, ed è noto che questi negavano la possibilità della resurrezione dei morti. Possiamo facilmente comprendere quanto fossero irritati dalla presenza di Lazzaro, la cui morte era stata più che accertata. Inoltre, la presenza di Lazzaro accendeva una sorta di fanatismo popolare, talché le persone, spinte dalla curiosità e dall'attrattiva della novità, si allontanavano dai consigli e dagli ordini dell'autorità religiosa, rendendosi indipendenti e seguendo l'inclinazione del momento. Tuttavia, la ragione principale per cui fu deciso di colpire anche Lazzaro fu che per la sua testimonianza molti giudei credevano in Gesù. Questo non significa, non vuol dire che tutti giunsero alla vera fede, alla conversione del cuore, e i fatti che avvennero dopo pochi giorni lo dimostrano chiaramente. Ma significa che molti cominciarono a pensare, a credere alla possibilità che Gesù fosse proprio il Messia annunciato e desiderato. Da quel tempo la vera fede in Gesù, la testimonianza cristiana, l'annuncio della verità rivelata, ha sempre, se non dovunque, ma in qualche parte della terra, preoccupato e spaventato i potenti, i religiosi, i governanti. E nel corso del tempo, vicino o lontano da noi, vi sono state repressioni, limitazioni della libertà e vere persecuzioni verso persone il cui unico torto è stato quello di credere in Gesù e di vivere testimoniando di Lui. Il diavolo, Satana, ha sempre usato gli uomini per cercare di far tacere la voce di Dio, causando estreme sofferenze, causando morti alla Chiesa. Ma il Signore ha mantenuta viva la sua testimonianza, anzi, l'ha resa sempre più feconda anche attraverso il sangue dei martiri. Non spaventiamoci dunque per le minacce che possiamo udire, ma testimoniamo di quella resurrezione spirituale.

0: Gelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un nuovo appuntamento con il programma Gesù ieri e oggi è alle porte. Anche oggi a tutti il mio calorosissimo benvenuto all'ascolto all'interno di questa trasmissione che si prefigge di fare un ipotetico viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni. La puntata odierna sarà incentrata ancora sul primo capitolo di questo Vangelo ed in particolare sui versetti che vanno dal numero 19 al numero 23 che ora leggeremo insieme. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Ed egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi allora gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli disse: no. Essi dunque gli aggiunsero: chi sei affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati? Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. E fino a qui la lettura biblica. Per il commento cedo la parola all'amico Michael Stidman.
2: Do il benvenuto a tutti gli ascoltatori della nostra trasmissione Gesù oggi e ieri. Io sono Michael e fra qualche minuto vi presenterò il mio messaggio per oggi. Ma prima di cominciare vorrei proporvi una risposta alle due domande che vi ho dato la volta scorsa, alla fine della trasmissione. La prima domanda era: come si rivelava Dio in passato? Per mezzo di profeti ed interventi miracolosi. Ed infine, per mezzo della persona di Gesù Cristo. La seconda domanda invece era: come si rivela Dio oggi? Per mezzo della sua parola. Noi viviamo nell'epoca dei mass media. Riusciamo a ricevere notizie da tutte le parti del mondo con una velocità che i nostri antenati avrebbero considerato miracolosa. Grazie alle invenzioni e scoperte di questo secolo, nessuno deve rimanere nell'ignoranza circa i grandi avvenimenti che accadono sul nostro pianeta. In poche parole, il nostro mondo è diventato più piccolo. Ma con tutti i vantaggi della tecnologia moderna ci sono anche gli svantaggi. Ogni giorno siamo bombardati da voci più o meno attendibili, voci che vogliono convincerci di una cosa o dell'altra. Per mezzo della radio, della televisione, dei giornali, sentiamo le voci della pubblicità che vuole venderci i suoi prodotti, le voci degli uomini politici che vogliono avere il nostro voto, ed anche le voci

0: dei filosofi e religiosi che vogliono la nostra adesione al loro movimento o la loro religione. In mezzo a questo diluvio di voci, dove possiamo sentire la verità? Oggi vogliamo sentire un'altra voce, una voce nel deserto. Torniamo a considerare la figura di Giovanni Battista, un uomo menzionato per la prima volta al versetto 6. Da quel che abbiamo appena letto, si capisce chiaramente che per le autorità religiose di quei tempi Giovanni era un mistero. Non solo, evidentemente le stesse autorità erano rimaste turbate e preoccupate dalle attività di quest'uomo che era apparso improvvisamente sulla scena nazionale. Egli indossava gli abiti di un profeta dell'antichità, parlava pure con l'autorità di un profeta, e grandi folle lo seguivano. Ma la cosa che più li sconvolse fu il fatto che Giovanni battezzava la gente. Loro intesero bene, e ben presto, che il suo battesimo era un simbolo evidente di purificazione. Ma chi era quest'uomo? E come poteva giustificare le sue azioni? Lui pretendeva di essere il Cristo, il Messia che i giudei aspettavano da tempo? O forse credeva di essere uno degli altri personaggi che le scritture promettevano, come per esempio il profeta, di cui parla il libro di Deuteronomio nell'Antico Testamento, oppure Elia? La risposta di Giovanni a queste domande è semplice ma profonda. No, dice Giovanni Battista, io non sono nessuno di queste persone. Io sono la voce di uno che grida nel deserto. Che cosa intende dire con queste parole? In un certo senso esse rappresentano una definizione precisa del vero profeta. Un profeta era uno strumento che Dio sceglieva per comunicare con il suo popolo. Quando nei tempi antichi il profeta parlò, egli non disse «Ecco quello che penso io, questa è la mia opinione». Invece disse, senza esitare, «Così dice l'Eterno». In altre parole, il profeta parlava con autorità divina. Giovanni Battista era una voce solitaria che gridava nel deserto. È certamente vero, in senso letterale, che Giovanni Battista predicava in una regione deserta. Ma quel deserta rispecchiava le condizioni spirituali del popolo giudeo a quel tempo. Erano già passati 400 anni da quando non si sentiva più la voce di un profeta. Quel profeta si chiamava Malachia. Da allora era regnato un lungo silenzio e la vita religiosa della nazione era in grave declino. Le condizioni spirituali erano aride e sterili. Erano poche le persone che continuavano a seguire il Signore e che vivevano per Lui. Ma ora, finalmente, dopo tutti quegli anni, Dio parlò di nuovo per mezzo di questa nuova voce, Giovanni Battista. Il suo compito era molto speciale, perché era venuto a preparare la via per il Re che doveva venire, cioè per il Signore Gesù Cristo. Quella preparazione consisteva nel raddrizzare la via. Guardate di nuovo il versetto 23. Raddrizzate la via del Signore. C'era tanta confusione, vi erano tante idee distorte, che una tale preparazione divenne praticamente essenziale. Molti giudei credevano di essere a posto con Dio ed erano tranquilli. Dopotutto, essi facevano parte del popolo eletto, erano discendenti diretti di Abramo, e quindi questo garantiva loro l'approvazione di Dio. E che cosa ebbe Giovanni da dir loro? Quale fu in sostanza il messaggio che egli rivolse ai giudei? Matteo ce lo racconta nel suo Vangelo. Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Solo dopo essersi ravveduti sarebbero stati pronti a ricevere la buona novella del Vangelo. Allora, che cos'è il ravvedimento? La parola ravvedimento significa letteralmente cambiare opinione. Essa implica un modo di pensare radicalmente diverso di quello di prima. Prima del ravvedimento riteniamo di essere a posto, pensiamo di non essere tanto cattivi, e che in qualche modo Dio ci accetterà se facciamo del nostro meglio. Invece, quando qualcuno si ravvede veramente, la sua opinione circa se stesso cambia. Si rende conto di essere un ribelle nei confronti di Dio, che i suoi peccati sono estremamente offensivi per il suo Creatore e che Dio ha tutte le ragioni per essere adirato con lui. Mostra di essere profondamente dispiaciuto per i propri peccati e vorrebbe abbandonarli. È così che si manifesta un vero ravvedimento, che porta sempre ad un cambiamento di vita. Dunque, se la gente di allora aveva bisogno di sentire quella voce, è altrettanto importante che noi l'ascoltiamo oggi. Prima che possiamo comprendere e apprezzare la buona novella del Vangelo, abbiamo bisogno di conoscere la verità circa noi stessi. I nostri modi distorti di pensare devono essere corretti, devono essere raddrizzati. Il messaggio di Giovanni Battista non era inteso solo per gente particolarmente cattiva, era un messaggio generale per tutti. Infatti, noi tutti ci troviamo nella stessa situazione. Noi tutti abbiamo infranto tantissime volte i comandamenti di Dio. La disubbidienza ai comandamenti comprende non soltanto le nostre azioni, ma anche le nostre parole e i nostri pensieri. Tutti i nostri peccati sono sintomo di una ribellione terribile contro Dio. E poi non dobbiamo immaginare che Dio sia simile a un nonno indulgente, uno che chiude gli occhi ai nostri peccati come se non esistessero, o che dice che non sono poi così gravi. No, il nostro Dio non è indulgente, ma piuttosto egli è pieno di compassione. È sempre pronto a perdonare quelli che vengono a Lui con umiltà sincera e che si ravvedono dai loro peccati. Io so che a molti non piacciono questi concetti di peccato e ravvedimento, specialmente ai nostri giorni. Ma cos'è meglio, vivere sotto l'illusione che tutto è a posto quando non lo è, o conoscere la verità anche se è dura e ci ferisce? Caro amico, hai mai affrontato la realtà del tuo peccato? Ti sei mai ravveduto con il cuore del tuo peccato? Forse ora è arrivato il momento di ascoltare quella voce che continua a chiamare gli uomini al ravvedimento. Su una cosa puoi essere certo: senza il ravvedimento non potrai andare in cielo. Mi fermo qui per oggi, ma prima di congedarmi desidero lasciarvi queste due domande. Prima domanda: perché Giovanni Battista chiamò se stesso una voce? Perché Giovanni Battista chiamò se stesso una voce? Seconda domanda: che cosa vuol dire ravvedersi? Che cosa vuol dire ravvedersi? Questo è tutto per oggi. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Gesù oggi e ieri, quando parlerò di due tipi di battesimo. Per ora vi saluto. Ciao da Michael.
1: E ora è proprio tutto. Da Michael Steadman e Mauro Ferraris, un caloroso grazie per l'ascolto prestato sino qui e appuntamento all'undicesimo numero del nostro programma. Non mancate, mi raccomando. Ciao!

0: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare anche questa volta con voi la parola del Signore. Al termine dell'ultimo studio abbiamo letto i versetti 11 a 15 di Marco capitolo 8 e a un certo punto abbiamo visto in quei versetti che Gesù disse ai discepoli: badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Nelle scritture il lievito rappresenta generalmente un falso insegnamento. Tale insegnamento può avere luogo anche nelle chiese cristiane, purtroppo, quando dal pulpito si cerca di piacere agli ascoltatori e quindi si falsa e si annacqua il Vangelo della salvezza. Questo significa mischiare il lievito della menzogna con il Vangelo della verità. Certo, il lievito rende il pane gustoso, così come un insegnamento errato può risultare interessante per l'uomo non rigenerato dalla grazia di Dio. Ma in realtà quello non è il pane di Dio che veramente dà vita e nutre spiritualmente. Gesù quindi stava mettendo i suoi discepoli in guardia contro il falso insegnamento dei farisei e di Erode. Quindi Gesù così li ammonisce: avendo occhi non vedete, e avendo orecchie non udite, e non avete nessuna memoria? Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi ne levaste? Essi dissero: 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi di pane levaste? Ed essi risposero: 7. E disse loro: ancora non capite? Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetto 18 a 21. La parola di Dio, amici, è il pane della vita, perché la stessa parola di Dio lo rivela. Dobbiamo quindi nutrirci della Bibbia e guardarci da ogni falso insegnamento. Penso che ciò dovrebbe esserci chiaro proprio in base all'insegnamento dato qui proprio da Gesù. Poi, come leggiamo nel versetto 22, sempre di questo capitolo, Gesù andò a Betsaida, infatti così è scritto: vennero in Betsaida e lì gli fu portato un cieco e lo pregarono affinché Gesù lo toccasse. Ecco dunque un altro strepitoso miracolo operato dal Signore che fra qualche attimo esamineremo.

Gesù accolse la loro richiesta e toccò quel cieco. Notate però che Gesù portò il cieco fuori dalla città. Ci chiediamo allora se Betsaida, dove Gesù aveva operato molti miracoli, non fosse divenuta come Nazareth, dove il Signore non aveva voluto fare grandi miracoli a causa della loro incredulità. Leggiamo allora il racconto di questo episodio e per favore prestiamo attenzione alla verità spirituale che leggiamo in questo brano. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» E il cieco, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi paiono come alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, il cieco guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù allora lo rimandò a casa sua, dicendogli: «Non entrare neanche nel villaggio». Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetto 23 fino al versetto 26. Su Betsaida Gesù aveva pronunciato un severo giudizio, come abbiamo visto nello studio del Vangelo di Matteo. Ora però c'è qualcosa in questo miracolo particolarmente degno della nostra attenzione. Mi chiedo: perché il Signore usò quel metodo? Non poteva aprire gli occhi di quest'uomo come aveva fatto in altre occasioni simili? Certo, avrebbe potuto far sì che quest'uomo vedesse subito, ma sia quell'uomo che noi oggi dovevamo imparare una lezione. Infatti ci troviamo di fronte a tre fasi. La prima fase è la cecità. Dapprima siamo tutti spiritualmente ciechi. Come il cieco possiamo dire: prima ero cieco, ma ora vedo. Notate però che all'inizio quest'uomo recuperò la vista solo parzialmente e che soltanto l'evangelista Marco ci fornisce questo particolare. Poi vediamo la seconda fase, la vista parziale. Non è forse questa la nostra condizione attuale? Come dice l'apostolo Paolo in Prima Corinzi capitolo 13 versetto 12: «Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia». Naturalmente vi sono tanti cristiani che si illudono di sapere tutto, di avere una profonda conoscenza della Bibbia e, fatto ancora più tragico, pensano di non avere più bisogno di leggere e studiare la parola di Dio. In questo perfino i pagani come Socrate ci danno dei punti, degli insegnamenti. Infatti Socrate una volta dichiarò di essere il più saggio degli ateniesi. Questa affermazione sorprese un po' tutti, perché il filosofo era noto anche per la sua umiltà. Quando dunque gli fu chiesto che cosa mai intendesse dire con quelle parole, lui rispose: «Vi sono molti ateniesi che pensano di sapere molto, mentre io so di non sapere, e siccome io so di non sapere, sono il più saggio degli ateniesi». Secondo me, anche oggi vi sono tanti cristiani, veri o presunti, che pensano di sapere. L'apostolo Paolo però ci dice che noi vediamo come in uno specchio. Egli si riferiva ovviamente agli specchi del suo tempo, fatti di metallo levigato e che non riflettevano bene le immagini. Così anche noi non vediamo tutto chiaramente, specialmente le verità soprannaturali. Quando però saremo alla presenza del Signore, conosceremo come siamo da Lui conosciuti. La terza fase poi di tutto questo discorso che stiamo facendo è la vista perfetta. La terza fase è una vista perfetta, appunto, come dicevo. Alla presenza del Signore, questo vale ovviamente per i credenti, la nostra vista sarà appunto perfetta e ciò avverrà solo quando saremo veramente in grado di vedere.

Ora non ho il tempo di approfondire l'argomento, ma avrete notato i differenti metodi usati da Gesù per ridare la vista ai ciechi. Qui a Bezzaida, quando guarì questo cieco, Gesù gli toccò gli occhi. Quando invece guarì Bartimeo, non lo toccò per niente, ma si rivolse a lui da lontano e la sua fede gli aprì gli occhi. Infine, nel caso del cieco nato, Gesù disse di andarsi a lavare nella piscina di Siloe, come si legge nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. Quindi, come vedete, i metodi sono stati diversi a seconda delle circostanze, ma i risultati sono stati sempre gli stessi. Tornando ora a Gesù e ai suoi discepoli, vediamo che se ne andarono verso Cesarea di Filippo. Infatti, leggo in Marco, nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 27, leggo che Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo e cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Gesù voleva sapere che cosa gli altri pensassero di lui. E bisogna dire che anche oggi questa è la domanda che ogni persona deve porre a se stessa, perché dalla tua risposta a questa domanda di Gesù dipende l'impostazione, anzi dipende il senso stesso della tua vita, sia qui sulla terra che nell'eternità. Infatti quello che veramente conta è essere uniti a Gesù. Quello che veramente è importante è essere in comunione con Lui, con Cristo, e per realizzare questa vitale comunione è necessario ravvedersi del proprio peccato e convertirsi a Gesù Cristo, che è venuto a cercarci per salvarci. E io spero con tutto il cuore che tu non voglia rimandare questo incontro con Gesù. Ora, amici, veniamo alla risposta che i discepoli di Gesù diedero alla domanda che Gesù pose. Leggo nel Vangelo di Marco il versetto 28 del capitolo 8. I discepoli risposero a Gesù: «Alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, altri invece pensano che tu sei Elia, altri ancora pensano che tu sei uno dei profeti». Come vedete, le idee della gente erano piuttosto confuse, ma esprimevano comunque grande stima per la persona di Gesù, anche se erano opinioni sbagliate o inesatte. E allora Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» E Pietro rispose: «Tu sei il Cristo». Questo è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 29. Queste parole di Simon Pietro, «Tu sei il Cristo», furono le più belle della sua vita. Egli parlò a nome del gruppo e l'evangelista Marco riporta soltanto una parte della confessione di fede di Pietro. C'è inoltre da precisare che Cristo non è un nome, come lo è invece Gesù, ma è solo un titolo che corrisponde alla parola ebraica Messia, cioè unto. Cristo è una parola ricca di significato che riassume tutto il senso dell'Antico Testamento. Gesù è il Cristo, il Messia inviato da Dio per riconciliarci con Dio. E tu sei già riconciliato con Dio o vivi ancora separato da Lui? Rifletti e ricordati che Gesù vuole essere anche il tuo Salvatore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

torniamo ad esaminare assieme la Genesi e son certo che a quest'ora vi siete accorti che questo semplice studio può mettere in luce cose assai stimolanti e mai notate prima. Sì, tutti sanno dell'esistenza di Dio, della sua opera creatrice, come l'abbiamo trovata descritta nel primo giorno della creazione, quando Dio creò la luce e la separò dalla tenebre, o come nel secondo giorno, quando Dio separò le acque che sono sulla terra da quelle che sono nel firmamento. Ma forse certi di voi mai avevate realizzato che la luce fu creata prima del sole, o che le acque che Dio separò al di sopra non sono le nuvole, ma le grandi masse di acqua che gli scienziati hanno scoperto agli estremi confini del nostro universo. In questo studio noi stiamo scoprendo non solo Dio, un Dio unico, eterno, onnipotente, ma che le sue opere, come la Bibbia ce le descrive e che fino a pochi anni fa erano derise e ritenute inaccurate o paragonate a favole e leggende, oggi vengono invece ad essere sostanziate da scoperte scientifiche. Nel nostro ultimo incontro ci siamo fermati all'ottavo versetto, dove troviamo descritto il secondo giorno. A questo punto sono trascorse 48 ore, due giornate, e fino a qui l'universo non appare ancora come lo conosciamo oggi. Ora continuiamo e diamo uno sguardo al nono versetto, all'inizio del terzo giorno, e leggiamo: «Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca l'asciutto, e così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari, e Dio vide che questo era buono. Ebbene, amici, cominciate a intravedere quello che sta succedendo. Dio ci dice come creò il pianeta che noi chiamiamo Terra. Ora ci sono tante persone che si perdono in un sacco di speculazioni e di idee sul come la Terra venne in esistenza. Voi potete leggere queste loro speculazioni e teorie nei giornali scientifici, però tenete bene in mente una cosa: sono solo speculazioni e teorie. Nessuno fu presente, nessuno può dare un accurato resoconto della creazione, perché nessuno fu presente quando fu creata. Qui però abbiamo la testimonianza oculare di come la terra fu formata, ed è Dio stesso che ci dice cosa successe. Nessun uomo fu presente perché l'uomo non era ancora stato creato. Ciò avvenne più tardi. Tutto quello che possiamo sapere è ciò che la Bibbia ci dice, e sappiamo che è assolutamente accurato perché la Bibbia è la parola di Dio, di quel Dio artefice creatore che portò tutto in esistenza col comando della sua parola. Così leggiamo che Dio semplicemente disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e così fu. E qui dobbiamo ricordarci che fino a questo punto le acque erano una massa informe in una condizione vaporosa, ma ora Dio comanda che le acque che sono sotto il firmamento siano riunite in un solo luogo, ed ecco che al ritrarsi delle acque appare l'asciutto, e Dio chiamò l'asciutto terra e le acque mari. Oggi noi sappiamo che il mondo consiste approssimativamente del 14% di terra divisa in continenti e del 18% di acqua divisa in mari e oceani, e noi abbiamo letto come questo avvenne. Ora ci troviamo davanti un altro rimarchevole fatto. Gli scienziati che studiano la formazione della terra, cioè i geologi, hanno scoperto che ci sono pietre di origine vulcanica e che ci sono pietre, e nella maggior proporzione, di origine sedimentaria, cioè pietre formate dal movimento delle acque. Inoltre, che parti di tale pietre contengono dei fossili, e più oltre in questo nostro studio vedremo la ragione di tale presenza. Ad ogni modo, fino a qui non ci sono fossili perché Dio non ha ancora creato la vita in nessuna forma. Fino a qui esiste solo il mare e la terra è priva di qualsiasi forma di vita.
I geologi pure confermano che nelle loro ricerche la maggior parte delle pietre che formano la superficie della Terra sono prive di fossili, e questo conferma che tali pietre sono originali di quel primitivo periodo, di quel tempo quando Dio disse apparisca l'asciutto. Così queste furono le prime cose che Dio fece all'inizio del terzo giorno. Egli ammassò le acque in certi luoghi e comandò che la terra apparisse fuori e fosse prosciugata, e così furono creati i continenti, i mari e gli oceani. Pure vogliamo farvi notare che Dio vide che ciò era buono. Dio è un creatore perfetto, non fa sbagli. E a dir questo mi par di sentire certi di voi dire: oh, davvero? E allora perché ci sono nel mondo tanto male, tante malattie e tanta miseria? Non è questo uno sbaglio da parte di Dio? No, amici, non lo è. E nelle prossime sessioni impareremo anche la ragione per l'esistenza del male e della sofferenza. Per ora vogliamo andare avanti e passare ad esaminare i versetti 11 e 12 di questo primo capitolo della Genesi, che dice: poi Dio disse: produca la terra della verdura, dell'erba che faccia insieme e degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto, avente in sé la propria seme sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portava del frutto, avente in sé la propria semenza. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il terzo giorno. Ebbene, cosa ci sta dicendo qui Dio? Ci spiega come la vegetazione, l'erba, le piante, gli alberi vennero in esistenza. No, non si evolsero da qualche altra cosa. Dio semplicemente comandò: produca la terra della verdura. Questo ci dice che Dio creò la vegetazione, o che Dio ne mise i semi nel suolo. Essendo egli un Dio di infinita potenza ed energia, egli poté far questo, e la terra obbedì, ed ecco che l'erba, le piante e gli alberi apparvero sulla terra. Ma avete notato come Dio fece questo? Creò l'erba che avesse in sé il proprio seme riproduttore. E non è così tutt'oggi. L'erba cresce, poi produce dei semi e si secca. I semi cadono a terra ed ecco, da essi ne nasce nuove piante. Gli alberi invece furono creati differentemente. Dio disse: gli alberi portino del frutto avente in sé la propria seme. Il seme dell'albero è nel suo frutto. Vedete, se volete piantare un melo, non occorre che piantate una mela, basta uno dei semi che vi si trovano dentro. Dio le ha creati così e così continuano a riprodursi. Pure dobbiamo notare che Dio disse un'altra parola: producono secondo la loro specie. Potete voi seminare dei semi di un melo ed ottenere un arancio? No, è impossibile. Otterrete sempre un albero simile al seme da cui è provenuto. O sì, è vero che l'uomo è stato capace attraverso innesti a creare diverse varietà di frutta. È vero che è stato capace di incrociare diverse piante assieme. Ma cosa rende questo possibile? Il fatto che tutti gli alberi trovino origine nello stesso creatore. Ma ora esaminate con me. Quando si mette un seme nel terreno, cosa succede? Cos'è che lo fa germogliare e crescere? C'è dentro qualche meccanismo, qualche potenza che mette in atto la crescita adesso? No, voi potete aprirlo e spezzarlo in mille modi, ma non vi troverete dentro cosa alcuna. Potete tenerlo su uno scaffale per anni, ma poi ecco che lo mettete nel terreno e germoglia e cresce. Cosa lo fa crescere? Il comando di Dio. Sì, ogni erba, ogni pianta, ogni albero è tutt'oggi obbediente al comando originale del Creatore, e obbedientemente germoglia e cresce oggi come germogliò e crebbe in quel lontano terzo giorno quando Dio emanò il comando che gli dette vita.
Ed eccoci di nuovo assieme col nostro studio biblico sulla Genesi. Sono certo che lo trovate interessante e che siete stimolati nel vostro seguire a saper di più di quello che la Bibbia ci insegna. Fino a questo punto io non posso far altro che chiedervi di credere che quello che la Bibbia dice è vero. Non ho alcun modo di provarlo e perciò per ora debbo chiedervi semplicemente di accettare quello che la Bibbia dice come verità. Più tardi, mentre continueremo a studiare, troveremo che la

un Dio che non possiamo capire pienamente, perché appunto è un Dio di infinita saggezza e magnificenza, e noi siamo piccoli esseri con limitata intelligenza. Nessun uomo può comprendere la mente di Dio, benché rimarremo meravigliati quando più avanti nel nostro studio studieremo la creazione dell'uomo e sentiremo quello che Dio ha da dire di noi. Ma facciamo un passo alla volta. Per ora abbiamo considerato la creazione fino al terzo giorno. La luce è stata creata, le acque sono state divise e la vegetazione è apparsa sulla terra. Ora procediamo col quarto giorno ed ecco che la Bibbia ci dice: poi Dio disse: sian vide i luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni e per le stagioni e per i giorni e per gli anni, e servino da luminari nella distesa dei cieli per dare luce alla terra. E così fu. In questi due versetti leggiamo che Dio nel quarto giorno creò il sole, la luna e le stelle. Fino a qui la Bibbia non aveva detto cosa alcuna del sole, della luna e delle stelle, e indagheremo più a fondo questo nella prossima lezione. Fino a qui sappiamo che tutto quello che Dio disse fu: sian vi dei luminari nella distesa dei cieli, cioè nelle ampie e profonde vastità spaziali, affinché la luce servisse a dividere il giorno dalla notte. Ricordiamoci che la luce fu creata il primo giorno e che non aveva alcuna sorgente in se stessa, se non che Dio, il quale è la sorgente di tutta la luce e di tutta l'energia. Ma ora ecco che qui, nel quarto giorno, il Dio idea e crea con un suo detto il sole, la luna e le stelle, affinché esse siano la sorgente di luce e di energia per la terra. La luce che egli precedentemente creò è ora semplicemente asservita al sole e alle stelle, non alla luna. Voi sapete che la luna non ha luce di per sé, ma che riflette la luce del sole. Ora, come Dio fece questo? Ebbene, non lo sappiamo esattamente. Sapevate voi che gli scienziati neppure sanno come esattamente la luce emani dal sole? Parlano di fusione e teorizzano che la luce scaturisca dalla fusione atomica del sole. In una bomba termonucleare c'è fusione, ma ecco che qui si parla di una fusione assai lenta, di modo che la luce può emanare dalla superficie del sole. Però quando si danno ad esaminare attentamente la superficie del sole, ecco che non riescono a trovarvi alcuna evidenza di fusione, poiché la fusione produce delle scorie che credo chiamino neutrinos, ed ecco, queste non sono trovate sulla superficie del sole, e così gli scienziati non possono proprio dire ciò che nel sole causi la luce. Tutto ciò che possano dirci è che il sole ci dà luce, ed è per questa luce che noi qui sulla Terra abbiamo energia e vita. Tutto viene dal sole. Sì, Dio ha creato il sole affinché ci fosse di sorgente di luce, e come fece nessuno lo sa, ma non è così importante. Basta credere che lui l'ha fatto e che lo ha posto nel cielo affinché con la luna e le stelle, oltre alla luce e al calore e all'energia, ci fossero dei segni per le stagioni, per i mesi e per gli anni. La Terra impiega un anno per girare intorno al Sole, un po' più di 365 giorni, che sono divisi in 12 mesi secondo i 9 luni. Tutto, insomma, fu creato affinché noi potessimo avere il mondo nel modo che lo vediamo oggi. Ora, voi potrete obiettare dicendo che mai avete visto queste cose sotto questo punto di vista e che questo è contrario a tutti i punti di vista scientifici. E sì, lo è. Sono certo che avete udito gli scienziati discutere la cosiddetta Big Bang Theory, secondo la quale 20 miliardi d'anni fa ci fu una tremenda esplosione di qualche sorta e le stelle furono scaraventate da esse attraverso lo spazio. Tale teoria è assai interessante, ma più interessante è il fatto
che gli scienziati mai si sono presi la pena di farci capire da dove gli atomi e le molecole che formarono

0: tale esplosione siano venuti. Sanno dirci cosa avvenne di loro, ma non sanno dirci come loro furono formati, da dove vennero. Però, quando noi leggiamo la Bibbia, noi sappiamo tutto. Qui troviamo tutto ben chiaro e spiegato da Dio stesso, da colui che creò l'universo e che ci ha dato questo rimarchevole libro. Il suo resoconto è assolutamente vero, e così troviamo che a Dio non ci vollero miliardi e miliardi di anni per creare l'universo. Egli, essendo onnipotente, parlò e la cosa fu fatta. Se noi guardiamo il nostro universo con i suoi milioni di galassie sperdute nell'infinità dello spazio, composte come sono da miriadi di stelle, quando consideriamo il Sole, la Luna e poi pensiamo alla Terra, vien, sì, è vero, fatto da pensare che per creare tutto questo ci siano corsi milioni e milioni di anni. Ma non per il nostro Dio. Egli è grande, egli è onnipotente, egli è il supremo architetto, e in lui c'è la possibilità di dire una cosa e di metterla in effetto al tempo stesso. Ora, voi, come vi ricorderete, abbiamo osservato come nel terzo giorno Dio formò il pianeta Terra, poi fece sì che la vegetazione vi apparisse sopra, erbe, piante ed alberi. Poi osserviamo come nel quarto giorno Dio creò le stelle, il sole e la luna, e come Dio le dispose nel firmamento per dare luce e calore alla terra. Ora, questo resoconto è assai differente da quello che gli scienziati ci dicono, non è vero? Infatti, gli scienziati hanno concluso che prima venne l'universo, qualche 20 miliardi d'anni fa, e poi, milioni e milioni dopo, la Terra si formò, e così asseriscono che la nostra Terra ha su per giù, o tolto o aggiunto un milione d'anni o due, qualche 4 miliardi di anni e mezzo. La Bibbia invece dice no, non è così. Prima fu formata la Terra nel terzo giorno della creazione, e dopo, 24 ore più tardi, quasi simultaneamente, e Dio ordinò che il Sole e la Luna venissero in esistenza e li sistemò nel firmamento che egli aveva per loro preparato nel secondo giorno. Più avanti nel nostro studio noi scopriremo che tutte queste cose non successero miliardi di anni fa. Infatti scopriremo che questo successe appena 10 o 15 mila anni fa. Noi esamineremo un paio di cose nella creazione stessa, nelle evidenze scientifiche, che ci assicurano che sì, tutto questo non successe prima di 10 o 15 mila anni fa. Gli scienziati non possono far altro che speculare, ma quando leggiamo la Bibbia, ecco che ci troviamo davanti la parola di Dio, che è vera e su cui possiamo assolutamente dipendere. Già abbiamo visto come Dio creò i due grandi luminari semplicemente col comando della sua voce. Nel 16° versetto leggiamo infatti: e Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere al giorno e il luminare minore per presiedere alla notte. Ebbene, noi sappiamo che il sole è la nostra sorgente di luce, eppure sappiamo che egli regola tutto. Senza il sole noi non avremmo né luce, né calore, né energia, né vita. Come Dio ha detto, egli prosiede su tutti i nostri giorni. Senza il sole le piante non crescerebbero, non ci sarebbe elettricità e tutto ultimamente cesserebbe di esistere. E ricordiamoci che è vero, sì, che Dio creò la luce prima e il sole dopo, ma quando lo creò diè al sole l'incarico di illuminare questa particolare parte dell'universo dove si trova la Terra. Dio ha fatto questo, ci ha dato il sole, la luna e le stelle. Questo ci dovrebbe ricordare della potenza di Dio. È naturale che se noi restiamo attoniti davanti alla vastità del firmamento, noi possiamo assumere che colui che lo ha fatto è ancora più grande, più glorioso, più meraviglioso. Infatti, quando noi creiamo qualche cosa, come per esempio una bicicletta, noi usufruiamo di materiale già in esistenza, ma invece Dio crea tutto dal nulla. Dio può fare ciò che non è, perché appunto è Dio. Terminiamo per oggi con una nota assai interessante. Quando gli Stati Uniti mandarono sulla Luna i loro astronauti, credendo a quello che dicono gli scienziati, si aspettavano di trovare là sulla Luna una superficie di polvere abbastanza spessa, un'accumulazione di polvere atmosferica di qualche 10 miliardi di anni. Così fecero alle gambe del loro veicolo lunare dei piedi che non affondassero troppo. Ma ecco, quando Armstrong mise il suo piede sulla superficie della Luna, sì, ci trovò della polvere, è vero, ma solo poca. Quanta se ne può accumulare? Oh, in circa 10 o 15 mila anni. Questo è esattamente quello che la Bibbia insegna.
1: E con questa nota positiva noi terminiamo per oggi questo nostro studio biblico. Vi invitiamo a tornare ad ascoltarci la prossima volta, quando continueremo a studiare sulla Genesi. Se avete delle domande, se volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi saremo ben lieti di metterci in contatto con voi e di rispondervi personalmente. Qui il pastore Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Radio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

E così siamo di nuovo insieme. Questa è la seconda puntata di Punto Radio. E la buona giornata ti è augurata da Mauro. Un grosso, grossissimo abbraccio radiofonico ed un ringraziamento in partenza per la buona accoglienza che hai voluto fare questo programma nella scorsa puntata. Lo scorso numero è stato dedicato ai più giovani, agli adolescenti, ai loro problemi. Torneremo ancora a parlare di giovanissimi nelle prossime puntate, ma oggi vorrei soffermarmi piuttosto sugli adulti e su un argomento che sicuramente, anche perché ci coinvolge un po' tutti, suscita sempre un certo interesse. Parleremo del matrimonio. E parleremo ovviamente delle crisi legate al matrimonio, di come superare queste crisi. Quella in sottofondo è la nostra sigla e se per la prima volta ti sintonizzi con noi e ascolti questo programma Punto Radio, ti dirò velocemente che la trasmissione è articolata in modo tale da occuparsi di volta in volta, monograficamente, di un argomento, di un problema, di qualche cosa a carattere sociale o familiare che ha a che fare proprio con la tua vita. Non dire che non ti interessa, che forse non ti riguarda, perché chissà, forse non ti riguarda oggi, potrebbe riguardarti domani. Tra poco qui parleremo dunque di matrimonio, soltanto un breve momento riservato alla musica.

Le coppie che si sposano per sempre sono quasi una specie in via di estinzione. Negli Stati Uniti, per esempio, finisce in un divorzio il 40% dei matrimoni, ma l'altro 60%, di quale segreto è depositario? In certi casi le unioni durano per inerzia, per l'estrema dipendenza reciproca dei coniugi, per i principi religiosi o per i figli. La soddisfazione per il proprio stato può non avere nulla a che fare. Molti matrimoni invece non solo sopravvivono, ma con il tempo migliorano. I coniugi si vogliono bene, si rispettano, ridono insieme, sono buoni amici oltre che amanti. Il loro matrimonio soddisfa entrambi e permette a ciascuno di esprimere al meglio la propria personalità. Qual è il segreto? Secondo i consulenti matrimoniali, l'impegno reciproco sta alla base di un rapporto durevole e felice. Se manca, le persone non rimangono insieme. Non bisogna credere che una volta sposata la coppia viva per sempre felice e contenta. Per esempio, Shirley e Joe sono sposati da 21 anni e con due figli. Non riescono a immaginare di non stare insieme. Non abbiamo mai pensato a divorziare, nemmeno nei momenti più difficili, dice Joe. Il primo anno di matrimonio io facevo ancora il servizio militare. La nostra casa è stata un garage ristrutturato, un locale piccolo e senza aria, dove litigavamo spesso, ma non abbiamo mai dubitato che ce la saremmo cavata. Oggi la gente dice, se le cose non vanno, divorzierò. Non è facile trovare il modo di stare insieme quando ci sono quattro figli, ma David e Fran, sposati da 30 anni, non hanno mai dimenticato di essere una coppia oltre che genitori. Anche quando i bambini erano molto piccoli, parlavamo fra noi almeno un quarto d'ora tutte le sere. Dunque sembra che uno dei segreti sia mettere il matrimonio al primo posto, ma ne parliamo ancora fra un attimo.

La disponibilità al cambiamento ha aiutato Majory e Steve ad adattarsi alla diversità di carattere, frequente causa di attrito di entrambi. Steve è riuscito a vincere la timidezza a causa di litigi. Infatti, si rifiutava di andare a feste con amici, costringendo Majory a parteciparvi da sola. Con gli anni Steve è diventato più socievole e Majory si è abituata a fare tante cose per conto suo. Il lavoro di Evelyn, invece, era diventato più gravoso e lei tornava a casa sfinita. Cenava con il marito Harry e con la figlioletta, guardava la televisione e poi andava a letto. La vita sessuale della coppia era andata peggiorando, finché Harry si decise a parlare chiaro. Le dissi che ero infelice e che lei doveva trovare il modo di rendere più frequenti i nostri rapporti sessuali. Evelyn fece il possibile per accontentarmi e da allora è andato tutto di nuovo per il meglio. Cerchiamo di non dire cose cattive di cui ci potremmo poi pentire e non serbiamo rancore, dice per esempio una moglie. Non bisogna nemmeno accusarsi reciprocamente, dare la colpa all'altro serve solo a metterlo sulla difensiva e a impedirgli di voler ascoltare. Le coppie che litigano in modo costruttivo dicono «credo che qualcosa non vada» e non «è tutta colpa tua». È importante anche il sesso, come accennavo prima. Migliora con il tempo. È la forma più profonda di comunicazione. Questi sono i commenti di alcuni coniugi. E l'attività sessuale, dicono le coppie, ha un suo ciclo. Si fa più intensa durante le vacanze, nei fine settimana, e tocca punti bassi del tutto normali. L'attività sessuale dei genitori tende a diminuire quando in casa ci sono bambini piccoli o adolescenti. Ha un ritorno di fiamma allorché i figli se ne vanno da casa. Quando si trovarono con un figlio handicappato da allevare, Mary e Tony, due altri personaggi, certo, un'altra coppia di quelle prese a caso, si appoggiarono l'uno all'altra. Siamo passati attraverso tutte le fasi, la ribellione, la domanda, perché è accaduto proprio a noi, ma infine abbiamo accettato il fatto che nessuno di noi ne aveva colpa e decidemmo di continuare la nostra vita. Questa sventura ci ha uniti ancora di più. Non esistono matrimoni perfetti e nessuno è sempre all'altezza di tutte le situazioni, né agirà ogni volta nel migliore dei modi. Le unioni durature non sono fatte tutte con lo stesso stampo. Alcune sono modelli di estremo attaccamento, dove i coniugi vivono insieme ogni minuto del tempo libero e ogni genere di attività. Altre funzionano benissimo anche se i coniugi coltivano interessi diversi. Nel matrimonio occorrono due persone di buon senso che tengano sempre vivo il loro rapporto. Il segreto è di non sedersi e accontentarsi, ma cercare sempre di rendere migliore la vita a due.

Quanti sono i mariti e quante le mogli fedeli al loro coniuge? Un recente sondaggio demografico fra le coppie italiane ha suscitato scalpore e discussione con i suoi risultati inaspettati. Secondo questa inchiesta, le donne sarebbero più traditrici degli uomini. La tradizione maschilista italiana ha sempre voluto credere che le donne fossero tutte illibate quando arrivavano al matrimonio e che dopo sposate non pensassero ad altro che a casa e chiesa. Allo stesso tempo, secondo la cultura spicciola, ogni uomo aveva bisogno di fare le sue esperienze prima di sposarsi e se era un vero uomo non poteva essere mai soddisfatto dopo sposato da una sola donna. Perciò, se lo poteva permettere, nessuno si stupiva che mantenesse l'amante o altrimenti che sfogasse la sua virilità secondo le occasioni che si presentavano. Ma ora, se le statistiche sono vere, dopo la rivoluzione femminista, sono proprio le mogli insoddisfatte a prendere la rivincita e a cercare avventure e uomini più comprensivi o capaci al di fuori delle mura domestiche. E sono gli uomini che fanno il possibile per restare fedeli. Non bisogna fare di tutte le erbe un fascio né credere che tutti gli uomini e tutte le donne italiane siano rappresentanti fedelmente delle statistiche, ma l'indagine ha certamente il suo valore. Le statistiche presentate da diversi periodici raccolte dall'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica sono queste: donne fedeli al loro marito il 34%, gli uomini alla moglie il 68%. Qual è dunque la maggior causa dell'infedeltà coniugale secondo le persone, maschi e femmine, che hanno partecipato a questo sondaggio? L'insoddisfazione sessuale, questa sembra la causa numero uno, ma questa più che un motivo è spesso una scusa, una specie di alibi perfetto. Essa può rendere il tradimento giustificato in un mondo in cui il sesso e la sua soddisfazione sono diventati forse il diritto numero uno dell'essere umano. Secondo gli stessi sessuologi, però, la soddisfazione o l'insoddisfazione nel rapporto matrimoniale non sono legate di solito principalmente alle prestazioni fisiche. Si tratta invece di tutto un insieme di sentimenti, di emozioni e di rapporti che riflettono il grado di comprensione e di accettazione l'uno dell'altra. In qualche modo il rapporto fisico viene caricato di tutto quanto riflette il successo del matrimonio come unificazione di due persone diverse. È proprio a questo punto che gli insegnamenti biblici sul matrimonio offrono la soluzione ai problemi che sorgono fra due persone. Il matrimonio, secondo i primi capitoli della Genesi, è la fusione di un uomo e di una donna in una realtà nuova. Ma ciò non si realizza né automaticamente né senza l'apporto cosciente e spesso costoso di ognuno dei due sposi. Quel processo di innamoramento, quel taglio o ridimensionamento di altre relazioni e di altre lealtà che sarebbero negative alla realizzazione del progetto coppia, quella crescita lenta dell'uno nella conoscenza e apprezzamento dell'altro che produce un vero matrimonio, sono riassunte in poche parole appunto nel libro della Genesi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo spinge la descrizione del matrimonio ideale migliaia di anni luce oltre quella della Genesi, quando presenta la prontezza al sacrificio e la realtà dell'amore come dono di sé, paragonando la realtà della coppia alla relazione intima di amore e di cura premurosa e delicata che esiste fra Gesù e la sua Chiesa. Il tradimento della moglie o del marito nel matrimonio cristiano sono perciò incomprensibili. Quando ognuno dei due si cura amorevolmente del bene, degli interessi e della felicità dell'altro, quando ognuno dei due vede la propria felicità legata al dono di sé all'altro, il rapporto fisico diventa il coronamento dell'unione e non il fulcro che tradisce tutte le altre incomprensioni o tensioni. Il matrimonio cristiano unisce due persone che sono lontane ancora dalla perfezione e la loro vita insieme non può evitare delle scosse più o meno grandi causate dall'imperfezione dell'unione che stanno ancora insieme costruendo. Comunque, l'unità di fondo della loro fede in Cristo, l'unità di visione di ciò che il matrimonio dovrebbe e potrà essere, e la prontezza a confessare i propri falli e a perdonare quelli dell'altro, permetteranno di progredire verso un'unione che le indagini demoscopiche hanno finora ignorato.

Qual è dunque il vero segreto di un matrimonio felice? Essere nati e cresciuti nello stesso paese? No, non è una garanzia. Avere dei figli? Tanti genitori litigano e poi si separano. Non dovere affrontare tutta la vita le privazioni e i disagi prodotti dai debiti o dalla mancanza dell'essenziale? Ah, anche i benestanti litigano e si lasciano. Avere una bella fede e seguire la religione? Purtroppo, anche la gente che sembra più pia, alle volte ha i maggiori problemi da nascondere. A dire la verità, non esiste nessuna formula semplice per garantire la riuscita e soprattutto la felicità di un matrimonio. In ogni essere umano si annidano egoismo, il desiderio di dire l'ultima parola e di difendere i propri diritti, costi quello che costi. Spesso vi sono tracce di immaturità, di orgoglio, di crudeltà, che sono abilmente tenute nascoste. Persino gli sposi sull'altare, nel momento in cui dicono i loro fatidici sì, non sono veramente in grado di predire con accuratezza come andrà a finire il loro matrimonio. Forse questa verità è fra quelle che tu hai già conosciuto o anche sperimentato. È possibile, nel caso in cui sia venuta a mancare, ritrovare l'armonia in una coppia oppure crearla? La Bibbia descrive l'unica coppia perfetta che sia mai esistita e ne racconta la storia. Un uomo ed una donna, senza difetti, che vivevano in un ambiente perfetto. Fra loro un amore totale e incondizionato, iniziato con un colpo di fulmine da parte di lui. Un giorno però le cose si capovolsero. La donna andò dal suo compagno con una proposta sconvolgente. «Se facciamo così e così, le cose miglioreranno ancora», disse. «Saremo come Dio, capiremo tutto, raggiungeremo livelli a noi ancora ignoti». L'uomo le diede retta e fu la catastrofe. «Lo avrai capito. Mi sto riferendo ad Adamo ed Eva, la coppia creata direttamente da Dio. Dopo che ebbero dato retta al tentatore, che aveva suggerito loro di disubbidire a Dio, provarono delle emozioni negative, fino ad allora sconosciute. Paura, senso di vergogna, smarrimento, belligeranza. All'amore cominciò a mescolarsi l'odio, alla sottomissione a Dio si sostituì la ribellione, nella pace si infiltrò il conflitto, all'altruismo si sovrappose l'egoismo. Fu l'inizio di quello che la Bibbia chiama peccato e che determina conflitti anche fra i membri della stessa famiglia. Adamo ed Eva se ne resero conto molto presto. Uno dei loro figli uccise suo fratello. Fra i loro parenti ci furono persone violente, disubbidienti a Dio, egoiste, infedeli. Da quel momento il peccato si è esteso a tutti gli uomini, è entrato in tutte le famiglie. Dio, quando vuole descrivere l'umanità, la definisce avida, malvagia, insensata, violenta, senza timore di lui, umanamente senza speranza. Eppure Dio non ha abbandonato le sue creature, ha provveduto per tutti noi che, come Adamo ed Eva, pecchiamo e viviamo facendo spesso il male, un rimedio, un mezzo per ricominciare e ritrovare la strada del bene, della comunione e dell'armonia con Dio. Questo rimedio è Gesù. Egli è venuto nel mondo per riparare il male fatto da Adamo e l'unico modo in cui lo poteva fare era morire per espiare e subire la condanna dell'offesa fatta a Dio. Cristo si è caricato così del peccato di Adamo, di Eva e di tutti i loro discendenti, del nostro peccato, e ora può offrire in dono una salvezza completa e una vita totalmente nuova. Gesù stesso lo ha detto: Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Basta perciò stendere la mano per accettare questo dono immeritato.

Ogni marito, ogni moglie, ogni figlio che accetta questo dono di grazia si mette nella condizione di poter cominciare a vivere con una forza nuova, con la forza dello Spirito Santo, che gli permetterà di costruire la sua famiglia su basi nuove, stabili e fondate sulla volontà di Dio. Delle basi che sono come fondamenta di cemento, forti e robuste. Un primo fondamento è la chiarezza sul ruolo dei coniugi. Non si sa più quale sia il ruolo del marito e quale quello della moglie. Perciò la famiglia vive in uno stato di incertezza e di tensione. La Bibbia traccia un quadro chiaro e preciso del disegno di Dio. Fin dai primi capitoli della Genesi appare chiaro che il ruolo del marito deve essere quello di guida e che quello della moglie deve essere quello di aiuto del marito. Ciò non significa che uno dei coniugi sia superiore o inferiore all'altro. Ormai uomini e donne hanno ampiamente dimostrato di poter fare, a parità di intelligenza e preparazione, gli stessi lavori e raggiungere mete molto simili. Infatti, l'uomo e la donna sono stati creati ambedue a somiglianza di Dio, con possibilità e capacità vastissime. La diversità sta solamente nell'ordine dei ruoli, esattamente come in una società vi sono il presidente ed il vicepresidente, ed in un aereo vi sono il comandante ed il secondo pilota, e si collaborano ognuno nella sua posizione per il buon andamento della società e la riuscita del volo. Dio ha concepito la donna come l'aiuto convenevole, cioè adatto all'uomo, in modo da rendere il matrimonio perfettamente equilibrato. Nella lettera di San Paolo agli Efesini, le responsabilità del marito sono precisate. Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Come guida, il marito deve darsi e prodigarsi perché la moglie sia amata, curata, protetta, felice. Un compito straordinariamente difficile e impegnativo. La moglie, da parte sua, sempre secondo lo stesso passo in Efesini, deve dedicarsi al bene di suo marito, occupando un posto unico nella sua vita. Deve aiutarlo nel suo compito, sottomettendosi gioiosamente e volenterosamente alla sua guida, rispettandolo e onorandolo. L'apostolo arriva a dire che la moglie deve sottomettersi a suo marito come i credenti si devono sottomettere a Cristo, loro Salvatore e Signore. Perciò ai mariti tocca amare, ascoltare, proteggere le mogli, aiutandole a progredire spiritualmente e a realizzare pienamente il suo ruolo. Le mogli, da parte loro, devono collaborare col marito nel loro compito, non contestando la sua guida o tradendone la fiducia e non minando la sua autorità davanti ai figli. Torneremo su questo argomento ancora fra poco.

0: secondo fondamento della costruzione è l'amore reciproco e la lealtà incondizionata. Esso deriva naturalmente dal primo fondamento. Su questi due punti, amore e lealtà, si costruisce la stabilità della famiglia, che dà poi sicurezza ai figli e crea armonia nell'atmosfera della casa. Sono interessanti le parole greche usate nel testo biblico originale per descrivere il tipo di amore che mariti e mogli devono esprimere. I mariti devono amare con agape. Questa è la parola che descrive l'amore che dona, che non è egoista, che continua a dare senza chiedere niente in cambio. Un amore che assomiglia nel suo carattere all'amore di Dio. Le donne, da parte loro, devono amare con l'amore filandros, che esprime amicizia, fiducia, gioia, piacere. Ma che bel quadro, un marito che ama altruisticamente ed una moglie che gode nel trovare in suo marito il suo migliore amico e la sua fonte di soddisfazione. Questo è impossibile, mi dirai adesso. Umanamente è vero, una simile relazione è impossibile, ma è possibile invece con la forza che Dio ci dà, con l'aiuto del suo spirito e l'impegno costante della nostra volontà. Per ultimo, un terzo fondamento, la guida dei figli da parte dei genitori. Ai figli, San Paolo diceva, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto. In nessun modo si tratta della dittatura di un padre padrone, ma della guida responsabile e ferma di chi ha capito la grandezza del compito affidatogli da Dio e vuole il bene dei suoi figli. Tant'è vero che Paolo aggiungeva subito, padri, non provocate a ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. È facile provocare a ira, cioè fare arrabbiare i figli chiedendo loro cose che noi stessi non facciamo e non siamo pronti a fare, pretendendo ciò che per la loro età forse non possono dare, obbligandoli senza spiegare loro le nostre ragioni, a fare ciò che non vorrebbero. Per questa ragione Paolo, in un'altra lettera, dice che i figli non devono essere irritati dai genitori affinché non si scoraggino. Il programma di Dio per la famiglia è magnifico, benevolo ed equilibrato. Esso impone doveri e prevede privilegi e benedizioni per ogni componente della famiglia che mette Dio alla prova e cerca di praticare ciò che Dio vuole. Purtroppo, data la nostra natura, la famiglia perfetta sulla terra non esiste. Sotto ogni tetto esistono tensioni, conflitti, incomprensioni, ma nella famiglia, in cui i singoli membri si sottomettono a Dio, questi saranno solo degli episodi e non la norma, saranno momenti di prova utili per migliorare, correggersi, progredire. I matrimoni costruiti su questi tre fondamenti biblici saranno come una lunga conversazione che sembra sempre troppo breve.
1: Anche il numero di oggi di Punto Radio giunge al termine. Ti do appuntamento ovviamente nella prossima trasmissione con questo nome. Nel frattempo ti ringrazio per l'ascolto e ti invio un forte, calorosissimo abbraccio radiofonico. Ciao.

Qual è il nome di Dio? Dio ha un nome personale? È importante conoscerlo e pronunciarlo con esattezza per onorarlo? Perché alcuni insistono molto su questo punto? Vorrei tranquillizzare chi dovesse avere questo tipo di dubbi. Vedremo infatti che questo è un falso problema. Se comprendiamo il modo in cui Dio si rivela nella Bibbia e comprendiamo a cosa ci si riferisce nella Bibbia quando viene utilizzata l'espressione il nome di Dio, comprenderemo infatti che il modo di pronunciare il suo nome è l'ultimo dei nostri problemi e non dovrebbe condizionare la nostra relazione con Lui. Dio si rivela in molti modi nelle scritture, con espressioni che il più delle volte esaltano le sue caratteristiche, ad esempio El Shaddai, Dio onnipotente, oppure El Elyon, il Dio altissimo, El Olam, il Dio eterno, eccetera. Molte volte viene indicato semplicemente come Elohim, il nome più generico per una divinità. Cosa c'è quindi di tanto misterioso intorno al nome di Dio? L'alone di mistero riguarda il fatto che c'è un nome personale con cui Dio si presenta nell'Antico Testamento, un nome che viene usato più di 6.000 volte nell'Antico Testamento per identificare il Dio creatore dei cieli e della terra. Questo nome è conosciuto come tetragramma, ovvero parola di quattro lettere, quattro consonanti, in ebraico Yod, He, Vav, He, che spesso troverete traslitterato come YHWH o cose affini. Mentre Elohim non è un nome personale, ma un modo per indicare la divinità, e nella Bibbia viene utilizzato anche per indicare altri esseri soprannaturali, ad esempio angeli o altri dei, il tetragramma YHWH è utilizzato solo per il Dio creatore dei cieli e della terra, che si rivela nella Bibbia. Cosa significa questo nome di quattro lettere? Un'indicazione ci arriva dal brano di Esodo capitolo 3 versetti 13 e 14 in cui Mosè chiede proprio a Dio di indicargli il suo nome. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: direi così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: direi così ai figli di Israele: il Signore, ovvero il tetragramma YHWH, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Perché Mosè aveva chiesto il nome di Dio? Perché per gli antichi il nome era molto importante, il nome rappresentava la persona, le sue caratteristiche, il suo modo di essere. La risposta di Dio è per certi versi sorprendente. Quella frase «Io sono colui che sono» è un'espressione che ha sempre arrovellato gli esperti perché rappresenta un misto di presente e futuro. Alcuni la traducono come «Io sono colui che sarò» o «Io sarò colui che sono». Ciò che questa espressione ci fa comprendere è che Dio è immutabile. Egli si presenta come colui che è, colui che non ha né inizio né fine, l'eterno presente. Infatti al versetto 14 Dio dice proprio: l'Io sono, Heye, mi ha mandato a voi. Infine al versetto 15 viene utilizzato il tetragramma. Direi così ai figli di Israele: il Signore, e qui il Signore in realtà è scritto proprio con queste quattro lettere, YHWH, il Dio dei vostri padri. Dice quindi Io sono, Heye, e poi introduce il tetragramma, YHWH, che talvolta sentiamo pronunciare proprio come Yahweh. Non è sicuro cosa significhi il tetragramma, ma dal contesto che abbiamo appena letto, gran parte degli studiosi pensano che abbia proprio a che vedere con quanto detto nei versi precedenti, ovvero con questa dichiarazione di esistenza e di eterna presenza, colui che è e che sarà. Ma qualcuno si starà chiedendo: perché nella maggioranza delle versioni moderne il tetragramma viene tradotto come il Signore? Perché non viene tradotto in modo diverso? Semplicemente perché viene seguita una tradizione molto antica che risale proprio agli ebrei e che illustrerò tra un attimo. Innanzitutto, oggi nessuno sa esattamente come vada pronunciato quel tetragramma.
Tipicamente lo sentirete pronunciare come Yahweh, ma non ci sono certezze sulla sua corretta vocalizzazione. Perché? Da dove nasce questa difficoltà? Il fatto è che l'ebraico antico aveva solo consonanti e quindi le vocali venivano trasmesse per tradizione orale. Di generazione in generazione ci si tramandava il modo in cui il testo doveva essere letto. Per lo più questo veniva fatto imparando a memoria porzioni molto grandi del testo. Sappiamo infatti che le popolazioni antiche utilizzavano molto più di noi la memoria, essendo quello lo strumento principale per tramandare informazioni da una generazione all'altra. Ma dopo l'esilio babilonese, a partire dal III secolo a.C., durante il periodo del Secondo Tempio, gli ebrei cominciarono a sviluppare una tradizione secondo cui il nome di Yahweh assumeva connotati metafisici, come se la parola stessa avesse un certo potere in se stessa, e per timore e rispetto, per paura di abusare del nome di Dio, cessarono addirittura di pronunciare quel nome anche nelle letture pubbliche, poi nelle sinagoghe. Quando nella lettura incontravano il tetragramma, essi non lo pronunciavano e al suo posto veniva letto Adonai, Signore, oppure poi Hashem, un'espressione che significa semplicemente il nome. Come potete immaginare, questa pratica nel corso delle generazioni ha impedito di tramandare la corretta vocalizzazione. Nessuno la udiva più leggere, nessuno imparava a pronunciarla. Questa pratica di non leggere il tetragramma si è consolidata anche nella famosa traduzione dei 70, dall'ebraico al greco, a cavallo tra il III e il II secolo a.C., nella quale fu utilizzata dai traduttori proprio l'espressione greca Kyrios, Signore, quando nel testo originale c'era il tetragramma. Quella traduzione era quella che ai tempi di Gesù era diffusa anche nelle sinagoghe dell'impero romano ed essendo in greco permetteva di raggiungere un pubblico molto più vasto di persone rispetto all'ebraico. I proseliti giudei, ovvero persone di altre nazioni che aderivano alla religione giudaica, certamente avevano più familiarità con il greco che con l'ebraico. E fu proprio quella traduzione in greco che permise al giudaismo di diffondersi ampiamente nell'impero romano. Nel Nuovo Testamento la maggioranza delle citazioni dell'Antico Testamento sono prese da quella traduzione dei 70 in greco. E siccome non esiste un equivalente greco del tetragramma ebraico, il Nuovo Testamento, essendo in greco, presenta sempre la parola Kyrios, Signore. Da queste considerazioni capiamo subito che la tradizione di tradurre Signore, il tetragramma, il nome di Dio, nelle nostre Bibbie, non è un'invenzione moderna, ma ha radici molto antiche. In pratica, la tradizione è cominciata dalla traduzione dei 70, che peraltro era la traduzione adottata dagli scrittori stessi del Nuovo Testamento, è continuata prima nella traduzione in latino e poi nelle lingue moderne. Ora, la domanda che possiamo farci è, se addirittura gli ebrei non pronunciavano il nome di Dio al punto che la vocalizzazione corretta è andata persa, perché ci sono persone o gruppi religiosi che insistono oggi su forme specifiche moderne del nome di Dio? Ad esempio, da dove è venuta fuori la parola Geova che alcuni erroneamente utilizzano ancora oggi? Tutto è nato qualche secolo fa, da un fraintendimento del cosiddetto testo masoretico. Vediamo cosa è successo. Nei primi secoli, dopo la venuta di Gesù, in seno all'ebraismo, ha cominciato a prendere forma il testo masoretico, edito e diffuso da un gruppo di ebrei, noto come Masoreti. Questa revisione del testo è particolarmente famosa, perché in essa i Masoreti hanno introdotto dei segni nel testo che permettono di ricostruire la vocalizzazione. Inoltre ci sono molte note a margine nelle quali sono annotate particolarità del testo, usi e osservazioni, ad esempio il modo in cui alcune parole devono essere pronunciate in modo esatto. Le note sono soprattutto in aramaico, ma ci sono anche parti in ebraico. Ci sono note nei margini laterali, nei margini superiori ed inferiori e anche note alla fine dei vari libri dell'Antico Testamento.
Essi non modificavano il testo. Quando vedevano discrepanze tra il testo a disposizione e la tradizione tramandata, ma inserivano nelle note a margine, nei casi in cui c'era una parola scritta che però andava letta in modo diverso, alcune note tipo «è scritto così, ma si legga in questo modo». Insomma, i Masoreti fecero un lavoro molto minuzioso, ma nel caso del nome di Dio, per un certo tempo il loro lavoro è stato frainteso da alcuni traduttori cristiani e questo fraintendimento ha portato, tra le altre cose, alla diffusione della parola Geova, una parola che gli ebrei non hanno mai pronunciato in quel modo, perché nella loro lingua non esiste. Com'è successo? Gli studiosi hanno scoperto che i Masoreti in molti casi introducevano nel testo delle forme ibride, introducendo le vocali della forma orale tra le consonanti della forma scritta. Quindi per alcune parole applicavano le vocali della parola da leggersi direttamente alla parola che stava scritta, senza commento a margine. Fecero proprio questo nel caso del tetragramma. Essi scrissero le vocali di Adonai, Signore, direttamente tra le consonanti del tetragramma. In questo modo crearono un ibrido illeggibile per un ebreo, che di fronte a quella strana forma si ricordava di leggere Adonai. In sostanza, per quanto riguarda il nome di Dio, i Masoreti stavano quindi distinguendo la forma orale dalla forma scritta, portando avanti di fatto la medesima tradizione precedente, ovvero quella di non leggere il tetragramma, ma sostituirlo con Adonai, Signore. Penso quindi che abbiate capito qual è stato il fraintendimento in cui sono caduti qualche secolo fa alcuni traduttori. Hanno pensato che quella fosse la corretta vocalizzazione del tetragramma, non riconoscendo la forma ibrida che serviva a ricordare la parola da pronunciare, e hanno pensato che il nome di Dio dovesse essere tradotto e letto come Jehovah. Il motivo per cui le vocali di Adonai porterebbero a leggere il tetragramma come Jehovah è implicito in alcune regole della grammatica ebraica che i più coraggiosi possono approfondire per conto proprio, ovviamente. A testimonianza di questo fraintendimento non è infrequente trovare ancora oggi su alcuni edifici religiosi di alcuni secoli fa la forma Jehovah, che deriva proprio da un fraintendimento del testo masoretico. Sembrerebbe che il primo a cadere nell'errore di tradurre la forma scritta YHWH interpolandola con le vocali della forma verbale sia stato il frate Pietro Colonna, detto il Galatino, vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Tale accrocchio di vocali e consonanti, tale parola che di fatto in ebraico non esiste, si è trasferito dal latino anche a diverse Bibbie in varie lingue, a partire dal XVI secolo. Alcune come la King James inglese o la Reina Valera spagnola sono ancora molto diffuse oggi, ad esempio nel mondo protestante. In tempi più recenti l'errore è stato compreso e normalmente nelle Bibbie moderne, utilizzate sia nel mondo cattolico che nel mondo protestante, trovate semplicemente il tradizionale Signore al posto del tetragramma, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Infatti nell'Antico Testamento viene seguita la tradizione masoretica di utilizzare Adonai, tradotto con Signore, al posto del tetragramma, e nel Nuovo Testamento, in greco, il tetragramma non c'è, quindi il problema non si pone nemmeno. Troviamo sempre la parola Kyrios, Signore, o la parola Theos, Dio. Riassumendo fin qui, la forma Jehovah o Geova, benché diffusasi negli scorsi secoli, è una forma errata, che deriva dal miscuglio della forma orale Adonai con quella scritta YHWH. Anche se può capitare di sentire la pronuncia Yahweh come vocalizzazione del tetragramma, di fatto non è possibile oggi ricostruire con certezza le vocali da mettere nel tetragramma per pronunciare il nome di Dio. La pronuncia del tetragramma è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Quanto vi ho raccontato è basato su fatti che chiunque può verificare, non si tratta di una mia opinione. Eppure ancora oggi ci sono persone che insistono sul fatto che bisogna utilizzare il nome personale di Dio. Ad esempio la setta dei testimoni di Geova insiste con la vocalizzazione errata, Geova, anche perché altrimenti dovrebbero addirittura cambiare il proprio nome.
Ma è davvero così importante utilizzare un nome specifico per il Dio creatore dei cieli e della terra? Perché Signore è troppo generico, come alcune sette affermano? Alcuni hanno qualche dubbio in proposito e cadono proprio vittima di sette che propongono la loro ricetta, perché viene loro detto che nella Bibbia è scritto di invocare il nome del Signore. Ma allora dobbiamo trovare un modo per pronunciare il tetragramma? Ad esempio in Gioele 2:32 leggiamo così: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Allora qualcuno potrebbe dire: ma come possiamo invocarlo se non sappiamo nemmeno come si pronuncia il nome di Dio? Bene, ho una buona notizia per te. Infatti si tratta di un falso problema che non dovrebbe turbarti in alcun modo, e ti spiego il perché. Innanzitutto, come abbiamo già detto, gli ebrei stessi, i primi destinatari della rivelazione di Dio, i primi che avrebbero dovuto invocare il nome di Dio, di fatto non lo pronunciavano. E quindi il fatto è che essi sapevano molto bene che invocare il nome di Dio significa invocare la sua persona, non utilizzare per forza il tetragramma. Riferirsi al nome di Dio significa semplicemente riferirsi alla sua persona, più che pronunciare una forma grammaticale specifica per il suo nome. Questo è evidente se esaminiamo il modo vario in cui nella scrittura dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, viene utilizzato il riferimento al nome di Dio. Vediamo quindi alcuni esempi. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto, in salvo. Salmo 20, versetto 1. Qui c'è un parallelismo tra la prima parte e la seconda parte del versetto. Il Signore ti risponda, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto. È un modo diverso di dire la stessa cosa, con un classico parallelismo ebraico. Qui il nome di Dio è usato in riferimento alla sua persona, non in riferimento ad una forma grammaticale. Se diciamo che il nome di Dio ti trae in alto, diciamo semplicemente che Dio stesso ti trae in alto. Un altro esempio: ecco, il nome del Signore viene da lontano, la sua ira è ardente, grande è il suo furore, le sue labbra sono piene di indignazione, la sua lingua è come un fuoco divorante. Isaia 30:27. In che senso il nome del Signore viene da lontano? Forse il tetragramma viene da lontano? E se si tratta solo di una forma grammaticale, cosa significa la sua ira, il suo furore? È chiaro e comprensibile a tutti che anche qui il nome del Signore è un modo per riferirsi alla persona del Signore. Di esempi come questi, in cui il nome del Signore è un riferimento alla sua persona, ne trovate quanti ne volete nelle scritture dell'Antico Testamento, quindi vi invito a fare le vostre ricerche. In Deuteronomio, ad esempio, si trova parecchie volte l'espressione dimora del suo nome, in riferimento a Gerusalemme. Alcuni esempi. Allora porterete al luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto per dimora del suo nome tutto quello che vi comando. Deuteronomio 12:11. Anche nel libro delle cronache leggiamo così: costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme sarà per sempre il mio nome. Seconda Cronache 33, versetto 4. È piuttosto ovvio che qui non ci si riferisce al fatto che il tetragramma, il nome di Dio, doveva essere scritto da qualche parte in Gerusalemme e solo lì. Ci si riferisce piuttosto al fatto che il Signore aveva garantito la sua presenza in modo particolare a Gerusalemme, facendone la sua dimora, perché lì sarebbe stato costruito il Tempio, sarebbe stato quindi il centro dell'adorazione della religione giudaica. La dimora del suo nome è semplicemente la sua dimora. Il nome di Dio rappresenta la sua persona. Analogamente, nell'Antico Testamento trovate molte volte l'idea secondo cui sul Tempio o sul popolo è invocato il nome del Signore. Ad esempio Daniele 9:19: Signore ascolta, Signore perdona, Signore guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso,

invocato il nome di Dio, nel senso che Dio è colui che si prende cura di loro, e loro sono un popolo che appartiene a quel Dio creatore dei cieli e della terra, colui con il quale essi hanno una relazione, come quella di un figlio con il proprio padre, e i figli prendono il nome del padre. Infatti nell'Antico Testamento troviamo anche l'espressione portare il nome del Signore. Ad esempio, tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Deuteronomio 28, versetto 10. Il contesto di questo brano di Deuteronomio 28 è la promessa di benedizioni ad Israele se avesse obbedito al Signore. Obbedendo al Signore, le altre nazioni avrebbero visto che loro portavano il nome del Signore. Ma cosa significa? Non significa certamente che tutti loro avevano addosso scritto il nome del Signore, ma piuttosto che avevano una relazione con il Signore, con la sua persona, dimostrata dai fatti. Essi erano il popolo di Dio, in sostanza con la loro obbedienza dimostravano di appartenere alla famiglia del Signore e onoravano il nome della famiglia, onoravano il loro padre. Questo è confermato, ad esempio, dal prossimo versetto che vi leggo, in Numeri 6, versetti 22 a 27. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aronne e ai suoi figli, e di loro, voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele, e io li benedirò. Cosa significava quindi mettere il mio nome sui figli di Israele? Non significava certamente marchiarli fisicamente con il tetragramma, con il nome di Dio, ma significava semplicemente metterli sotto la sua protezione e benedizione, come abbiamo letto. Ancora una volta, si tratta di stabilire una relazione, non di pronunciare correttamente una forma grammaticale di un nome. Proprio perché avevano questa relazione con Dio, essi portavano il suo nome, appartenevano alla sua famiglia e quindi non dovevano disonorare il nome di Dio attraverso il loro comportamento. Questo è in qualche modo implicito nel comandamento di Esodo capitolo 20 versetto 7. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Molti pensano che pronunciare il nome di Dio invano abbia qualcosa a che vedere con la bestemmia moderna, ma questo comandamento è più profondo, come emerge anche da alcune traduzioni, e ha proprio a che vedere con il portare il nome di Dio invano, ovvero riconducibile in generale al comportamento, non solo ad un uso verbale discutibile del nome di Dio. Se tu porti il nome di Dio, ovvero ti poni sotto la sua protezione, nella sua famiglia, non devi disonorare la famiglia con il tuo comportamento. Ciò emerge chiaramente da alcuni esempi. Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloch e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Levitico 18:21. Non giurerete il falso usando il mio nome perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Levitico 19:12. Perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Proverbi 39. Da questi esempi è chiaro in quanti modi si poteva profanare il nome di Dio, comportandosi male, facendo cose che Dio aveva proibito. Non è necessario parlare, bestemmiare con la bocca per profanare il nome di Dio. È come se i miei figli, che portano il mio nome, appartengono alla mia famiglia, commettessero dei reati gravi e io dicessi loro, che figura mi fate fare? Così disonorate il mio nome. Questo è esattamente ciò che Dio non voleva che gli israeliti facessero. Quindi disonorare il nome di Dio ha a che vedere con il gettare fango sulla reputazione di Dio. Portare in vano il suo nome significa disonorare la sua persona attraverso il comportamento, dando quindi a coloro che non lo conoscono una cattiva rappresentazione di Dio. Ecco perché nella Bibbia è scritto diverse volte che Dio agisce per amor del suo nome. Significa proprio che Dio agisce in modo che la sua reputazione non ne venga fuori distorta. Dio non vuole che il suo nome e quindi la sua persona venga discreditata. Ecco un paio di esempi. Prima Samuele 12:22. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome,

0: non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Poi leggo: perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Dio, io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Ezechiele 36, 22. E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto, delle nazioni con i loro dei? Seconda Samuele 7, 23. È molto chiaro. Dio vuole farsi un nome attraverso Israele, ovvero farsi conoscere al mondo attraverso questo popolo e attraverso le sue azioni in favore di questo popolo. Cosa accade nel Nuovo Testamento? Beh, come abbiamo detto, il tetragramma non esiste nel Nuovo Testamento. Ripeto, non esiste nel testo originale in greco. E qualunque traduzione che lo riporti, ad esempio la traduzione del Nuovo Mondo dei Testimoni di Geova, lo fa in modo arbitrario. Comunque, anche se non c'è il tetragramma, in qualche modo si parla del nome di Dio anche nel Nuovo Testamento. Vediamo qualche esempio. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. Atti 15:14. Un popolo per il suo nome. Cosa significa? Un popolo che conosce il suo nome e lo pronuncia correttamente? No. Niente di tutto questo. Infatti, in coerenza con l'Antico Testamento, un popolo consacrato al suo nome, un popolo per il suo nome, è un popolo consacrato alla sua persona, devoto a lui, pronto a spendere la propria vita per lui. Nella famosa preghiera del Padre nostro leggiamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Matteo 6:9. Cosa significa volere che il nome del Signore sia santificato? Ha qualcosa a che vedere con una corretta pronuncia? Ma assolutamente no. Ha a che vedere con onorare la persona di Dio. Una persona santifica e onora il nome di Dio, onorando Dio, ubbidendo a Dio. Un altro passo famoso è quello di Giovanni, capitolo 17, versetto 26. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. In che senso Gesù ha fatto conoscere il nome di Dio? Pensate che sia un problema di pronuncia? Ha insegnato ai suoi discepoli come pronunciare il nome? Quando leggete i Vangeli, avete l'impressione che le diatribe tra Gesù e i farisei fossero sul modo in cui pronunciare il nome di Dio o fossero piuttosto sul modo in cui la persona di Dio andava onorata? Gesù ha fatto conoscere il nome di Dio, nel senso che ha fatto conoscere la persona di Dio, ha fatto conoscere il Padre ai suoi discepoli, ha insegnato loro come rispettarlo e onorarlo nella loro vita. D'altra parte, al culmine del suo ministero, sulla croce, poco prima di esalare l'ultimo respiro, Gesù gridò verso Dio e non si preoccupò di pronunciare il tetragramma, cosa che avrebbe dovuto fare se fosse stato così importante. Ma leggiamo: allora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco 15:34. Insomma, Gesù, negli ultimi istanti della sua vita, colui che si era occupato di far conoscere il nome di Dio ai suoi discepoli, si rivolge a Dio con il più generico Eli del Salmo 22 per riferirsi al Padre. Qualunque persona onesta si rende conto che per Gesù fare conoscere il nome di Dio non aveva a che fare con tornare a diffondere la corretta pronuncia, ma insegnare una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra. In conclusione, abbiamo visto che gli ebrei stessi sapevano che nelle loro scritture il tetragramma indicava il nome di Dio, eppure lo chiamavano Signore, Adonai o Hashem, come abbiamo visto. Non risulta che questo sia mai stato un problema neanche per il Signore stesso. Perché dovrebbe esserlo per noi oggi? Avere una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra non rende necessario conoscere le lingue antiche, ebraico o greco, o traslitterare il tetragramma. talvolta anche in modo sbagliato. Chiunque trasformi un rapporto con Dio in una questione linguistica o grammaticale sta deviando dal vero Vangelo, perché sta portando le persone a credere che per essere accettati da Dio occorre scrivere, leggere o parlare delle lingue specifiche o pronunciare formule o parole specifiche, il che è contrario alle scritture stesse. Infatti, come abbiamo detto, nel Nuovo Testamento stesso, sia gli scrittori di origine ebraica che quelli di lingua greca hanno citato molte volte l'Antico Testamento proprio nella traduzione dei 70 in greco, che veniva utilizzata tantissimo nel primo secolo, anche nelle sinagoghe. E in quella traduzione il tetragramma era tradotto semplicemente come Kyrios, Signore. Gesù stesso ha insegnato a chiamare Dio semplicemente Padre, ma d'altra parte io chiamavo mio padre papà. E non l'ho mai chiamato per nome, ma questo non ha mai generato dubbi sul fatto che io mi stessi rivolgendo a lui, come qualcuno potrebbe pensare. Perché dovremmo chiamare Dio con un nome di fatto inventato e senza senso in italiano come in ebraico, come Geova, quando possiamo rivolgerci al Dio che ci ha creati chiamandolo semplicemente Padre nostro? Pensiamo forse che Egli non comprenderà che stiamo cercando proprio Lui? Ma preoccupiamoci piuttosto della presenza di Dio nella nostra vita. Cerchiamo di avere una relazione con colui che ha fatto il mondo e possiamo essere certi che lui capirà quando ci riferiamo a lui. Se Gesù stesso, insegnando ai discepoli come dovevano pregare, si rivolse a Dio chiamandolo Padre, non vedo perché non dovrei farlo anch'io e non vedo perché non dovreste farlo anche voi. Un abbraccio a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Nella precedente conversazione abbiamo parlato della Chiesa, ne abbiamo parlato in linea generale, abbiamo affrontato l'argomento sotto un duplice aspetto, quello della Chiesa universale, quello della Chiesa locale o comunità, e in questa conversazione vogliamo continuare a parlare della Chiesa, ma della Chiesa nei secoli.

0: Dobbiamo parlare della Chiesa nei secoli o del cristianesimo nei secoli? Forse è utile riferirsi a questa seconda definizione proprio per eliminare possibili equivoci, in quanto che se noi parliamo della Chiesa nei secoli corriamo sempre il rischio di essere fraintesi, perché non sono pochi coloro che nella Chiesa vedono solo l'istituzione, vedono solo l'associazione, vedono solo l'organizzazione. Noi abbiamo chiaramente precisato invece che la Chiesa universale, la Chiesa di Gesù Cristo, è l'assemblea dei redenti, coloro che sono conosciuti dal Signore e che in ogni secolo e sotto ogni sole hanno accettato il sacrificio del Calvario e ne hanno sperimentata tutta la potenza. Ma noi dobbiamo appunto chiarire questo. È proprio per chiarire questo che noi parliamo del cristianesimo nei secoli, cristianesimo nei secoli. Infatti abbiamo già accennato precedentemente che nel seno della società ci sono stati dei lunghissimi periodi di oscurantismo, e in questi periodi di oscurantismo proprio quelle che erano le istituzioni ecclesiastico-religiose si sono distinte, e si sono distinte per fenomeni di malvagità, di perversione, di vizio, di crudeltà, di violenza. Se noi dovessimo individuare, ravvisare la Chiesa in queste istituzioni, dovremmo proprio concludere, questo è quello che abbiamo accennato precedentemente, che ci sono stati dei periodi nella storia della società umana nei quali la Chiesa non è esistita, la Chiesa di Gesù Cristo è stata assente dal mondo, mentre questo noi lo escludiamo in maniera categorica, perché come abbiamo affermato precedentemente, noi accettiamo in fede l'affermazione del Signor Gesù che le porte dell'inferno non possono vincere la Chiesa, e quindi non l'hanno potuta vincere neanche in questi periodi di oscurantismo. È stata vinta la morale umana, è stata vinta la morale religiosa, sono state vinte le istituzioni ecclesiastiche, sono state vinte tante tante altre cose. Sappiamo che in determinati periodi storici delle autentiche civiltà sono tramontate, sono crollate, si sono sbriciolate, e noi possiamo persino riferirci alla grande civiltà romana, alla grande civiltà greca. Sappiamo quale conclusione infausta hanno avuto queste civiltà, per poi magari risorgere o riapparire sotto altre forme. Ma questi periodi terribili, terribili dal punto di vista morale, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, si sono verificati nel seno della società umana. Ma la Chiesa di Gesù Cristo anche in questi periodi, la Chiesa di Gesù Cristo anche in mezzo a queste calamità, terribile calamità, ha sempre manifestata la propria vocazione, ha sempre data la propria testimonianza.
1: Una cosa che mi stupisce del cristianesimo e del cristiano è questo, cioè tu stavi parlando adesso del cristiano durante il corso dei secoli, no? E hai accennato appunto al crollo, diciamo, dell'impero romano e anche della Grecia, e noi possiamo vedere che, come giustamente tu hai detto, che sono risorti forse in un modo un po' diverso, cambiando un po' la loro fisionomia, e pensavo in quel momento il cristiano, no? La fede cristiana che avevano probabilmente i primi cristiani quando Gesù era in vita, e non era diversa da quella che abbiamo noi oggi, cioè il cristianesimo è lo stesso allora come oggi, cioè il cristiano non si modifica con il tempo, rimane esattamente inalterato nei secoli.
0: Ed è proprio per questo che noi sosteniamo che la Chiesa di Gesù Cristo non è mai tramontata, la Chiesa di Gesù Cristo non è mai morta, proprio perché, e questo lo documenta la storia, un'indagine accurata ed approfondita lo dimostra in una maniera inequivocabile, proprio perché c'è stata una successione di anelli per mostrarci un'intera catena che dal primo secolo è giunto fino a noi. E poiché le realtà dello spirito, le realtà della vita cristiana non possono essere modificate, non possono essere modificate perché sono realtà che procedono da Dio, che procedono da Cristo, e quando noi diciamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno, implicitamente diciamo che anche la sua dottrina, la sua parola, parola, l'opera della sua grazia, le manifestazioni benefiche nella vita del credente sono sempre le stesse, emergono con la medesima fisionomia, non possono cambiare. Ma la cosa appunto importante è questa, che se ai nostri giorni noi possiamo vivere un cristianesimo, proclamare un cristianesimo, predicare un cristianesimo, soprattutto realizzare un cristianesimo che non si differenzia minimamente dal cristianesimo del primo secolo, è proprio perché quel cristianesimo non è mai tramontato, non c'ha soluzione di continuità.
2: Ma accanto a questo cristianesimo che è rimasto inalterato, diciamo, dall'inizio della predicazione apostolica fino ad oggi, c'è però un'altra corrente, se così si può dire, un altro filone di cristianesimo che invece si è andato adattando mano a mano a tutte le situazioni temporali ed umane che riguardavano l'uomo, cioè ha subito un'evoluzione di pari passo con i tempi e con le circostanze, con il progresso, eccetera. Che tipo di cristianesimo è questo?
0: Ma di fronte a questo cristianesimo che tu stai descrivendo ed illustrando, noi possiamo con maggior forza affermare che la Chiesa o il cristianesimo ha saputo sopravvivere ai secoli, ha saputo sopravvivere alle circostanze e ha saputo sopravvivere anche a queste aggressioni, perché sono delle autentiche aggressioni. Infatti, mentre noi stavamo parlando in riferimento agli avvenimenti che si sono verificati lontani da noi nel periodo di oscurantismo, io pensavo che poi in fondo questo periodo di oscurantismo può essere anche assomigliato a un periodo attuale, un periodo moderno nel quale noi viviamo. Quanto oscurantismo si manifesta in certi settori della vita sociale, e quando io parlo della vita sociale adesso ci includo anche la vita religiosa, anche la vita spirituale. Quante aberrazioni ho detto, ma quante eresie, in quanti modi il cristianesimo viene strumentalizzato, come questo nome viene usato per i fini più perversi, come è stato usato anche per fini perversi precedentemente. Basta pensare all'opera dei colonizzatori, basta pensare a certe forme di governo e di governo dittatoriale esercitato in nome della religione, e possiamo arrivare fino alle crociate e a certi fenomeni, a certe manifestazioni di crudeltà. Ma ritorniamo a noi, ai nostri giorni. Noi possiamo, di fronte a tante eresie che si manifestano e vengono chiaramente espresse, o a tante forme di religione che in connubio con le forme della politica, con le forme degli interessi umani, tentano di prevalere nel seno della società, sono tutte aggressioni al cristianesimo, sono tutte aggressioni a quella che è la vera Chiesa. Ma ricordiamoci sempre, questo è un punto che deve rimanere chiaro nella nostra conversazione, quando parliamo della Chiesa noi ci riferiamo all'assemblea di coloro che Dio conosce. Il Signore conosce quelli che sono suoi, il cui nome è scritto nel cielo, che fanno parte dell'universale raunanza, che sono gli spiriti dei giusti compiuti. Anche oggi, di fronte a questo cristianesimo che non è cristianesimo, è un surrogato, un sedicente cristianesimo, la Chiesa continua ad esistere, a sussistere.
1: C'è un interrogativo che la gente a cui gli viene parlato di Gesù, gli viene parlato di, per loro, una nuova religione, che in realtà non è una nuova religione, ma è l'unica religione, almeno così penso io. Loro rispondono sempre con questa domanda, la domanda che è più ricorrente è questa, cioè: ma che differenza c'è? Ora, io questo fatto penso che sia proprio da stupirsi un po' a questa domanda. Che differenza c'è? La differenza penso che sia sostanziale, appunto, come abbiamo già detto prima, che c'è una fede che ha le radici proprio dall'inizio, e una fede che ogni giorno si evolve, ogni giorno cambia aspetto, cambia faccia.
0: Ma appunto a queste domande è un po' difficile rispondere, in quanto che coloro che pongono queste domande o sono in malafede o dimostrano di non avere nessuna sensibilità spirituale, perché se c'è un minimo di buona fede e c'è una sensibilità spirituale, la differenza non deve essere mostrata, si mostra mostra da sé. La differenza tra il cristianesimo e un sedicente cristianesimo è molto più evidente della differenza che c'è tra un biglietto di banca falsificato e un biglietto corrente, vero? Colui che c'ha un minimo di esperienza lo sa riconoscere abbastanza facilmente, ma qualche volta invece l'incauto può essere soprappreso nella sua buona fede, vero? Ma l'esperto lo riconosce facilmente, e quando io parlo di buona fede, di sensibilità, parlo di un individuo che c'ha un minimo di esperienza, di un'esperienza nel senso che desidera conoscere la verità, conoscere il Dio, e un cuore aperto alla conoscenza di Dio, alla conoscenza della verità, sa immediatamente individuare il Dio e sa immediatamente riconoscere la verità. Ma torniamo proprio direttamente al nostro soggetto, a quello del cristianesimo nel corso dei secoli, al cristianesimo nel corso del tempo, alla Chiesa nel corso dei secoli, questa Chiesa costituita in maniera mistica da tutti coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore. Molti domandano, e in qualche modo questa domanda è anche giustificata, è legittima, è una domanda che richiede una risposta, sia pure dal punto di vista storico, ma questa Chiesa dove si è manifestata? Questa Chiesa dove ha evidenziato la propria vocazione? Questa Chiesa dove ha dato la propria testimonianza? E noi possiamo affrontare l'argomento da questo punto di vista e dire che se noi vogliamo proprio avvicinare questa realtà, dobbiamo anche studiare la storia del cristianesimo, la storia del cristianesimo fuori dai testi ufficiali di una certa religione, forse ufficializzata proprio. Noi dobbiamo servirci di quei testi che sono dei testi che spassionatamente esprimono la verità, e noi possiamo proprio constatare, e torniamo proprio nel vivo del nostro soggetto, che non sono mai mancati nel corso dei secoli quei credenti che hanno accettato in Cristo la salvezza e il Salvatore, e noi proprio di questi credenti vogliamo parlare più chiaramente.

0: Vogliamo proprio parlare di queste manifestazioni di vita cristiana che si sono susseguite nei secoli. Certo, non possiamo fare una storia completa perché ci vorrebbe molto tempo a disposizione, bisognerebbe entrare in tanti e tanti particolari anche interessanti, ma noi possiamo con una panoramica frettolosa ricordare che in moltissimi paesi, probabilmente anche in tutti, la storia, lo abbiamo detto nella precedente conversazione, non sempre ha tramandato fino a noi notizie particolareggiate di queste realtà, storiche, e infatti noi abbiamo lasciato e lasciamo tutto nelle mani di quel Signore che ha sempre conosciuto i suoi, e sappiamo che nessuno è stato dimenticato, anche se molti sono stati dimenticati dagli storici, ma noi conosciamo almeno attraverso moltissime pagine di storia questi gloriosissimi movimenti di risveglio che si sono sviluppati sotto il sole e in diverse parti della terra, non esclusa l'Italia, non esclusa i paesi vicino all'Italia. Noi ricordiamo con l'Italia la Francia, noi ricordiamo l'Inghilterra, noi ricordiamo la Polonia, noi ricordiamo la Germania, e poi allontanandoci di molto ricordiamo i grandi risvegli che si sono verificati negli Stati Uniti, dei risvegli spirituali, dei risvegli evangelici, dei risvegli nei quali la potenza di Dio si è manifestata. E la prima manifestazione della potenza di Dio, e questo è l'elemento assolutamente convincente per noi, e aggiungerei che è l'elemento ultimo di ogni controversia, è che questi redenti, questi credenti hanno veramente sperimentato la rigenerazione, la nuova nascita. Si parla di intere popolazioni rinnovate totalmente dalla grazia di Dio, che hanno manifestato la loro religiosità ad un altissimo livello spirituale, e veramente si sono identificati con il cristianesimo apostolico, con il cristianesimo del primo secolo, hanno rivissuto in mezzo di loro i doni dello spirito, l'evidenza dei miracoli, della presenza di Dio, della potenza di Dio, ma particolarmente la loro vita è stata una vita vissuta, possiamo dire, eroicamente, perché oggi il cristianesimo è considerato eroismo. Ebbene, una vita vissuta eroicamente che ha avuto anche la capacità molte volte di influenzare in senso benefico la società nel mezzo della quale hanno esercitata la loro vita cristiana, hanno vissuta la loro vocazione. Posso pensare per esempio ai quaqueri in Inghilterra, e posso pensare anche ai quaqueri negli Stati Uniti, nella Pennsylvania in maniera particolare, e noi sappiamo quale opera benefica hanno manifestato questi cristiani, veri cristiani. Volevi dire qualche cosa?
1: Sì, volevo dire che però mi sembra che non tutti questi risvegli hanno mantenuto, diciamo, si sono mantenuti intatti poi nel corso del tempo, perché parliamo appunto di questi che tu stai ricordando, e risalgono a decine di anni fa,
0: centinaia
1: anche, ecco, e purtroppo vediamo che oggi in un certo senso sono stati, diciamo, sono subentrati altri movimenti a loro della stessa intensità, che hanno, diciamo, conservato la fede apostolica, però forse non so se derivano direttamente da questi.
0: Ma abbiamo detto che il cristianesimo può essere assomigliato ad una catena composta da molti anelli. Ogni anello ha avuto la sua collocazione nel tempo e qualche volta addirittura nel luogo. Quando questo risveglio è esploso, ha avuto la sua manifestazione e quindi ha assolto anche ad una missione, ad un'altissima missione. Probabilmente in seguito il risveglio si è trasformato in denominazione, anche in istituzione, anche in organizzazione, e possiamo dire questo proprio dei quaqueri, per esempio, lo diciamo con amarezza, lo diciamo con un senso di rimpianto. Oggi i quaqueri esistono ancora negli Stati Uniti, anzi hanno acquistato una potenza industriale, perché sappiamo che si sono proprio fatti strada nella via dell'industria e oggi posseggono anche delle ricchezze ingenti, ma non hanno più quella potenza, non vivono più quella realtà spirituale che hanno sperimentato quando quando questo risveglio è sorto. Forse c'è da dire anche qualche cosa intorno a questo risveglio, specialmente per coloro che sentono questo nome per la prima volta. Quacquero è un nome che suona anche un po' strano, bisogna precisare che viene dall'inglese, da quaker, che vuol dire tremolante. I quacqueri venivano chiamati tremolanti ed era un nome dispregiativo che non si erano dati da loro stessi, furono chiamati così da altri. E perché furono chiamati così? È veramente, la storia ci dà diverse ipotesi a questo riguardo, ma penso che quella più attendibile sia proprio questa, che nelle loro riunioni di culto che iniziavano nel silenzio più assoluto, perché in attesa della manifestazione dello Spirito Santo, quindi della guida divina, qualche volta poi la presenza del Signore era così viva, così esuberante, da manifestarsi anche attraverso la loro emotività. Ecco questo tremore che prendeva i credenti fedeli, che agli occhi degli estranei appariva strano, curioso, addirittura degno di ridicolo, e furono chiamati quacqueri. Ma noi sappiamo che vivevano una vita intemerata, una vita veramente sana sotto ogni punto di vista. In fondo sono stati i precursori dell'obiezione di coscienza e sono stati i trionfatori. Possiamo anche ricordare questa pagina storica perché è molto importante. Sono stati i trionfatori nella lotta contro lo schiavismo. Se lo schiavismo è tramontato negli Stati Uniti, in gran parte questa vittoria deve essere attribuita anche all'opera dei quacqueri, che vedevano il fratello in tutti, bianco o nero, era il fratello da aiutare proprio con la mano di Cristo, perché erano dei cristiani nel senso più genuino di questa parola. Se poi questo risveglio si è affievolito, ha esaurito, possiamo dire, la sua forza di propulsione, non si è affievolito il cristianesimo, perché dopo questo risveglio sono sorti altri risvegli, e io potrei ricordare a questo punto il risveglio inglese dei metodisti, gli amici, vero, che furono chiamati metodisti dall'esterno. Anche questo nome fu attribuito, possiamo dire, proprio dagli avversari, ma anche questo è un risveglio, un glorioso risveglio, nato come il primo in Inghilterra e come il primo poi trasferito dall'Inghilterra negli Stati Uniti. E naturalmente io potrei continuare a parlare di tanti risvegli, perché anche in Italia noi abbiamo avuto dei gloriosi risvegli, e potrei citarne tanti come risvegli, e potrei citare delle persone, degli individui che hanno dato una dimostrazione eloquente di questa forza del cristianesimo che ha sfidato e sfida i secoli e le circostanze. Possiamo ricordare i Valdesi, possiamo ricordare la Chiesa dei Fratelli o le Chiese dei Fratelli, risvegli cristiani, risvegli gloriosi, risvegli che hanno manifestato la potenza dello Spirito Santo.
1: E il fatto che noi parliamo di numerosi risvegli, appunto, che si sono susseguiti uno dopo l'altro, sottintende quindi che esiste in realtà un pericolo per la Chiesa, e cioè il pericolo di affievolirsi, appunto, di non fare più parte nel corso del tempo della Chiesa universale, tanto per riallacciarci alla conversazione precedente. E questa quindi è una cosa alla quale la Chiesa deve stare molto attenta, e forse è appunto lo studio al quale deve porre maggiore zelo, nel mantenere sempre viva, diciamo, quella fiaccola che si è accesa all'inizio.
0: E proprio a questo punto vedi che noi possiamo fare una distinzione tra la Chiesa cristiana e l'istituzione umana. L'istituzione umana è condannata al tramonto, e possiamo dire che quando il risveglio tramonta proprio perché c'è stato un trasferimento dalla vita dello spirito alla vita dell'istituzione, forse alla vita dell'organizzazione, alla vita dell'associazione. Allora il risveglio si trasforma in denominazione, ma se si trasforma in denominazione un risveglio, non cessa il risveglio. Se si trasforma in denominazione un risveglio, non cessa la Chiesa, non cessa questo è il cristianesimo, perché quell'Iddio che tiene la sua mano nel mondo fra gli uomini, e tenendo la sua mano nel mondo fra gli uomini ha portato avanti la sua Chiesa nel corso dei secoli, nonostante che questa testimonianza cristiana qualche volta abbia avuto un nome e qualche volta abbia avuto un altro nome, questo risveglio si sia manifestato in una località o si sia manifestato in un'altra località, si è esploso in un luogo, si è esploso forse in un modo diverso in un altro luogo, ma il popolo del Signore, dei rigenerati, salvati per il sangue di Cristo, c'è sempre stato nel mondo e continuerà ad esserci fino al ritorno di Cristo.
2: Mi veniva proprio un'immagine davanti mentre stavi parlando, mentre raccontavi tutta questa carrellata, diciamo, di risvegli, e mi veniva proprio da pensare al fuoco che si accende e infiamma, poi diventa cenere, ma sotto rimane sempre la brace per poter accendere un altro fuoco e così via di continuo.
0: Uno storico del cristianesimo ha affermato che questa successione di risvegli in fondo hanno seguito una specie di profilo parabolico. Ogni parabola che ha conosciuto il suo apice poi ha avuto purtroppo una fase discensionale, ma quando in questa fase discensionale è arrivato alla base, immediatamente il Signore ha suscitato un altro risveglio, e quindi la linea cristiana che va avanti, questa catena d'oro, questo filone d'oro che non si esaurisce mai. Quando parliamo di filone d'oro, noi ci riferiamo a qualche cosa che viene scoperto attraverso delle ricerche, vero? È colui che scava, naturalmente spera che questo filone si prolunghi, ma poi arriva a conclusione, arriva alla fine e il filone si esaurisce. Ma non è così di quello cristiano, è un filone che non si esaurisce proprio perché Gesù ha detto, l'abbiamo ripetuto molte volte nel corso della nostra conversazione, speriamo che questa frase sia ben entrata nella mente e nel cuore di coloro che ci hanno ascoltato, oltre che nella nostra mente e nel nostro cuore: le porte dell'inferno non potranno vincerla, potranno vincere le istituzioni, le denominazioni, le organizzazioni, ma non potranno vincere la Chiesa cristiana, che è la Chiesa composta da coloro che Dio conosce, e conosce perché sono i suoi. E noi naturalmente ci auspichiamo di ritrovare in questa Chiesa tutti coloro che abbiamo conosciuto nel corso del tempo, e li abbiamo conosciuto come credenti, come cristiani, ma ci auspichiamo di trovare in questa Chiesa anche tanti fra i nostri amici che hanno udito la nostra testimonianza, hanno ascoltato il nostro messaggio, e cioè hanno ascoltato la parola di Dio, e per questa parola possono aver realizzata la salvezza in Cristo. Cari amici e fratelli, ancora una volta ci separiamo da voi, e nel separarci, come di consueto, vi indirizziamo il nostro cordiale saluto in Cristo Gesù. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina a nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 5 e 6.
4: Vorresti guarire? Che strana domanda. La risposta non è scontata. Che bisogno c'è di farla? Uno degli aspetti più sconcertanti della nostra lotta per guarire è il fatto di trovare in noi stessi molti strati di resistenza. Quando cominciamo a vedere quali saranno i mutamenti richiesti nel corso della nostra maturazione, ci rendiamo conto di quanto ci siamo affezionati al nostro modo di vivere. A volte facciamo i salti mortali per non staccarci dal passato. Alcuni all'inizio della loro lotta contro l'alcolismo pregano Dio che li liberi da quella schiavitù per poter continuare a bere. Siamo tutti così. Vogliamo guarire, ma abbiamo paura dei cambiamenti portati dalla guarigione stessa. A volte la nostra paura deriva dal non sapere immaginare altro modo di stare al mondo se non quello da noi conosciuto. Una vita consumata nella disperazione, nella rabbia e nell'aborrire a se stessi può sembrare assolutamente terribile, ma è il solo modo di vivere che si conosca e qualsiasi cambiamento sembra rischioso e incerto. Dio non ignora la nostra resistenza alla guarigione e rivolge la domanda difficile: vuoi guarire? La risposta non è sempre così ovvia come sembra. Il programma in 12 tappe degli Alcolisti Anonimi pone questo interrogativo quando parla di essere interamente pronti a farsi cambiare da Dio. Il processo del divenire interamente pronti è al centro della lotta per essere resi maturi. Esso ci prepara a rispondere col cuore e con la mente sì a Dio che ci offre di guarirci.
3: La mia risposta alla tua domanda, Signore, è sì. A volte sono ambivalente, sono incerta e spaventata, ma voglio guarire. La risposta è sì.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Hai mai letto un verso decine di volte senza mai rimanerne toccato? Poi casualmente lo rileggi e ti colpisce direttamente, nella mente e nel cuore. Ci sono volte nelle quali siamo pronti ad accogliere l'intrusione dello Spirito Santo. La nuova profonda comprensione di quel brano ci fa sorridere. All'improvviso capiamo cosa Dio intende dire. Davanti a noi si schiude una nuova prospettiva. Altre volte nessun sorriso. La comprensione del verso ci porta soltanto disapprovazione o lacrime. Capiamo che stiamo strumentalizzando un amico, siamo schiacciati dalla consapevolezza che stiamo umiliando un nuovo collega, ci vergogniamo dei nostri pettegolezzi. Siamo stati feriti dalla parola di Dio ed ora in avanti non abbiamo scuse per disubbidire. Andrew Murray dice questo a proposito: Gesù non è per niente tenero con qualsiasi cosa che finirà per rovinare un suo servitore. Se Dio richiama nella tua mente un verso che ti fa male, puoi stare sicuro che c'è qualcosa che Egli intende colpire. Questo è il modo di operare di Dio. Egli è così esigente perché non vuole che consideriamo la nostra disubbidienza in modo vago o generico. Versi specifici riescono a compungerci in modo specifico. Mi è accaduto proprio l'altro giorno. Stavo leggendo il capitolo 3 di Giovanni e sono arrivata ad un verso che ho letto almeno 189 volte. Quel giorno però le parole di Gesù mi colpirono come una sferzata. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Tutto iniziò con una strana domanda che sorse subito in me. Ti piacciono i serpenti? I serpenti? Affatto! Sono repellenti, disgustosi. Ho voglia di scappare ogni volta che ne vedo uno. Ma cosa ha a che fare questo verso con i serpenti? Dimmelo tu, avvertii che lo spirito mi stava suggerendo. Beh, Gesù deve aver avuto un motivo per usare le parole serpente e figlio dell'uomo nella stessa frase. Quindi penso che egli si stesse paragonando al serpente di rame che Mosè mise su di un'asta, il serpente che le persone ferite a morte guardavano per essere salvate. Quindi Gesù viene tipificato da quel serpente di peccato. Gesù paragonato ad un serpente? Mai! I serpenti sono troppo disgustosi, troppo cattivi. Sì, ma Gesù divenne peccato per te. Come pensi che il padre abbia guardato suo figlio che era diventato peccato? Ecco che il verso mi colpì. All'improvviso mi fu chiaro perché Gesù usò un serpente per descrivere la sua crocifissione. Quando il padre voltò le spalle a suo figlio, ebbe repulsione per il terribile oggetto di peccato che Gesù era diventato, innalzato sulla croce per caricarsi dei nostri peccati. Non c'è da meravigliarsi che Dio si allontanasse da suo figlio abbandonandolo. Forse Dio sperimentò quello che provo io quando sento il desiderio di scappare da un disgustoso e repellente serpente. Il peccato è disgustoso, terribilmente offensivo per Dio. E quando considero che il mio peccato, peccati singoli e particolari come osservazioni cattive, esagerazioni volontarie, orgoglio, hanno determinato una tale separazione tra il padre e il figlio sulla croce, mi sento addolorata, oppressa, umiliata. Dio mi ha ferito con questi versi di Giovanni 3. Tuttavia sono certa che c'era qualcosa che egli voleva colpire. La mia tendenza a vedere la disubbidienza come un qualcosa di vago. Vedi, è poco probabile che io corregga la mia disubbidienza quando questa chiara azione peccaminosa viene invece ridotta ad un oscuro e indefinito sbaglio. È più probabile invece che io corregga le mie offese quando lo Spirito Santo indica un particolare peccato. I nostri peccati particolari feriscono Gesù in modo specifico. Avendo capito cosa costò a Gesù la nostra disubbidienza e vista la ripulsa con cui il Padre guarda la nostra disubbidienza, dovremmo accertarci di mantenere una vita pura. Non sei addolorato? Non ti senti oppresso, umiliato? Nemmeno un po'? Io odio i serpenti. Vorrei odiare i miei peccati almeno la metà.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con un ricordo di tanti anni fa. Ero uscita con i ragazzi nostri quando erano piccoli, insomma fra i 9 e i 12 anni, per fare delle spese. Passiamo davanti alla UPIM e i ragazzi si fermano di botto. Mamma, ne posso avere uno? Anch'io ne vorrei uno. L'altro mi dice, me lo pago io con i miei soldi. E cos'era successo? Che c'era un uomo che stava vendendo dei pulcini che sembravano proprio dei batuffoli di cotone giallo, carini quanto era possibile. Nella mia innocenza ho pensato che non sarebbero vissuti a lungo, che erano carini, che sarebbe stato educativo per i ragazzi curarsi di loro, e ho acconsentito alla compera. Dopotutto non si può sempre dire di no a tutti i desideri dei figli. E quello mi sembrava un desiderio innocente. A casa i ragazzi sembravano impazziti dalla gioia. Il mio è più cicciottello, il mio ha imparato a venire quando lo chiamo. Ah, ma il mio è un simpaticone. E per alcuni giorni tutto andò bene, i ragazzi erano entusiasti dei loro pulcini, li seguivano, se lasciavano un piccolo biglietto da visita c'era subito la carta igienica. Perciò tutto bene. Mi sono procurata una scatola con bordi alti perché le bestiole non andassero proprio dappertutto. Poi ne procurai un'altra con i bordi ancora più alti e infine ci volle una scatolona che sembrava una fortezza. La collocammo in terrazza e i pulcini diventarono polli con le ali tarpate da mio marito. L'operazione chirurgica fu compiuta da lui, che non la sapeva fare, ma in ogni modo le bestie la sopportarono con grande stoicismo. Mangiavano una quantità industriale di mangime e purtroppo puzzavano. i ragazzi ormai non se ne occupavano più di quei polli puzzolenti. E mio marito un giorno mi ha detto: ho la netta impressione che quelli morranno solo se gli tiriamo il collo, faranno un buon brodo. E io non potevo fare altro che pensare alle parole a cui avrei dovuto pensare prima di permettere la compera. Sono parole del Signore che ha detto: chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? Se avessi ragionato un po' di più, avrei detto di no a quell'acquisto piuttosto avventato. Io non ho pensato che i pulcini diventano polli e che poi non si sa cosa farne, perché di ammazzarli e mangiarli non avevamo il coraggio. Nella vita cristiana succede un po' la stessa cosa. Si deve spesso dire di no. Ci sono libri da non leggere, programmi in TV da non guardare, film da non guardare, luoghi da non visitare. Quattro pulcini non sono poi una grande catastrofe, ma ai nostri figli abbiamo dovuto dire no, e penso che ai vostri figli dovrete dire no a volte, e loro devono sapere che i no, detti al momento giusto, sono salutari e possono proteggere da grossi problemi e evitare molte lacrime. Proprio poche settimane fa ho conosciuto una ragazza che era uscita, fortunatamente indenne, da una relazione pericolosissima che avrebbe potuto rovinarla per la vita. Lei mi ha detto con le lacrime agli occhi: sapevo che era sbagliata, ma non sapevo dire no. Spero che la lezione sia servita, quella dei pulcini certamente è servita a me.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 11, versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 39. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Il titolo del messaggio odierno è Ultima chiamata. Alcuni giovani partirono per un'escursione in alta montagna e faticosamente raggiunsero il rifugio presso il quale avevano previsto di trascorrere la notte. All'improvviso suona il telefono di uno di loro. Parla il soccorso alpino. Vi dobbiamo avvisare che è imminente un'abbondante nevicata e che il rifugio nel quale siete alloggiati è esposto a valanghe. Quindi vi consigliamo di scendere a valle immediatamente. Il messaggio fu accolto da una risata generale. Poco più tardi squilla nuovamente il telefono. Viene dato un ordine tassativo agli alpinisti di lasciare immediatamente il rifugio perché la neve stava già cadendo abbondantemente. Noi non partiremo, questi appelli sono esagerati, fu il loro commento. Un quarto d'ora dopo il telefono suona ancora. La voce è supplicante. Come? Siete ancora lì? Il giovane interrompe la comunicazione. Non voleva più sentire quegli appelli e da quel momento nessuno chiamò più. Quella stessa notte avvenne la catastrofe e la mattina seguente i soccorritori si misero in cammino alla loro ricerca. Non trovarono né il rifugio né i cinque ragazzi. Ogni cosa era stata spazzata via da una montagna di fango e di neve. Quante volte hai udito gli appelli pressanti di un Dio che non vuole la morte della sua creatura colpevole, ma la sua conversione e la sua vita? Hai anche tu, come quel giovane, rifiutato di ascoltare? Ancora una volta Dio ti sta offrendo la salvezza, non rifiutarla.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Prima epistola ai Corinzi, capitolo 7. Or quant'è

0: alle cose delle quali v'ho scritto, è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie quel che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha podestà sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha podestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non vi private l'un dell'altro, se non di comun consenso per un tempo, a fin di darvi alla preghiera. E poi ritornate assieme onde Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come son io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non si contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ma ai coniugi ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri, mentre ora son santi. Però, se il non credente si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non son vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Del resto ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore e nella quale si trova quando Iddio lo chiamò. E così ordino a tutte le chiese. È stato alcun chiamato esser circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. È stato alcun chiamato ad essere incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei tu stato chiamato ad essere schiavo? Non curartene, ma se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità, poiché colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo è un affrancato dal Signore, parimente colui che è stato chiamato, essendo libero, schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a prezzo. Non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga dinanzi a Dio nella condizione nella quale si trovava quando fu chiamato. Or, quanto alle vergini, io non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io stimo dunque che a motivo della imminente ristretta sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo in genere è bene di starsene così. Sei tu legato a una moglie? Non cercare d'esserne sciolto. Sei tu sciolto da moglie? Non cercar moglie. Se però prendi moglie non pecchi, e se una vergine si marita non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne, ed io vorrei risparmiarvela. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Or io vorrei che foste senza sollecitudini, chi non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. E v'è anche una differenza tra la donna maritata e la vergine. La non maritata ha cura delle cose del Signore affin d'essere santa di corpo e di spirito, ma la maritata ha cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito. Or questo dico per l'utile vostro proprio, non per tendervi un laccio, ma in vista di ciò che è decoroso ed affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione. Ma se alcuno crede di far cosa indecorosa verso la propria figliuola nubile, se la passi il fiore dell'età e se così bisogna fare, faccia quello che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo in cuor suo e non è stretto da necessità ma è padrone della sua volontà e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliuola, fa bene. Perciò chi dà la sua figliuola a marito fa bene e chi non la dà a marito fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Non di meno, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, e credo d'avere anch'io lo Spirito di Dio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di fare un'altra passeggiata, qualche altro passo avanti attraverso il libro più letto. Maurizio al microfono di questo programma, al timone di questa barca, felicissimo ovviamente di essere in tua compagnia, come sempre d'altra parte, grato che ancora una volta tu ci abbia scelti.

Se eri con me la volta scorsa, ricorderai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco e più precisamente con l'ottavo capitolo. Ci siamo fermati al miracolo del cieco che recupera la vista. Gesù agisce in modo straordinario, miracoloso, e quest'uomo recupera la vista. Abbiamo notato però che Gesù agisce in un modo a dir poco singolare. Innanzitutto usa la saliva, ma nonostante questo, in un primo momento l'uomo intravede, l'uomo non vede perfettamente. Vede delle figure che camminano, quindi presume che siano uomini, persone, e Gesù deve agire in un secondo momento, perché quest'uomo riacquisti la vista completamente. E ci eravamo fermati proprio qui. Abbiamo detto che sia quel cieco o l'ex cieco che tu ed io dobbiamo imparare un principio, un'importante lezione. E abbiamo detto che ci troviamo davanti a tre fasi, però poi non abbiamo avuto tempo di approfondire queste tre fasi. Oggi vorrei fare proprio questo, vedere di cosa si tratta. Cosa sono queste fasi, la prima, la seconda e la terza? Apparentemente, leggendo la storia, ci sembra di trovarci davanti a due fasi. Prima vedeva male, poi vede bene. In effetti, ripeto, ci sono tre momenti e vedremo più da vicino in cosa consistono.

Le tre fasi. Vediamo la prima. La prima è quella della cecità, la cecità assoluta, il non poter vedere. Ora, personalmente io sono molto miope, però grazie a Dio con gli occhiali vedo bene. Con lenti correttive non ho nessun problema. Certo, se mi togli gli occhiali non è che brancolo nel buio, ma ci manca poco. E le cose sono molto sfocate. Per poter vedere bene devo avvicinarmi il più possibile all'oggetto che sto cercando di individuare, di vedere, di leggere. Però c'è una bella differenza fra l'essere miope e l'essere totalmente cieco. A volte, non adesso, ma quando ero piccolo, cercavo di immaginare cosa poteva significare, cosa si provava ad essere ciechi. Però chiudevo gli occhi proprio stretti, stretti, stretti. Mi ripromettevo di tenerli chiusi per un lungo periodo. Ma dopo qualche breve istante non resistevo più e c'era quasi un bisogno fisico di riaprire questi occhi. Sicuramente deve essere una delle menomazioni più difficili da accettare in un primo momento, soprattutto se si è stati prima vedenti e diventati non vedenti in un secondo momento. È vero, conosco delle persone che sono non vedenti e sono felicissime. Hanno imparato ad accettare questo loro handicap e hanno sviluppato altre possibilità, altre proprietà, come per esempio un udito finissimo, un tatto sensibilissimo, una capacità di avvertire sensazioni interiori che i vedenti neppure si sognano. Quindi sicuramente c'è questo senso di compensazione, questo istinto di compensazione che permette ai non vedenti di sviluppare altri aspetti della personalità e così via. Ciononostante, la cecità non è piacevole. C'è una cecità ancora più tragica, più grave della cecità fisica, quella spirituale. Possiamo avere occhi e guardare, ma non vedere. Parlo soprattutto di visione interiore. In altre parole, possiamo trascorrere un'intera esistenza e mai volgere il nostro sguardo interiore verso Dio. Sì, ci ricordiamo di Lui magari durante le feste comandate, o nei momenti difficili, quando abbiamo bisogno di qualcosa. Allora gli presentiamo la lista della spesa. Una volta fatte le faccende, una volta ottenuto ciò che avevamo richiesto, ritorniamo nella nostra cecità iniziale. Questa credo sia la cecità peggiore, più tragica, perché non ci porta tanto a sbattere il naso contro il muro, per quanto spiacevole episodi del genere possano essere. Ma la cecità spirituale ci porta ad intraprendere un cammino che ci porta verso un abisso. L'abisso che significa un'eternità lontani dal nostro Creatore. C'è quindi questa prima fase. L'incapacità di vedere. C'è poi una seconda fase. La vista parziale. La vista parziale. Per quanto riguarda il discepolo di Cristo, egli dice: prima ero cieco, ma adesso vedo. È vero. Prima c'era questa cecità interiore, questa cecità spirituale. Una volta individuato il Cristo, l'unto di Dio, il Signore, il Salvatore, ci viene data la vista. E riusciamo a vedere qualcosa. Riusciamo ad intravedere quella che è la dimensione spirituale della nostra esistenza. Cominciamo
a comprendere alcune cose della sfera spirituale. Rimangono comunque tante domande, tanti quesiti. Com'è Dio? Com'è il paradiso? Com'è la voce di Dio? Che aspetto ha? Cosa si farà nel paradiso? Cosa farò io per tutta l'eternità? Da dove sono venuto? Da dove è venuto Dio? Dove stiamo andando? Tante domande. Abbiamo trovato qualche risposta, ma rimangono tanti quesiti, una vista parziale, quindi. Non è forse questa la nostra condizione attuale? L'Apostolo Paolo riflette questo sentimento quando si esprime così. Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro. Tieni presente che ai tempi di Paolo non c'erano gli specchi come li abbiamo noi oggi. C'erano questi metalli molto lucidi che fungevano da specchio. Però, per quanto fossero ben levigati, puliti e lucidi, non arrivavano mai a riflettere l'immagine così come i nostri specchi moderni. C'era quindi sempre questo senso di non riuscire a vedere chiaramente l'immagine riflessa. Paolo aggiunge: ma allora vedremo faccia a faccia. Questo è un futuro allora. Ci sono tante persone, cristiani e non, che si illudono di sapere tutto e cercano di convincerci di tale stato di cose. Purtroppo essi sono gli unici ad avere questa opinione. E qui mi viene in mente un aneddoto che ha a che fare con Socrate. Socrate una volta dichiarò di essere il più saggio degli ateniesi. Ora, questo non era nel carattere di questo personaggio. Sorprese un po' tutti, perché il filosofo era noto per la sua umiltà. Quando dunque gli fu chiesto che cosa mai intendesse dire con quelle parole, rispose: vi sono molti ateniesi che pensano di sapere molto, mentre io so di non sapere. E siccome io so di non sapere, sono il più saggio degli ateniesi. Giustamente, Socrate sottolinea i limiti della propria conoscenza, così come ha fatto l'Apostolo Paolo. Credo che possiamo concederci una breve pausa musicale, dopodiché torneremo ad esaminare le tre fasi della cecità. E con la terza fase arriveremo alla vista completa, quindi arriveremo a qualcosa di più piacevole.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Siamo ancora alle prese con l'ottavo capitolo. Stiamo facendo, come dire, una pausa nella nostra passeggiata. Stiamo considerando un pochino più a fondo la questione della cecità. Non tanto della cecità fisica, ma della cecità spirituale, la cecità interiore. Quella menomazione talmente tragica che ne va della nostra vita eterna. Mi rendo conto che è un soggetto per niente piacevole, ma dobbiamo parlarne, va trattato. Non possiamo far finta che tutto sia in ordine, che tutto sia a posto, quando non lo è. Stiamo parlando di tre fasi. Prendiamo spunto dal miracolo di Gesù, Gesù che ridona la vista ad un cieco, ma che lo fa gradatamente. E io credo che Gesù abbia agito in questo modo per insegnare sia al cieco, l'ex cieco, che a noi una lezione, un'importante lezione, della quale far tesoro. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e come sempre grato che tu ci abbia scelti.

0: Ed arriviamo così alla terza fase. Durante la seconda, l'uomo che Gesù stava guarendo dice: scorgo gli uomini perché li vedo camminare. Mi sembrano alberi. In altre parole, questo poveretto vedeva qualcosa, scorgeva qualcosa, ma erano solo ombre, fantasmi quasi, e riusciva a capire che erano persone solo perché li vedeva camminare. Ma le cose erano molto indistinte. Infatti, queste ombre che lui presumeva fossero uomini, in verità a lui sembravano degli alberi. Ma poi Gesù mette di nuovo le mani sugli occhi, egli riguarda e si rende conto adesso di aver ricevuto la vista intera, completa. Non vede più delle ombre, non scambia più persone per alberi o alberi per persone, ma vede. Il miracolo è compiuto. Naturalmente da questo non dobbiamo mai presumere o desumere che Gesù non abbia avuto la possibilità, la capacità di compiere il miracolo vero e proprio già dai primi istanti. Gesù non ha avuto bisogno di prendere la rincorsa, per così dire. Non ha avuto bisogno di raccogliere tutte le sue energie prima di poter operare. Ripeto, attraverso questi semplici, profondi, per certi versi enigmatici gesti, Gesù sta comunicando un messaggio molto importante. Siamo arrivati quindi alla terza fase, la fase della vista completa, senza ostacoli. Vista perfetta. Usando il linguaggio spirituale, così come abbiamo fatto per la prima e la seconda fase, a cosa possiamo paragonare questa vista perfetta? Se abbiamo detto che la seconda fase è quella con la quale ci riconosciamo, per via del fatto che abbiamo ancora tante domande, tanti quesiti, per via del fatto che non tutto ci è chiaro, a cosa si riferisce questa terza fase? La terza fase credo si riferisca ad un tempo futuro, quando vedremo, quando conosceremo come siamo visti e come siamo conosciuti. Almeno così si esprime l'Apostolo Paolo. In altre parole, verrà il momento, verrà il giorno in cui le nostre risposte, le nostre domande troveranno risposte. Ai nostri quesiti troveremo spiegazioni. Davanti ai nostri dubbi riceveremo certezze. E tutto questo avverrà quando ci troveremo alla presenza di Dio. Naturalmente questo destino è riservato per coloro che durante questa vita, durante il periodo della cecità, hanno ammesso la loro menomazione. Si sono rivolti al Cristo di Dio, all'unto di Dio, si sono rivolti a Gesù Cristo come l'unico Signore e l'unico Salvatore. Hanno piegato le loro ginocchia davanti a Lui e hanno ricevuto una vista parziale, hanno ricevuto la certezza della vita eterna e hanno ricevuto il perdono dei propri peccati. Ripeto, non hanno ricevuto una vista perfetta. Quella è riservata al momento in cui si troveranno, come dicevo prima, davanti a Dio, davanti al Padre Celeste, davanti al Creatore. Ecco, allora conosceranno, comprenderanno così come sono conosciuti, così come sono compresi. In altre parole, una conoscenza completa non ci sarà data fino a che non ci troveremo dall'altra parte della nostra esistenza. Questo perché? Perché Dio non vuole soddisfare la nostra curiosità? Perché vuoli tenerci nel dubbio? No. Vedi, la vita del cristiano è un cammino, spesso un pellegrinaggio, ed è un cammino di fede. Dice, ma adesso che fa il religioso? No, non faccio il religioso. Questo è il messaggio che ci viene esposto nella Bibbia. Questo è il messaggio che Dio ci ha lasciati. Il nostro deve essere un cammino di fede. Io devo avere fiducia in colui che ha allargato le braccia e mi ha dato il benvenuto. Non posso trascorrere un'intera esistenza sempre a fare domande, ad esprimere dubbi. Non posso sempre chiedermi: avrò riposto la mia fiducia nella persona giusta? Un rapporto di affetto, di amore con una persona non si instaura sulla base di dubbi, quesiti e domande. Si instaura sul rispetto e sulla fiducia. Dio richiede la stessa cosa. Abbiamo parlato quindi di tre fasi: la cecità assoluta, la visione parziale e una visione totale. Permettimi di chiederti: a che punto sei nella tua vita? Sei ancora affetto da cecità totale? O hai acquisito una visione parziale? Da quale parte vuoi essere? In redazione ci sono persone che saranno più che felici di aiutarti a rispondere a queste domande. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato qui. Devo salutarti proprio in fretta perché, devo andare via, non c'è più tempo. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Eccoci qua di nuovo con voi, cari amici, per rispondere alle vostre domande. E perdonerete il fruscio della carta, abbiamo qui diverse lettere davanti a noi e dobbiamo rispondere, cercheremo di fare il meglio possibile mentre passiamo da una all'altra. Abbiamo due domande che hanno a che fare sull'epistola di Giovanni, sulla prima epistola di Giovanni. Non so se ce la faremo a farle tutte e due, perché la prima è assai complicata, lunga e molto pertinente. Così vi leggo prima la domanda tutta quanta, è un po' lunga, e poi anche la risposta. Prima Giovanni 2:27. Prima epistola di Giovanni 2:27. Prendendo questo passaggio come spunto, desidero raccontarle brevemente un episodio che mi è capitato col solito testimonio di Geova, che non ha altro da fare che ostinarsi a voler dimostrare le sue teorie. Mi ha indicato due passaggi dal libro degli Atti, Atti 1:8 e 15:14, con cui mi voleva dimostrare come loro sono il popolo eletto. Atti 1:8 è chiaro: ogni cristiano deve testimoniare Cristo a parole e fatti. Ma sul passaggio di Atti 15:14 abbiamo avuto da dire. Egli diceva: il popolo per il suo nome, il nome di Dio è Geova, e quindi noi siamo quel popolo. Preso così da solo, il versetto può anche significare ciò, ma inserito nel contesto del capitolo, a me sembra ovvio che quel suo, che peraltro è riportato in minuscolo, si riferisce a Cristo. In pratica il versetto dice che Dio ha avvertito i gentili tramite i profeti per trarre da loro un popolo a nome di Cristo, i cristiani. Mi dica cosa ne pensa di questo suo passaggio. Poi vorrei che mi dicesse qualcosa sul nome di Dio. Esodo 3:14. Ricordo di aver letto nella Genesi che Dio ordinò all'uomo di dare un nome a tutto ciò che è sulla terra. Quindi ho concluso io: non c'è stato ordinato di dare un nome a Dio. Forse questo discorso non fa troppo senso, ma per favore mi risponda. Ebbene, dobbiamo rispondere a questo nostro caro ascoltatore, e il versetto che ci dice è trovato nella prima epistola, primo Giovanni 2, secondo, e il 27esimo versetto che noi vogliamo ora leggervi per più chiarezza. Ma quanto è a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione sua vi insegna, ogni cosa è verace e non è menzogna. Dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Questo passaggio ci parla dell'unzione dello Spirito Santo, e questa unzione consiste nel fatto che d'un tratto lo Spirito entra nel credente e gli apre la mente, il cuore, e gli permette di capire cose che gli altri non possono capire e di avere in sé la convinzione di essere stato salvato da Dio e da Lui rigenerato. In Atti 1:8 troviamo la stessa cosa, anzi troviamo implicato che uno non può essere un testimone fino a che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Ma la contraddizione, ed è qui dove cascano in trappola questi cosiddetti testimoni, è che questi che sono mandati sono ordinati di essere testimoni di chi? Di Dio Padre? No, troviamo scritto che devono essere testimoni di Gesù. E per noi questo va bene, perché crediamo nella Trinità, non c'è quindi alcuna contraddizione. Il Padre è Dio come Gesù è Dio, poiché noi crediamo in un unico Dio. Ma loro negano a Gesù la divinità. E come possono identificarsi con questo passaggio? O sono testimoni di Geova e non di Gesù, e allora non sono cristiani, o Gesù e Geova sono la stessa cosa. In quanto poi a Atti 15:14, se continui a leggere la profezia, e la profezia è citata da Amos 9:11, tu troverai la descrizione di questo nuovo popolo che secondo essa è formato da il rimanente dei testimoni e da tutti questi gentili sui quali è invocato il mio nome. Ora,
Se questi cosiddetti testimoni si ostinano a negare la divinità di Cristo, ecco che si escludono da questo gruppo che è appunto formato dagli apostoli e da quei discepoli e da quei credenti a cui le epistole erano indirizzate e che riconoscevano Gesù come Dio. E ti do alcuni passaggi, secondo Pietro 1:1, 1 Giovanni 5:20, Giuda 4, Romani 9:5, Tito 2:13, Giovanni 20:28, e poi ci sono ancora altri innumerevoli passaggi che non abbiamo il tempo di citare, ma che se li vuoi io ti manderò. In quanto poi al nome di Dio o Geova, su cui loro fondano le loro dottrine, o meglio eresie, è un argomento ridicolo. Hai ragione, l'uomo non ha messo nome a Dio, e come può un uomo dare un nome a Dio? Può un figlio imporre un nome a suo padre? Se leggi Esodo 3:14 noterai che Dio non rivelò a Mosè alcun nome in risposta. Semplicemente gli disse: io sono quelli che sono. Tale frase in ebraico è pronunciato Yahweh Hada, e qui l'adattazione trovata qua è il nome di Geova. Una traduzione più precisa è: io, come abbiamo detto, io sono quello che sono, cioè io sono quello che è sempre stato, io sono l'Eterno. Quello che tu dici in riguardo nella tua lettera è molto corretto, e sono riconoscente al Signore perché vedo che attraverso la lettura delle Sacre Scritture tu stai crescendo nel Signore, e di questo mi congratulo con te. Ebbene, passiamo ora all'altra domanda. L'altra domanda ha a che fare con 1 Giovanni 5:16-17, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: questo passaggio non mi è molto chiaro, specie nel 17° versetto, e poi vorrei sapere perché ci sono così tante ripetizioni. Va bene, prima di tutto leggiamo il versetto in se stesso, 1 Giovanni 5:16-17. Ascoltate: se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita, e quelli cioè che commettono il peccato che non meni a morte, beh, un peccato che mena a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, e v'è un peccato che non mena a morte. Ebbene, le tre epistole di Giovanni furono scritte nella tarda vecchiaia dell'amato apostolo e risentono un po' di ripetizioni, perché questo è tipico delle persone quando invecchiano di ripetere se stesse. Per capire bene queste epistole, e dobbiamo ricordarci che le epistole sono la spiegazione dei Vangeli, noi dobbiamo allora andare al Vangelo di Giovanni, che qui troviamo la spiegazione. Come tu sai, Gesù ha insegnato che tutti i peccati possono essere perdonati, meno che uno, il peccato contro lo Spirito Santo, e questo è trovato scritto Matteo 12:22-32, Marco 3:28, Luca 11:14, dottrina che pure coincide su ciò che è scritto nell'Epistola agli Ebrei 6:4. Quello che qui Giovanni ci dice eppure in armonia con quello che Giacomo ha scritto nella sua epistola 5:19, e che dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento. Noi dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento, perché il ravvedimento porta alla conversione e la conversione alla vita eterna. Ora, se il peccato è ostinatezza, resistenza alla chiara testimonianza, alla convinzione che lo Spirito Santo porta e dà, o che si sente nel leggere la parola, la Bibbia, allora c'è poco da fare. Quando uno resiste allo Spirito Santo, quando uno si ostina a non voler credere alla chiara testimonianza della verità, cosa può fare Dio? Non può far niente. Chi si ostina in tale cose e non potrà mai essere salvato. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo, e per questo peccato non c'è salvezza. Questo è il peccato che Giovanni dice conduce a morte. Noi
Speriamo che questa spiegazione è stata sufficiente, e non solo per questo nostro ascoltatore che ci ha scritto e a cui abbiamo risposto, infatti vi leggevamo la nostra risposta, ma anche per tutti voi. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo e vi esortiamo a scriverci. Sì, vogliamo sentire anche da voi. Mandateci le vostre domande, noi le useremo qui su questo programma e vi risponderemo personalmente. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi e sulle vostre famiglie le benedizioni e la pace di Cristo.

Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 8, dal verso 5 in poi, si parla della guarigione del servo del centurione di Capernaum. Or quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito. Qui vediamo come un ufficiale romano dell'esercito imperiale si avvicinò a Gesù con sincerità, con fede, con amore verso Dio e verso il prossimo. Fra tutte le buone qualità possedute dal centurione romano, quella che più colpì Gesù fu la fede semplice, grande, che egli possedeva. Per questo Gesù l'ammirò e l'onorò. Oggi è difficile trovare una fede come quella mostrata dall'ufficiale romano. Non soltanto gli uomini in generale hanno poca fede, ma anche i grandi nomi della religione, e quanti si chiamano cristiani soltanto di nome negano le cose soprannaturali. Essi minimizzano l'importanza dei miracoli della Bibbia e mettono in ridicolo l'idea e coloro che credono che attraverso la fede anche oggi si possono avere le potenti operazioni dei tempi di Gesù. Ma Cristo, a differenza di costoro, non minimizzò nel suo ministero né la fede né il miracolo, mise in rilievo l'una e l'altro. Sino a che si vive in questo mondo, abbiamo problemi da risolvere, bisogni da soddisfare. Non importa quanto grandi essi siano e se di difficile soluzione, Dio è sempre sul suo trono, e se ci avviciniamo a quel trono di grazia con fede attraverso Gesù il nostro Salvatore, avremo la soluzione di tutti i nostri problemi, la soddisfazione di tutte le nostre necessità. Il Vangelo di Matteo, nei suoi primi capitoli, ci parla del sermone sul monte. Poi, passando a trattare alcuni miracoli fatti da Gesù, sembra voglia dirci che il Divino Maestro non insegnava per intrattenere o per soddisfare la curiosità della gente, ma perché il suo scopo

era quello di incontrare e di soddisfare i bisogni umani. E il popolo, che aveva riconosciuto questa attitudine di Gesù, gli presentava degli ammalati. E così anche il centurione andò a Gesù per pregarlo di guarire il suo servo, verso il quale era legato da un grande affetto. Il Vangelo di Luca aggiunge che il servo era molto caro, considerato e stimato dal centurione, forse per le sue virtù. Se si legge il Vangelo di Luca nel testo originale greco, sembra indicarci che le condizioni del servo erano gravi e croniche e che la sua malattia peggiorava di giorno in giorno. Perché il centurione aspettò l'ultimo momento, quando il suo servo stava per morire, per rivolgersi a Gesù? Certamente il centurione, prima di andare a Gesù, cercò invano assistenza dai medici, dagli specialisti, per aiutare il suo servo a guarire. Ma non avendo potuto fare nulla, la malattia peggiorava e, forse, nel momento in cui si presentò a Gesù per la supplica, era diventata una tortura, uno spasimo. Il centurione sapeva che gli ebrei avevano dei pregiudizi nei confronti dei pagani e dell'odio che nutrivano verso i dominatori romani. Il Vangelo di Luca riporta che prima di andare personalmente ad intercedere Gesù, gli inviò un gruppo di anziani di Israele a supplicarlo per lui. Questo, naturalmente, non era necessario. Non era necessario per nessuno di usare i sacerdoti, gli anziani ed ogni mezzo di mediazione per avvicinarsi a Gesù. Gesù non mandò mai via nessuno, né per ragioni di razza, di lingua o di fede. Egli non domandò al centurione di mostrargli la sua cittadinanza romana, né di lasciare l'esercito di Roma. Cristo lo aiutò lo stesso, senza guardare chi fosse, ed ancora oggi è pronto ad aiutarci, non importa chi siamo. Egli ci ama ed è interessato ai nostri bisogni. Ma qual è la condizione necessaria per presentare le nostre necessità a Gesù? Senza fede è impossibile piacergli, poiché chi s'accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Questa condizione è necessaria, ma in un caso senza speranza, come quello del servo del centurione, la fede è la sola cosa necessaria, la sola cosa richiesta? La parola di Dio ci insegna che tutti i doni e tutte le benedizioni di Dio ci sono concesse per grazia, mediante la fede, attraverso Gesù. Senza fede, un uomo è come le onde del mare, agitato dal vento e spinto qua e là. Un uomo simile non può aspettarsi di ricevere qualcosa dal Signore. Gesù diede assicurazione al centurione che sarebbe venuto in casa sua per guarire il suo servo. Gesù amava vedere gli uomini in salute. Egli non prende piacere nelle malattie e il Nuovo Testamento è pieno di esempi e pieno di prove. Gesù non permetteva a nessuno di restare nell'infermità, nella pena, nel dolore. Egli infatti venne nel mondo per prendere le nostre malattie, le nostre pene, adempiendo così quanto la profezia di Isaia dice di lui. Alcune persone pensano che la guarigione divina non è più per i nostri giorni e per sostenere la loro tesi fanno con le scritture dei giochi di destrezza. Un sofista greco, insegnante del XV secolo avanti Cristo, voleva provare che era impossibile camminare e cominciò con un giro di parole, con la dialettica, destreggiandosi in molte maniere a dimostrare quanto asseriva. I filosofi con i quali parlava non gli risposero, né tentarono di confutare con altrettante parole quanto il sofista andava dicendo. Solo si alzarono e camminarono. Era questa la sola maniera per dimostrargli il contrario. Così è per la guarigione.
possiamo mettere a tacere i critici e coloro che non credono alla guarigione divina, andando a Gesù per essere guariti. Il Signore è sempre disposto a guarire, come faceva durante il suo ministero terreno. Circa un secolo fa, un notissimo predicatore inglese diceva: «Il Signore fu potente in parole d'opere. Il suo regno venne non solamente con verità, ma con potenza. Egli fece miracoli per dimostrare agli uomini che la potenza di Dio era su lui e che quando parlava lo faceva in nome dell'autorità divina. Lo stesso è per i nostri giorni. La parola di Dio è spirito e vita, e quando viene predicata sprigiona una potenza, un'autorità che, se accettata con fede, opera nella stessa maniera di come operava ai tempi di Gesù. Ma quanto è difficile crederlo. Eppure il Signore, parlando attraverso la sua parola, continua a fare segni, prodigi e miracoli, confermando la potenza di Dio contenuta in essa. Lo Spirito Santo, attraverso la parola di Dio, ci conferma le opere di Gesù. Tutto questo ci incoraggia e ci conferma che il Signore è lo stesso ancora oggi, a dispetto degli argomenti di alcuni teologi miscredenti. Il ministero della guarigione divina è divenuto una crescente benedizione in questi ultimi decenni, e quanti si rivolgono al Signore Gesù con fede ottengono liberazione per l'anima e per il corpo, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati insieme con Maria, intanto, e poi con Enzo. Stiamo trattando l'Evangelo di Marco, un Evangelo scritto per gli italiani. Quindi gli argomenti ci dovrebbero interessare anche molto, perché siamo italiani. Il libro più letto che cos'è? Non è altro che la Bibbia, la parola di Dio. E la parola di Dio insegna veramente a vivere, più di un papà, più di una mamma, indubbiamente, perché c'è la profondità della vita. A fine puntata manderemo recapiti. Se hai dubbi, domande da porre o da proporci, allora noi siamo disponibili a risponderti. Non ti fare problemi, scrivi, chiama, manda un'email, in qualunque modo possibile con i recapiti che ti daremo. Ci sarà oggi un confronto tra dottrine religiose e volontà di Dio. È interessante, perché tante volte confondiamo il pensiero di Dio con la religiosità o la religione. Non è la stessa cosa. Ascoltiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, stiamo studiando il Vangelo di Marco, stiamo studiando il capitolo 6. E proprio ieri abbiamo visto come Marco, autore di questo Vangelo, apre una parentesi citando Giovanni il Battista parlando della sua morte, e richiusa questa parentesi riprende a parlare del ministerio di Gesù. E a questo proposito andiamo subito a leggere il testo. Partiamo dal versetto 35 per arrivare al 44. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare». Ma egli rispose: «Date loro voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci». Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde. Essi sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini.

In questa parte troviamo narrato un miracolo di Gesù estremamente importante. In un certo senso vediamo il sostentamento fisico, sostentamento avvenuto in un modo miracoloso, collegarsi con il modo miracoloso in cui Dio procurò la manna nel deserto al popolo di Israele. Questo atto manifesta l'uguaglianza di Gesù Cristo con Dio e quindi che Gesù fosse il Messia. Mentre da un lato vediamo la potenza di Dio, dall'altro vediamo l'impotenza dei discepoli. Nell'amorevole confronto che Gesù ha con loro, dicendo di sfamare la moltitudine, vediamo la loro inadeguatezza, nonostante poco tempo prima, mandati da Gesù stesso, avessero compiuto miracoli e guarigioni. Questo avrebbe dovuto ricordare loro che la fonte di questa potenza non era in loro stessi, ma in Gesù Cristo. Come si era detto prima, vediamo che Gesù prende l'iniziativa e li fa sedere in gruppi di 50, poi, come era usanza, ringrazia Dio per il cibo e quindi lo fa distribuire. Marco precisa che tutti mangiarono e furono sazi e che ce ne fu anche d'avanzo. Questo ci riporta il pensiero alla manna della quale potevano prenderne fino a saziarsi. Questo miracolo ha certamente creato domande e aspettative nella gente che era lì. Domande quali: non sarà il Messia se è riuscito a sfamare 5.000 persone in modo sovrannaturale? Non potrà risolvere anche tutti gli altri nostri problemi? Questo avrebbe potuto incitare la folla a proclamarlo loro condottiero, vedendo solo le implicazioni sociali e fisiche e non quelle morali e spirituali che invece erano prioritarie per Gesù. Forse proprio per evitare che questo avvenisse, vediamo che Gesù obbligò i discepoli ad andarsene precedendolo all'altra riva, mentre lui, dopo aver congedato la folla, si ritirò per pregare, come vedremo nei versetti dove troviamo anche il fatto che Gesù cammina sulle acque. Leggiamo ora i versetti che vanno dal 45 al 52. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito.

verso le 3 del mattino circa, che corrisponde alla quarta vigilia della notte, secondo l'uso di misurare il tempo di allora, Gesù vide che i discepoli non erano riusciti ad arrivare all'altra riva, ma che erano bloccati da un vento contrario e da una mareggiata che li sospingeva lontano dalla loro meta e metteva in pericolo anche la loro vita. Vedendo questo, va loro incontro camminando sulle acque turbolenti della mareggiata. I discepoli, vedendolo, sono spaventati. Marco infatti dice che tutti lo videro e furono sconvolti, e questo esclude che fosse una allucinazione di qualcuno di loro. Marco non riporta l'episodio che Pietro cammina sull'acqua verso Gesù, forse proprio perché, se è Pietro la fonte di informazione di Marco, non voleva menzionare qualcosa di così particolare che lo riguardava. Vediamo comunque che Gesù risponde alle loro esclamazioni di paura, manifestandosi per chi era, e salito in barca, la tempesta si calma. Il commento di Marco che troviamo a questo punto: essi più che mai rimasero sgomenti perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito, versetti 51 e 52, merita qualche osservazione. Anche i discepoli erano combattuti, perché se da una parte i miracoli testimoniavano a favore del fatto che fosse il Messia, dall'altra parte invece il suo comportamento, quello di Gesù, di sfuggire sempre questo riconoscimento, creava loro forti dubbi. I loro cuori erano duri ad accettarlo come il Messia, perché Gesù non si conformava alla loro idea del Messia. Un Messia conquistatore, liberatore, che a livello militare e sociale potesse rispondere ai bisogni delle masse e della nazione di Israele. È forse opportuno che noi stessi, a livello personale, ci chiediamo quale sia il nostro atteggiamento verso Gesù Cristo. Lo rifiutiamo se non è conforme alla nostra idea, alla nostra aspettativa di un Gesù interessato solo al nostro benessere fisico e materiale? Oppure siamo disposti ad accettare le sue priorità, che includono in primo luogo il nostro benessere spirituale e morale?

0: Veniamo ora agli ultimi versetti che concludono questo capitolo 6 del Vangelo di Marco. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Vediamo che appena sbarcano sono di nuovo assaliti da una marea di persone. Alcuni forse per curiosità, ma la maggior parte per ricevere guarigione. Vediamo che Gesù non si tira indietro, ma come sempre ha a cuore anche le nostre sofferenze fisiche, essendo mosso a compassione. Non ci sono dati che ci dicono quanti malati fisicamente siano stati guariti dal Signore Gesù, ma più importante ancora però è chiederci quante di queste persone che sono state guarite fisicamente sono state guarite anche spiritualmente. Hanno cioè accettato Gesù Cristo come salvatore dell'anima e non solo del corpo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Giriamo pagina e arriviamo al capitolo successivo. Nel capitolo 7 sono menzionati ancora due miracoli, ma la maggior parte del testo è dedicato al confronto tra i farisei e Gesù. Il confronto tra le dottrine religiose umane e la volontà di Dio. Per comprendere meglio questa contrapposizione di idee, dobbiamo fare un passo indietro e capire chi sono questi personaggi che spesso troviamo confrontare Gesù. Il periodo storico che va dal ritorno degli ebrei dall'esilio di Babilonia ai tempi di Gesù viene chiamato periodo intratestamentale. Durante questo periodo sorsero diversi gruppi religiosi, gruppi anche politici, che non troviamo menzionati nel Vecchio Testamento. Gruppi come i farisei, i sadducei, gli scribi e gli erodiani. Esaminiamoli molto brevemente. Gli scribi. Tra gli scribi troviamo menzionato Esdra, che guidò il secondo ritorno degli esuli da Babilonia. Avevano il compito di interpretare la legge. Se leggiamo il libro di Esdra, vediamo l'influenza che un buon scriba poteva avere sul popolo. Con il passare del tempo però si erano così concentrati su tutti i piccoli dettagli della legge da aver praticamente dimenticato qual era il suo scopo e la sua funzione. Avevano creato un sistema che assomigliava ai nostri sistemi giudiziari, così complicati e così densi di scappatoie da intralciare la funzione stessa che doveva adempiere. I farisei. Anche per loro l'obbedienza alla legge era diventato un intricatissimo sistema di regole, sottoregole e tradizioni. I sadducei. Questi erano principalmente persone benestanti ed avevano un buon posto nella società. Non avevano profondi interessi spirituali come i farisei e neppure erano tradizionalisti come loro. Rifiutavano il soprannaturale. Nei Vangeli li troviamo sempre in disputa con i farisei circa la resurrezione dei morti e i miracoli. Infine, gli erodiani. Erano un gruppo politico dei tempi di Gesù. Erano degli opportunisti politici. Erano un partito che sosteneva Erode sul trono. Con queste informazioni sarà più facile capire le motivazioni e le dispute che troveremo nei Vangeli tra questi gruppi e Gesù.

Andiamo al testo e vediamo i fatti. Leggiamo dal capitolo 7 i primi 5 versetti. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. I farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza, non mangiano senza essersi lavati. Ci sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzioni di calici, di boccali e di vasi di rame. I farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Dal primo versetto possiamo notare che il ministero e l'insegnamento di Gesù doveva aver avuto un notevole impatto nelle zone dove Gesù era stato, perché ci viene detto che un gruppo di farisei e di scribi era venuto in Galilea da Gerusalemme, proprio per osservarlo, non tanto per curiosità, ma per controllare il suo operato. Sorge una crisi intorno alla persona di Gesù. In Marco, capitolo 6, versetto 30, abbiamo visto che i discepoli si radunano intorno a Gesù e gli raccontano tutto quello che hanno fatto dopo che lui li ha mandati a predicare. Adesso anche gli scribi e i farisei si radunano intorno a lui. Ci sarà un confronto qui tra il Signore Gesù con i suoi discepoli e i farisei con i loro seguaci. Gesù, con il suo insegnamento, non ti lascia spazio per essere neutrale o per scegliere qua e là ciò che preferisci di quello che dice. Anche oggi, come allora, dobbiamo scegliere da che parte stare. Se Gesù è solamente un grande insegnante di principi morali, potresti anche a tuo piacimento aderire a questa o a quella sua opinione, così come si fa per Omero o Aristotele. Ma se Gesù è Dio incarnato, quello che dice non solo è della massima importanza, ma va obbedito.

0: Questa delegazione speciale di farisei e scribi fu mandata in Galilea da Gerusalemme per spiare Gesù. Osservavano ogni sua azione che non fosse in linea con il loro modo di pensare, con le loro tradizioni, per poterlo intrappolare. Non devono aspettare molto per trovare una occasione per attaccarlo. I discepoli mangiano senza seguire le procedure tipiche della tradizione. Ma quali sono queste tradizioni? La loro critica ai discepoli non era una questione di galateo, si trattava del cerimoniale di purificazione con implicazioni religiose. Dio ha dato ad Israele molte regole sulla purificazione che sono riportate nel Vecchio Testamento, nel libro del Levitico. Con queste regole Dio cercava di insegnare loro che un peccatore deve essere purificato prima di poter godere della comunione con Dio. Nella loro interpretazione della legge mosaica avevano costruito un insieme di tradizioni che alla fine, più spesso che non, contrastavano il vero intento della legge che avrebbero dovuto spiegare. In questo passo Marco ci illustra alcuni dettagli di questa tradizione. È facile vedere come una persona finisca per essere così coinvolta in un rituale religioso da dimenticarne il vero scopo. Anche oggi troviamo lo stesso problema, dove molte persone discutono punti religiosi quando dovrebbero concentrarsi sulla persona di Gesù Cristo. E qui noi a questo punto possiamo davvero fermarci. Bene, io vi invito a risentirci domani, visto che è l'ultimo appuntamento della settimana, quindi mi raccomando, non mancate. Intanto un grosso saluto.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, vi siamo molto riconoscenti e Patrizia e Dio vi inviamo il nostro caro saluto. Intanto ci accingiamo a leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, i versetti da 9 a 11.

Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì, e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù.

0: La presenza di Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti, costituiva una fonte di attrazione, così che una numerosa folla si diresse verso Betania per soddisfare la propria curiosità. Inoltre, Lazzaro era la prova incontestabile che Gesù aveva compiuto un meraviglioso miracolo. E così molti credevano in Gesù. Questo cambiamento di contegno della folla non poteva essere gradito ai principali sacerdoti, che deliberarono di uccidere anche Lazzaro. I motivi che portarono a questa decisione furono diversi. I capi dei sacerdoti che a turno servivano nel tempio appartenevano quasi tutti alla setta dei Sadducei, ed è noto che questi negavano la possibilità della resurrezione dei morti. Possiamo facilmente comprendere quanto fossero irritati dalla presenza di Lazzaro, la cui morte era stata più che accertata. Inoltre, la presenza di Lazzaro accendeva una sorta di fanatismo popolare, talché le persone, spinte dalla curiosità e dall'attrattiva della novità, si allontanavano dai consigli e dagli ordini dell'autorità religiosa, rendendosi indipendenti e seguendo l'inclinazione del momento. Tuttavia, la ragione principale per cui fu deciso di colpire anche Lazzaro fu che per la sua testimonianza molti giudei credevano in Gesù. Questo non significa, non vuol dire che tutti giunsero alla vera fede, alla conversione del cuore, e i fatti che avvennero dopo pochi giorni lo dimostrano chiaramente. Ma significa che molti cominciarono a pensare, a credere alla possibilità che Gesù fosse proprio il Messia annunciato e desiderato. Da quel tempo la vera fede in Gesù, la testimonianza cristiana, l'annuncio della verità rivelata, ha sempre, se non dovunque, ma in qualche parte della terra, preoccupato e spaventato i potenti, i religiosi, i governanti. E nel corso del tempo, vicino o lontano da noi, vi sono state repressioni, limitazioni della libertà e vere persecuzioni verso persone il cui unico torto è stato quello di credere in Gesù e di vivere testimoniando di Lui. Il diavolo, Satana, ha sempre usato gli uomini per cercare di far tacere la voce di Dio, causando estreme sofferenze, causando morti alla Chiesa. Ma il Signore ha mantenuta viva la sua testimonianza, anzi, l'ha resa sempre più feconda anche attraverso il sangue dei martiri. Non spaventiamoci dunque per le minacce che possiamo udire, ma testimoniamo. Testimoniamo di quella resurrezione spirituale che, se siamo cristiani, se siamo veri credenti, è avvenuta nella nostra vita.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Ogni problema che ho risolto è diventato una regola, che poi è servita a risolvere altri problemi. René Descartes, nato nel 1589, è un filosofo e matematico francese. Ci insegna che ogni problema è diventato qualcosa che lo ha fatto crescere. Ogni problema affrontato e quindi risolto è diventato un punto di riferimento e una regola, un modo di fare, un modo di vivere, un modo di insegnare, un modo di portare avanti e quindi di risolvere altri problemi attraverso questo problema già risolto. È così che nella nostra vita ci accorgiamo che se possiamo risolvere un problema con questa regola che impariamo, possiamo poi a sua volta risolverne altri. Tante volte ci troviamo di fronte a una montagna così grande che sembra impossibile poterla scavalcare, poterci arrampicare e salire fin sopra la cima. Eppure noi possiamo salire su qualsiasi montagna iniziando a camminare, facendo un passo dietro l'altro. Quindi risolvendo un problema alla volta possiamo andare molto lontano. Ma se non risolviamo il primo problema non potremo risolvere il secondo. Solitamente nella vita ci troviamo tante problematiche concatenate, quindi la regola che il nostro filosofo e matematico francese ha compreso è interessante per ognuno di noi. Ogni problema che ho risolto diventa una regola, un modo di affrontare, e così questo mi aiuta a risolvere altri problemi. E in questo modo vorrei così proporre ad ognuno di voi che mi sta ascoltando in questo momento quella maniera che Dio ci dà la grazia di affrontare per vincere il mondo, quella vittoria che vince il mondo, che in realtà è la nostra fede. E questa è l'esperienza che ogni cristiano può fare: affrontare ogni situazione nel nome del Signore Gesù, ma avendo la fiducia e la certezza che Dio provvede, che Dio è capace di darci anche la saggezza e l'intelligenza per risolvere ogni problema, per affrontare ogni problema e quindi risolverlo. E quando impariamo che con l'aiuto di Dio possiamo affrontare qualsiasi cosa, quando impariamo che con l'aiuto del Signore possiamo di fronte ai problemi non soccombere ma piuttosto trovare la soluzione, ebbene impariamo che la vittoria che vince in questo mondo è la nostra fede. E la nostra fede non è basata su qualcosa di irreale, ma la nostra fede è fondata sull'opera e sul sacrificio del Signore nostro Gesù Cristo. La nostra fede è fondata su quello che è il fondamento di tutto, cioè l'amore di Dio, sull'amore e sulla grazia del nostro Padre e del nostro Creatore. Ebbene, chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. E qui c'è una soluzione ai grandi problemi della nostra vita, e se riusciamo a risolvere questo grande problema esistenziale della nostra vita, affidando la nostra vita al Signore, beh, tutti gli altri problemi, in questa luce, impareremo ad affrontarli e a risolverli, sapendo che per ogni problema Dio provvede e c'è sempre una soluzione, perché anche se non la vediamo, Dio la conosce già. E la nostra amicizia e comunione con Dio ci aiuterà anche a comprenderla, a trovarla e quindi anche a viverla. Che Dio vi benedica. Un abbraccio da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

nuovo a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

torniamo ad esaminare assieme la Genesi, e son certo che a quest'ora vi siete accorti che questo semplice studio può mettere in luce cose assai stimolanti e mai notate prima. Sì, tutti sanno dell'esistenza di Dio, della sua opera creatrice, come l'abbiamo trovata descritta nel primo giorno della creazione, quando Dio creò la luce e la separò dalla tenebre, o come nel secondo giorno, quando Dio separò le acque che sono sulla terra da quelle che sono nel firmamento. Ma forse certi di voi mai avevate realizzato che la luce fu creata prima del sole, o che le acque che Dio separò al di sopra non sono le nuvole, ma le grandi masse di acqua che gli scienziati hanno scoperto agli estremi confini del nostro universo. In questo studio noi stiamo scoprendo non solo Dio, un Dio unico, eterno, onnipotente, ma che le sue opere, come la Bibbia ce le descrive e che fino a pochi anni fa erano derise e ritenute inaccurate o paragonate a favole e leggende, oggi vengono invece ad essere sostanziate da scoperte scientifiche. Nel nostro ultimo incontro ci siamo fermati all'ottavo versetto, dove troviamo descritto il secondo giorno. A questo punto sono trascorse 48 ore, due giornate, e fino a qui l'universo non appare ancora come lo conosciamo oggi. Ora continuiamo e diamo uno sguardo al nono versetto, all'inizio del terzo giorno, e leggiamo: poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari, e Dio vide che questo era buono. Ebbene, amici, cominciate a intravedere quello che sta succedendo. Dio ci dice come creò il pianeta che noi chiamiamo Terra. Ora, ci sono tante persone che si perdono in un sacco di speculazioni e di idee sul come la Terra venne in esistenza. Voi potete leggere queste loro speculazioni e teorie nei giornali scientifici, però tenete bene in mente una cosa: sono solo speculazioni e teorie. Nessuno fu presente, nessuno può dare un accurato resoconto della creazione, perché nessuno fu presente quando fu creata. Qui però abbiamo la testimonianza oculare di come la terra fu formata, ed è Dio stesso che ci dice cosa successe. Nessun uomo fu presente perché l'uomo non era ancora stato creato. Ciò avvenne più tardi. Tutto quello che possiamo sapere è ciò che la Bibbia ci dice, e sappiamo che è assolutamente accurato perché la Bibbia è la parola di Dio, di quel Dio artefice creatore che portò tutto in esistenza col comando della sua parola. Così leggiamo che Dio semplicemente disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e così fu. E qui dobbiamo ricordarci che fino a questo punto le acque erano una massa informe in una condizione vaporosa, ma ora Dio comanda che le acque che sono sotto il firmamento siano riunite in un solo luogo, ed ecco che al ritrarsi delle acque appare l'asciutto, e Dio chiamò l'asciutto terra e le acque mari. Oggi noi sappiamo che il mondo consiste approssimativamente del 14% di terra divisa in continenti e del 18% di acqua divisa in mari e oceani, e noi abbiamo letto come questo avvenne. Ora ci troviamo davanti un altro rimarchevole fatto. Gli scienziati che studiano la formazione della terra, cioè i geologi, hanno scoperto che ci sono pietre di origine vulcanica e che ci sono pietre, e nella maggior proporzione, di origine sedimentaria, cioè pietre formate dal movimento delle acque. Inoltre, che parti di tale pietre contengono dei fossili, e più oltre in questo nostro studio vedremo la ragione di tale presenza. Ad ogni modo, fino a qui non ci sono fossili perché Dio non ha ancora creato la vita in nessuna forma. Fino a qui esiste solo il mare e la terra è priva di qualsiasi forma di vita.
I geologi pure confermano che nelle loro ricerche la maggior parte delle pietre che formano la superficie della Terra sono prive di fossili, e questo conferma che tali pietre sono originali di quel primitivo periodo, di quel tempo quando Dio disse apparisca l'asciutto. Così queste furono le prime cose che Dio fece all'inizio del terzo giorno. Egli ammassò le acque in certi luoghi e comandò che la terra apparisse fuori e fosse prosciugata, e così furono creati i continenti, i mari e gli oceani. Pure vogliamo farvi notare che Dio vide che ciò era buono. Dio è un creatore perfetto, non fa sbagli. E a dir questo mi par di sentire certi di voi dire: «Oh, davvero? E allora perché ci sono nel mondo tanto male, tante malattie e tanta miseria? Non è questo uno sbaglio da parte di Dio?» No, amici, non lo è. E nelle prossime sessioni impareremo anche la ragione per l'esistenza del male e della sofferenza. Per ora vogliamo andare avanti e passare ad esaminare i versetti 11 e 12 di questo primo capitolo della Genesi, che dice: «Poi Dio disse: produca la terra della verdura, dell'erba che faccia insieme e degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto avente in sé la propria seme sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portava del frutto avente in sé la propria semenza. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il terzo giorno». Ebbene, cosa ci sta dicendo qui Dio? Ci spiega come la vegetazione, l'erba, le piante, gli alberi vennero in esistenza. No, non si evolsero da qualche altra cosa. Dio semplicemente comandò: produca la terra della verdura. Questo ci dice che Dio creò la vegetazione, o che Dio ne mise i semi nel suolo. Essendo egli un Dio di infinita potenza ed energia, egli poté far questo, e la terra obbedì, ed ecco che l'erba, le piante e gli alberi apparvero sulla terra. Ma avete notato come Dio fece questo? Creò l'erba che avesse in sé il proprio seme riproduttore. E non è così tutt'oggi. L'erba cresce, poi produce dei semi e si secca. I semi cadono a terra ed ecco, da essi ne nasce nuove piante. Gli alberi invece furono creati differentemente. Dio disse: gli alberi portino del frutto avente in sé la propria seme. Il seme dell'albero è nel suo frutto. Vedete, se volete piantare un melo, non occorre che piantate una mela, basta uno dei semi che vi si trovano dentro. Dio le ha creati così e così continuano a riprodursi. Pure dobbiamo notare che Dio disse un'altra parola: producono secondo la loro specie. Potete voi seminare dei semi di un melo ed ottenere un arancio? No, è impossibile. Otterrete sempre un albero simile al seme da cui è provenuto. O sì, è vero che l'uomo è stato capace attraverso innesti a creare diverse varietà di frutta. È vero che è stato capace di incrociare diverse piante assieme. Ma cosa rende questo possibile? Il fatto che tutti gli alberi trovino origine nello stesso creatore. Ma ora esaminate con me. Quando si mette un seme nel terreno, cosa succede? Cos'è che lo fa germogliare e crescere? C'è dentro qualche meccanismo, qualche potenza che mette in atto la crescita di esso? No. Voi potete aprirlo e spezzarlo in mille modi, ma non vi troverete dentro cosa alcuna. Potete tenerlo su uno scaffale per anni, ma poi ecco che lo mettete nel terreno e germoglia e cresce. Cosa lo fa crescere? Il comando di Dio. Sì, ogni erba, ogni pianta, ogni albero è tutt'oggi obbediente al comando originale del Creatore, e obbedientemente germoglia e cresce oggi come germogliò e crebbe in quel lontano terzo giorno quando Dio emanò il comando che gli dette vita.
Ed eccoci di nuovo assieme col nostro studio biblico sulla Genesi. Son certo che lo trovate interessante e che siete stimolati nel vostro seguire a saper di più di quello che la Bibbia ci insegna. Fino a questo punto io non posso far altro che chiedervi di credere che quello che la Bibbia dice è vero. Non ho alcun modo di provarlo e perciò per ora debbo chiedervi semplicemente di accettare quello che la Bibbia dice come verità. Più tardi, mentre continueremo a studiare, troveremo che la Bibbia ha in se stessa la prova della sua autenticità e non solo su ciò che ci insegna in riguardo alla creazione, ma pure su tanti altri interessanti e pertinenti soggetti. Ma passiamo al nostro studio. Fino a qui abbiamo imparato dell'esistenza di Dio, di un Dio eterno, onnipotente, un Dio che non possiamo capire pienamente perché appunto è un Dio di infinita saggezza e magnificenza e noi siamo piccoli esseri con limitata intelligenza. Nessun uomo può comprendere la mente di Dio, benché rimarremo meravigliati quando più avanti nel nostro studio studieremo la creazione dell'uomo e sentiremo quello che Dio ha da dire di noi. Ma facciamo un passo alla volta. Per ora abbiamo considerato la creazione fino al terzo giorno. La luce è stata creata, le acque sono state divise e la vegetazione è apparsa sulla terra. Ora procediamo col quarto giorno ed ecco che la Bibbia ci dice: «Poi Dio disse: Siam vide i luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni e per le stagioni e per i giorni e per gli anni, e servino da luminari nella distesa dei cieli per dare luce alla terra, e così fu». In questi due versetti leggiamo che Dio nel quarto giorno creò il sole, la luna e le stelle. Fino a qui la Bibbia non aveva detto cosa alcuna del sole, della luna e delle stelle, e indagheremo più a fondo questo nella prossima lezione. Fino a qui sappiamo che tutto quello che Dio disse fu: «Siamvi dei luminari nella distanza».

energia. Ma ora ecco che qui, nel quarto giorno, il Dio idea e crea con un suo detto il sole, la luna e le stelle, affinché esse siano la sorgente di luce e di energia per la terra. La luce che egli precedentemente creò è ora semplicemente asservita al sole e alle stelle, non alla luna. Voi sapete che la luna non ha luce di per sé, ma che riflette la luce del sole. Ora, come Dio fece questo? Ebbene, non lo sappiamo esattamente. Sapevate voi che gli scienziati neppure sanno come esattamente la luce emani dal sole? Parlano di fusione e teorizzano che la luce scaturisca dalla fusione atomica del sole. In una bomba termonucleare c'è fusione. Ma ecco che qui si parla di una fusione assai lenta, di modo che la luce può emanare dalla superficie del sole. Però, quando si danno ad esaminare attentamente la superficie del sole, ecco che non riescono a trovarvi alcuna evidenza di fusione, poiché la fusione produce delle scorie che credo chiamino neutrinos, ed ecco, queste non sono trovate sulla superficie del sole, e così gli scienziati non possono proprio dire ciò che nel sole causi la luce. Tutto ciò che possono dirci è che il sole ci dà luce, ed è per questa luce che noi qui sulla terra abbiamo energia e vita. Tutto viene dal sole. Sì, Dio ha creato il sole affinché ci fosse di sorgente di luce, e come fece nessuno lo sa. Ma non è così importante, basta credere che lui l'ha fatto e che lo ha posto nel cielo affinché con la luna e le stelle, oltre alla luce e al calore e all'energia, ci fossero disegni per le stagioni, per i mesi e per gli anni. La Terra impiega un anno per girare intorno al sole, un po' più di 365 giorni, che sono divisi in 12 mesi secondo i 9 luni. Tutto, insomma, fu creato affinché noi potessimo avere il mondo nel modo che lo vediamo oggi. Ora, voi potrete obiettare dicendo che mai avete visto queste cose sotto questo punto di vista e che questo è contrario a tutti i punti di vista scientifici. E sì, lo è. Sono certo che avete udito gli scienziati discutere la cosiddetta Big Bang Theory, secondo la quale 20 miliardi d'anni fa ci fu una tremenda esplosione di qualche sorta e le stelle furono scaraventate da essa attraverso lo spazio. Tale teoria è assai interessante, ma più interessante è il fatto che gli scienziati mai si sono presi la pena di farci capire da dove gli atomi e le molecole che formarono tale esplosione siano venuti. Sanno dirci cosa avvenne di loro, ma non sanno dirci come loro furono formati, da dove vennero. Però, quando noi leggiamo la Bibbia, noi sappiamo tutto. Qui troviamo tutto ben chiaro e spiegato da Dio stesso, da colui che creò l'universo e che ci ha dato questo rimarchevole libro. Il suo resoconto è assolutamente vero, e così troviamo che a Dio non ci vollero miliardi e miliardi di anni per creare l'universo. Egli, essendo onnipotente, parlò e la cosa fu fatta. Se noi guardiamo il nostro universo con i suoi milioni di galassie sperdute nell'infinità dello spazio, composte come sono da miriadi di stelle, quando consideriamo il Sole, la Luna e poi pensiamo alla Terra, vien, sì, è vero, fatto da pensare che per creare tutto questo ci siano corsi milioni e milioni di anni. Ma non per il nostro Dio. Egli è grande, egli è onnipotente, egli è il supremo architetto, e in lui c'è la possibilità di dire una cosa e di metterla in effetto al tempo stesso. Ora, voi, come vi ricorderete, abbiamo osservato come nel terzo giorno Dio formò il pianeta Terra, poi fece sì che la vegetazione vi apparisse sopra, erbe, piante ed alberi.
Poi osserviamo come nel quarto giorno Dio creò le

0: stelle, il sole, la luna e come Dio le dispose nel firmamento per dare luce e calore alla terra. Ora, questo resoconto è assai differente da quello che gli scienziati ci dicono, non è vero? Infatti, gli scienziati hanno concluso che prima venne l'universo, qualche 20 miliardi d'anni fa, e poi, milioni e milioni dopo, la Terra si formò, e così asseriscono che la nostra Terra ha su per giù, tolto o aggiunto un milione d'anni o due, qualche 4 miliardi di anni e mezzo. La Bibbia invece dice no, non è così. Prima fu formata la Terra nel terzo giorno della creazione e dopo, 24 ore più tardi, quasi simultaneamente, il Dio ordinò che il Sole e la Luna venissero in esistenza e li sistemò nel firmamento che egli aveva per loro preparato nel secondo giorno. Più avanti nel nostro studio noi scopriremo che tutte queste cose non successero miliardi di anni fa, infatti scopriremo che questo successe appena 10 o 15 mila anni fa. Noi esamineremo un paio di cose nella creazione stessa, nelle evidenze scientifiche che ci assicurano che sì, tutto questo non successe prima di 10 o 15 mila anni fa. Gli scienziati non possono far altro che speculare, ma quando leggiamo la Bibbia, ecco che ci troviamo davanti la parola di Dio che è vera e su cui possiamo assolutamente dipendere. Già abbiamo visto come Dio creò i due grandi luminari semplicemente col comando della sua voce. Nel 16° versetto leggiamo infatti: «E Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere al giorno e il luminare minore per presiedere alla notte. Ebbene, noi sappiamo che il sole è la nostra sorgente di luce, eppure sappiamo che egli regola tutto. Senza il sole noi non avremmo né luce, né calore, né energia, né vita. Come Dio ha detto, egli presiede su tutti i nostri giorni. Senza il sole le piante non crescerebbero, non ci sarebbe elettricità e tutto ultimamente cesserebbe di esistere. E ricordiamoci che è vero, sì, che Dio creò la luce prima e il sole dopo, ma quando lo creò, diè al sole l'incarico di illuminare questa particolare parte dell'universo dove si trova la Terra. Dio ha fatto questo, ci ha dato il sole, la luna e le stelle. Questo ci dovrebbe ricordare della potenza di Dio. È naturale che se noi restiamo attoniti davanti alla vastità del firmamento, noi possiamo assumere che colui che lo ha fatto è ancora più grande, più glorioso, più meraviglioso. Infatti, quando noi creiamo qualche cosa, come per esempio una bicicletta, noi usufruiamo di materiale già in esistenza, ma invece Dio crea tutto dal nulla. Dio può fare ciò che non è, perché appunto è Dio. Terminiamo per oggi con una nota assai interessante. Quando gli Stati Uniti mandarono sulla Luna i loro astronauti, credendo a quello che dicono gli scienziati, si aspettavano di trovare là sulla Luna una superficie di polvere abbastanza spessa, un'accumulazione di polvere atmosferica di qualche 10 miliardi di anni. Così fecero alle gambe del loro veicolo lunare dei piedi che non affondassero troppo. Ma ecco, quando Armstrong mise il suo piede sulla superficie della Luna, sì, ci trovò della polvere, è vero, ma solo poca. Quanta se ne può accumulare? In circa 10 o 15 mila anni. Questo è esattamente quello che la Bibbia insegna.
1: E con questa nota positiva noi terminiamo per oggi questo nostro studio biblico. Vi invitiamo a tornare ad ascoltarci la prossima volta, quando continueremo a studiare sulla Genesi. Se avete delle domande, se volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi saremo ben lieti di metterci in contatto con voi e di rispondervi personalmente. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti amici in ascolto all'appuntamento adesso con il programma Contrappunti, un programma monotematico quello di oggi. Abbiamo con noi in studio un ospite che ci terrà compagnia per il programma di oggi, forse anche nel prossimo programma, vedremo, so che ha molte cose da dire, quindi faremo una buona conversazione con lui. Si tratta di Ivan. Ciao Ivan, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Ciao.
1: Allora, per questo spazio che mi piace chiamare percorsi di vita e di fede, vediamo qual è stato proprio questo tuo percorso.
2: Ma direi che il Signore nella sua grazia è venuto lui a cercarmi e direi che partirei proprio da questo fatto. Anch'io nel cammino di questa vita ero alla ricerca e diciamo che fin da bambino mi sono chiesto, mi sono fatto tante domande. Non dobbiamo trascurare il fatto che spesso anche nell'infanzia i bambini hanno quella sensibilità, una sensibilità tale che li può portare effettivamente a chiedersi certe cose. Poi a volte succede che la vita soffoca certi aneliti dell'anima e porta l'uomo ad attaccarsi molto di più alle cose esteriori, diciamo alle cose, perché questo mondo è abbastanza bravo nel dispensarci tutto quanto serve per dimenticarci effettivamente di quello che dovrebbe essere la direzione da dare alla vita di un uomo. Volevo leggere con voi un versetto tratto dalla scrittura. Dice che Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Questo versetto mi ha sempre colpito, proprio anche nella sua dolcezza, perché ho sempre pensato che in fondo l'uomo ha in sé, Dio ha posto nell'uomo la capacità di volgere lo sguardo in alto per chiedersi delle cose. E così direi che la mia storia è iniziata proprio nello stesso modo. Potrei dire c'era una volta, no? Però e ricordo che ero un bambino, abitavo in paese, in un paese piccolo della provincia di Modena, e ricordo che una notte ero nella mia camera e c'era un cielo molto stellato, era molto bello. E quando ero bambino io, diciamo che le luci del paese non erano come le luci della città adesso, che soffocano un attimino quella che è la luce delle stelle. Io mi ero incantato a guardare quelle stelle e dicevo che dentro di me che qualcuno doveva averle fatte, qualcuno che io guardavo in alto, proprio incantato proprio, e mi chiedevo se qualcuno dallassù poteva intendere il mio pensiero. E nessuno mi avrebbe convinto che non ci poteva essere nessuno che ascoltava la voce del mio cuore. Quindi già pensavo, ero convinto che qualcosa, qualcuno ci poteva, ci doveva essere. Semplicemente io non lo vedevo. Però io non potevo immaginare che qualcuno quella sera mi ascoltava. Anche un pensiero di un bambino. Sono cresciuto, come crescono tutte le persone. Sono cresciuto in una famiglia dove il nome di Dio era nominato soprattutto nelle bestemmie. E così io sono cresciuto con i valori che mi hanno insegnato, ma Dio non lo conoscevo, ma lui conosceva tutto di me, ma questa è la fine, fa parte della fine della storia, chiaramente. Per cui sono cresciuto e così come tutte le persone ho cercato di incontrare il senso della vita, per cui prima ho incontrato le persone, ho cercato di legare con amici, poi le cose, cercando di dare, di capire veramente che cosa la vita mi poteva dare. E si cresce, l'adolescenza, le amicizie, però man mano che crescevo vedevo che la vita aveva un senso sempre di vuoto, per quanto io potessi fare le cose più grandi, le cose più eccelse per quanto può fare un bambino, un ragazzo, restava sempre un senso di vuoto, di inappagamento. E per cui questo senso di insoddisfazione mi accompagnava un po', mi ha accompagnato abbastanza presto. Poi chiaramente ho cominciato a frequentare le scuole e così da lì i divertimenti, le ragazze, tutto quello che la vita poteva dispensare. Non sono assolutamente stato una persona diversa da tante altre, ma non capivo il senso della mia vita, c'era qualcosa che mi sfuggiva, io non riuscivo ad afferrarlo. Per cui c'è stato un momento nel quale io poi sono cresciuto proprio in una ribellione totale verso ogni forma di autorità costituita, verso la famiglia, l'autorità della famiglia. Qualsiasi cosa che io trovavo di fronte a me, così io ho sempre cercato così di darmi da fare per abbatterla. Sono cresciuto nell'ostinatezza, nella ribellione. Penso che molte persone che mi ascoltano possano capire che cosa significa, perché oggi spesso vediamo anche così i nostri figli, i ragazzi, proprio come va il mondo, vediamo che anche io non ero diverso. Poi così ricordo che quando frequentavo la scuola, nelle superiori, io mi distinguevo sempre per discutere in modo accanito con il mio professore di religione. Io non potevo sopportare l'idea che se c'era un Dio, questo si servisse di qualche d'uno che facesse la professione del prete. Ma non perché ce l'avessi particolarmente con i preti, era anche simpatico, però non potevo capire questa professione. Pensavo sempre che in fondo doveva essere qualche cosa che doveva venire dal cuore, e forse lo veniva anche, però io ero un disputatore con questo povero uomo. Disputavo, ma avrei desiderato profondamente che questo uomo mi convincesse, e non poteva, perché la mia ostinatezza era grande, mi convincesse che c'era un Dio, un creatore che era venuto a fare delle cose grandi per me. E così la sete che io avevo dentro il mio cuore e il bisogno di conoscere restava inappagata. E così io ho condotto tanti anni della mia vita nel vuoto più completo. Ho visto come i valori che per molte persone hanno valore e non reggevano di fronte all'impatto della vita. Per cui mi sono accorto che l'amicizia, che per me era una delle cose più importanti, era una cosa che passava. Gli amici li avevi per un giorno, una settimana, un anno, poi ognuno, preso dagli propri interessi, se ne faceva la sua strada. E questa era una cosa che lasciava una grande delusione nella mia anima. Questa parola anima ho capito solo dopo che cosa significava. Io vedevo sempre il senso di diversità che avevo verso le persone, perché con le persone cercavo di instaurare qualcosa che mi portasse ad approfondire certe problematiche, certe tematiche. Io non mi accorgevo che scivolavo sempre verso l'interiore, capivo che c'era qualcosa, non so, una mosca bianca in mezzo alle mosche nere si vedono, insomma, non perché io fossi migliore, ma qualcosa che aveva a che fare con la ricerca. Così alla fine sono stato disilluso da tante situazioni della vita, mi sono sposato abbastanza presto, così ho messo su famiglia, e sono andato incontro alle difficoltà della vita. La vita per un certo periodo è stata abbastanza dura con me, ma questo devo oggi, alla luce di come sono andate le cose, ringraziare veramente Dio, perché quelle cose hanno preparato il terreno del mio cuore a un incontro, l'incontro supremo veramente, che era quello che in fondo era l'oggetto della mia ricerca, anche se io non sapevo bene a modo come dovevano finire queste cose. Allora, alla fine di tante disillusioni, io in un momento di sconforto cominciai così a farmi delle domande. Una sera, era l'ultimo dell'anno del 1975. Dovevamo uscire io e mia moglie, come fanno tante coppie, così prima di uscire mi stavo preparando e così, preso da, non so, da un momento in cui la mia mente mi portò a riflettere sul fatto che il tempo era passato in modo veloce, anche se io avevo 21 anni, però mi stavo chiedendo come mai sono passati così in fretta, mi dissi 2000 anni quasi. Ma io riflettevo così a voce alta e dissi con mia moglie, ma guarda, 2000 anni sono passati così in fretta. Poi dissi, ma che domanda sto, che frase assurda che sto dicendo, ma che senso ha per me che non credo in niente dire 2000 anni, perché? E allora dissi, ma si conteggia il tempo, da perlomeno il nostro modo di conteggiare il tempo, dal giorno in cui è nato un uomo, Gesù. Oh, Gesù, dico, che bella leggenda, dissi tra me e me. Poi a un certo punto dissi, ma se io riesco ad accettare con la mia ragione che ci siano stati uomini che io non ho mai visto, non ho mai conosciuto, e accetto la testimonianza di ciò che trovo scritto nei libri, perché devo dire che non c'è questo Gesù? Per cui davanti a me sorgeva appunto questa domanda: se Gesù veramente poteva avere avuto un senso, se aveva avuto una collocazione temporale. E arrivai, mio malgrado, alla conclusione che io non potevo negare il fatto che Gesù avesse camminato veramente su questa terra. E questa era una cosa sconvolgente per un uomo che aveva sempre negato Dio. E perché, pur essendo per definizione fino ad allora ateo, però non potevo, per onestà verso me stesso, verso la mia coscienza anche, negare l'evidenza di un fatto ragionevole. Era un fatto ragionevole che Gesù fosse stato qui, e c'erano delle prove. Per cui a quel punto, per me, io quella sera, non senza rendermene conto, mi ero piantato un chiodone nella testa. Non riuscivo più a tirarlo via. Quella persona mi stava perseguitando. Io, qualunque cosa pensassi, pensavo a Gesù e dicevo, che cosa ci è venuto a fare qui? Ma lui in fondo ha fatto del bene, ha fatto tante cose, ha dato da mangiare a delle persone, ha fatto dei miracoli, opere potenti, e poi è morto. E ora dicevo dentro di me, è un fallito. E il meglio che pensavo era, è un fallito, però dicevo, però non è possibile che tutto si risolva così. Per cui quella sera, senza rendermene conto, qualcuno aveva messo una mina nel mio cuore che aspettava solo di scoppiare. Io tutta la sera cominciai a continuare a dire a mia moglie, non so perché, ma io continuo a pensare, questo Gesù cos'è? Perché? Ma nessuno, non pensarci, vedrai che passa. Beh, meno male che non è più passato.
1: Meno male.
2: Meno male. Infatti, tornai a casa e da quel momento cominciò la mia ricerca.
1: Va bene, Ivan, fermiamoci un attimo, facciamo adesso una pausa musicale, poi dopo riprenderemo da questo punto.
2: Certo.
1: E non a caso ho scelto questa bella canzone del gruppo Gospel Sound, che si intitola Con le ali tue. Prestate attenzione anche alle parole.

0: State ascoltando Contrappunti.
1: Allora, siamo di nuovo qui in studio e con noi Ivan. È interessante, l'abbiamo sentito nella prima parte di questa sua storia, di questa sua testimonianza, come il Signore piano piano stava cercando di parlare al cuore di Ivan. E adesso vogliamo sapere il resto della storia.
2: Beh, diciamo che subito quella ricerca ha preso delle vie piuttosto tortuose. Più tardi compresi che quel passo della scrittura che dice che tutte le cose cooperano nel bene di coloro che amano Dio. Io ancora non amavo il Signore, chiaramente, non sapevo chi era e mi stavo chiedendo delle cose. Ho compreso più tardi che a volte Lui ci permette appunto di fare degli errori, a volte anche delle cadute anche piuttosto consistenti, dei tonfi, perché possiamo effettivamente acquisire per esperienza il valore delle cose, per dare il peso giusto alle cose.
1: Certo.
2: Per cui mi trovai che nella mia ricerca cominciai a chiedermi che senso poteva avere la vita dell'uomo. Io rifiutavo l'idea di poter essere come un animale, che la mia vita potesse passare svolgendo le attività che sono comuni all'uomo, il lavorare, l'avere una famiglia, dei figli, tutte queste cose, e che poi potesse finire miseramente nella tomba. Questo era irragionevole. Dicevo, capivo che dentro di me ero fatto, come tutti i miei simili, in un modo tale che io non riuscivo nemmeno a capire perché fossi fatto così, però in un modo tale che potessi veramente puntare le antenne della mia anima verso un punto, non so, dell'universo, del creato, per la ricerca di questo Dio che io ancora non sapevo bene come indirizzarli, non sapevo come trovare questo Dio, come Lui mi poteva trovare. Ero al punto di partenza, come qualche anno prima. Io da bambino guardavo queste stelle e mi facevo delle domande. Non era cambiato molto, però ero già in movimento. Le cose presero una piega particolare. Conobbi delle persone che facevano dell'occultismo, spiritismo, facevano cose di questo genere. Per cui loro dicevano che erano in grado di parlare con l'aldilà, con i morti, con queste cose. Io avevo paura, ma allo stesso tempo purtroppo ero curioso. E questa curiosità mista questa paura mi avvolse e cominciai a frequentare queste persone. E mi trovai dopo poco tempo veramente in una fogna perché mi trovai legato in una condizione abbastanza brutta, diciamo, e le persone che io frequentavo non erano sicuramente messe meglio di me. Per cui dopo un po' di tempo scoprii veramente che mi ero messo nei pasticci, avevo messo le mie mani in un nido di vipere. Per cui ecco che in un momento, una notte, io andai a riposare, come tutte le notti, senza nessun timore, così almeno sembrava, se non che quella notte era una notte particolare. Io non riuscivo a dormire e mia moglie era già lì che stava riposando, e io mi accorsi che non ero solo in camera. Mia moglie dormiva, io ero lì con gli occhi puntati, sbarrati verso il vuoto, e io avevo paura. Per la prima volta nella mia vita avevo paura e non ero solo. E c'era qualcosa che mi stava minacciando, qualcosa che mi stava sovrastando, qualcosa che io non riuscivo a definire, ma c'era una percezione nel mio cuore, che qualcosa che mi diceva che non ero solo, e qualcosa mi diceva, man mano che passavano le ore, devo dire, perché quella notte veramente passarono diverse ore, che io ero profondamente minacciato. E io quella sera dissi: per me è finita. Penso che avessi toccato veramente il fondo, il baratro, l'abisso. E allora in quel momento veramente ebbi molta paura. E in quel momento io, non so, un gemito, qualcosa, un grido, che forse può venire così in modo quasi istintivo alle persone quando sono in pericolo, e qualcuno grida alla mamma, qualcuno grida, io ho gridato a Dio e ho detto Dio, se ci sei aiutami, perché per me questa notte è finita. Non ebbi terminato appunto di dire questa frase nel mio cuore, perché ero in lacrime, veramente stavo piangendo dalla paura, che non ebbi finito di dire questa frase, che io sentii proprio come un'ondata di pace che mi stava sovrastando, qualcosa che mi stava avvolgendo. Sentivo come una mano calda che si posava sul mio petto, che stava battendo dalla paura fino a quell'istante, e io compresi che avevo sì toccato fino a qualche istante prima il fondo, ma poi qualcun altro mi aveva preso per mano in quell'istante. E allora rimasi stupito, dissi: ma come? Ma allora sei qui? Ma allora ci sei? Ma come? È tutta la vita che io ti maledico, tutta la vita che io ti bestemmio, tutta la vita che io ti nego, ti metto nelle barzellette, ti rimetto in tutte le salse per deriderti, per deridere il tuo figlio la prima volta che ti chiamo, perché ho bisogno. E tu ci sei. Ma allora? Allora non mi lasciare, ti prego. Tienimi stretto, dissi, prendimi per mano, perché io ho bisogno stasera di te. E allora cominciai un dialogo magnifico, gli cominciai a dire: non lasciarmi più, ti prego, non andare via proprio adesso, che sto cominciando veramente a capire tante cose, stammi vicino, ti prego. Qualcuno potrebbe chiedersi: quella presenza di prima? Sentivo che si stava allontanando. Allora dissi: senti, io capisco che questa sera mi riaddormenterò, ma ti prego, fa che non sia un sogno, fa che domani io, quando mi sveglio, io possa veramente incontrarti di nuovo. Ci siamo lasciati con questa promessa, io gliel'ho chiesto, ma avevo anche la certezza che lui mi stava ascoltando. E così sono passati forse 2 mesi, penso, e mi trovai, dopo questi 2 mesi, ero immerso nelle mie attività, ero in fiera Modena con mia moglie, e a un certo punto, alzando lo sguardo, vidi una persona che conoscevo molto bene. Si avvicinò, era mia cugina, ma abitava in Svizzera, e venne lì e mi salutò e disse: che fai qui? E disse: sai, dice, nei giorni scorsi ho sentito proprio la necessità di venire in Italia e di dirti delle cose molto importanti. E io dissi: dimmi tutto. Ti devo dire che il Signore ti ama e lui deve dirti delle cose molto importanti. Io rimasi sconvolto. Se avessi potuto in quel momento fare salto in alto, salto degli ostacoli, salto triplo con doppio avvitamento, io avrei voluto fare, perché stava prendendo consistenza qualche cosa, si stava chiudendo un cerchio, stava prendendo il suo senso una cosa molto importante. E io dissi: adesso tu mi devi dire tutto, io voglio sapere chi è questo Dio. La mia cugina restò qui qualche giorno e mi aprì sempre la scrittura. Io imparai a conoscere la Bibbia, imparai a conoscere l'Iddio che esce dalle scritture. E così, praticamente sfogliando la parola di Dio, io conoscevo, imparavo a conoscere un Dio meraviglioso che, diciamo, veramente veniva in soccorso della sua creatura. In questo caso ero io, ma questa è la storia della salvezza di tante persone. Persone che si rendono conto in un certo momento della loro vita di essere perduti. Per cui solo veramente la luce della presenza di Dio può essere quella che dà un senso alla vita, può togliere i timori, perché nulla più della morte spaventa l'uomo, perché l'uomo ha bisogno, diciamo che si capisce poi dopo, l'uomo è stato creato per la vita, è stato creato per vivere con questo Dio. E lui veramente mi prendeva come io ero e in fondo offriva, compresi dopo, ecco, era poi in fondo l'annuncio dell'Evangelo, conteneva veramente tutto quello che era sufficiente per trasportarmi da un regno che era il regno della paura, il regno delle tenebre, il regno della morte, nella quale io mi trovavo, perché ero nato lì, perché la scrittura dice che ogni uomo nasce in fondo in quella condizione per essere portato, oggi amo dire, a casa. Ecco, a casa, perché in fondo oggi Dio è mio padre. E lo è diventato perché io un giorno ho detto: Signore, entra nella mia vita, desidero diventare tuo figliuolo. E quindi la cosa di cui avevo bisogno era quella di essere salvato dalla mia condizione naturale di peccatore.

0: Bene, allora, come avevo detto, c'era tanto da dire. Ivan, ti ringrazio, e visto che hai ancora qualche cosa da condividere, io poi avrei anche qualche domanda da farti. Se sei d'accordo, ci risentiremo nel prossimo numero del nostro programma.
1: Certo.
0: Bene, allora grazie allora per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Se volete saperne di più, non perdetevi il prossimo numero di questo programma, sarà ancora con noi Ivan Rebecchi. Buon proseguimento allora, noi ci risentiamo presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Nella precedente conversazione abbiamo parlato della Chiesa, ne abbiamo parlato in linea generale, abbiamo affrontato l'argomento sotto un duplice aspetto, quello della Chiesa universale, quello della Chiesa locale o comunità, e in questa conversazione vogliamo continuare a parlare della Chiesa, ma della Chiesa nei secoli.

0: dobbiamo parlare della Chiesa nei secoli o del cristianesimo nei secoli? Forse è utile riferirsi a questa seconda definizione proprio per eliminare possibili equivoci, in quanto che se noi parliamo della Chiesa nei secoli corriamo sempre il rischio di essere fraintesi, perché non sono pochi coloro che nella Chiesa vedono solo l'istituzione, vedono solo l'associazione, vedono solo l'organizzazione. Noi abbiamo chiaramente precisato invece che la Chiesa universale, la Chiesa di Gesù Cristo, è l'assemblea dei redenti, coloro che sono conosciuti dal Signore e che in ogni secolo e sotto ogni sole hanno accettato il sacrificio del Calvario e ne hanno sperimentata tutta la potenza. Ma noi dobbiamo appunto chiarire questo. È proprio per chiarire questo che noi parliamo del cristianesimo nei secoli. Cristianesimo nei secoli. Infatti abbiamo già accennato precedentemente che nel seno della società ci sono stati dei lunghissimi periodi di oscurantismo, e in questi periodi di oscurantismo proprio quelle che erano le istituzioni ecclesiastico-religiose si sono distinte, e si sono distinte per fenomeni di malvagità, di perversione, di vizio, di crudeltà, di violenza. Se noi dovessimo individuare, ravvisare la Chiesa in queste istituzioni, dovremmo proprio concludere, questo è quello che abbiamo accennato precedentemente, che ci sono stati dei periodi nella storia della società umana nei quali la Chiesa non è esistita, la Chiesa di Gesù Cristo è stata assente dal mondo, mentre questo noi lo escludiamo in maniera categorica, perché come abbiamo affermato precedentemente, noi accettiamo in fede l'affermazione del Signor Gesù che le porte dell'inferno non possono vincere la Chiesa, e quindi non l'hanno potuta vincere neanche in questi periodi di oscurantismo. È stata vinta la morale umana, è stata vinta la morale religiosa, sono state vinte le istituzioni ecclesiastiche, sono state vinte tante tante altre cose. Sappiamo che in determinati periodi storici delle autentiche civiltà sono tramontate, sono crollate, si sono sbriciolate, e noi possiamo persino riferirci alla grande civiltà romana, la grande civiltà greca. Sappiamo quale conclusione infausta hanno avuto queste civiltà, per poi magari risorgere o riapparire sotto altre forme. Ma questi periodi terribili, terribili dal punto di vista morale, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, si sono verificati nel seno della società umana. Ma la Chiesa di Gesù Cristo anche in questi periodi, la Chiesa di Gesù Cristo anche in mezzo a queste calamità, terribile calamità, ha sempre manifestata la propria vocazione, ha sempre data la propria testimonianza.
1: Una cosa che mi stupisce del cristianesimo e del cristiano è questo, cioè tu stavi parlando adesso del cristiano durante il corso dei secoli, no? E hai accennato appunto al crollo, diciamo, dell'impero romano e anche della Grecia, e noi possiamo vedere che, come giustamente tu hai detto, che sono risorti forse in un modo un po' diverso, cambiando un po' la loro fisionomia, e pensavo in quel momento il cristiano, no? La fede cristiana che avevano probabilmente i primi cristiani quando Gesù era in vita, e non era diversa da quella che abbiamo noi oggi, cioè il cristianesimo è lo stesso allora come oggi, cioè il cristiano non si modifica con il tempo, rimane esattamente inalterato nei secoli.
0: Ed è proprio per questo che noi sosteniamo che la Chiesa di Gesù Cristo non è mai tramontata, la Chiesa di Gesù Cristo non è mai morta, proprio perché, e questo lo documenta la storia, un'indagine accurata ed approfondita lo dimostra in una maniera inequivocabile, proprio perché c'è stata una successione di anelli per mostrarci un'intera catena che dal primo secolo è giunto fino a noi. E poiché le realtà dello spirito, le realtà della vita cristiana non possono essere modificate, non possono essere modificate perché sono realtà che procedono da Dio, che procedono da Cristo, e quando noi diciamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, implicitamente diciamo che anche la sua dottrina, la sua parola, parola, l'opera della sua grazia, le manifestazioni benefiche nella vita del credente sono sempre le stesse, emergono con la medesima fisionomia, non possono cambiare. Ma la cosa appunto importante è questa, che se ai nostri giorni noi possiamo vivere un cristianesimo, proclamare un cristianesimo, predicare un cristianesimo, soprattutto realizzare un cristianesimo che non si differenzia minimamente dal cristianesimo del primo secolo, è proprio perché quel cristianesimo non è mai tramontato, non c'ha soluzione di continuità.
2: Ma accanto a questo cristianesimo che è rimasto inalterato, diciamo, dall'inizio della predicazione apostolica fino ad oggi, c'è però un'altra corrente, se così si può dire, un altro filone di cristianesimo che invece si è andato adattando mano a mano a tutte le situazioni temporali ed umane che riguardavano l'uomo, cioè ha subito un'evoluzione di pari passo con i tempi e con le circostanze, con il progresso, eccetera. Che tipo di cristianesimo è questo?
0: Ma di fronte a questo cristianesimo che tu stai descrivendo ed illustrando, noi possiamo con maggior forza affermare che la Chiesa o il cristianesimo ha saputo sopravvivere ai secoli, ha saputo sopravvivere alle circostanze e ha saputo sopravvivere anche a queste aggressioni, perché sono delle autentiche aggressioni. Infatti, mentre noi stavamo parlando in riferimento agli avvenimenti che si sono verificati lontani da noi nel periodo di oscurantismo, io pensavo che poi in fondo questo periodo di oscurantismo può essere anche assomigliato a un periodo attuale, un periodo moderno nel quale noi viviamo. Quanto oscurantismo si manifesta in certi settori della vita sociale, e quando io parlo della vita sociale adesso ci includo anche la vita religiosa, anche la vita spirituale. Quante aberrazioni ho detto, ma quante eresie, in quanti modi il cristianesimo viene strumentalizzato, come questo nome viene usato per i fini più perversi, come è stato usato anche per fini perversi precedentemente. Basta pensare all'opera dei colonizzatori, basta pensare a certe forme di governo e di governo dittatoriale esercitato in nome della religione, e possiamo arrivare fino alle crociate e a certi fenomeni, a certe manifestazioni di crudeltà. Ma ritorniamo a noi, ai nostri giorni. Noi possiamo, di fronte a tante eresie che si manifestano e vengono chiaramente espresse, o a tante forme di religione che in connubio con le forme della politica, con le forme degli interessi umani, tentano di prevalere nel seno della società, sono tutte aggressioni al cristianesimo, sono tutte aggressioni a quella che è la vera Chiesa. Ma ricordiamoci sempre, questo è un punto che deve rimanere chiaro nella nostra conversazione, quando parliamo della Chiesa noi ci riferiamo all'assemblea di coloro che il Dio conosce. Il Signore conosce quelli che sono suoi, il cui nome è scritto nel cielo, che fanno parte dell'universale raunanza, che sono gli spiriti dei giusti compiuti. Anche oggi, di fronte a questo cristianesimo che non è cristianesimo, è un surrogato, un sedicente cristianesimo, la Chiesa continua ad esistere, a sussistere.
1: C'è un interrogativo che la gente a cui gli viene parlato di Gesù, gli viene parlato di, per loro, una nuova religione, che in realtà non è una nuova religione, ma è l'unica religione, almeno così penso io. Loro rispondono sempre con questa domanda, la domanda che è più ricorrente è questa, cioè: ma che differenza c'è? Ora io questo fatto penso che sia proprio da stupirsi un po' a questa domanda. Che differenza c'è? La differenza penso che sia sostanziale, appunto, come abbiamo già detto prima, che c'è una fede che ha le radici proprio dall'inizio, e una fede che ogni giorno si evolve, ogni giorno cambia aspetto, cambia faccia.
0: Ma appunto a queste domande è un po' difficile rispondere, in quanto che coloro che pongono queste domande o sono in malafede o dimostrano di non avere nessuna sensibilità spirituale, perché se c'è un minimo di buona fede e c'è una sensibilità spirituale, la differenza non deve essere mostrata, si mostra dimostra da sé. La differenza tra il cristianesimo e un sedicente cristianesimo è molto più evidente della differenza che c'è tra un biglietto di banca falsificato e un biglietto corrente, vero? Colui che c'ha un minimo di esperienza lo sa riconoscere abbastanza facilmente, ma qualche volta invece l'incauto può essere soprappreso nella sua buona fede, vero? Ma l'esperto lo riconosce facilmente, e quando io parlo di buona fede, di sensibilità, parlo di un individuo che c'ha un minimo di esperienza, di un'esperienza nel senso che desidera conoscere la verità, conoscere il Dio, è un cuore aperto alla conoscenza di Dio, alla conoscenza della verità, sa immediatamente individuare il Dio e sa immediatamente riconoscere la verità. Ma torniamo proprio direttamente al nostro soggetto, a quello del cristianesimo nel corso dei secoli, al cristianesimo nel corso del tempo, alla Chiesa nel corso dei secoli, questa Chiesa costituita in maniera mistica da tutti coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore. Molti domandano, e in qualche modo questa domanda è anche giustificata, è legittima, è una domanda che richiede una risposta sia pure dal punto di vista storico, ma questa Chiesa dove si è manifestata? Questa Chiesa dove ha evidenziato la propria vocazione? Questa Chiesa dove ha dato la propria testimonianza? E noi possiamo affrontare l'argomento da questo punto di vista e dire che se noi vogliamo proprio avvicinare questa realtà dobbiamo anche studiare la storia del cristianesimo, la storia del cristianesimo fuori dai testi ufficiali di una certa religione, forse ufficializzata proprio. Noi dobbiamo servirci di quei testi che sono dei testi che spassionatamente esprimono la verità, e noi possiamo proprio constatare, e torniamo proprio nel vivo del nostro soggetto, che non sono mai mancati nel corso dei secoli quei credenti che hanno accettato in Cristo la salvezza e il Salvatore, e noi proprio di questi credenti vogliamo parlare più chiaramente.

0: Vogliamo proprio parlare di queste manifestazioni di vita cristiana che si sono susseguite nei secoli. Certo, non possiamo fare una storia completa perché ci vorrebbe molto tempo a disposizione, bisognerebbe entrare in tanti e tanti particolari anche interessanti, ma noi possiamo con una panoramica frettolosa ricordare che in moltissimi paesi e probabilmente anche in tutti, la storia, lo abbiamo detto nella precedente conversazione, non sempre ha tramandato fino a noi notizie particolareggiate di queste realtà, di queste realtà storiche, e infatti noi abbiamo lasciato e lasciamo tutto nelle mani di quel Signore che ha sempre conosciuto i suoi, e sappiamo che nessuno è stato dimenticato, anche se molti sono stati dimenticati dagli storici, ma noi conosciamo almeno attraverso moltissime pagine di storia questi gloriosissimi movimenti di risveglio che si sono sviluppati sotto il sole e in diverse parti della terra, non esclusa l'Italia, non esclusa i paesi vicino all'Italia. Noi ricordiamo con l'Italia la Francia, noi ricordiamo l'Inghilterra, noi ricordiamo la Polonia, noi ricordiamo la Germania, e poi allontanandoci di molto ricordiamo i grandi risvegli che si sono verificati negli Stati Uniti, dei risvegli spirituali, dei risvegli evangelici, dei risvegli nei quali la potenza di Dio si è manifestata. E la prima manifestazione della potenza di Dio, e questo è l'elemento assolutamente convincente per noi, e aggiungerei che è l'elemento ultimo di ogni controversia, è che questi redenti, questi credenti hanno veramente sperimentato la rigenerazione, la nuova nascita. Si parla di intere popolazioni rinnovate totalmente dalla grazia di Dio, che hanno manifestato la loro religiosità ad un altissimo livello spirituale, e veramente si sono identificati con il cristianesimo apostolico, con il cristianesimo del primo secolo, hanno rivissuto in mezzo di loro i doni dello spirito, l'evidenza dei miracoli, della presenza di Dio, della potenza di Dio, ma particolarmente la loro vita è stata una vita vissuta, possiamo dire, eroicamente, perché oggi il cristianesimo è considerato eroismo. Ebbene, una vita vissuta eroicamente che ha avuto anche la capacità molte volte di influenzare in senso benefico la società nel mezzo della quale hanno esercitata la loro vita cristiana, hanno vissuta la loro vocazione. Posso pensare per esempio ai quaqueri in Inghilterra, e posso pensare anche ai quaqueri negli Stati Uniti, nella Pennsylvania in maniera particolare, e noi sappiamo quale opera benefica hanno manifestato questi cristiani, veri cristiani. Volevi dire qualche cosa?
1: Sì, volevo dire che però mi sembra che non tutti questi risvegli hanno mantenuto, diciamo, si sono mantenuti intatti poi nel corso del tempo, perché parliamo appunto di questi che tu stai ricordando, e risalgono a decine di anni fa,
0: centinaia
1: anche, ecco. E purtroppo vediamo che oggi in un certo senso sono stati, diciamo, sono subentrati altri movimenti a loro della stessa intensità, che hanno, diciamo, conservato la fede apostolica, però forse non so se derivano direttamente da questi.
0: Ma abbiamo detto che il cristianesimo può essere assomigliato ad una catena composta da molti anelli. Ogni anello ha avuto la sua collocazione nel tempo e qualche volta addirittura nel luogo. Quando questo risveglio è esploso, ha avuto la sua manifestazione e quindi ha assolto anche ad una missione, ad un'altissima missione. Probabilmente in seguito il risveglio si è trasformato in denominazione, anche in istituzione, anche in organizzazione, e possiamo dire questo proprio dei quaqueri, per esempio, lo diciamo con amarezza, lo diciamo con un senso di rimpianto. Oggi i quaqueri esistono ancora negli Stati Uniti, anzi hanno acquistato una potenza industriale, perché sappiamo che si sono proprio fatti strada nella via dell'industria e oggi posseggono anche delle ricchezze ingenti, ma non hanno più quella potenza, non vivono più quella realtà spirituale che hanno sperimentato quando questo risveglio è sorto. Forse

0: C'è da dire anche qualche cosa intorno a questo risveglio, specialmente per coloro che sentono questo nome per la prima volta. Quacquero è un nome che suona anche un po' strano, bisogna precisare che viene dall'inglese, da quaker, che vuol dire tremolante. I quacqueri venivano chiamati tremolanti ed era un nome dispregiativo che non si erano dati da loro stessi, furono chiamati così da altri. E perché furono chiamati così? È veramente la storia ci dà diverse ipotesi a questo riguardo, ma penso che quella più attendibile sia proprio questa, che nelle loro riunioni di culto che iniziavano nel silenzio più assoluto, perché in attesa della manifestazione dello Spirito Santo, quindi della guida divina, qualche volta poi la presenza del Signore era così viva, così esuberante da manifestarsi anche attraverso la loro emotività. Ecco questo tremore che prendeva i credenti fedeli, che agli occhi degli estranei appariva strano, curioso, addirittura degno di ridicolo, e furono chiamati quacqueri. Ma noi sappiamo che vivevano una vita intemerata, una vita veramente sana sotto ogni punto di vista. In fondo sono stati i precursori dell'obiezione di coscienza e sono stati i trionfatori. Possiamo anche ricordare questa pagina storica perché è molto importante. Sono stati i trionfatori nella loro lotta contro lo schiavismo. Se lo schiavismo è tramontato negli Stati Uniti, in gran parte questa vittoria deve essere attribuita anche all'opera dei quacqueri, che vedevano il fratello in tutti, bianco o nero, era il fratello da aiutare proprio con la mano di Cristo, perché erano dei cristiani nel senso più genuino di questa parola. Se poi questo risveglio si è affievolito, è esaurito, possiamo dire, la sua forza di propulsione, non si è affievolito il cristianesimo, perché dopo questo risveglio sono sorti altri risvegli, e io potrei ricordare a questo punto il risveglio inglese dei metodisti, gli amici, vero, che furono chiamati metodisti dall'esterno. Anche questo nome fu attribuito, possiamo dire, proprio dagli avversari, ma anche questo è un risveglio, un glorioso risveglio, nato come il primo in Inghilterra e come il primo poi trasferito dall'Inghilterra negli Stati Uniti. E naturalmente io potrei continuare a parlare di tanti risvegli, perché anche in Italia noi abbiamo avuto dei gloriosi risvegli, e potrei citarne tanti come risvegli, e potrei citare delle persone, degli individui che hanno dato una dimostrazione eloquente di questa forza del cristianesimo che ha sfidato e sfida i secoli e le circostanze. Possiamo ricordare i Valdesi, possiamo ricordare la Chiesa dei Fratelli o le Chiese dei Fratelli, risvegli cristiani, risvegli gloriosi, risvegli che hanno manifestato la potenza dello Spirito Santo.
1: E il fatto che noi parliamo di numerosi risvegli, appunto, che si sono susseguiti uno dopo l'altro, sottintende quindi che esiste in realtà un pericolo per la Chiesa, e cioè il pericolo di affievolirsi, appunto, di non fare più parte nel corso del tempo della Chiesa universale, tanto per riallacciarci alla conversazione precedente. E questa quindi è una cosa alla quale la Chiesa deve stare molto attenta, e forse è appunto lo studio al quale deve porre maggiore zelo nel mantenere sempre viva, diciamo, quella fiaccola che si è accesa all'inizio.
0: E proprio a questo punto vedi che noi possiamo fare una distinzione tra la Chiesa cristiana e l'istituzione umana. L'istituzione umana è condannata al tramonto, e possiamo dire che quando il risveglio tramonta proprio perché c'è stato un trasferimento dalla vita dello spirito alla vita dell'istituzione, forse alla vita dell'organizzazione, alla vita dell'associazione. Allora il risveglio si trasforma in denominazione, ma se si trasforma in denominazione un risveglio, non cessa il risveglio. Se si trasforma in denominazione un risveglio, non cessa la Chiesa, non cessa stesso il cristianesimo, perché quell'Iddio che tiene la sua mano nel mondo fra gli uomini, e tenendo la sua mano nel mondo fra gli uomini ha portato avanti la sua Chiesa nel corso dei secoli, nonostante che questa testimonianza cristiana qualche volta abbia avuto un nome e qualche volta abbia avuto un altro nome, questo risveglio si sia manifestato in una località o si sia manifestato in un'altra località, si è esploso in un luogo, si è esploso forse in un modo diverso in un altro luogo, ma il popolo del Signore, dei rigenerati, salvati per il sangue di Cristo, c'è sempre stato nel mondo e continuerà ad esserci fino al ritorno di Cristo.
2: Mi veniva proprio un'immagine davanti mentre stavi parlando, mentre raccontavi tutta questa carrellata, diciamo, di risvegli, e mi veniva proprio da pensare al fuoco che si accende e infiamma, poi diventa cenere, ma sotto rimane sempre la brace per poter accendere un altro fuoco e così via di continuo.
0: Uno storico del cristianesimo ha affermato che questa successione di risvegli in fondo hanno seguito una specie di profilo parabolico. Ogni parabola che ha conosciuto il suo apice poi ha avuto purtroppo una fase discensionale, ma quando in questa fase discensionale è arrivato alla base, immediatamente il Signore ha suscitato un altro risveglio, e quindi la linea cristiana che va avanti, questa catena d'oro, questo filone d'oro che non si esaurisce mai. Quando parliamo di filone d'oro, noi ci riferiamo a qualche cosa che viene scoperto attraverso delle ricerche, vero? È colui che scava, naturalmente spera che questo filone si prolunghi, ma poi arriva a conclusione, arriva alla fine e il filone si esaurisce. Ma non è così di quello cristiano, è un filone che non si esaurisce proprio perché Gesù ha detto, l'abbiamo ripetuto molte volte nel corso della nostra conversazione, speriamo che questa frase sia ben entrata nella mente e nel cuore di coloro che ci hanno ascoltato, oltre che nella nostra mente e nel nostro cuore: le porte dell'inferno non potranno vincerla, potranno vincere le istituzioni, le denominazioni, le organizzazioni, ma non potranno vincere la Chiesa cristiana, che è la Chiesa composta da coloro che Dio conosce, e conosce perché sono i suoi. E noi naturalmente ci auspichiamo di ritrovare in questa Chiesa tutti coloro che abbiamo conosciuto nel corso del tempo, e li abbiamo conosciuto come credenti, come cristiani, ma ci auspichiamo di trovare in questa Chiesa anche tanti e tanti e tanti fra i nostri amici che hanno udito la nostra testimonianza, hanno ascoltato il nostro messaggio, e cioè hanno ascoltato la parola di Dio, e per questa parola possono aver realizzata la salvezza in Cristo. Cari amici e fratelli, ancora una volta ci separiamo da voi, e nel separarci, come di consueto, vi indirizziamo il nostro cordiale saluto in Cristo Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi ringrazio di avermi invitato.
2: I recognize many from our last time together.
1: Riconosco diverse facce che ho visto in un'occasione precedente.
2: And it is my pleasure to share with you.
1: Ed è un piacere per me condividere con voi.
2: Some biblical principles about how to be a woman that chases after the heart of God.
1: È un piacere condividere con voi alcuni principi biblici per come essere delle donne che vogliono inseguire la volontà e il cuore di Dio.
2: Not only as a woman,
1: non solo come donne,
2: but as a wife,
1: ma come mogli,
2: as a mother,
1: come madri,
2: as a friend,
1: come amiche,
2: and just as a person of the community,
1: e come membri della comunità.
2: So there are so many places in scripture.
1: Nella Bibbia ci sono tantissimi versetti
2: that speak about being a godly woman,
1: che parlano di come essere una donna secondo il cuore di Dio.
2: Last time we met,
1: l'altra volta in cui ci siamo viste,
2: we looked at Titus, the book of Titus.
1: Abbiamo parlato di Tito.
2: And I'm going to look at Titus again.
1: E anche oggi voglio parlare di nuovo di Tito.
2: Because I think that it gives one of the most clearest places, clearest indication, the clearest understanding of what it means to be a woman that chases after God.
1: Perché secondo me è uno dei punti della Bibbia in cui troviamo più chiaramente le indicazioni di come essere delle donne secondo il cuore di Dio.
2: So as we talk about it, we're going to look at what it means to be a woman of God and what do you do as a woman of God, both.
1: E guarderemo sia che cosa significa essere una donna, diciamo, di Dio, e anche che cosa fa una donna di Dio.
2: And I'm also going to talk to you about some things that women struggle with.
1: E parleremo anche di alcune cose con cui le donne si trovano a combattere.
2: Specifically as women.
1: In particolare e nello specifico in quanto donne.
2: So, let's look at Titus. Go to the book of Titus, the second chapter.
1: Aprite con me il secondo capitolo di Tito.
2: And we will read verses 1 through 5.
1: E leggeremo dal versetto 1 al versetto 5. Ma tu parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata.
2: When we look at these verses, we see that in order to serve as a woman of God,
1: guardando questi versetti, capiamo che per servire come donne di Dio,
2: you have to have these characteristics.
1: È necessario avere queste caratteristiche.
2: And look at the very first one.
1: E guardate proprio la prima.
2: In verse 1.
1: Nel versetto 1.
2: Speak the things which are fitting for sound doctrine.
1: Parla di cose che siano conformi alla sana dottrina.
2: Do you know what sound doctrine is?
1: Sapete cos'è la sana dottrina?
2: It is having a healthy, true view of the scriptures.
1: Avere una visione sana e vera delle scritture.
2: I think in Italian translate it as healthy.
1: Sì, nella traduzione italiana della Bibbia trovate proprio sana dottrina.
2: And why would we think that Christians don't have a healthy view of scripture?
1: E perché pensiamo che i credenti possano non avere una sana visione della scrittura?
2: Because most people don't know what the scripture says.
1: Perché la maggior parte delle persone non sa quello che è scritto nelle scritture.
2: They look at the scripture according to what they feel it says.
1: Guardano alle scritture secondo quello che loro sentono che c'è scritto.
2: Or what their experience tells them.
1: o in base a quello che la loro esperienza gli dice,
2: or what somebody else told them,
1: o in base a quello che gli ha detto qualcun altro.
2: Most of the time, Christian women interpret scripture through their emotions.
1: La maggior parte delle volte le donne credenti interpretano le scritture in base alle loro emozioni.
2: It's not that men don't.
1: Non è che gli uomini non lo facciano,
2: But we're more relational.
1: Ma noi siamo più persone di relazioni.
2: And our feelings and our emotions make up a lot of who we are.
1: E i nostri sentimenti e le nostre emozioni sono gran parte di ciò che siamo.
2: So when we look at a piece of scripture,
1: quindi quando noi guardiamo un versetto,
2: we think in our minds, how do I feel about this?
1: Nella nostra testa ci chiediamo, ma io come mi sento davanti a questo passo?
2: How would that apply to my life to make sense in my world?
1: Come potrei applicarlo nella mia vita per far sì che abbia un senso nel mio mondo?
2: So we begin by interpreting the first thing.
1: E quindi iniziamo a interpretare come prima cosa.
2: And that's not the way to approach scripture.
1: E questo non è il modo giusto per come, l'approccio giusto per la scrittura.
2: We need to know what it says first.
1: Per prima cosa noi dobbiamo sapere quello che dice.
2: What does it say?
1: Che cosa dice?
2: Then what does it mean?
1: Dopo che cosa significa?
2: Then how do I apply it to my life?
1: E solo dopo come lo applico nella mia vita, come lo metto in pratica nella mia vita.
2: But before we can understand what it means,
1: ma prima di poter capire che cosa significa,
2: we need to begin to look at exactly what it's saying to us.
1: Dobbiamo guardare esattamente che cosa ci sta dicendo questo passo.
2: Is there a command?
1: C'è un comandamento?
2: Is it just a statement?
1: È un'affermazione?
2: Is it an example?
1: È un esempio?
2: Parable.
1: È una parabola?
2: Is God trying to get us to understand a principle?
1: Dio vuole che noi capiamo un principio?
2: Or is it something that applies to something else? Maybe it's a part of a bigger understanding.
1: Oppure è qualcosa che si riferisce a un concetto più grande, a un qualcosa di più grande?
2: Most Christian women that I know,
1: la maggior parte delle donne credenti che io conosco,
2: spend a little bit of time studying the Word of God.
1: Dedicano poco tempo allo studio della parola di Dio.
2: But they spend a lot of time talking about it.
1: Ma dedicano tanto tempo a parlarne.
2: They think they know what it says.
1: Pensano di sapere che cosa dice.
2: Because they have a deep feeling about it.
1: Perché hanno un sentimento profondo su questa cosa.
2: Or somebody told them that somebody said that somebody did that somebody did.
1: O qualcuno ha detto che qualcuno gli ha detto che qualcun altro gli ha detto che qualcun altro gli ha detto che vuol dire così.
2: But they've never looked at it.
1: Ma personalmente non hanno mai guardato.
2: And they've not studied it.
1: E non lo hanno studiato.
2: Because if you don't study it,
1: perché se non la studi,
2: most of the time,
1: la maggior parte delle volte,
2: you're not going to interpret it correctly.
1: Non la interpreterai nel modo corretto.
2: So to have sound doctrine,
1: quindi avere una sana dottrina,
2: is the first place I've got to start as a Christian woman.
1: È il punto di partenza per una donna cristiana.
2: Why?
1: Perché?
2: Because if not, I'm going to be tossed to and fro like the waves.
1: Perché se non lo faccio sarò sballottata avanti e indietro come le onde.
2: I am going to go this direction because it's what I think it says.
1: E andrò in quella direzione perché penso che sia quello che dice.
2: And I'm going to go this direction because it's what I feel it says.
1: E poi andrò un po' in quella direzione perché sento che è quello che dice.
2: Or I'm going to go this direction because all my friends are going there and I like to be part of the group.
1: Oppure andrò un po' in quella direzione perché i miei amici vanno in là e a me piace fare parte del gruppo.
2: But I am not going to understand what it really means.
1: Ma in questo modo non capirò che cosa significa davvero.
2: So start with sound doctrine.
1: Quindi iniziate con una sana dottrina.
2: But as part of sound doctrine,
1: ma una parte della sana dottrina
2: is to be what I call rooted in Christ.
1: È quella di essere radicati in Cristo.
2: Think about a plant.
1: A plant.
2: Pensate
1: a una pianta.
2: When you first have a tiny plant, we call it a sapling, the very smallest part of it before it's really grown up. You know?
1: Okay. Inizialmente è un germoglio, insomma un ramoscello, un alberello. Quando è ancora piccola la pianta?
2: We plant it in a good spot.
1: La piantiamo in,
2: good soil.
1: In un terreno adatto, in un luogo giusto.
2: You'll get some sun, a little bit of shade.
1: Un po' di sole, un po' di ombra.
2: And we take care of it. We make sure that nothing happens to it because we want it to grow into a healthy plant.
1: Ce ne occupiamo con cura perché vogliamo che diventi una pianta sana.
2: But as a small sapling, as a tiny plant.
1: Ma all'inizio, quando è un alberello piccolo,
2: its roots are not deep.
1: Le radici non sono profonde.
2: And when any force comes against it,
1: e se arriva una forza esterna,
2: storm, kids kicking, playing, whatever, any force comes against it,
1: una tempesta, un bambino che gioca e gli dà un calcio,
2: it's gonna pull up.
1: Sarà sradicata.
2: It's not grounded.
1: Perché non è radicata.
2: Look at Colossians. Go for a moment to Colossians, the book of Colossians.
1: Guardate un attimo il libro dei Colossesi.
2: The second chapter in Colossians,
1: capitolo 2,
2: verses 4 through 7.
1: Versetti dal 4 al 7. Or questo dico, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito, e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento.
2: That's what the Christian looks like who is not deeply rooted, who does not have sound doctrine, is the one that will be uprooted.
1: Il credente che non è ben radicato in Cristo è quello che sarà subito sradicato.
2: They're not firmly built. They're not firmly established.
1: Perché non sono saldamente edificati.
2: And when the forces come against them,
1: e quando arrivano le forze esterne,
2: they'll fall.
1: Cadranno.
2: Think of a new Christian. She doesn't know very much.
1: Pensate a una nuova credente che
2: she's
1: non,
2: trying to learn
1: non
2: and trying
1: sa
2: to
1: molto,
2: learn.
1: Che cerca di imparare, imparare.
2: But if she does not hold fast.
1: Ma non, se non si aggrappa e non si tiene stretta,
2: the first time of trouble that comes,
1: alla prima difficoltà che arriva,
2: she's gonna be uprooted.
1: Sarà sradicata.
2: Oh, but what about the more mature Christian?
1: E allora i credenti più maturi?
2: Her roots might not be firm either. She just has them there longer. Her roots have not been deeply embedded. They've just been in the ground longer.
1: Non è detto che le loro radici siano più profonde. Può essere semplicemente che siano state nella terra per più tempo.
2: Because unless you are firmly established, firmly rooted.
1: Perché se tu non sei saldamente e profondamente radicato,
2: you can't withstand those troubles.
1: Non puoi resistere a queste difficoltà.
2: You know what you're gonna do?
1: Sapete cosa succederà?
2: You're gonna go with your emotions.
1: Andrete avanti in base alle vostre emozioni.
2: You're gonna go with your feelings.
1: I sentimenti.
2: And your experiences.
1: E le esperienze.
2: And in those situations, that's how you will respond.
1: E nelle situazioni difficili sarà questa la vostra reazione.
2: Not with sound doctrine.
1: Non sarà la sana dottrina.
2: With shallow roots.
1: Ma con radici, diciamo, superficiali e poco profonde.
2: So to have sound doctrine is to be firmly rooted.
1: Quindi avere una sana dottrina significa essere radicati in profondità.
2: Another thing about having sound doctrine,
1: un'altra cosa riguardo alla sana dottrina,
2: is to have discernment.
1: È avere discernimento.
2: Do you know what discernment means?
1: Sapete cosa significa?
2: It's like having wisdom.
1: È come avere saggezza.
2: It's having the ability to recognize evil and good, right and wrong.
1: È avere la capacità di riconoscere giusto e sbagliato, vero e falso.
2: But again, most of the time we don't use wisdom.
1: Ma ancora una volta, per la maggior parte delle volte noi non usiamo la saggezza.
2: We use our experiences.
1: Ci serviamo delle nostre esperienze.
2: What has worked in the past or what has worked for somebody else?
1: Che cos'è che ha funzionato in passato? Che cos'è che ha funzionato per qualcun altro?
2: One of the problems with discernment.
1: Uno dei problemi con il discernimento.
2: Is we don't even know what evil is.
1: È che noi non sappiamo nemmeno che cos'è il male.
2: Our culture has turned good and bad upside down.
1: perché la nostra cultura ha completamente capovolto il bene e il male.
2: What used to be obviously evil,
1: quello che una volta era palesemente male,
2: is not evil anymore.
1: Oggi non lo è più.
2: I'll give you an example. There's so many of them.
1: Vi farò un esempio, ma ce ne sono tantissimi.
2: But a very common one, let's say abortion.
1: Uno molto comune, ad esempio l'aborto.
2: Okay. It used to be that abortion was evil. It was against the law. Nobody would even think about doing that.
1: Una volta, diciamo, l'aborto era una cosa cattiva, illegale, e nessuno la prendeva nemmeno in considerazione.
2: Or if you did think to do that,
1: oppure se ci pensavi a farlo,
2: you went in the back alley,
1: cioè
2: illegally,
1: andavi in modo
2: hidden,
1: illegale, in modo nascosto.
2: Now,
1: ora,
2: that's not evil.
1: Non c'è niente di male.
2: Our world tells us that we have a right to choose these things.
1: Il mondo ci dice che noi abbiamo il diritto di scegliere queste cose.
2: Let's look at another obvious one.
1: E guardiamo un altro esempio ovvio.
2: Homosexuality.
1: L'omosessualità.
2: It used to be that that was called evil.
1: Una volta veniva chiamato male.
2: In fact, God calls it an abomination.
1: In realtà Dio lo chiama un'abominazione.
2: God calls it unnatural.
1: Dio lo chiama una cosa innaturale.
2: We call it in the world an alternate lifestyle.
1: Nel mondo di oggi si chiama stile di vita alternativo.
2: So those are obvious ones. Those are easy.
1: E quindi questi sono esempi facili e semplici.
2: But what about those hard ones that affect your life?
1: Ma cosa fare nei casi difficili, diciamo, che riguardano la vostra vita?
2: What about what does it mean to be a gossip?
1: Che cosa significa essere una pettegola?
2: What does it mean to I'm trying to think of some obvious ones that are some ones that you might really birth control.
1: Cosa dire della contraccezione?
2: What about working or not working?
1: Cosa dire del lavorare o non lavorare?
2: I'm not saying any of those are evil or good. I'm just saying that today's woman is finding it harder and harder to determine what is right and what is wrong.
1: Non sto affermando io che una cosa sia bene o male, sto dicendo che per una donna oggi è sempre più difficile stabilire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato.
2: Another easy one.
1: Facciamo un altro esempio semplice.
2: Marriage is 50-50.
1: Il matrimonio è al 50%, 50-50.
2: You do your part.
1: Tu fai la tua parte.
2: I do my part.
1: E io faccio la mia metà.
2: So here's my question.
1: Ecco la mia domanda.
2: How do you measure?
1: Come fai a misurare?
2: What if my husband's going to do 40%? Do I have to do 60?
1: Ma se mio marito fa il 40%, io devo fare il 60?
2: Or what if he does 10?
1: O se lui fa solo il 10?
2: Do I get to get angry, get mad, pay him back?
1: Allora cosa faccio? Mi arrabbio, gliela faccio pagare.
2: Oh, but he'll do his 50%, but my load's heavier.
1: Vabbè, lui fa il suo 50%, ma il mio carico è più pesante.
2: I got kids, house, work, everything else, he's got the trash.
1: Io ho i figli, la casa, tutto il resto, lui ha l'immondizia.
2: It's not fair.
1: Non è giusto.
2: Those are the hard decisions we are having to make, and we don't know what is right and wrong anymore.
1: Queste sono le decisioni difficili che dobbiamo prendere, non sappiamo più che cosa è giusto e cosa è sbagliato.
2: So we have to use discernment.
1: Quindi è là che dobbiamo usare il discernimento.
2: Not the wisdom that comes from this world, because it's flawed.
1: Ma non la saggezza che ci dà il mondo, perché non serve a niente.
2: James says,
1: Giacomo dice,
2: the wisdom that comes from above.
1: La saggezza che viene dall'alto.
2: Because that's the only one that's pure.
1: Perché quella è l'unica che è pura.
2: But how are you going to know that wisdom? You don't read your Bible.
1: Ma come farete a conoscere quella saggezza?
2: You don't study your Bible.
1: Se non leggete, non studiate la Bibbia.
2: I just feel that this is so wrong.
1: Sento che è una cosa sbagliata.
2: So it's wrong.
1: Quindi è sbagliata.
2: But I really feel that I should be able to leave my husband if he doesn't do his fair share.
1: Ma io sento proprio che ho il diritto di lasciare mio marito se lui non fa la sua parte.
2: This is not right.
1: Non è giusto.
2: He's making my life miserable.
1: Lui sta rendendo la mia vita un inferno.
2: I don't deserve it.
1: Non me lo merito.
2: I'm a good person.
1: Sono una brava persona.
2: Where is the line?
1: Ma dov'è la linea?
2: Godly wisdom is all that's going to help us.
1: La saggezza divina è l'unica che ci aiuterà.
2: Here's the other part of sound doctrine.
1: Ecco l'altra parte della sana dottrina.
2: Not only is it difficult to know what is right and wrong,
1: non solo è difficile sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato,
2: but if you don't know what the scripture says,
1: ma se tu non sai quello che dice la scrittura,
2: so you can't know right and wrong,
1: e quindi non puoi sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato,
2: what are you gonna do with all of those feelings you have?
1: Che cosa ne farai di tutti questi sentimenti che
2: hai? And all of those emotions that are overwhelming your life.
1: E di tutte queste emozioni che, diciamo, invadono la tua vita.
2: Most of the time we're gonna act upon,
1: la maggior parte delle volte noi agiremo,
2: our feelings, our emotions, our experiences,
1: in base ai nostri sentimenti, le nostre emozioni e le nostre esperienze.
2: So you understand what I'm saying? I've been saying it a bunch of times. What is sound doctrine?
1: Quindi ormai l'ho detto tante volte, che cos'è la sana dottrina?
2: It is not your feelings, emotions and experiences.
1: Non sono i sentimenti, le emozioni e le esperienze.
2: It is the truth of the word of God.
1: È la verità della parola di Dio.
2: But if you don't study it, you don't know it.
1: Ma se non la studi, non la conosci.
2: And studying takes a long time.
1: E lo studio richiede tempo.
2: And it takes a lot of attention.
1: E richiede attenzione.
2: And I have no time for that.
1: E io non ho tempo.
2: So I'm back in my circle.
1: E quindi ritorno in questo circolo.
2: I have 5 minutes to do a very fast devotion. Sorry God, I'll get with you tomorrow.
1: Ho solo 5 minuti per fare la mia meditazione personale. Scusa Dio, ci rivediamo domani.
2: Or I go to church on Sunday and I hope that's enough.
1: O vado in chiesa la domenica e spero che basti.
2: Or I go to a women's group and I hope that they help me.
1: O vado al gruppo delle donne e spero che qualcuno là mi sia di aiuto.
2: But the true test,
1: ma il vero test,
2: is when you pick it up and you examine it.
1: È quando la prendi in mano e
2: and
1: la esamini
2: study it.
1: E la studi.
2: And if you've ever done Leviticus, that's not fun.
1: E se vi è mai capitato di studiare Levitico, non è divertente.
2: Even Isaiah is not so much fun.
1: Anche Isaia, insomma.
2: Now, Matthew, Mark, Luke, John, I can read those. Those are easy.
1: Matteo, Marco, Luca, Giovanni, vabbè, li posso leggere, sono facili.
2: So I'm only going to read the fun ones.
1: Leggerò solo quelli divertenti.
2: The easy ones.
1: Quelli semplici.
2: And you know what I say? Start there.
1: E allora sapete cosa vi dico? Iniziate da
2: Do
1: quelli.
2: It. Do it.
1: Fatelo.
2: That's okay.
1: Va bene.
2: But you can't stay there.
1: Ma non fermatevi là.
2: You gotta keep going.
1: Dovete continuare ad andare avanti.
2: And going.
1: E avanti, avanti.
2: I've been studying the word of God for over 50 years.
1: Sto studiando la parola da più di 50 anni.
2: And when people ask me how well I know the Bible,
1: e quando la gente mi chiede quanto conosci la Bibbia,
2: I say about 10%.
1: La conosco un 10%, rispondo.
2: Because there's so much.
1: Perché c'è così tanto.
2: But 10% is better than 3%.
1: Ma il 10% è comunque meglio del 3%.
2: And one day I'll be at 50.
1: E un giorno arriverò al 50.
2: So we keep working and we keep working.
1: E quindi continuiamo a lavorarci su.
2: Because we need sound doctrine.
1: Perché abbiamo bisogno della sana dottrina.
2: Let me give you a little helpful hint.
1: E lasciate che io vi dia qualche suggerimento utile.
2: Pay attention to what I call your red flag.
1: Fate attenzione a quella che io chiamo la vostra bandiera rossa.
2: If you hear something from a pastor, a teacher, from me, from anybody, from a Christian,
1: se vi capita di sentire da qualcuno, da me, da un pastore ospite, da un altro credente, chiunque,
2: and it sends up a little red flag,
1: qualcosa di strano che vi fa alzare la bandiera rossa,
2: then go to the scriptures.
1: Allora prendete le scritture
2: and find out if what you're hearing is true.
1: E cercate di scoprire se quello che state sentendo è vero.
2: You know who did that?
1: Sapete chi l'ha fatto?
2: The Bereans, Paul said.
1: Quelli di Berea, ha detto Paolo.
2: Yeah, the Bereans were a group of people.
1: Erano un gruppo di persone
2: that lived in Berea.
1: Che abitavano a Berea.
2: And Paul said they were more noble than the Thessalonians.
1: E Paolo ha detto che loro erano più nobili dei Tessalonicesi.
2: Another group of people.
1: Un altro gruppo di persone.
2: Why?
1: Perché?
2: because they searched every day to see if what they were hearing is true.
1: Perché loro cercavano, investigavano ogni giorno per verificare che quello che sentivano fosse vero.
2: They didn't take somebody's word for it.
1: E non davano per buona la parola di qualcuno.
2: They didn't decide whether it felt right.
1: Non decidevano in base a se per loro sentiva giusto.
2: They said, I need to see if what you're saying is true.
1: Loro dicevano, ho bisogno di vedere se quello che stai dicendo è vero.
2: So search the scriptures.
1: Quindi investigate le scritture.
2: Okay, so that's only one thing, sound doctrine.
1: Questa è solo una delle cose, la sana dottrina.
2: The second characteristic I want to share with you.
1: La seconda caratteristica che vorrei condividere con voi
2: is self-control.
1: È l'autocontrollo.
2: Okay. And again, I'm picking these ones because it's what I struggle with, so I figured you struggle with the same thing.
1: E ho scelto queste perché sono i punti con cui ho delle difficoltà io, quindi presumo che magari possano essere anche i vostri punti deboli.
2: In Titus, Paul talks about being not enslaved to too much wine.
1: E in Tito leggiamo che Paolo dice di non essere dediti a troppo vino.
2: And we're going to use that illustration of wine.
1: E noi diciamo useremo questo esempio del vino.
2: To talk about any excess in your life.
1: Per parlare di qualunque eccesso nella nostra vita.
2: Again, we live in a culture.
1: Viviamo in una cultura.
2: Where we don't want anyone to tell us no.
1: In cui non vogliamo che qualcuno ci dica no.
2: I can do whatever I want, whenever I want, however I want it.
1: Posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio.
2: I live by my desires.
1: Vivo secondo i miei desideri.
2: I live by my wants.
1: Vivo secondo quello che voglio.
2: And if the church tells me no,
1: e se la chiesa mi dice no,
2: I'm gonna go find another church.
1: Noi ne cerco un'altra.
2: Because I don't want anyone to tell me no.
1: Perché non voglio che qualcuno mi dica di no.
2: And we see that whether it's about spending money.
1: Lo vediamo che si tratti, non so, di spendere denaro.
2: How we raise our children.
1: Sul modo di educare i figli.
2: How we treat our husband.
1: Sul modo in cui trattiamo nostro marito.
2: How we act at work.
1: Come ci comportiamo al lavoro.
2: It's every part of your life.
1: È qualunque aspetto della nostra vita.
2: Most of the time we justify our excessive behavior.
1: La maggior parte delle volte cerchiamo di giustificare il nostro comportamento eccessivo.
2: You've heard this one.
1: Avrete già sentito questa?
2: I deserve it.
1: Me lo merito.
2: I work hard.
1: Lavoro sodo.
2: What's so bad about getting my nails done, getting my hair done, buying a new outfit?
1: Ma cosa c'è di male a farmi fare le unghie, a farmi i capelli, comprarmi qualcosa di nuovo? Sono soldi miei.
2: I work for it.
1: Lavoro per guadagnarli.
2: I work in the house, I take care of the children, I take care of everything.
1: Lavoro in casa, mi occupo dei figli, mi occupo di tutto.
2: Every commercial out there on television is telling you, you deserve it.
1: Tutta la pubblicità che vedete in TV vi dice, ve lo meritate.
2: I'll give you a hard one for us women.
1: Adesso vi faccio un esempio difficile.
2: We think our children deserve it too.
1: Pensiamo che anche i nostri figli se lo
2: We're
1: meritino.
2: We're going to talk about that in a little bit when we talk about motherhood.
1: Più avanti parleremo dell'essere madre.
2: We have no self-control with our children.
1: Con i nostri figli noi dimostriamo di non avere autocontrollo.
2: Whatever they want, they get.
1: Perché tutto quello che vogliono glielo diamo.
2: Because we want to keep them happy.
1: Perché vogliamo che siano felici.
2: We don't want them to throw a fit in public. Don't get angry in public, don't cry in public, don't make a scene.
1: Non vogliamo che facciano sceneggiate o che si arrabbino in pubblico, no?
2: Or we didn't have it, so they must get more than anything we ever had.
1: Oppure noi non l'abbiamo avuto da piccoli e quindi loro devono avere più di quello che abbiamo avuto noi.
2: We have no self-control with our children.
1: Con i nostri figli non abbiamo autocontrollo.
2: We have no self-control in our homes.
1: Non abbiamo autocontrollo in casa.
2: The latest thing, the latest gadget, the latest kitchen thing, the newest whatever we feel we have to have.
1: L'oggetto più nuovo, l'elettrodomestico di tendenza, l'oggetto di tendenza, tutto quello che ci piace per la casa, abbiamo bisogno di averlo.
2: Because not only do we not have self-control.
1: Perché non solo non abbiamo autocontrollo.
2: We have no discipline.
1: Ma non abbiamo neanche disciplina.
2: We cannot control our spending.
1: perché non siamo in grado di controllare quello che spendiamo.
2: We can't control our desires.
1: Non riusciamo a controllare i nostri desideri.
2: Oh, I'll give you another good one.
1: Vi faccio un altro esempio.
2: Your mouth.
1: La bocca.
2: What comes out of your mouth?
1: Che cosa esce dalla bocca?
2: I can't help that. I can't control my feelings.
1: Non posso mica controllare i miei sentimenti.
2: I got so mad.
1: Mi arrabbio così tanto.
2: I just had to go tell you what I think.
1: Devo proprio dirti quello che penso.
2: I can't discipline my mouth. I can't discipline my life.
1: Non riesco a disciplinare la mia bocca, la mia vita.
2: Why?
1: Perché?
2: Because I have no self-control.
1: Perché non ho autocontrollo.
2: And the reason I have no self-control is because I think with my feelings, my emotions and my experiences.
1: Perché il motivo per cui non ho autocontrollo è perché io ragiono con i miei sentimenti, le mie emozioni e le mie esperienze.
2: I don't think with sound doctrine.
1: E non ragiono con
2: la sana
1: dottrina.
2: Says.
1: Non ragiono con quello che mi dice la Bibbia.
2: Because I don't know it.
1: Perché non lo so.
2: Is it hitting home a little bit?
1: State mettendo insieme i pezzi?
2: The other area that we don't have discipline in.
1: L'altro aspetto della vita in cui non abbiamo disciplina
2: is having purpose and direction.
1: È quello di avere uno scopo e una direzione.
2: We wander aimlessly trying to find our place.
1: Continuiamo a vagare senza scopo e senza meta.
2: What is my purpose as a woman?
1: Qual è il mio scopo come
2: What
1: donna?
2: What is my purpose as a wife, as a mother, as a coworker?
1: Qual è il mio scopo come moglie, madre, come collaboratrice?
2: And the reason we don't know our purpose.
1: È il motivo per cui non conosciamo il nostro ruolo.
2: It's because we don't think biblically.
1: È che non pensiamo in modo biblico.
2: Did God not tell us what we're here for?
1: Ma Dio non ci ha detto forse per quale motivo siamo qua?
2: Did God not tell us what we were supposed to be doing with our time?
1: Dio non ci ha detto che cosa dobbiamo fare del nostro tempo?
2: How we are to spend our money?
1: Come dobbiamo spendere i nostri soldi?
2: Spend our time?
1: Il nostro tempo?
2: Treat our husband?
1: Come dobbiamo trattare il nostro marito?
2: Treat our children? Treat our coworkers?
1: Come dobbiamo trattare i nostri figli, i nostri collaboratori?
2: He did.
1: Sì, l'ha fatto.
2: And if you don't know that?
1: E se non lo sai?
2: You're not spending enough time.
1: Non dedichi abbastanza tempo a questo.
2: Okay. I love the way that Paul uses the example of the athlete.
1: Mi piace tanto il modo in cui Paolo usa l'esempio dell'atleta.
2: He talks about how we have to put our bodies under subjection.
1: Mi piace come dice che noi dobbiamo mettere, diciamo, il nostro corpo sotto sforzo.
2: Most of us, maybe some of us, like to work out. Women love to work out. It's what they do.
1: Allora, la maggior parte di noi, forse ad alcuni di noi, piace fare esercizio fisico, no?
2: Right, and we have all the clothes so that we look good when we work out.
1: Ci cambiamo, no? Ci mettiamo la tenuta da ginnastica e così siamo belle anche così.
2: But I don't know about you, but when I work out, it hurts.
1: Non so voi, però, ma quando io faccio ginnastica, cioè fa male.
2: When I start running around the track, after the first time I'm done.
1: Quando inizio a correre, cioè dopo il primo giro, sono sfinita.
2: I started swimming not too long ago.
1: Non troppo tempo fa ho iniziato a nuotare.
2: And I thought if I could just get across the pool and back, that's good.
1: E ho pensato, se riesco a fare una vasca andata e una tornare, insomma.
2: And I swam over and I swam back and I said, wow, I worked out.
1: E sono andata avanti una volta, ho fatto il ritorno un'altra volta, ho detto bene, ho
2: and
1: fatto esercizio.
2: And my sister said, swim a mile every time you go, swim 1 mile. I said, it's impossible.
1: E mia sorella invece mi ha detto, fa nuota 1 miglio, c'è 1,5 chilometri, insomma. E io ho detto, no, impossibile.
2: I started training.
1: Ho iniziato ad allenarmi.
2: And I would come up here.
1: Ed ero così.
2: Because I was so tired.
1: Ed ero esausta.
2: But I can swim a mile now.
1: Ma ora riesco a fare questa distanza.
2: Because I had to put my body under subjection.
1: Perché ho dovuto sforzarmi fisicamente.
2: I had to keep doing it.
1: Ho dovuto continuare a farlo.
2: That's how it is with discipline.
1: Ed è lo stesso con la disciplina.
2: That's the way you're going to have sound doctrine.
1: Ed è così che otterrete la sana dottrina.
2: It hurts.
1: Fa male.
2: Because you have to make changes.
1: Perché devi fare dei cambiamenti.
2: And you have to think differently than the way you think.
1: Devi pensare in modo diverso da come pensi.
2: And you have to act differently than the way you act.
1: Devi agire e comportarti in modo diverso da quello che fai.
2: And you have to put some self-control into your life.
1: E devi mettere nella tua vita dell'autocontrollo.
2: But then you will recognize the red flags.
1: Ma poi, in quel momento, riconoscerai le bandiere rosse.
2: Then you will know how to do what the Bible has told you to do.
1: E allora saprai cosa quello che la Bibbia ti ha detto di fare.
2: Okay, so the third one.
1: La terza.
2: Sensible. To be sensible. That's what I want to talk to you about next.
1: It's a bit different.
2: Mm-hmm. I know, I'm skipping around. So.
1: La terza caratteristica è essere assennata.
2: The word sensible means a saved mind. Saved mind. Your mind has been saved.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Il termine assennato significa avere una mente salvata.
2: Isn't that interesting?
1: No, è interessante.
2: You don't think sensible means saved mind.
1: Cioè, non è che vi viene in mente subito che assennato può voler dire avere una mente salvata.
2: You think it means logical, reasonable.
1: Ci verrebbe da pensare che possa significare ragionevole, logico.
2: But biblically,
1: ma biblicamente,
2: it means that you think right.
1: Significa che tu pensi nel modo corretto.
2: Your mind has been transformed.
1: La tua mente è stata trasformata.
2: Your mind has been renewed.
1: La tua mente è stata rinnovata.
2: Oh, I think Paul said that in Romans.
1: Mi sembra che Paolo l'abbia detto in Romani.
2: He said that we're not to conform to the pattern of this world.
1: Lui dice che non dobbiamo conformarci al mondo.
2: But we are to renew our mind.
1: Ma dobbiamo rinnovare la mente.
2: So if you are a sensible person, you have a renewed mind.
1: Quindi se sei una persona assennata, tu hai una mente rinnovata.
2: And why is that important?
1: E perché è importante?
2: Because it helps you to control what you think.
1: Perché questo ti aiuta a controllare quello che pensi.
2: And control what you say.
1: E controllare quello che dici.
2: And control what you do.
1: E controllare quello che fai.
2: Sounds a lot like self-control.
1: Assomiglia un po' all'autocontrollo, no?
2: But you see the problem?
1: Ma vedete il problema?
2: We let our mind go wherever it wants to go.
1: Noi lasciamo che la nostra mente vada dove vuole andare.
2: And then we wonder why we have wrong attitudes.
1: E poi ci chiediamo perché ho un atteggiamento sbagliato.
2: And wrong thinking.
1: E pensieri sbagliati.
2: And the words that come out of our mouth are hurtful.
1: E che le parole che escono dalla nostra bocca feriscano.
2: It's because all day we have been thinking wrongly.
1: È perché tutto il giorno abbiamo pensato in modo sbagliato.
2: Let me give you an example about my husband.
1: Lasciate che vi faccia un esempio su mio marito.
2: When I was first married in the early years,
1: all'inizio del matrimonio,
2: I've been married 35 years, so that's why I say in the early years.
1: Sono sposata da 35 anni e per quello dico i primi anni di matrimonio.
2: When I used to get angry with my husband,
1: quando mi arrabbiavo con mio marito,
2: he'd go off to work,
1: lui se ne andava al lavoro,
2: and I would practice the next round of fight.
1: E io invece, diciamo, mi preparavo, mi esercitavo alla fase 2 del litigio.
2: Because he won the first one.
1: Perché lui aveva vinto il primo round.
2: He went to work and I stayed home and cried.
1: Perché lui andava a lavorare e io stavo a casa a piangere.
2: And I said, no, no, no.
1: E mi dicevo, no, no.
2: I'm going to be ready.
1: Adesso mi preparo.
2: So all day I would think about, I should have said that.
1: Quindi tutto il giorno lo passavo a dire, a pensare, avrei dovuto dire così.
2: When he says this,
1: quando lui dirà così,
2: I'm gonna say this.
1: Io dirò cosa.
2: When he says that,
1: quando dice
2: I'm ready.
1: Così, sono pronta.
2: So all day long while I was cleaning the house, I would think about what he's gonna say, then I'm ready to fight back.
1: E quindi mentre pulivo la casa io dicevo, ecco, e quando dirà così io sarò pronta a rispondere.
2: So when he came in the door and he was sad for our fight,
1: e quando allora lui entrava in casa ed era triste perché avevamo litigato,
2: hello Anna, I'm so sorry for... No!
1: Ciao Anna, scusa! Per...
2: When you said this morning...
1: No, quando tu hai detto così stamattina...
2: Then you were wrong! Da, da, da, da, da, da.
1: Hai sbagliato perché... E vai!
2: And round two begins.
1: E iniziava così.
2: And
1: il round due.
2: Because all day...
1: Perché tutto il giorno...
2: I filled my head...
1: Mi riempivo la testa...
2: With anger and bitterness and resentment,
1: di rabbia, risentimento, amarezza.
2: And a very wise woman,
1: è una donna molto saggia,
2: told me that instead I should fill my mind with whatever's good, whatever's lovely, as Paul says.
1: Mi ha insegnato che io dovevo invece riempire la mia mente di cose buone.
2: She said, "Your husband's not trying to hurt you."
1: Mi ha detto, "Tuo marito non sta cercando di ferirti."
2: Feels like it.
1: Sembra.
2: But he's not.
1: Ma non vuole farlo.
2: Your husband loves you.
1: Tuo marito ti ama.
2: Don't feel like it.
1: Non ti sembra.
2: But he does.
1: Ma è così.
2: And if I fill my mind with what is true, not what I feel.
1: E se riempio la mia mente di quello che è vero, non di quello che io sento,
2: I have a different response when he comes home.
1: Ho una reazione diversa quando lui torna a casa.
2: I want to reconcile.
1: Perché voglio riconciliarmi.
2: I don't want to keep fighting.
1: Non voglio continuare a litigare.
2: What you fill your mind with.
1: Quello di cui riempi la tua mente
2: determines how you act, feel and think.
1: Determina poi il tuo modo di comportarti, pensare e di sentirti.
2: And so a sensible woman,
1: e quindi una persona assennata,
2: controls what she thinks.
1: Controlla quello che pensa.
2: Paul says,
1: Paolo dice,
2: to take captive our thoughts.
1: Diciamo, imprigionare i nostri pensieri.
2: That means that we must hold them.
1: Cioè significa che noi dobbiamo trattenerli
2: and push those away that do not are not healthy and good and sound.
1: E allontanare da noi quelli che non sono sani, che non vanno bene.
2: So now I put a picture in my mind.
1: E quindi adesso nella mia mente creo un'immagine.
2: Like a guard that comes all the time. And he passes through my mind saying, "No, do not let those thoughts in. No, no, no."
1: E visualizzo come una guardia, no, che viene davanti a me e che ogni volta mi dice, "No, non lasciare che questi pensieri negativi escano."
2: You protect what you think.
1: Devi proteggere quello che pensi.
2: Because a sensible woman will not allow her emotions.
1: Perché una donna assennata non lascerà che le sue emozioni
2: to take her where she doesn't need to go.
1: La portino e la trascinino dove lei non deve andare.
2: She says no.
1: Perché una donna assennata dice no.
2: To wrong thinking.
1: Ai pensieri sbagliati.
2: And yes to holiness.
1: E dice sì alla santità.
2: Okay, now let's hit the next. I'm going to stop here in just about 5 minutes, even though I don't finish, because I want you to have questions.
1: Adesso mi fermo un attimo, anche se non ho finito, perché voglio che abbiate delle, se ci sono domande.
2: But I have another tough one for you.
1: Però ne ho un'altra
2: difficile.
1: Un'altra difficile.
2: Gossip.
1: È il pettegolezzo.
2: Most women do not think they gossip.
1: La maggior parte delle donne ritiene di non essere pettegola. No, stiamo solo condividendo.
2: I'm just sharing my feelings and what somebody told me.
1: Sto condividendo i miei sentimenti e quello che qualcuno mi ha detto.
2: Not trying to hurt nobody.
1: Non voglio mica ferire nessuno.
2: I just need you to know.
1: Voglio solo che tu sappia.
2: So you can pray about it.
1: Così puoi pregarci su.
2: Huh? Yeah? So the Christian woman does, doesn't she?
1: È così che fa una donna cristiana, no?
2: She says, "I need to give you all the details, all the gossip."
1: Dice, devo darti tutti i dettagli, tutto il pettegolezzo.
2: So you know how to pray for that person.
1: Perché così sai proprio come pregare per quella persona.
2: No! You're gossiping!
1: No, stai spettegolando.
2: No matter how you say it.
1: Non importa come gliela rigiri, come gliela dici.
2: And here's the way we do it today.
1: E questo è come lo facciamo oggi.
2: Facebook. Social media.
1: I social media.
2: I'm going to tell you everybody what I think about what you just said, what you just posted, how you feel, what you did.
1: Adesso farò sapere a tutti come la penso su quello che hai appena detto, su quello che hai appena postato, su quello che ti piace.
2: Because I'm trying to help you.
1: Perché cerco di aiutarti.
2: Better to keep your mouth shut.
1: È meglio stare zitte e tenere la bocca chiusa.
2: You do not need to say every thought that comes in your head.
1: Perché non è necessario dire tutti i pensieri che ti vengono in mente.
2: You do not need to tell everybody how you feel about the situation.
1: E non è necessario raccontare a tutti come ti senti su una determinata situazione.
2: You just pray.
1: Prega.
2: You just pray.
1: Prega e basta.
2: Because you already know what they need. You don't need to know the details.
1: Perché tu lo sai già che cosa cosa gli serve a quella persona. Non hai bisogno di sapere tutti i dettagli.
2: You know, one of the reasons why we cannot be transparent in church.
1: Uno dei motivi per cui non riusciamo a essere trasparenti in chiesa.
2: Because we don't trust each other.
1: È che non ci fidiamo l'uno dell'altro.
2: I'm afraid you're going to tell my secrets to somebody.
1: Perché io ho paura che tu racconti i miei segreti a qualcun altro.
2: So I'm not going to be transparent.
1: E quindi non sarò trasparente.
2: And that's sad.
1: E questo è triste.
2: Because if any place we should be transparent, it's in church.
1: Perché se c'è un posto dove dovremmo poter essere trasparenti è proprio in chiesa.

0: when a difficult thing happened to my daughter when she was a young woman.
1: Quando è successa una cosa difficile a mia figlia, lei era una giovane donna.
0: And she fell into bad behavior and wrong things.
1: E lei diciamo è finita in cose sbagliate, in comportamenti sbagliati.
0: I didn't tell anybody in the church.
1: Io non l'ho raccontato a nessuno in chiesa.
0: Because I knew that they would look at her in a judgmental way.
1: Perché sapevo che l'avrebbero guardata con uno sguardo di condanna.
0: And she just needed to be loved on.
1: Mentre lei aveva solo bisogno di amore in quel
0: momento. And they would not love on her that way.
1: E loro non l'avrebbero amata come dovevano.
0: And so I didn't go to my Christian friends.
1: E quindi non sono andata, non mi sono rivolta ai miei amici credenti.
0: I went to a lot of non-Christian friends.
1: Sono andata da molti amici non credenti.
0: Bad for me. I should not have done
1: that. Male per me, non avrei dovuto farlo.
0: But I didn't trust him at that time in my life.
1: Ma in quella fase della mia vita non mi fidavo degli altri.
0: Because I know gossip.
1: Perché so che cosa vuol dire il pettegolezzo.
0: And it will go all around that church in 5 minutes.
1: E la notizia si sparge in 5 minuti in tutta la chiesa.
0: But they won't do that, maybe in the workplace or maybe in my neighbor or whatever else.
1: Ma forse nel mio quartiere o nell'ambito lavorativo non è detto che sia così.
0: So a woman who chases after God.
1: Quindi una donna che insegue la volontà di Dio.
0: She guards her mouth.
1: Tiene la bocca chiusa.
0: And she doesn't use circumstances to be in the know. I like to know what's going on.
1: E non sfrutta, diciamo, le circostanze per venire a conoscenza delle cose.
0: She gives grace.
1: Lei dà grazia.
0: One of the things we most need in the church is grace.
1: Perché una delle cose che ci serve di più nella chiesa è la grazia.
0: Let's give each other the benefit of the doubt.
1: Concediamoci il beneficio del dubbio.
0: We've all been there.
1: Perché ci siamo passati tutti.
0: We've all had bad, embarrassing things happen in our families.
1: A tutti è capitato di avere situazioni negative o imbarazzanti nella famiglia.
0: So we don't need to know the details, we just need to cut grace.
1: Quindi non è necessario sapere tutti i dettagli, l'importante è dare grazia.
0: Now I had a whole bunch more.
1: E ne avrei ancora tanti.
0: But one thing I remember from last time that we were together.
1: Ma una delle cose che ricordo da un incontro precedente.
0: That you guys have real situations in your lives, real things that are happening to you.
1: È che voi donne avete delle situazioni reali che vi stanno capitando.
0: And I want you to have an opportunity to ask me.
1: E voglio che abbiate l'opportunità di farmi delle domande.
0: So before we break.
1: Quindi prima della pausa,
0: because we haven't even touched on mothers and wives yet.
1: Perché non abbiamo ancora iniziato a parlare del tema mogli e madri.
0: And you know I'm gonna hit you hard.
1: E sapete che colpirò a segno.
0: So ask me whatever question you want to ask.
1: Quindi
0: me.
1: Se avete delle domande adesso,
0: I'm cutting you grace. Come on.
1: Avanti, avanti.
0: All right, you think about it. I'll come back to you in just a minute. I'll add one more.
1: Pensateci, così intanto ne approfitto e aggiungo un altro punto.
0: We have single women in here?
1: Ci sono delle donne single qua?
0: A few singles? Good. Okay. I want to speak to you for just a minute on another aspect.
1: Voglio parlare direttamente a voi per qualche minuto su un altro aspetto.
0: You hear a lot today about Christian purity for single people.
1: Oggi si sente molto parlare di purezza cristiana per le donne single.
0: And again, our culture does not esteem purity.
1: E la cultura di oggi, diciamo, non apprezza, non valuta positivamente la purezza.
0: We live in a culture that basically says you should have sex before marriage and you should definitely, absolutely live with your boyfriend before you get married.
1: La cultura di oggi dice va benissimo fare sesso prima del matrimonio e devi assolutamente andare a convivere con il tuo amoroso prima di sposarti.
0: Because if you don't, you're not going to even know if you're sexually compatible.
1: Perché se non vai a convivere insieme non puoi nemmeno scoprire se sei sessualmente compatibile.
0: And you want to have bad sex the rest of your life?
1: E vuoi fare il cattivo sesso per il resto della vita?
0: No. So you need to live with your boyfriend.
1: No, quindi vai a vivere con lui.
0: That's what our culture is telling us.
1: Questo è quello che ci dice la nostra cultura.
0: But I want to encourage you to stay the distance, to run the race, to don't grow weary.
1: Ma io voglio

0: incoraggiarvi a tenere duro, a correre la corsa.
1: My daughter, I just returned from the United States.
0: Sono appena tornata dagli Stati Uniti.
1: To marry my daughter.
0: Dove mia figlia si è sposata.
1: She was 30 years old.
0: Ha 30 anni.
1: She is 30. And first time getting married.
0: Primo matrimonio.
1: And she was a virgin.
0: Ed è vergine. Era
1: and
0: vergine.
1: She went to her groom as a virgin and never having had any kind of, not even a sexual relationship, but even anything close to that.
0: E lei, diciamo, è arrivata al matrimonio, a sposarsi, senza aver avuto rapporti sessuali o anche qualcosa che, diciamo, ci si avvicinasse.
1: And she spent most of her adult life being ridiculed.
0: E ha passato gran parte della sua vita da adulta a essere presa in giro.
1: Because people would tell her that she was going to miss out.
0: Perché la gente le diceva che si perdeva un sacco.
1: What if she never found the right guy?
0: Se non avesse mai trovato l'uomo giusto?
1: And when she was 30, it didn't look too good.
0: E poi quando aveva 30 anni ormai, insomma,
1: to the world,
0: secondo il mondo, le cose non erano così positive.
1: But she waited and waited until God brought her the right man.
0: Ma lei ha aspettato, aspettato, aspettato finché il Signore le ha portato l'uomo giusto.
1: And it wasn't easy.
0: E non è stato semplice.
1: So you single women,
0: quindi voi donne single,
1: and you mothers who have daughters who are in that age right now,
0: e voi madri che avete figlie che sono proprio in quell'età,
1: you keep encouraging them.
0: Continuate ad incoraggiarle.
1: You keep modeling for them.
0: Continuate a essere un modello per loro.
1: You keep helping them.
0: Continuate ad aiutarle
1: to stay pure.
0: A rimanere pure.
1: And you married women,
0: e voi donne sposate
1: who are tempted,
0: che siete tentate
1: to go down the road of fantasy,
0: a percorrere le vie della fantasia,
1: be careful.
0: State attente.
1: We think pornography is only for men.
0: Pensiamo che la pornografia sia solo per gli uomini.
1: Women do it through fantasy.
0: Le donne lo fanno attraverso le fantasie.
1: So we need to keep our minds pure.
0: Quindi dobbiamo mantenere pure le nostre menti.
1: But we also need to keep our hearts pure.
0: Ma anche i nostri cuori.
1: And the way to keep our hearts pure,
0: e il modo di tenere puro il nostro cuore,
1: is to quit having one foot in the world and one foot in God.
0: È quello di smettere di avere un piede nel mondo e un piede nel regno di Dio.
1: See, we like the world.
0: Perché ci piace il mondo.
1: It's fun.
0: È divertente.
1: It's interesting. It draws us.
0: È interessante, ci attira.
1: We like the movies, we like the music.
0: Ci piacciono i film, ci piace la musica.
1: We like the risk.
0: Ci piace il rischio.
1: And so as Christians, we keep both feet in each world. We play Christian on Sunday and we play world Monday through Saturday.
0: E quindi cerchiamo di tenere un piede da una parte e un piede dall'altro, quindi giochiamo a fare le credenti la domenica e vogliamo stare nel mondo dal lunedì al sabato.
1: Titus tells us in these verses,
0: e in questi versetti che abbiamo letto, Tito ci dice
1: to be reverent,
0: di essere di avere un comportamento conveniente, essere riverenti.
1: Yeah. And what I mean by that is that you should be so different.
0: E quello che intendo dire così, con questo, è che voi dovreste essere così diverse
1: that people think you're weird.
0: Da far sì che la gente pensi che siate strane.
1: They don't understand you.
0: Loro non vi capiscono.
1: They think you think so different from everybody else.
0: Perché la gente penserà che voi pensate in un modo così diverso da tutti gli altri.
1: That's what God told the Israelites.
0: È quello che Dio ha detto agli israeliti.
1: He said, you be so set apart.
0: Voi dovete essere così appartati
1: that the nations will hate you.
0: Che le nazioni vi odieranno.
1: And what does John tell us? The world hates us.
0: E che cosa ci dice Giovanni? Che il mondo ci odia.
1: Because we're not like them.
0: Perché non siamo come loro.
1: And that's what it means to remain reverent and pure and set apart.
0: Ed è questo che significa essere riverenti e essere messe da parte.
1: Have you ever heard of the word fanatic?
0: Avete mai sentito la parola fanatico?
1: You know what a fanatic is?
0: Sapete che cos'è un fanatico?
1: He is a person who is so devoted to another
0: è una persona che è talmente devota ad un'altra
1: that's all they think about.
0: Che è l'unica cosa a cui quella persona riesce a pensare.
1: They want to be like them.
0: Vogliono essere come
1: talk
0: l'altra
1: like
0: persona.
1: They talk.
0: Parlare come la persona che ammirano.
1: Act like they act.
0: Agire e fare come fa quell'altra persona.
1: Now we use the word in a negative way.
0: E noi usiamo questa parola fanatico in un modo negativo.
1: Normally, if we see someone who's a fanatic, then that's not good.
0: Di solito quando vediamo una persona fanatica, non è positivo.
1: But we need to think like that when it comes to Christ.
0: Ma dobbiamo pensare in questo modo quando si tratta di Cristo invece.
1: I'm his biggest fan.
0: Dobbiamo essere i suoi più grandi ammiratori.
1: I want to think like him.
0: Voglio pensare come lui.
1: Act like him.
0: Agire come lui.
1: Look like him.
0: Avere lo stesso aspetto.
1: Everybody should look at me and say, there goes someone who looks just like Jesus.
0: Tutte le persone che mi guardano dovrebbero dirmi, guarda, lì c'è una persona che assomiglia a Gesù.
1: But I will be so different that it will be hard for me.
0: Ma sarò talmente diversa che sarà difficile.
1: Because nobody's going to think that's good.
0: Perché nessuno penserà che è la cosa giusta. Il mondo non penserà che è una cosa buona.
1: They're going to think I'm a Christian fanatic.
0: Penseranno che sono una cristiana fanatica.
1: But if I was holy,
0: ma se io fossi santa,
1: if I was reverent,
0: se fossi riverente,
1: if I was set apart,
0: se fossi appartata, messa da parte,
1: that's what I look like.
0: È così che è quello l'aspetto che avrei.
1: And what Christian doesn't want that?
0: E quale credente non vuole essere così?
1: We want it.
0: Lo vogliamo.
1: We just don't want to do what it takes to look like that.
0: È che non vogliamo fare quello che serve per assumere questa somiglianza, questo aspetto.
1: Okay, question.
0: Domande? Translate queste. Allora ha chiesto, ci puoi fare qualche esempio più pratico su come combattere certe cattive abitudini che magari abbiamo già instaurato, già preso, in particolare sull'essere una mamma, detto che so che ne parlerai anche dopo, ma magari ci dai qualche esempio pratico.
1: The simple answer? Stop it.
0: La risposta
1: Stop doing it.
0: facile, smettila.
1: Don't do it no more.
0: Non fare più questa cattiva abitudine.
1: That's the simple answer. The hard answer goes back to discipline.
0: La risposta semplice è questa, smettila. La risposta dura è disciplina.
1: Like any discipline, it is consistency. Every time has to be the same.
0: Come ogni tipo di disciplina è la perseveranza, ogni volta deve essere la stessa cosa.
1: And it has to be repeated time and time again.
0: E la coerenza deve essere ripetuta ogni volta.
1: But what you have to start with is your purpose.
0: Ma quello da cui il punto da cui devi partire è il tuo obiettivo.
1: What am I trying to accomplish? What am I trying to do?
0: Che cosa sto cercando di ottenere? Cosa sto cercando di fare?
1: And we'll talk about this with kids, but let me give you an example for kids.
0: E dopo ne parleremo anche riguardo ai bambini, ma voglio darvi un esempio.
1: Most mothers want their kids to be healthy and happy.
0: La maggior parte delle mamme desidera che i suoi figli sia in salute e felice.
1: They don't want their kids to be godly, however you would use that.
0: Non è che ambiscono che i loro figli siano devoti o consacrati.
1: They say they do.
0: Dicono di volerlo.
1: But where do you spend your time?
0: Ma come spendi il tuo tempo con loro?
1: You spend your time making them healthy and happy.
0: Dedichi il tuo tempo a renderli felici e sani.
1: Involve them in their favorite sport, buy them a toy, take them wherever they want to go.
0: Gli fai fare il loro sport preferito, gli compri un gioco, li
1: Give
0: porti
1: them
0: dove vogliono,
1: attention.
0: Gli dai tutta la tua attenzione.
1: Because you want them happy.
0: Perché vuoi che siano felici.
1: So the discipline comes.
0: Poi arriva la disciplina.
1: When I realize my purpose.
0: Quando mi rendo conto che il mio obiettivo
1: is not for them to be happy and healthy.
0: Non è quello che loro devono essere felici e sani.
1: It's them to be a Christian and follow after God.
0: Ma che loro devono essere dei credenti e seguire Dio.
1: Now I'm going to change what I do.
0: E quindi dovrò cambiare quello che faccio.
1: So I start doing the things that is going to reach that purpose.
0: E quindi inizierò a fare quello che serve per arrivare a quell'obiettivo.
1: But if I don't have a clear purpose in my mind,
0: ma se io non ho in mente un obiettivo chiaro,
1: and I use self-control and discipline and all those things we talked about,
0: e se non uso disciplina, autocontrollo e tutte le cose di cui abbiamo parlato prima,
1: I'm going to go a different way.
0: E percorrerò una via diversa.
1: And that works the same whether it's children, marriage, relationships.
0: E funziona così che si tratti di figli, di relazioni, di matrimonio.
1: You need to understand why you are here.
0: Perché dove è importante capire perché siamo qua.
1: You are an ambassador for the Lord Jesus Christ.
0: Perché voi siete ambasciatrici per il Signore Gesù Cristo.
1: You represent him to the world.
0: Voi siete le sue rappresentanti nei confronti del mondo.
1: You want your children to represent him to the world.
0: E voi volete che i vostri figli siano dei suoi rappresentanti per il mondo.
1: And the only way to do that,
0: e l'unico modo di farlo,
1: is to obey his commandments, chase after him, love him with all your heart.
0: È obbedire ai suoi comandamenti, amarlo con tutto il vostro cuore,
1: discipline your life,
0: disciplinare le vostre vite.
1: Put those things in that control your thoughts and do the right thing.
0: Mantenere il controllo dei vostri pensieri, fare la cosa giusta.
1: And keep running the race.
0: E continuare a correre la corsa.
1: But if you don't understand that God has put you here.
0: Ma se voi non capite che Dio vi ha messo qua.
1: So that the world will know.
0: Perché il mondo sappia.
1: Who he is.
0: Chi è lui?
1: Then you've missed your call as a Christian.
0: Allora avete perso la vostra chiamata in quanto
1: a lot of good parents
0: credenti.
1: Out there that are not Christians.
0: Perché ci sono tanti genitori nel mondo che sono bravi genitori, che non sono credenti.
1: There's a lot of good marriages that don't have Christ.
0: Ci sono tanti buoni matrimoni anche senza Cristo.
1: There's a lot of good people in the world.
0: C'è tanta brava gente nel mondo.
1: But they don't love the Lord their God with all their heart, soul, mind and strength.
0: Ma loro non amano il Signore con tutto il loro cuore, tutta la loro mente, tutta la loro forza.
1: And it doesn't show.
0: E non si vede.
1: I know we're out of time, but very quick.
0: So che stiamo sforando, ma molto rapidamente.
1: When my mother passed away 8 years ago.
0: Quando 8 anni fa mia mamma è mancata,
1: everyone said,
0: tutti hanno detto,
1: that she was a woman of faith.
0: Che lei era una donna di fede.
1: And that her life demonstrated how much she loved the Lord.
0: E che la sua vita aveva dimostrato quanto amasse il Signore.
1: And as we were sitting around, we were standing around her deathbed.
0: E mentre eravamo attorno alla sua salma.
1: And we were all praying.
0: E stavamo pregando.
1: And everybody, this was even before she died. We were all trying to see who would be the one to take care of her to the very end.
0: Cioè, scusate, prima attorno al suo letto di morte, insomma, quando era proprio alle ultime ore, stavamo decidendo chi l'avrebbe assistita all'ultimo minuto.
1: We all wanted the privilege
0: tutti
1: of taking care of her.
0: Volevamo il privilegio di occuparci di lei.
1: And I thought to myself,
0: e io ho pensato,
1: let that be me.
0: Lascia che sia così anche per me.
1: When I'm on my deathbed,
0: quando sarò sul punto di morte,
1: let all my children,
0: fa che anche tutti i miei figli,
1: and all my grandchildren,
0: e i miei nipoti,
1: and all my friends,
0: e tutti i miei amici,
1: call me a woman of faith,
0: mi chiamino una donna di fede,
1: say that they could tell by my life that I love Jesus more than anything else,
0: e che dicano che dalla mia vita è palese che io amo Gesù più di ogni altra cosa,
1: and they all want to take care of me,
0: e che tutti vogliano occuparsi di me.
1: Don't get any better than that.
0: Non c'è cosa migliore di questo.
1: My purpose.
0: Il mio obiettivo.
1: In life.
0: Nella vita.
1: Is to represent Jesus.
0: È rappresentare Gesù.
1: So that all the way until my deathbed.
0: Affinché da qui fino alla mia morte.
1: There will be no doubt.
0: Non ci sarà dubbio.
1: I'm his greatest fan.
0: Io sono la sua più grande ammiratrice.
1: I love him with all my heart, soul, mind and strength.
0: Lo amo con tutto il mio cuore, la mia mente e la mia forza.
1: I'm going to be so different that people are going to think I'm weird.
0: E sarò talmente diversa dagli altri che la gente penserà che sono stramba.
1: And that's going to represent my life.
0: E questo rappresenterà la mia vita.
1: And I know you want it too.
0: E so che lo desiderate anche voi.
1: I know that the desire of your heart
2: is to be a woman of faith.
0: E so che il desiderio del vostro cuore è essere donne di fede.
1: We just gotta do it.
0: Dobbiamo farlo.
3: Qual è il nome di Dio? Dio ha un nome personale? È importante conoscerlo e pronunciarlo con esattezza per onorarlo? Perché alcuni insistono molto su questo punto? Vorrei tranquillizzare chi dovesse avere questo tipo di dubbi. Vedremo infatti che questo è un falso problema. Se comprendiamo il modo in cui Dio si rivela nella Bibbia e comprendiamo a cosa ci si riferisce nella Bibbia quando viene utilizzata l'espressione il nome di Dio, comprenderemo infatti che il modo di pronunciare il suo nome è l'ultimo dei nostri problemi e non dovrebbe condizionare la nostra relazione con Lui. Dio si rivela in molti modi nelle scritture, con espressioni che il più delle volte esaltano le sue caratteristiche, ad esempio El Shaddai, Dio onnipotente, oppure El Elyon, il Dio altissimo, El Olam, il Dio eterno, eccetera. Molte volte viene indicato semplicemente come Elohim, il nome più generico per una divinità. Cosa c'è quindi di tanto misterioso intorno al nome di Dio? L'alone di mistero riguarda il fatto che c'è un nome personale con cui Dio si presenta nell'Antico Testamento, un nome che viene usato più di 6.000 volte nell'Antico Testamento per identificare il Dio creatore dei cieli e della terra. Questo nomme è conosciuto come tetragramma, ovvero parola di quattro lettere, quattro consonanti, in ebraico Yod, He, Vav, He, che spesso troverete traslitterato come YHWH o cose affini. Mentre Elohim non è un nome personale, ma un modo per indicare la divinità, e nella Bibbia viene utilizzato anche per indicare altri esseri soprannaturali, ad esempio angeli o altri dei, il tetragramma YHWH è utilizzato solo per il Dio creatore dei cieli e della terra, che si rivela nella Bibbia. Cosa significa questo nome di quattro lettere? Un'indicazione ci arriva dal brano di Esodo capitolo 3 versetti 13 e 14, in cui Mosè chiede proprio a Dio di indicargli il suo nome. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, ovvero il tetragramma YHWH, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Perché Mosè aveva chiesto il nome di Dio? Perché per gli antichi il nome era molto importante, il nome rappresentava la persona, le sue caratteristiche, il suo modo di essere. La risposta di Dio è per certi versi sorprendente. Quella frase «io sono colui che sono» è un'espressione che ha sempre arrovellato gli esperti perché rappresenta un misto di presente e futuro. Alcuni la traducono come «io sono colui che sarò» o «io sarò colui che sono». Ciò che questa espressione ci fa comprendere è che Dio è immutabile. Egli si presenta come colui che è, colui che non ha né inizio né fine, l'eterno presente. Infatti al versetto 14 Dio dice proprio: l'io sono, Heye, mi ha mandato a voi. Infine al versetto 15 viene utilizzato il tetragramma. Direi così ai figli di Israele: il Signore, e qui il Signore in realtà è scritto proprio con queste quattro lettere, YHWH, il Dio dei vostri padri. Dice quindi io sono, Heye, e poi introduce il tetragramma, YHWH, che talvolta sentiamo pronunciare proprio come Yahweh. Non è sicuro cosa significhi il tetragramma, ma dal contesto che abbiamo appena letto, gran parte degli studiosi pensano che abbia proprio a che vedere con quanto detto nei versi precedenti, ovvero con questa dichiarazione di esistenza e di eterna presenza, colui che è e che sarà. Ma qualcuno si starà chiedendo: perché nella maggioranza delle versioni moderne il tetragramma viene tradotto come il Signore? Perché non viene tradotto in modo diverso? Semplicemente perché viene seguita una tradizione molto antica che risale proprio agli ebrei e che illustrerò tra un attimo. Innanzitutto, oggi nessuno sa esattamente come vada pronunciato quel tetragramma. Tipicamente lo sentirete pronunciare come Yahweh, ma non ci sono certezze sulla sua corretta vocalizzazione. Perché? Da dove nasce questa difficoltà? Il fatto è che l'ebraico antico aveva solo consonanti e quindi le vocali venivano trasmesse per tradizione orale. Di generazione in generazione ci si tramandava il modo in cui il testo doveva essere letto. Per lo più questo veniva fatto imparando a memoria porzioni molto grandi del testo. Sappiamo infatti che le popolazioni antiche utilizzavano molto più di noi la memoria, essendo quello lo strumento principale per tramandare informazioni da una generazione all'altra. Ma dopo l'esilio babilonese, a partire dal III secolo a.C., durante il periodo del Secondo Tempio, gli ebrei cominciarono a sviluppare una tradizione secondo cui il nome di Yahweh assumeva connotati metafisici, come se la parola stessa avesse un certo potere in se stessa, e per timore e rispetto, per paura di abusare del nome di Dio, cessarono addirittura di pronunciare quel nome anche nelle letture pubbliche, poi nelle sinagoghe. Quando nella lettura incontravano il tetragramma, essi non lo pronunciavano e al suo posto veniva letto Adonai, Signore, oppure poi Hashem, un'espressione che significa semplicemente il nome. Come potete immaginare, questa pratica nel corso delle generazioni ha impedito di tramandare la corretta vocalizzazione. Nessuno la udiva più leggere, nessuno imparava a pronunciarla. Questa pratica di non leggere il tetragramma si è consolidata anche nella famosa traduzione dei 70, dall'ebraico al greco, a cavallo tra il III e il II secolo a.C., nella quale fu utilizzata dai traduttori proprio l'espressione greca Kyrios, Signore, quando nel testo originale c'era il tetragramma. Quella traduzione era quella che ai tempi di Gesù era diffusa anche nelle sinagoghe dell'impero romano ed essendo in greco permetteva di raggiungere un pubblico molto più vasto di persone rispetto all'ebraico. I proseliti giudei, ovvero persone di altre nazioni che aderivano alla religione giudaica, certamente avevano più familiarità con il greco che con l'ebraico. E fu proprio quella traduzione in greco che permise al giudaismo di diffondersi ampiamente nell'impero romano. Nel Nuovo Testamento la maggioranza delle citazioni dell'Antico Testamento sono prese da quella traduzione dei 70 in greco. E siccome non esiste un equivalente greco del tetragramma ebraico, il Nuovo Testamento, essendo in greco, presenta sempre la parola Kyrios, Signore. Da queste considerazioni capiamo subito che la tradizione di tradurre Signore, il tetragramma, il nome di Dio, nelle nostre Bibbie, non è un'invenzione moderna, ma ha radici molto antiche. In pratica, la tradizione è cominciata dalla traduzione dei 70, che peraltro era la traduzione adottata dagli scrittori stessi del Nuovo Testamento, è continuata prima nella traduzione in latino e poi nelle lingue moderne. Ora, la domanda che possiamo farci è, se addirittura gli ebrei non pronunciavano il nome di Dio al punto che la vocalizzazione corretta è andata persa, perché ci sono persone o gruppi religiosi che insistono oggi su forme specifiche moderne del nome di Dio? Ad esempio, da dove è venuta fuori la parola Geova che alcuni erroneamente utilizzano ancora oggi? Tutto è nato qualche secolo fa, da un fraintendimento del cosiddetto testo masoretico. Vediamo cosa è successo. Nei primi secoli, dopo la venuta di Gesù, in seno all'ebraismo, ha cominciato a prendere forma il testo masoretico, edito e diffuso da un gruppo di ebrei, noto come Masoreti. Questa revisione del testo è particolarmente famosa, perché in essa i Masoreti hanno introdotto dei segni nel testo che permettono di ricostruire la vocalizzazione. Inoltre ci sono molte note a margine, nelle quali sono annotate particolarità del testo, usi e osservazioni, ad esempio il modo in cui alcune parole devono essere pronunciate in modo esatto. Le note sono soprattutto in aramaico, ma ci sono anche parti in ebraico. Ci sono note nei margini laterali, nei margini superiori ed inferiori, e anche note alla fine dei vari libri dell'Antico Testamento. Essi non modificavano il testo. Quando vedevano discrepanze tra il testo a disposizione e la tradizione tramandata, ma inserivano nelle note a margine, nei casi in cui c'era una parola scritta che però andava letta in modo diverso, alcune note tipo «è scritto così, ma si legga in questo modo». Insomma, i Masoreti fecero un lavoro molto minuzioso, ma nel caso del nome di Dio, per un certo tempo il loro lavoro è stato frainteso da alcuni traduttori cristiani e questo fraintendimento ha portato, tra le altre cose, alla diffusione della parola Geova, una parola che gli ebrei non hanno mai pronunciato in quel modo, perché nella loro lingua non esiste. Come è successo? Gli studiosi hanno scoperto che i Masoreti in molti casi introducevano nel testo delle forme ibride, introducendo le vocali della forma orale tra le consonanti della forma scritta. Quindi per alcune parole applicavano le vocali della parola da leggersi direttamente alla parola che stava scritta, senza commento a margine. Fecero proprio questo nel caso del tetragramma. Essi scrissero le vocali di Adonai, Signore, direttamente tra le consonanti del tetragramma. In questo modo crearono un ibrido illeggibile per un ebreo, che di fronte a quella strana forma si ricordava di leggere Adonai. In sostanza, per quanto riguarda il nome di Dio, i Masoreti stavano quindi distinguendo la forma orale dalla forma scritta, portando avanti di fatto la medesima tradizione precedente, ovvero quella di non leggere il tetragramma, ma sostituirlo con Adonai, Signore. Penso quindi che abbiate capito qual è stato il fraintendimento in cui sono caduti qualche secolo fa alcuni traduttori. Hanno pensato che quella fosse la corretta vocalizzazione del tetragramma, non riconoscendo la forma ibrida che serviva a ricordare la parola da pronunciare, e hanno pensato che il nome di Dio dovesse essere tradotto e letto come Jehova. Il motivo per cui le vocali di Adonai porterebbero a leggere il tetragramma come Jehova è implicito in alcune regole della grammatica ebraica, che i più coraggiosi possono approfondire per conto proprio, ovviamente. A testimonianza di questo fraintendimento, non è infrequente trovare ancora oggi su alcuni edifici religiosi di alcuni secoli fa la forma Jehova, che deriva proprio da un fraintendimento del testo masoretico. Sembrerebbe che il primo a cadere nell'errore di tradurre la forma scritta YHWH interpolandola con le vocali della forma verbale sia stato il frate Pietro Colonna, detto il Galatino, vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Tale accrocchio di vocali e consonanti, tale parola che di fatto in ebraico non esiste, si è trasferito dal latino anche a diverse Bibbie in varie lingue, a partire dal XVI secolo. Alcune come la King James inglese o la Reina Valera spagnola sono ancora molto diffuse oggi, ad esempio nel mondo protestante. In tempi più recenti l'errore è stato compreso e normalmente nelle Bibbie moderne, utilizzate sia nel mondo cattolico che nel mondo protestante, trovate semplicemente il tradizionale Signore al posto del tetragramma, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Infatti nell'Antico Testamento viene seguita la tradizione masoretica di utilizzare Adonai, tradotto con Signore, al posto del tetragramma, e nel Nuovo Testamento, in greco, il tetragramma non c'è, quindi il problema non si pone nemmeno. Troviamo sempre la parola Kyrios, Signore, o la parola Theos, Dio. Riassumendo fin qui, la forma Jehova o Geova, benché diffusasi negli scorsi secoli, è una forma errata, che deriva dal miscuglio della forma orale Adonai con quella scritta YHWH. Anche se può capitare di sentire la pronuncia Yahweh come vocalizzazione del tetragramma, di fatto non è possibile oggi ricostruire con certezza le vocali da mettere nel tetragramma per pronunciare il nome di Dio. La pronuncia del tetragramma è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Quanto vi ho raccontato è basato su fatti che chiunque può verificare, non si tratta di una mia opinione. Eppure ancora oggi ci sono persone che insistono sul fatto che bisogna utilizzare il nome personale di Dio. Ad esempio la setta dei testimoni di Geova insiste con la vocalizzazione errata, Geova, anche perché altrimenti dovrebbero addirittura cambiare il proprio nome. Ma è davvero così importante utilizzare un nome specifico per il Dio creatore dei cieli e della terra? Perché Signore è troppo generico, come alcune sette affermano? Alcuni hanno qualche dubbio in proposito e cadono proprio vittima di sette che propongono la loro ricetta, perché viene loro detto che nella Bibbia è scritto di invocare il nome del Signore. Ma allora dobbiamo trovare un modo per pronunciare il tetragramma? Ad esempio in Gioele 2:32 leggiamo così: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Allora qualcuno potrebbe dire: ma come possiamo invocarlo se non sappiamo nemmeno come si pronuncia il nome di Dio? Bene, ho una buona notizia per te. Infatti si tratta di un falso problema che non dovrebbe turbarti in alcun modo, e ti spiego il perché. Innanzitutto, come abbiamo già detto, gli ebrei stessi, i primi destinatari della rivelazione di Dio, i primi che avrebbero dovuto invocare il nome di Dio, di fatto non lo pronunciavano. E quindi il fatto è che essi sapevano molto bene che invocare il nome di Dio significa invocare la sua persona, non utilizzare per forza il tetragramma. Riferirsi al nome di Dio significa semplicemente riferirsi alla sua persona, più che pronunciare una forma grammaticale specifica per il suo nome. Questo è evidente se esaminiamo il modo vario in cui nella scrittura dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, viene utilizzato il riferimento al nome di Dio. Vediamo quindi alcuni esempi. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto, in salvo. Salmo 20, versetto 1. Qui c'è un parallelismo tra la prima parte e la seconda parte del versetto. Il Signore ti risponda, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto. È un modo diverso di dire la stessa cosa, con un classico parallelismo ebraico. Qui il nome di Dio è usato in riferimento alla sua persona, non in riferimento ad una forma grammaticale. Se diciamo che il nome di Dio ti trae in alto, diciamo semplicemente che Dio stesso ti trae in alto. Un altro esempio: ecco, il nome del Signore viene da lontano, la sua ira è ardente, grande è il suo furore, le sue labbra sono piene di indignazione, la sua lingua è come un fuoco divorante. Isaia 30:27. In che senso il nome del Signore viene da lontano? Forse il tetragramma viene da lontano? E se si tratta solo di una forma grammaticale, cosa significa la sua ira, il suo furore? È chiaro e comprensibile a tutti che anche qui il nome del Signore è un modo per riferirsi alla persona del Signore. Di esempi come questi, in cui il nome del Signore è un riferimento alla sua persona, ne trovate quanti ne volete nelle scritture dell'Antico Testamento, quindi vi invito a fare le vostre ricerche. In Deuteronomio, ad esempio, si trova parecchie volte l'espressione dimora del suo nome, in riferimento a Gerusalemme. Alcuni esempi. Allora porterete al luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto per dimora del suo nome tutto quello che vi comando. Deuteronomio 12:11. Anche nel libro delle cronache leggiamo così: costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme sarà per sempre il mio nome. Seconda Cronache 33 versetto 4. È piuttosto ovvio che qui non ci si riferisce al fatto che il tetragramma, il nome di Dio, doveva essere scritto da qualche parte in Gerusalemme e solo lì. Ci si riferisce piuttosto al fatto che il Signore aveva garantito la sua presenza in modo particolare a Gerusalemme, facendone la sua dimora, perché lì sarebbe stato costruito il Tempio, sarebbe stato quindi il centro dell'adorazione della religione giudaica. La dimora del suo nome è semplicemente la sua dimora. Il nome di Dio rappresenta la sua persona. Analogamente, nell'Antico Testamento trovate molte volte l'idea secondo cui sul Tempio o sul popolo è invocato il nome del Signore. Ad esempio Daniele 9:19: Signore ascolta, Signore perdona, Signore guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Cosa significa? In che senso il suo nome è invocato sul popolo e sulla città di Gerusalemme? Ritorniamo a quanto dicevo prima. In Gerusalemme c'era il Tempio che rappresentava la dimora di Dio in mezzo al popolo di Israele. Sul popolo e sulla città è invocato il nome di Dio, nel senso che Dio è colui che si prende cura di loro e loro sono un popolo che appartiene a quel Dio creatore dei cieli e della terra, colui con il quale essi hanno una relazione, come quella di un figlio, con il proprio padre. E i figli prendono il nome del padre. Infatti nell'Antico Testamento troviamo anche l'espressione portare il nome del Signore. Ad esempio, tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Deuteronomio 28, versetto 10. Il contesto di questo brano di Deuteronomio 28 è la promessa di benedizioni ad Israele se avesse obbedito al Signore. Obbedendo al Signore, le altre nazioni avrebbero visto che loro portavano il nome del Signore. Ma cosa significa? Non significa certamente che tutti loro avevano addosso scritto il nome del Signore, ma piuttosto che avevano una relazione con il Signore, con la sua persona, dimostrata dai fatti. Essi erano il popolo di Dio, in sostanza con la loro obbedienza dimostravano di appartenere alla famiglia del Signore e onoravano il nome della famiglia, onoravano il loro padre. Questo è confermato, ad esempio, dal prossimo versetto che vi leggo, in Numeri 6, versetti 22 a 27. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aronne e ai suoi figli, e di loro, voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele, e io li benedirò. Cosa significava quindi mettere il mio nome sui figli di Israele? Non significava certamente marchiarli fisicamente con il tetragramma, con il nome di Dio, ma significava semplicemente metterli sotto la sua protezione e benedizione, come abbiamo letto. Ancora una volta, si tratta di stabilire una relazione, non di pronunciare correttamente una forma grammaticale di un nome. Proprio perché avevano questa relazione con Dio, essi portavano il suo nome, appartenevano alla sua famiglia e quindi non dovevano disonorare il nome di Dio attraverso il loro comportamento. Questo è in qualche modo implicito nel comandamento di Esodo capitolo 20 versetto 7. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Molti pensano che pronunciare il nome di Dio invano abbia qualcosa a che vedere con la bestemmia moderna, ma questo comandamento è più profondo, come emerge anche da alcune traduzioni, e ha proprio a che vedere con il portare il nome di Dio invano, ovvero riconducibile in generale al comportamento, non solo ad un uso verbale discutibile del nome di Dio. Se tu porti il nome di Dio, ovvero ti poni sotto la sua protezione, nella sua famiglia, non devi disonorare la famiglia con il tuo comportamento. Ciò emerge chiaramente da alcuni esempi. Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloch e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Levitico 18:21. Non giurerete il falso usando il mio nome perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Levitico 19:12. Perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Proverbi 39. Da questi esempi è chiaro in quanti modi si poteva profanare il nome di Dio, comportandosi male, facendo cose che Dio aveva proibito. Non è necessario parlare, bestemmiare con la bocca per profanare il nome di Dio. È come se i miei figli, che portano il mio nome, appartengono alla mia famiglia, commettessero dei reati gravi e io dicessi loro che figura mi fate fare, così disonorate il mio nome. Questo è esattamente ciò che Dio non voleva che gli israeliti facessero. Quindi disonorare il nome di Dio ha a che vedere con il gettare fango sulla reputazione di Dio. Portare invano il suo nome significa disonorare la sua persona attraverso il comportamento, dando quindi a coloro che non lo conoscono una cattiva rappresentazione di Dio. Ecco perché nella Bibbia è scritto diverse volte che Dio agisce per amor del suo nome. Significa proprio che Dio agisce in modo che la sua reputazione non ne venga fuori distorta. Dio non vuole che il suo nome e quindi la sua persona venga discreditata. Ecco un paio di esempi. Prima Samuele 12:22. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Poi leggo: perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Dio, io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Ezechiele 36:22. E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto, delle nazioni con i loro dei? Seconda Samuele 7:23. È molto chiaro. Dio vuole farsi un nome attraverso Israele, ovvero farsi conoscere al mondo attraverso questo popolo e attraverso le sue azioni in favore di questo popolo. Cosa accade nel Nuovo Testamento? Beh, come abbiamo detto, il tetragramma non esiste nel Nuovo Testamento. Ripeto, non esiste nel testo originale in greco. E qualunque traduzione che lo riporti, ad esempio la traduzione del Nuovo Mondo dei Testimoni di Geova, lo fa in modo arbitrario. Comunque, anche se non c'è il tetragramma, in qualche modo si parla del nome di Dio anche nel Nuovo Testamento. Vediamo qualche esempio. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. Atti 15:14. Un popolo per il suo nome. Cosa significa? Un popolo che conosce il suo nome e lo pronuncia correttamente? No. Niente di tutto questo. Infatti, in coerenza con l'Antico Testamento, un popolo consacrato al suo nome, un popolo per il suo nome, è un popolo consacrato alla sua persona, devoto a lui, pronto a spendere la propria vita per lui. Nella famosa preghiera del Padre nostro leggiamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Matteo 6:9. Cosa significa volere che il nome del Signore sia santificato? Ha qualcosa a che vedere con una corretta pronuncia? Ma assolutamente no. Ha a che vedere con onorare la persona di Dio. Una persona santifica e onora il nome di Dio, onorando Dio, ubbidendo a Dio. Un altro passo famoso è quello di Giovanni, capitolo 17, versetto 26. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. In che senso Gesù ha fatto conoscere il nome di Dio? Pensate che sia un problema di pronuncia? Ha insegnato ai suoi discepoli come pronunciare il nome? Quando leggete i Vangeli, avete l'impressione che le diatribe tra Gesù e i farisei fossero sul modo in cui pronunciare il nome di Dio o fossero piuttosto sul modo in cui la persona di Dio andava onorata? Gesù ha fatto conoscere il nome di Dio, nel senso che ha fatto conoscere la persona di Dio, ha fatto conoscere il Padre ai suoi discepoli, ha insegnato loro come rispettarlo e onorarlo nella loro vita. D'altra parte, al culmine del suo ministero, sulla croce, poco prima di esalare l'ultimo respiro, Gesù gridò verso Dio e non si preoccupò di pronunciare il tetragramma, cosa che avrebbe dovuto fare se fosse stato così importante. Ma leggiamo: allora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco 15:34. Insomma, Gesù, negli ultimi istanti della sua vita, colui che si era occupato di far conoscere il nome di Dio ai suoi discepoli, si rivolge a Dio con il più generico Eli del Salmo 22 per riferirsi al Padre. Qualunque persona onesta si rende conto che per Gesù fare conoscere il nome di Dio non aveva a che fare con tornare a diffondere la corretta pronuncia, ma insegnare una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra. In conclusione, abbiamo visto che gli ebrei stessi sapevano che nelle loro scritture il tetragramma indicava il nome di Dio, eppure lo chiamavano Signore, Adonai o Hashem, come abbiamo visto. Non risulta che questo sia mai stato un problema neanche per il Signore stesso. Perché dovrebbe esserlo per noi oggi? Avere una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra non rende necessario conoscere le lingue antiche, ebraico o greco, o traslitterare il tetragramma, talvolta anche in modo sbagliato. Chiunque trasformi un rapporto con Dio in una questione linguistica o grammaticale sta deviando dal vero Vangelo, perché sta portando le persone a credere che per essere accettati da Dio occorre scrivere, leggere o parlare delle lingue specifiche o pronunciare formule o parole specifiche, il che è contrario alle scritture stesse. Infatti, come abbiamo detto, nel Nuovo Testamento stesso, sia gli scrittori di origine ebraica che quelli di lingua greca hanno citato molte volte l'Antico Testamento proprio nella traduzione dei 70 in greco, che veniva utilizzata tantissimo nel primo secolo, anche nelle sinagoghe, e in quella traduzione il tetragramma era tradotto semplicemente come Kyrios, Signore. Gesù stesso ha insegnato a chiamare Dio semplicemente Padre, ma d'altra parte io chiamavo mio padre papà, e non l'ho mai chiamato per nome, ma questo non ha mai generato dubbi sul fatto che io mi stessi rivolgendo a lui, come qualcuno potrebbe pensare. Perché dovremmo chiamare Dio con un nome di fatto inventato e senza senso in italiano come in ebraico, come Geova, quando possiamo rivolgerci al Dio che ci ha creati chiamandolo semplicemente Padre nostro? Pensiamo forse che Egli non comprenderà che stiamo cercando proprio Lui? Ma preoccupiamoci piuttosto della presenza di Dio nella nostra vita. Cerchiamo di avere una relazione con colui che ha fatto il mondo. E possiamo essere certi che Lui capirà quando ci riferiamo a Lui. Se Gesù stesso, insegnando ai discepoli come dovevano pregare, si rivolse a Dio chiamandolo Padre, non vedo perché non dovrei farlo anch'io. E non vedo perché non dovreste farlo anche voi. Un abbraccio a tutti. Alla prossima.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
6: Eccomi da voi con un ricordo di tanti anni fa. Ero uscita con i ragazzi nostri quando erano piccoli, insomma fra i 9 e i 12 anni, per fare delle spese. Passiamo davanti alla UPIM e i ragazzi si fermano di botto. Mamma, ne posso avere uno? Anch'io ne vorrei uno. L'altro mi dice, me lo pago io con i miei soldi. E cos'era successo? Che c'era un uomo che stava vendendo dei pulcini che sembravano dei proprio dei batuffoli di cotone giallo, carini quanto era possibile. Nella mia innocenza ho pensato che non sarebbero vissuti a lungo, che erano carini, che sarebbe stato educativo per i ragazzi curarsi di loro, e ho acconsentito alla compera. Dopotutto non si può sempre dire di no a tutti i desideri dei figli, e quello mi sembrava un desiderio innocente. A casa i ragazzi sembravano impazziti dalla gioia. Il mio è più cicciottello, il mio ha imparato a venire quando lo chiamo. Ah, ma il mio è un simpaticone. E per alcuni giorni tutto andò bene, i ragazzi erano entusiasti dei loro pulcini, li seguivano, se lasciavano un piccolo biglietto da visita c'era subito la carta igienica, perciò tutto bene. Mi sono procurata una scatola con bordi alti perché le bestiole non andassero proprio dappertutto. Poi ne procurai un'altra con i bordi ancora più alti, e infine ci volle una scatolona che sembrava una fortezza. La collocammo in terrazza e i pulcini diventarono polli con le ali tarpate da mio marito. L'operazione chirurgica fu compiuta da lui, che non la sapeva fare, ma in ogni modo le bestie la sopportarono con grande stoicismo. Mangiavano una quantità industriale di mangime e purtroppo puzzavano. I ragazzi ormai non se ne occupavano più di quei polli puzzolenti. E mio marito un giorno mi ha detto: ho la netta impressione che quelli morranno solo se gli tiriamo il collo. Faranno un buon brodo. E io non potevo fare altro che pensare alle parole a cui avrei dovuto pensare prima di permettere la compera. Sono parole del Signore che ha detto: chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? Se avessi ragionato un po' di più, avrei detto di no a quell'acquisto piuttosto avventato. Io non ho pensato che i pulcini diventano polli e che poi non si sa cosa farne, perché di ammazzarli e mangiarli non avevamo il coraggio. Nella vita cristiana succede un po' la stessa cosa. Si deve spesso dire di no. Ci sono libri da non leggere, programmi in TV da non guardare, film da non guardare, luoghi da non visitare. Quattro pulcini non sono poi una grande catastrofe, ma ai nostri figli abbiamo dovuto dire no, e penso che ai vostri figli dovrete dire no a volte, e loro devono sapere che i no, detti al momento giusto, sono salutari e possono proteggere da grossi problemi e evitare molte lacrime. Proprio poche settimane fa ho conosciuto una ragazza che era uscita, fortunatamente indenne, da una relazione pericolosissima che avrebbe potuto rovinarla per la vita. Lei mi ha detto con le lacrime agli occhi: sapevo che era sbagliata, ma non sapevo dire no. Spero che la lezione sia servita, quella dei pulcini certamente è servita a me.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole, una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Che cosa ci insegna la favola di oggi? Ve lo anticipo subito. Insegna che è facile disprezzare quello che non si può ottenere. Ma prima l'ascoltiamo assieme, poi come sempre faremo alcune considerazioni.
6: La volpe e l'uva. Una volpe affamata si aggirava per una vigna, adocchiando un bel grappolo d'uva succoso che pendeva dai tralci sopra di lei. «Ecco quello che fa per me», disse la volpe fra sé e sé, e balzò in alto, cercando di tirarlo giù. Ma l'uva era

0: naso all'aria dicendo: «Credevo che l'uva fosse matura, ma mi accorgo adesso che è ancora acerba». Questa storia ci insegna che è facile disprezzare ciò che non si può ottenere.
1: Quante sono le cose che vediamo al di fuori della nostra portata? Voglio dire, quante cose sembrano più grandi di noi, impossibili alle nostre piccole forze? E quante volte possiamo identificarci con questa volpe che, per nascondere la propria incapacità, il proprio insuccesso, con ipocrisia arriva a disprezzare ciò che nei suoi stessi pensieri era invece buono, attraente e utile a soddisfare i propri bisogni? In molti casi un atteggiamento come questo ha portato non solo noi stessi ma anche altri a fare delle valutazioni, delle conclusioni errate, proprio perché spesso l'uomo si basa su esperienze e su consigli altrui senza verificare di persona quali sono veramente i fatti. Basta pensare ad esempi della vita di tutti i giorni. Ecco, per esempio, la persona che non si azzarda a comprare un determinato prodotto dato che l'amico lo ha sconsigliato poiché a suo giudizio sarebbe scadente. Eppure il fatto che non si possa ottenere ciò che si desidera non significa sempre che l'oggetto del desiderio abbia dei difetti o che questo sia irraggiungibile. Nel caso della volpe il grappolo è effettivamente buono, ma oltre la sua capacità, per cui qualunque sforzo risulta inutile, a meno che non intervenga qualche tipo di aiuto esterno. Certo che se la volpe avesse avuto a disposizione una scaletta sarebbe stato tutto diverso, anzi tutto risolto. Ecco, una situazione come questa rispecchia molto bene la relazione fra l'uomo e Dio. Quante volte avete casomai pensato a Dio come a un qualcosa di irraggiungibile, a qualcosa che è al di sopra della vostra portata umana? Quante volte avete ascoltato i requisiti della legge divina e avete detto: sarebbe bello vivere così, ma nessuno ci riesce? Così, imitando la volpe della favola, nell'impossibilità di incontrare e soddisfare questo Dio lontano, molti di noi sono giunti a disprezzarlo, a dichiarare che non avevano in fondo nessun bisogno di lui. Sono arrivati anche a bestemmiarlo nelle parole e negli atti. E di conseguenza l'uomo, come la volpe, ha dovuto accontentarsi di rimanere, come si dice, a secco. Eppure il messaggio dell'Evangelo parla proprio di come questo Dio, nella sua grande saggezza, abbia sacrificato suo figlio così che l'uomo possa giungere fino a lui. La legge divina non ha difetti. È l'incapacità dell'uomo di obbedire a Dio che la rende irraggiungibile. Ma il Figlio di Dio è morto e risorto perché gli uomini abbiano una via praticabile per il cielo. Ecco, che ne pensi allora? Vuoi rimanere anche tu come la volpe della favola, cioè a pancia vuota, oppure vuoi afferrare l'abbondanza che il Padre Celeste ti porge in Cristo Gesù? Vale la pena di pensarci.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.com.

0: apocar.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Settima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: L'Olanda è stata invasa, senza alcuna dichiarazione di guerra, dai tedeschi ed è iniziata una persecuzione feroce contro gli ebrei, che non possono entrare nei locali pubblici, servirsi di mezzi di trasporto e devono uscire portando ben in evidenza sull'abito una grande stella gialla con la scritta ebreo. Anche Werner e Manfred, i due fratelli di Johanna, la protagonista di questo racconto, vengono arrestati insieme ad altri 8.000 uomini dai 18 ai 40 anni durante una rastrellata. Johanna, che era uscita per una passeggiata con un'amica, torna a casa la sera e trova la casa vuota. Le due cugine, che erano con Werner e Manfred, le danno la terribile notizia e si chiedono come faranno a dire ai genitori l'accaduto.

0: Eravamo rientrate da un'ora circa, quando papà, mamma e lo zio Michael arrivarono. Papà entrò di corsa nell'appartamento. «Dove sono i ragazzi?» gridò. Evidentemente la voce del rastrellamento era corsa per tutta la città. «Dove sono i ragazzi?» gridò ancora guardandoci fissamente. In quel momento entrò anche la mamma. Capì subito che cosa era successo e si lasciò cadere su una sedia, coprendosi il viso con le mani. Lo zio, in piedi presso di lei, cercava di confortarla, dicendo che sarebbe uscito per chiedere notizie. Ruth ed Edith piangevano e papà, disperato, andava su e giù per la stanza, dicendo: «Oh, i ragazzi, poveri ragazzi! Werner, Manfred, poveri ragazzi miei!» Io sola non riuscivo più a piangere. Rimanevo lì, come pietrificata da quello che era accaduto, dalle scene di dolore cui stavo assistendo. Dopo un breve silenzio, mio padre si volse verso di me e mi pare che le sue parole risuonino ancora. «Sei tu la responsabile di tutto questo, figlia malvagia e disubbidiente. Se fossi uscita tu con le tue cugine, invece di andare con la tua amica, i ragazzi sarebbero ancora qui questa sera. A loro piaceva stare in casa, non avevano voglia di uscire oggi, e se l'hanno fatto è stato solo perché tu ti sei rifiutata di farlo. Tu hai condotto i tuoi fratelli alla morte. Oh, i miei cari ragazzi, dove siete?»
1: Lo zio di Johann cercò di calmarlo, ma egli diventava sempre più violento. Spaventata dall'atteggiamento del padre e dal dolore della madre, Johanna incominciò a piangere senza più controllo e cercò rifugio tra le braccia della madre. Nessuno pensava di coricarsi. Rimasero lì a piangere, a parlare di persone che forse sarebbero stato in grado di ritrovare Werner e Manfred e di ottenere la loro liberazione. I camion tedeschi passavano ad intervalli. Evidentemente gli arresti erano ancora in corso e dalla strada venivano delle grida d'angoscia.
0: Dopo alcune settimane ci fecero sapere che Werner era stato rinchiuso nel campo di Buchenwald. I miei genitori erano pazzi di dolore. Piangevano, gemevano e immaginavano lo scorrere del tempo al campo. Di Manfred non si sapeva nulla, se non che era stato inviato ad un altro campo. Così i due fratelli erano separati e senza nulla a cui aggrapparsi. Erano soli in mezzo ad una folla di gente di ogni età e condizione. La nostra vita era stata sconvolta. Neppure lo zio Michael, che era sempre stato così gaio, riusciva ad incoraggiare in qualche modo i miei genitori. La casa divenne più silenziosa che mai quando egli e le cugine trovarono un appartamento e si trasferirono altrove. Notizie precise dal campo non ne uscivano. Se qualcuna trapelava, illegalmente, era così terribile che ci sforzavamo di non crederlo. Ma un po' di verità doveva esserci e noi cercavamo di ricomporre il mosaico di ciò che sentivamo dire, cercando di immaginare la loro vita in quei luoghi sinistri.
1: I rastrellamenti continuavano e gli ebrei avevano ormai accettato il fatto di essere dei proscritti e di poter essere arrestati da un momento all'altro. Il pericolo era strettamente legato alla loro vita quotidiana ed essi cercavano di restare in vita anche se questo richiedeva una separazione momentanea. Meglio ritrovarsi dopo la guerra che restare insieme ed essere messi a morte. Ognuno si procurò un sacco da viaggio nel quale raccolse alcuni indumenti essenziali, del cibo in scatola, accessori da toilette e documenti indispensabili. Su ogni sacco erano scritti il nome, l'indirizzo e la data di nascita del proprietario. Così si tenevano pronti per ogni eventualità.
0: 3 mesi dopo l'arresto dei miei fratelli, uno sconosciuto ci avvertì che lo zio Michael, Ruth ed Edith erano stati arrestati durante la notte e che erano partiti per una destinazione sconosciuta. Poi ci raggiunse la terribile notizia della morte di Werner. Ci fu detto semplicemente che se avessimo pagato una certa somma ci sarebbero state spedite le sue ceneri ed alcuni effetti personali. Il tutto arrivò poco tempo dopo. Ma come sapere se si trattava veramente di Werner? Avevamo dei dubbi, naturalmente, ma li ricevemmo come tali. Secondo i rapporti, Manfred era ancora vivo a Mauthausen. Per mesi non si seppe più nulla di lui. Poi, infine, ci fu comunicato che era morto. Così avevamo perso i nostri cari ragazzi. La vita era crudele per noi, ma loro avevano sofferto ben di più. Ora, finalmente, erano liberi dalle angosce e dal male. Che altro avremmo potuto desiderare per loro?

0: Galati, questa è una epistola sempre dell'Apostolo Paolo, che sembra che sia stata scritta intorno all'anno 50 d.C. ed è scritta alle chiese della Galazia. La Galazia non era una città, era una regione, e quindi c'erano tante città nella Galazia, tante chiese in questa regione. Se avete in mente l'Asia Minore, la moderna Turchia, lì c'era questa regione della Galazia, e Paolo ha visitato la Galazia durante il suo primo viaggio missionario. Lo potete trovare in Atti degli Apostoli, capitoli 13 e 14, e lì ha predicato nelle città di Antiochia, Listra, Derba, Iconio. A Listra era dove l'hanno lapidato, vi ricordate? E poi è ritornato in queste città anni dopo, durante il suo secondo viaggio, e qui ha trovato i fratelli, quindi c'erano già delle chiese che erano cresciute, e Timoteo era di Listra, e quindi c'erano diverse chiese in questa regione. Questa lettera è breve, ma è molto forte, molto intensa, ed è scritta per correggere i credenti della Galazia, che sono caduti prede di falsi insegnamenti, in particolare da parte dei giudaizzanti, venivano chiamati così, coloro che insegnavano che oltre a credere in Gesù si dovesse anche osservare la legge di Mosè. E quindi Gesù, credere in Gesù soltanto e convertirsi a Gesù soltanto, avere fede in Gesù soltanto, non è sufficiente se tu non osservi il sabato, se l'uomo non si fa circoncidere, e se non osservi le feste, i rituali, non mangi determinati cibi, eccetera eccetera. Ok? Quindi come venivano chiamati? Giudaizzanti. E quindi subito dopo che Paolo era andato, aveva insegnato, predicato, fondato le chiese, poco dopo si erano infilati questi falsi insegnanti che portavano avanti questi insegnamenti. Quindi la lettera, dicevo, è molto forte e intensa, e lui combatte duramente queste eresie. Perché? Perché portavano di nuovo le persone sotto la schiavitù del peccato, della legge, e lontani dalla grazia di Dio. Quindi Paolo parla molto in questa epistola di grazia, della grazia di Dio, di libertà, cioè della libertà cristiana, cioè che in Cristo noi siamo liberi, non siamo schiavi di regole, di precetti, di leggi, siamo liberi in Cristo. Infatti qualcuno ha chiamato l'epistola ai Galati la dichiarazione di indipendenza della libertà cristiana. Ovviamente libertà cristiana non significa fare quello che ci pare, perché quello non è essere liberi, quello significa essere schiavi, schiavi del peccato. Ma vedremo e parleremo di tutto questo insieme. Io penso che dobbiamo tornarci spesso, penso che sia molto importante questo studio, ed è molto importante che ci torniamo spesso ai Galati, a questi concetti, perché è molto facile anche per i credenti tornare in qualche modo alla legge. Io sono fermamente convinto che l'uomo per natura tende alle regole, alla religione, alla legge, ai modi, alle tradizioni. Ed è un qualcosa che dobbiamo combattere, perché è come uno scivolare verso qualcosa che è naturale, ma non è la verità. Quindi, Paolo, versetto 1, apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti. E tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 5 versetti iniziali sono i saluti, ma non sono semplicemente ciao, come state. I saluti di Paolo sono già una benedizione, sono già densi di significato, e quindi sono già molto belli e interessanti. Prima di tutto dice, si presenta Paolo, quindi non dobbiamo chiederci chi ha scritto la lettera dei Galati, perché la risposta è nella prima parola. Paolo, apostolo, si presenta ovviamente, come stiamo dicendo anche da Corinzi, quando deve riprendere, quando deve correggere, quando deve riportare al buon insegnamento, ricorda anche chi è, ricorda la sua autorità apostolica, la chiamata di Dio. Perché? Perché lo fa? Non perché deve affermare se stesso e dire io sono l'Apostolo Paolo, ma perché lui ha insegnato la verità dell'Evangelo e quindi se lui non è autorevole, neanche quello che ha insegnato è autorevole e quindi non lo sta facendo per sé, per ribadire che ha questa autorità apostolica, lo sta facendo per loro. Così come un genitore non dice sono io che decido davanti al figlio perché vuole affermare la sua forza, la sua autorità, ma perché il figlio deve ascoltare quello che lui dice, no? Quindi Paolo apostolo, non da parte di uomini dice, né per mezzo di un uomo. Quindi la sua chiamata non viene da uomini e non giunge per mezzo di uomini, cioè da chi viene la sua chiamata? Da Dio. Dio l'ha chiamato a fare quello che ha fatto e a dire quello che ha detto, non un uomo. Non è stato l'apostolo che diceva io vorrei fare l'apostolo e quindi mi candido e quindi vediamo se... No, è Dio che l'ha scelto, è Dio che l'ha chiamato, non l'ha scelto lui. E poi dice, e questo vale per ogni chiamata, anche per la mia chiamata, per la tua chiamata, ognuno di noi ha una chiamata da parte di Dio che è Dio che ha scelto, non siamo noi. Poi dice né per mezzo di un uomo, cioè non è venuta da una scuola la sua chiamata, da una preparazione, da un percorso di formazione, da una carriera, o è stato un altro uomo di Dio che gli ha imposto le mani e ha deciso, no? È stata né da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi la sua chiamata è, e quindi anche la sua autorità, gli viene direttamente da Dio. E poi dice alle chiese della Galazia, come vi ho detto, c'erano diverse chiese in questa regione, quindi loro dovevano ricevere questa lettera e poi farla girare. Grazia a voi e pace. Questo è il tipico saluto di Paolo. Non dice solo pace. Pace era il saluto ebraico, shalom. Grazia era più il saluto greco. E lui li usa tutte e due, non solo perché è internazionale, sia greco che ebraico, ma anche per il loro significato, soprattutto per il loro significato, perché la grazia di Dio e la pace di Dio sono due colonne nel Nuovo Testamento e per la nostra vita. E quindi lui le sta usando come, non solo come un saluto, ma anche come una benedizione. Che cos'è la grazia di Dio? Lui parlerà tantissimo della grazia di Dio in questa epistola e in generale Paolo parla tantissimo della grazia di Dio. Ve ne siete resi conto. La grazia di Dio è il favore di Dio, l'amore di Dio, ciò che Dio ci dà anche se non meritiamo. Lo fa perché lui è buono. Questa è la grazia di Dio, il suo favore, la sua azione verso di noi, la sua benedizione verso di noi, la salvezza e tutto quello che comporta. Tutte le benedizioni vengono dalla grazia di Dio. Poi dice grazie a voi e pace a voi. Che cos'è la pace? La pace è quella condizione in cui non sei turbato, non hai paure, non hai preoccupazione, ma sei tranquillo. E questa condizione, che è una condizione prima spirituale e poi naturale, è legata anche alla grazia di Dio, perché quando conosci la grazia di Dio, poi conosci anche la pace di Dio. Quando conosci Dio, conosci la pace di Dio. E infatti lui le dice sempre così, grazia e pace, non dice prima pace e grazia. Perché? C'è un legame. Quindi non vivere nella paura, non vivere nell'ansia, ma avere un rapporto con Dio. Avere un rapporto con Dio porta quel tipo di serenità, sapere di essere nelle mani del Signore. Dice da Dio Padre, dal Signore nostro Gesù Cristo, ripete questa cosa due volte, l'avete visto? Quindi sottolinea l'unione tra il Padre e il Figlio. Poi dice del Figlio che ha dato se stesso per i nostri peccati. Quindi Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Mi ricorda Giovanni 3,16. Che dice Giovanni 3,16? Gesù dice in Giovanni 3,16: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi Giovanni 3,16 dice che Dio ha dato il figlio. Qui Paolo dice che lui si è dato da solo, perché sta sottolineando l'unione tra il padre e il figlio. Gesù si è dato. E che cosa significa darsi in questo contesto? Parla della croce. Ha dato se stesso per i nostri peccati, significa è morto per noi. È morto al posto nostro. Gesù si è dato come nostro sostituto, cioè si è offerto volontariamente per prendere le nostre colpe, le nostre punizioni e morire al posto nostro. Per cui noi siamo perdonati perché Lui ha pagato. Quindi Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati. Quindi Lui paga e noi veniamo liberati. Lui paga e noi veniamo perdonati. Questo è il cuore dell'Evangelo, che Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Dio che cosa ha dato? Dio non ha dato una bella filosofia di vita. Dio non ha dato l'elenco delle cose da fare per essere brave persone. Dio non ha dato una bella religione al mondo. E Gesù non è venuto per essere un bravo insegnante o dare un buon esempio. Anche se queste sono cose che potrebbero essere belle. Dio non ha dato se stesso per migliorare le nostre vite, per portarci la gioia, la benedizione, anche se ha migliorato la nostra vita e ci ha portato gioia e benedizione. Dio non ha dato se stesso per darci soldi, ricchezza, fama, eccetera, eccetera. Dio ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Gesù è venuto ed è morto per risolvere il vero problema dell'uomo. Il vero problema dell'uomo non è la povertà, non è la malattia, non è la sfortuna, non è la filosofia. Il vero problema dell'uomo, di ogni uomo, di ogni donna, è il peccato. E Gesù è venuto e ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Ora, purtroppo molti non vogliono questo dono di Dio, non vogliono Gesù. Perché? Però vorrebbero altre cose da Dio. Non vogliono Gesù perché non pensano di averne bisogno. O altri non vogliono Gesù perché lo trovano offensivo. Perché se tu dici, se Gesù è venuto per perdonare perdonarti dei tuoi peccati, alcune persone dicono, peccati, mi stai offendendo. E poi perché Gesù per essere perdonato? Perché la croce? E quindi molte persone non vogliono il dono di Dio, Dio che si dà per i peccati, perché non vogliono ammettere di essere peccatori o non vogliono ammettere di avere bisogno dell'aiuto di Dio. Per cui questa per alcuni è una fantastica notizia, che Dio si è dato per i nostri peccati, per altri non è una buona notizia, anzi è una pessima notizia. Ma noi dobbiamo stare attenti quando predichiamo l'Evangelo, quando evangelizziamo, perché se non c'è convinzione di peccato non c'è neanche una vera conversione. Io sono cresciuto per tanti anni nella Chiesa e io stesso ho predicato per tanti anni un Evangelo del tipo: hai bisogno del Signore, il Signore ti dà gioia, pace, serenità, riempie il vuoto della tua vita, eccetera, eccetera. Basta, finisce qua. Come se fosse un... Il Signore ti dà tanto, che era vero, ma era solo... Questa era solo metà della verità. Ma non posso dire di aver predicato l'Evangelo se non dico qual è il problema, da che cosa mi deve salvare Dio, se non c'è la questione del peccato. Quindi questa è una questione centrale. Credere non significa cambiare religione, credere non significa cambiare chiesa, credere non significa cambiare vestito, né cambiare apparenza, né cambiare modo di parlare, né cambiare canzoni. Credere significa ravvedersi dei propri peccati, chiedere perdono a Dio, accettare Gesù che è stato dato come un regalo di Dio per i nostri peccati. Poi dice anche per un'altra ragione, che ha dato se stesso per i nostri peccati, versetto 4, per sottrarci dal presente mondo malvagio. Alcune versioni parlano del presente secolo malvagio, ma secolo e mondo in quel senso, come era, come l'umanità che è contro Dio, di questo sta parlando, dell'uomo in ribellione con Dio, questo è il presente mondo malvagio. Ora, la croce ci porta il perdono dei peccati e anche la liberazione dal mondo, perché dice per sottrarci dal presente mondo malvagio. Quindi sottrarci significa tirarci fuori da quella schiavitù, da quella oppressione. Non siamo sottratti dalla presenza del mondo, perché noi viviamo ancora qui e siamo ancora a contatto, ma siamo sottratti dalla potenza e dalla schiavitù del mondo sulle nostre vite. Capite la differenza? Quindi noi non siamo alieni che viviamo, o non siamo neanche che viviamo in un convento perché così siamo separati dal mondo. Noi siamo a contatto con il mondo, ma il mondo non ha più quel dominio e quel potere e non esercita più quel controllo sulla nostra vita che una volta aveva, non lo dobbiamo negare. L'uomo senza Dio, per quanto si dichiari libero, in realtà è molto schiavo. È schiavo del peccato, è schiavo del diavolo ed è schiavo anche del mondo. Mi viene in mente l'idea del gatto che gioca con il topo. Puoi pensare che il gatto non sia tanto cattivo, ma sta giocando, non ha cattive intenzioni, dai. Sembra feroce, sembra cattivo, sì, non mi fa scappare ma neanche mi uccide. Questo potrebbe pensare il topolino, ma a un certo punto il gatto farà quello che... Quindi ci gioca un po' ma alla fine uccide. Così è il mondo. Tu pensi, ma non fa tanto male, è un'oppressione che non... Ma prima o poi colpisce e sarà durissimo e ucciderà. Il mondo è uno stalker. Adesso usiamo questo termine, stalker, stalking. Sapete che cos'è lo stalking? È quel reato della persona che perseguita l'altra, magari perché è stata lasciata, perché si sono due fidanzati si sono lasciati, e l'uno, il primo non lo accetta, e quindi perseguita l'altro, lo chiama, segue, controlla. Quello si chiama stalking. E quindi il mondo è un po' uno stalker che fa stalking. Nel senso che quando ci stavamo insieme era un po' violento, un po' cattivo, però gli andava tutto bene. Però era oppressivo e controllante. Ma quando l'abbiamo lasciato, subito siamo diventati nemici. E quindi ci perseguita. Perché? Perché vuole che noi torniamo da lui. E questo era il problema dei Galati. Dio li aveva perdonati, Dio li aveva sottratti dal mondo, ma loro in qualche modo si stanno lasciando ritrascinare dentro attraverso la religione, non attraverso il piacere o qualche altro tipo di seduzione, attraverso la religione, ma la stessa cosa, perché il risultato era lo stesso. Quindi ci sono tanti modi per cui il mondo ci vuole prendere a sé, sotto il suo controllo, sotto la sua oppressione, sotto la sua schiavitù. Noi dobbiamo stare attenti e non dobbiamo cascarci. Dice quindi che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, e poi dice secondo la volontà di Dio nostro Padre. Dio ha in mente il nostro bene, sempre. Dio ha sempre in mente il nostro bene, solo che noi purtroppo non lo comprendiamo sempre. Ma dobbiamo fidarci di Lui. Se qualcuno vi dice qual è la volontà di Dio, noi abbiamo chiara qual è la volontà di Dio. La volontà di Dio è che io sia perdonato dei miei peccati e che sia libero dalla schiavitù della carne, del mondo e del diavolo. Quindi, secondo la volontà di Dio nostro Padre. Andiamo avanti. Mi meraviglio, versetto 6, che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ora, diversamente da tutte le altre sue epistole, generalmente Paolo inizia così. Prima dà i saluti ai destinatari, poi dice loro qualcosa di cui è contento, una lode, un ringraziamento, un apprezzamento. Ho sentito che state camminando nella fede, che siete bravi, che siete ricchi, andate avanti così. E poi inizia un po' le mazzate. Invece qua nessun apprezzamento, subito boom. Evidentemente c'ha proprio il bisogno, c'ha l'urgenza di andare al punto, al problema, e non c'è altro argomento che tenga. Quindi mi meraviglio cosa era successo? Quello che vi stavo dicendo prima. Loro, quando lui era andato e aveva predicato, avevano accettato l'Evangelo di Gesù Cristo, cioè l'Evangelo della salvezza e del perdono dei peccati per la fede nella grazia di Dio. Questo è l'Evangelo, molto semplice. Se volete sapere quali sono le basi dell'Evangelo, sono queste. Se andate a 1 Corinzi capitolo 15, versetto 1, dice: ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. L'Evangelo è molto semplice, è il messaggio della nostra salvezza, che dice che Gesù è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione e che noi, credendo in Lui, siamo salvati e siamo perdonati. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Semplice, potente, glorioso, una bella notizia? È un'ottima notizia, perché mi dice che non devo fare qualcosa di speciale, non devo avere un conto in banca per cui devo dare dei soldi, o non devo fare un sacrificio, un pellegrinaggio, una cosa che non potrei. Devo semplicemente credere, accettare, ravvedermi ed essere salvato. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Ma poi era andato via ed erano venuti questi falsi insegnanti, questi giudaizzanti che volevano riportarli sotto la legge, e i Galati ci erano cascati subito. Boom. Ah sì? Davvero? Paolo non ci aveva detto così. Però, se lo dite voi, va bene. E quindi stavano tornando alla legge di Mosè. Che cosa significa tornare alla legge? Significa pensare che si può essere giusti osservando determinate regole, che si può piacere a Dio osservando tutti i dettami, le offerte, la circoncisione, i sabati, tutte queste cose, in questa maniera possiamo essere giusti davanti a Dio attraverso le buone opere. Ora, questa non è una cosa insignificante, quella che era successa, perché per Paolo significa, ritornare a questo, rinnegare il Signore, perché lui dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati, cioè da Dio, passiate così presto ad un altro Evangelo. Significa che state rinnegando Dio, colui che vi ha chiamato, se voi accettate quest'altro messaggio. Quindi accettare un altro Evangelo, dire vabbè, io credo quello che mi pare, significa tradire quello che Dio dice, tradire Dio stesso. E Paolo di che cosa si meraviglia? Si meraviglia che questo cambiamento è avvenuto molto facilmente e molto velocemente. Non avete combattuto neanche un po', non avete resistito neanche un po'. Nessuno di voi ha detto: scusi, non è quello che ci è stato insegnato, scusi, questo è contrario a quello che abbiamo creduto. Quindi nessuna obiezione, facile, veloce. E Paolo dice: mi meraviglio. Come credenti, lo dico sempre, una cosa è essere credenti, una cosa è essere creduloni. Come credenti dobbiamo essere saggi, avveduti, attenti, avere discernimento, controllare le cose secondo la scrittura. Sono secondo la scrittura? Non perché me l'ha detto lui, allora ci deve avere ragione. Dice: un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo. Perché? Perché non esiste un altro Vangelo, c'è solo un Evangelo. Dio non ha dato Gesù per perdonare i nostri peccati e un'altra cosa insieme con Gesù, no? Non è che c'è quello, va bene, però anche quest'altro. È come dire: prendi il tiramisù e ci metto la torta alle fragole. No, o il tiramisù o la torta alle fragole, perché sono due cose diverse che non vanno bene insieme, e quindi devi scegliere. E quindi un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo. Loro avevano messo a fianco a Gesù, alla salvezza in Gesù, altre cose. Per loro era la legge, ma per noi potrebbe essere una qualsiasi altra opera, un pellegrinaggio, un voto, una porta da attraversare. Quest'anno apriranno delle porte e diranno che se tu attraversi quelle porte sarai perdonato anche dei peccati peggiori. Non è quello che dice l'Evangelo. Questo significa aggiungere a Gesù un'altra cosa, che non ha nessun senso. Gesù è morto per i nostri peccati. Potete attraversare tutte le porte che volete, non cambierà una virgola, né in positivo né in negativo. Se siete stati perdonati, non aggiungerà. Se non siete stati perdonati, non farà la differenza. Il perdono viene unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Ma le persone vogliono aggiungere, ma nel momento in cui aggiungi all'Evangelo, il messaggio diventa un altro. Nel momento in cui aggiungi una piccola cosa, la situazione cambia. Quindi un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo. Da dove viene tutto questo? Aggiungere all'Evangelo viene dall'incredulità, viene dall'orgoglio, viene dalla ribellione dell'uomo che non vuole accettare semplicemente che sia così. E quindi è ribellione. E poi c'è anche un altro discorso. Qualsiasi altro Evangelo non sarebbe veramente un Evangelo. Perché Evangelo che cosa significa? Evangelo, la parola Evangelo significa buona notizia. Quindi se mi dici che devo essere buono e bravo per essere salvato, non mi stai dando una buona notizia. Perché io non sono stato buono, non sono buono e non sarò buono abbastanza per essere salvato. La salvezza per i meriti è una pessima notizia. La salvezza per l'autogiustizia è una pessima notizia, perché mi dice che non sarò mai salvato, perché so chi sono, so che cadrò. E invece se mi dici che sono già salvato per i meriti di Gesù, sono già perdonato, questa è l'ottima notizia, perché devo semplicemente credere. E quindi il quale non è un altro Evangelo, non sarebbe una buona notizia. Dio l'ha fatto nel modo più potente e semplice nello stesso tempo, in un modo con cui non puoi sbagliare. Perché? Perché non devi fare niente. Capite? Se Dio avesse collegato la nostra salvezza a un qualche cosa che avremmo dovuto fare noi, a parte credere, ci sarebbe stato sempre il dubbio che non ce l'avremmo fatta. E invece lui è stato abbastanza saggio da dire: levatevi, ci penso io, faccio io, la ideo, la programmo, la pianifico, la realizzo, faccio tutto io, voi dovete soltanto confessare chi siete, arrendervi a questa realtà, credere in me e arrendervi di nuovo. È tutto qua. Quindi, ma vi sono alcuni che vi turbano, queste persone che portavano un altro messaggio falso, vi turbano. Che cosa significa turbare? Turbare significa che tu te ne stai andando passeggiando, una bella giornata, sei sereno, sei tranquillo, non hai nessun tipo di pensiero. Arriva una persona, ti dice una cosa e subito: oh, mi è mai capitato? Come no? Una notizia, una frase, certe volte basta la presenza di certe persone e tu perdi subito la pace e la serenità. Quello si chiama turbamento, no? E lui dice: questi vi hanno turbato, voi ne stavate andando tranquilli, tranquilli, avete conosciuto il Signore, stavate crescendo nella verità, e poi sono arrivati questi e boom, tutto nero, tutto tragico, turbamento. L'Evangelo ci porta la pace con Dio, il falso insegnamento ce la toglie. E vogliono pervertire l'Evangelo, dice sempre il versetto 7, pervertire l'Evangelo di Cristo. Prima ha detto un altro Vangelo, adesso dice pervertire l'Evangelo, significa cambiarlo un pochettino, questo significa pervertire. E dobbiamo fare attenzione, perché il falso insegnamento generalmente non è un messaggio che viene dal nulla, completamente inventato, totalmente falso, perché a quel punto io lo riconoscerei subito e starei attento e me ne guarderei, giusto? Ma molto spesso assomiglia al vero, sembra quello autentico, potrebbe usare le stesse parole, gli stessi nomi, ma voler dire cose completamente diverse. Ci sono tante sette che usano il nome di Gesù e tu gli dici: ma tu credi in Gesù? Certo che credo in Gesù. Stai attento a dirgli subito: ah, siamo fratelli allora, perché magari il Gesù che hanno in mente loro non è il Gesù della Bibbia, anzi molto spesso è così, quindi dobbiamo stare molto attenti. Qui parla di perversione dell'Evangelo e io sottolineavo l'aspetto che assomiglia a, perché è l'Evangelo ma modificato. E poi dice, e lo ripete due volte, quindi significa che l'enfasi è totale, dobbiamo stare attenti. Se noi, o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetto. Vi sembrano toni seri? Mi sembra un avvertimento così così, o è molto serio qua Paolo? E lo ripeto, anche lui lo ripete due volte. E quindi significa che dobbiamo stare molto attenti. Attenti a chiunque. Lui dice persino a lui stesso. E persino a un angelo. È forte. Perché quando uno dice:
1: ho visto un angelo, ho visto una visione, ho avuto un sogno.
0: Non significa che perché hai visto un angelo, hai avuto una visione, hai avuto un sogno, sia necessariamente da parte di Dio. Siete d'accordo? E lui dice, dovete stare attenti anche eventualmente a angeli, dovete stare attenti anche a noi. Quindi non sta parlando di persone strane, ma addirittura a noi. Sta dicendo, noi non vi abbiamo predicato la verità, non vi abbiamo predicato la bugia, quindi non ce ne verremo fuori con un'altra cosa. Non è che la prima volta siamo venuti da voi e vi abbiamo detto dovete credere in Gesù perché Gesù è morto sulla croce per voi, per i vostri peccati, e credendo in Lui siete perdonati, Dio vi ama, crescete nella grazia. E poi dopo è tornato da loro e ha detto sì, ma non intendevo dire proprio quello. Volevo dire anche che dovete dare la decima necessariamente e sostenere il nostro ministero, altrimenti solo credendo in Gesù non basta per essere salvati, bisogna anche pagare la decima. Se avesse detto questo, loro da quello che lui ha scritto avevano tutti gli elementi per dire cosa? Qui c'è scritto una cosa, qui ce n'è detta un'altra, Paolo maledetto. Capite quello che sta dicendo lui? Non è l'importante Paolo, l'importante è il messaggio, l'importante è il Signore. L'importante è la vostra salvezza, che sia su un fondamento solido, che rimane sempre lo stesso. Io non posso dirti oggi sei salvato così e domani sei salvata così. La salvezza non può cambiare da un giorno all'altro, no? Non posso dire alle persone oggi hai pagato il biglietto 1,50 euro, domani lo paghi 3 euro, dopodomani 7, hai pagato 1,50, oggi costa 3. Come oggi costa 3? Non erano 5? No, ogni giorno è diverso. Si può fare una cosa del genere? No. Figuriamoci per la salvezza. La legge non fa così. Non è che dice che oggi toccare questo va in carcere e domani toccare questo vieni premiato. Non dovrebbe fare così. No? Capite? E così è Dio. Paolo dice io vi ho trasmesso la verità, vi ho predicato la verità e neanche io stesso tornerò a dirvi che sarà diverso così. Se lo facessi, se un angelo venisse, quindi chiunque altro dicesse un'altra realtà, deve essere considerato da allontanare. Non dice neanche ignoratelo, non dice fate finta di non averlo sentito, dice sia maledetto, cioè allontanatelo, state più lontano possibile da lui perché è un problema, è un falso. Magari lo fa in buona fede, non sapendo una cosa, ma lui dice allontanatelo, è pericoloso. Capite la serietà? Quindi se un giorno io, Vincenzo Cotroneo, o Brent, o chiunque altro, viene da voi e dice che non basta più credere in Gesù Cristo per essere salvati, bisogna fare qualche altra cosa, qualche altra cosa. Voi avete un versetto da applicare, ed è Galati 1, 8, 9, questo vale per tutti. Sapete che molti di quelli che hanno dato il via a sette religioni false, dicono di aver avuto delle visioni da parte di angeli. Molti di questi dicono, io ho avuto la visione di un angelo che mi ha dato questo foglietto, mi ha dato questa cosa, mi ha rivelato questa cosa. Nessuno lo sa, a nessun altro è apparso, però a me mi è apparso. E io sono speciale. E questa è la verità. Adesso noi siamo preparati e sappiamo come rispondere a queste persone. E diciamo, amico, anzi no amico, ciao. Noi crediamo nella parola, crediamo nella scrittura, abbiamo già ricevuto l'Evangelo, stiamo a posto così. Poi quello che dice dopo è interessante, e con questo chiudo. Infatti, versetto 10, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Evidentemente questi falsi insegnanti, profeti, predicavano un messaggio che era piacevole, attraente, popolare, un messaggio che faceva in modo che avessero l'approvazione di tutti. Ah, che bello! Dio salva tutti! Adesso non esiste più l'inferno. Dio salva tutti! Ah, bello, bravissimo! Potete fare quello che vi pare, non c'è problema. Oppure cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questa è una grande verità che dobbiamo applicare alle nostre vite. Piacere agli uomini e piacere a Dio sono due cose opposte. Possiamo vivere per l'uno o possiamo vivere per l'altro, ma non possiamo vivere per tutti e due. Lui dice, se cercassi ancora di piacere agli uomini, che vuol dire quell'ancora? Significa che Paolo una volta, prima di conoscere Cristo, viveva per piacere agli uomini. Perché questa è la verità di tutti. Prima di conoscere Gesù, tutti quanti viviamo per piacere agli uomini. Infatti è molto importante l'opinione che altri hanno di noi, che cosa dicono, che cosa pensano. Non è quello per cui le persone vivono e combattono. Non è il desiderio delle pop star, della musica o delle star della politica o del cinema. Non è che gli altri parlino di loro e che abbiano una buona impressione o cattiva impressione. Adesso va di moda anche questo, basta che parlano di me, no? Però l'idea di tutto questo, del mondo, come funziona, è piacere agli altri. Più piace agli altri, ed è qualcosa che inizia subito, a scuola, e ancora prima a scuola, all'asilo. Subito i bambini, per essere integrati, per far parte del gruppo, voglio piacere agli altri, voglio essere simpatico, voglio essere attraente. Quindi i maschietti fanno i buffoncelli, o i forzuti, o i bulli, le femminucce fanno le carine, o i bulli. Però l'obiettivo è, in qualche modo, colpire gli altri, piacere agli altri. E questa è la vita naturale. E lui dice, anch'io ero così. E questa è la vita del mondo. Ed è la leva che il mondo usa per controllare le persone. È la leva che il mondo usa per controllare le persone. Questo vuole piacere agli uomini. Il mondo ti dice che sei libero, ma poi devi fare quello che piace agli altri. E quindi questa non è libertà. Se vuoi essere approvato, se vuoi andare avanti, devi fare quello che piace agli altri. Questo significa essere schiavi del mondo, non libero. Anche le persone che si reputano le più libere e emancipate, poi in realtà fanno quello che vogliono altre persone, quindi ne sono schiave. Paolo dice, io sono un servo di Cristo, e ora che lui è un servo di Cristo, vuole piacere solo. E spero che questo sia anche il nostro sentimento. È forte, è radicale, ma ne vale la pena. È una grande liberazione, non è una schiavitù, è una grande liberazione.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari ascoltatori di Radio Evangelo Risponde, come sempre vi giunga il più fervido augurio di buon ascolto e la pace del Signore sia con voi. Una ascoltatrice ci ha posto la seguente domanda: perché tutte le religioni pretendono di essere nel vero e criticano le altre? La situazione non è molto simile a quella dei partiti? La domanda è molto interessante e vorremmo essere completamente all'altezza di saper rispondere. La nostra ascoltatrice denuncia una situazione di fatto che non è certo solo di questi nostri tempi, ma è vecchia pressappoco quanto il mondo. Tutte le religioni dicono, anzi pretendono, di essere nel vero, quindi in questo campo particolare c'è una grande confusione. La situazione può essere benissimo assimilata a quella che si verificò nel corso della costruzione della Torre di Babele, di biblica memoria, quando gli uomini si ritrovarono ognuno a parlare un linguaggio diverso dall'altro. Io credo però che bisogna restringere il campo di osservazione del fenomeno alle religioni o denominazioni che si ispirano al cristianesimo, altrimenti il discorso ci porterebbe troppo lontano. Cara ascoltatrice, l'accostamento da lei fatto tra le fedi religiose e i partiti politici è molto ben centrata. In effetti, quanti non hanno una precisa fede politica e cercano di raccapezzarsi nell'intricato mondo delle idee politiche rimangono molto perplessi. Se infatti ascoltiamo separatamente i capi dei vari partiti, troviamo che ciascuno di essi ha ragione. Gli argomenti sono validi, i programmi sono interessanti, le idee sono chiare. A tutto questo si aggiunga anche la notevole capacità dialettica di questi espositori delle dottrine politiche e il piatto è pronto. Il guaio è che quando a noi sembra che tutti hanno ragione, nasce la perplessità fondata e ci chiediamo a chi dobbiamo credere. Così succede molto spesso che queste perplessità finiscono per chiuderci a qualunque corrente politica e a fare di noi degli agnostici. Poco male quando questo fenomeno è circoscritto al campo sociale e politico, ma quando invece questo fenomeno si manifesta nel campo religioso è ben più grave, perché è in ballo la nostra vita, non solo presente ma anche futura, la nostra relazione con Dio e quindi la conoscenza delle realtà spirituali. Come dobbiamo regolarci? Quale strada dobbiamo prendere? Quale decisione dobbiamo adottare in questo ginepraio di denominazioni religiose? Bisogna dire che questa confusione e questa Babele è da addebitarsi completamente e assolutamente all'uomo, che tra tanti difetti ha anche quello di saper guastare l'ordine di Dio e di saper intorbidare le acque più limpide. Sta, come tutti sappiamo, inquinando il mondo in cui viviamo ed è cosa che sta avvenendo sotto i nostri occhi quotidianamente. La smania di sempre dell'uomo è di voler aggiungere il suo proprio pensiero alla rivelazione di Dio. È una smania che non cesserà mai. Una smania che mette in mostra tutta la sua presunzione e tutta la sua superbia, perché l'uomo così facendo si vuol dimostrare più bravo di Dio e più sapiente di colui che l'ha fatto. Nell'Ecclesiaste, uno dei libri della Bibbia, troviamo scritto che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. E questo appunto il suo mestiere o il loro mestiere, cioè quello di trovare molti sotterfugi.
E non possiamo quindi in alcun modo fidarci degli uomini. La verità si trova solo in Dio. Egli parla con estrema chiarezza e chiede soltanto udienza al suo parlare. Se non vogliamo perderci nei sentieri dell'inganno e della confusione e nel ginepraio dei molti messaggi che ci giungono da ogni dove, e quel che è peggio anche ci giungono nel nome di Dio, dobbiamo rivolgerci all'unico testo che fa fede e che ci trasmette per intero la verità. Stiamo parlando, o intendiamo parlare, della Bibbia. Lontani dalla Bibbia e dal suo messaggio, diverremmo facilmente preda degli uomini e delle loro dottrine. Dottrine che saranno tanto più ingannatrici quanto più in ciascuna di esse troveremo un poco di verità. Tutte le denominazioni religiose contengono un poco di verità, frammista a menzogna, naturalmente, ed è proprio in grazia di quel poco di verità che una così gran parte di persone è infettata e confusa. All'uomo non necessita un poco di verità, ma tutti.

ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Queste sono le parole dell'Apostolo e dobbiamo dire sante e preziose parole. La Bibbia, e solo la Bibbia, ci indicherà quale strada dobbiamo prendere per essere nel vero. E se noi ci rivolgeremo alla Bibbia, troveremo che non ci indicherà una religione anziché un'altra o una denominazione anziché un'altra, perché questo non è il suo scopo, essendo il suo scopo esclusivamente quello di indicarci e di raccomandarci Gesù Cristo. Siamo arrivati al punto dove ci premeva arrivare, cioè a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Ora Gesù non è venuto ad istituire una religione nuova e più perfetta, ma è venuto a salvare e a redimere l'uomo dal suo peccato. Vogliamo fermarci un momentino e pregare la regia di mandare uno stacco musicale prima di continuare.

Riprendiamo a rispondere alla domanda della signora che ci ha chiesto perché tante religioni e perché una si oppone all'altra e pretende il possesso esclusivo della verità. Abbiamo detto che la confusione in questo campo è stata instaurata dall'intervento umano. Abbiamo detto che solo la Bibbia è la sola autentica fonte di verità e che la Bibbia non ci presenta e non ci raccomanda alcuna religione, ma solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi diciamo pure tranquillamente che se gli uomini, come abbiamo ripetutamente detto, sono i soli responsabili della

va bene religiosa, ciascuno di noi, con la posizione sbagliata che assumiamo, contribuisce a conservare questo stato di cose. Qual è la posizione sbagliata che quasi tutti noi non ci stanchiamo di denunziare? È appunto l'affannosa ricerca della verità negli uomini anziché in Dio e nella sua parola. Quando noi ci rivolgiamo alla religione costituita, qualunque essa sia, non ci rivolgiamo a Dio ma agli uomini, e negli uomini troviamo e troveremo sempre contraddizioni e contrapposizioni. Ecco perché le varie denominazioni religiose si combattono più o meno apertamente tra di loro. È logico che mentre gli uni, che cercano nella religione soltanto un abito da vestire la domenica, sono di questa, cioè della religione, soddisfatti, gli altri, i quali sono alla sincera ricerca di Dio e della verità, sono invece delusi ed amareggiati perché non trovano quello che può soddisfare il loro bisogno interiore di pace e di salvezza. Dobbiamo abbandonare frettolosamente l'idea che in qualche religione ci sia tutta la verità o che qualcuna di esse sia quella voluta da Dio. Cara ascoltatrice, mentre noi insistiamo nel voler riconoscere in una religione quella vera, la Bibbia per contro insiste nel voler indicarci Gesù come la via, la verità e la vita. Egli stesso si presenta così nell'Evangelo: io, dice Gesù, sono la via, sono la verità e sono la vita. Il libero, sincero ed amorevole esame della parola di Dio ci porta al ripudio di tutte le correnti religiose, perché riconosciute come una elaborazione umana e contorta della parola di Gesù e degli apostoli, e ci porta ad eleggere Gesù Cristo quale unico e solo maestro e signore della nostra vita. È possedendo Gesù Cristo che avremmo il possesso della verità, ma della verità rivelata, perché la verità ci è trasmessa direttamente da Dio per mezzo dello Spirito Santo. È necessario ricordare a questo punto le parole di Gesù riportate dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 8 al verso 32: se perseverate, è Gesù che parla, se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Io credo a questo punto che più che domandarci qual è la vera religione, dobbiamo invece domandarci chi sono i veri discepoli di Cristo. Ebbene, abbiamo la risposta nella parola che abbiamo orora letta, cioè nelle parole di Gesù. I veri discepoli, quelli che lo rappresentano e che rispondono a tutte le istanze degli uomini, compresa anche quella della nostra ascoltatrice, sono quelli che perseverano nella parola di Cristo. In virtù del fatto che perseverano nella parola di Cristo, conquistano o afferrano la verità e la verità li fa liberi. Liberi dal peccato, liberi dalle passioni umane, liberi dalla menzogna e quindi anche liberi dalla confusione, da qualunque tipo di confusione, anche quella religiosa, liberi dall'ipocrisia, liberi di operare infine completamente e assolutamente la volontà di Dio alla gloria di Dio. Costoro sono nel vero. Ma è una generazione di uomini e di donne che non hanno etichette e non accettano etichette, salvo una, riportata in più parti della parola divina, e questa etichetta è figliuoli di Dio. Dunque non cattolici, non anglicani, non metodisti o valdesi, ma figli di Dio. E ci piace in conclusione, cara ascoltatrice, fare due citazioni dall'Evangelo.
Evangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 12, ed ecco le parole che sono contenute in questa parte dell'Evangelo: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè Cristo Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da sangue né da volontà umana, ma sono nati da Dio. E ancora un'altra citazione, sempre dall'apostolo Giovanni, ma questa volta nella prima sua epistola, al capitolo 3, al verso 1, e queste sono le sue parole: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Dunque, questo ci dice l'Evangelo, non religioni, ma l'Evangelo ci invita al discepolato, ad essere seguaci di Cristo, ad essere figli di Dio, a seguire la parola viva del nostro amato e benedetto Salvatore. Non crediamo di aver esaurito completamente l'argomento del perché tante religioni, ma abbiamo dato un nostro modesto parere in questo campo, sperando che la nostra ascoltatrice sia stata soddisfatta.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Alto Radio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

E così siamo di nuovo insieme. Questa è la seconda puntata di Punto Radio. E la buona giornata ti è augurata da Mauro. Un grosso, grossissimo abbraccio radiofonico ed un ringraziamento in partenza per la buona accoglienza che hai voluto fare questo programma nella scorsa puntata. Lo scorso numero è stato dedicato ai più giovani, agli adolescenti, ai loro problemi. Torneremo ancora a parlare di giovanissimi nelle prossime puntate, ma oggi vorrei soffermarmi piuttosto sugli adulti e su un argomento che sicuramente, anche perché ci coinvolge un po' tutti, suscita sempre un certo interesse. Parleremo del matrimonio. E parleremo ovviamente delle crisi legate al matrimonio, di come superare queste crisi. Quella in sottofondo è la nostra sigla e se per la prima volta ti sintonizzi con noi e ascolti questo programma Punto Radio, ti dirò velocemente che la trasmissione è articolata in modo tale da occuparsi di volta in volta, monograficamente, di un argomento, di un problema, di qualche cosa a carattere sociale o familiare che ha a che fare proprio con la tua vita. Non dire che non ti interessa, che forse non ti riguarda, perché chissà, forse non ti riguarda oggi, potrebbe riguardarti domani. Tra poco qui parleremo dunque di matrimonio, soltanto un breve momento riservato alla musica.

Le coppie che si sposano per sempre sono quasi una specie in via di estinzione. Negli Stati Uniti, per esempio, finisce in un divorzio il 40% dei matrimoni, ma l'altro 60%, di quale segreto è depositario? In certi casi le unioni durano per inerzia, per l'estrema dipendenza reciproca dei coniugi, per i principi religiosi o per i figli. La soddisfazione per il proprio stato può non avere nulla a che fare. Molti matrimoni invece non solo sopravvivono, ma con il tempo migliorano. I coniugi si vogliono bene, si rispettano, ridono insieme, sono buoni amici oltre che amanti. Il loro matrimonio soddisfa entrambi e permette a ciascuno di esprimere al meglio la propria personalità. Qual è il segreto? Secondo i consulenti matrimoniali, l'impegno reciproco sta alla base di un rapporto durevole e felice. Se manca, le persone non rimangono insieme. Non bisogna credere che una volta sposata la coppia viva per sempre felice e contenta. Per esempio, Shirley e Joe sono sposati da 21 anni e con due figli. Non riescono a immaginare di non stare insieme. Non abbiamo mai pensato a divorziare, nemmeno nei momenti più difficili, dice Joe. Il primo anno di matrimonio io facevo ancora il servizio militare. La nostra casa è stata un garage ristrutturato, un locale piccolo e senza aria, dove litigavamo spesso, ma non abbiamo mai dubitato che ce la saremmo cavata. Oggi la gente dice, se le cose non vanno, divorzierò. Non è facile trovare il modo di stare insieme quando ci sono quattro figli, ma David e Fran, sposati da 30 anni, non hanno mai dimenticato di essere una coppia oltre che genitori. Anche quando i bambini erano molto piccoli, parlavamo fra noi almeno un quarto d'ora tutte le sere. Dunque sembra che uno dei segreti sia mettere il matrimonio al primo posto, ma ne parliamo ancora fra un attimo.

La disponibilità al cambiamento ha aiutato Majory e Steve ad adattarsi alla diversità di carattere, frequente causa di attrito di entrambi. Steve è riuscito a vincere la timidezza a causa di litigi. Infatti, si rifiutava di andare a feste con amici, costringendo Majory a parteciparvi da sola. Con gli anni Steve è diventato più socievole e Majory si è abituata a fare tante cose per conto suo. Il lavoro di Evelyn, invece, era diventato più gravoso e lei tornava a casa sfinita. Cenava con il marito Harry e con la figlioletta, guardava la televisione e poi andava a letto. La vita sessuale della coppia era andata peggiorando, finché Harry si decise a parlare chiaro. Le dissi che ero infelice e che lei doveva trovare il modo di rendere più frequenti i nostri rapporti sessuali. Evelyn fece il possibile per accontentarmi e da allora è andato tutto di nuovo per il meglio. Cerchiamo di non dire cose cattive di cui ci potremmo poi pentire e non serbiamo rancore, dice per esempio una moglie. Non bisogna nemmeno accusarsi reciprocamente, dare la colpa all'altro serve solo a metterlo sulla difensiva e a impedirgli di voler ascoltare. Le coppie che litigano in modo costruttivo dicono «credo che qualcosa non vada» e non «è tutta colpa tua». È importante anche il sesso, come accennavo prima. Migliora con il tempo. È la forma più profonda di comunicazione. Questi sono i commenti di alcuni coniugi. E l'attività sessuale, dicono le coppie, ha un suo ciclo. Si fa più intensa durante le vacanze, nei fine settimana, e tocca punti bassi del tutto normali. L'attività sessuale dei genitori tende a diminuire quando in casa ci sono bambini piccoli o adolescenti. Ha un ritorno di fiamma allorché i figli se ne vanno da casa. Quando si trovarono con un figlio handicappato da allevare, Mary e Tony, due altri personaggi, certo, un'altra coppia di quelle prese a caso, si appoggiarono l'uno all'altra. Siamo passati attraverso tutte le fasi, la ribellione, la domanda, perché è accaduto proprio a noi, ma infine abbiamo accettato il fatto che nessuno di noi ne aveva colpa e decidemmo di continuare la nostra vita. Questa sventura ci ha uniti ancora di più. Non esistono matrimoni perfetti e nessuno è sempre all'altezza di tutte le situazioni, né agirà ogni volta nel migliore dei modi. Le unioni durature non sono fatte tutte con lo stesso stampo. Alcune sono modelli di estremo attaccamento, dove i coniugi vivono insieme ogni minuto del tempo libero e ogni genere di attività. Altre funzionano benissimo anche se i coniugi coltivano interessi diversi. Nel matrimonio occorrono due persone di buon senso che tengano sempre vivo il loro rapporto. Il segreto è di non sedersi e accontentarsi, ma cercare sempre di rendere migliore la vita a due.

Quanti sono i mariti e quante le mogli fedeli al loro coniuge? Un recente sondaggio demografico fra le coppie italiane ha suscitato scalpore e discussione con i suoi risultati inaspettati. Secondo questa inchiesta, le donne sarebbero più traditrici degli uomini. La tradizione maschilista italiana ha sempre voluto credere che le donne fossero tutte illibate quando arrivavano al matrimonio e che dopo sposate non pensassero ad altro che a casa e chiesa. Allo stesso tempo, secondo la cultura spicciola, ogni uomo aveva bisogno di fare le sue esperienze prima di sposarsi e se era un vero uomo non poteva essere mai soddisfatto dopo sposato da una sola donna. Perciò, se lo poteva permettere, nessuno si stupiva che mantenesse l'amante o altrimenti che sfogasse la sua virilità secondo le occasioni che si presentavano. Ma ora, se le statistiche sono vere, dopo la rivoluzione femminista, sono proprio le mogli insoddisfatte a prendere la rivincita e a cercare avventure e uomini più comprensivi o capaci al di fuori delle mura domestiche. E sono gli uomini che fanno il possibile per restare fedeli. Non bisogna fare di tutte le erbe un fascio né credere che tutti gli uomini e tutte le donne italiane siano rappresentanti fedelmente delle statistiche, ma l'indagine ha certamente il suo valore. Le statistiche presentate da diversi periodici e raccolte dall'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica sono queste: donne fedeli al loro marito il 34%, gli uomini alla moglie il 68%. Qual è dunque la maggior causa dell'infedeltà coniugale secondo le persone, maschi e femmine, che hanno partecipato a questo sondaggio? L'insoddisfazione sessuale, questa sembra la causa numero uno, ma questa più che un motivo è spesso una scusa, una specie di alibi perfetto. Essa può rendere il tradimento giustificato in un mondo in cui il sesso e la sua soddisfazione sono diventati forse il diritto numero uno dell'essere umano. Secondo gli stessi sessuologi, però, la soddisfazione o l'insoddisfazione nel rapporto matrimoniale non sono legate di solito principalmente alle prestazioni fisiche. Si tratta invece di tutto un insieme di sentimenti, di emozioni e di rapporti che riflettono il grado di comprensione e di accettazione l'uno dell'altra. In qualche modo il rapporto fisico viene caricato di tutto quanto riflette il successo del matrimonio come unificazione di due persone diverse. È proprio a questo punto che gli insegnamenti biblici sul matrimonio offrono la soluzione ai problemi che sorgono fra due persone. Il matrimonio, secondo i primi capitoli della Genesi, è la fusione di un uomo e di una donna in una realtà nuova. Ma ciò non si realizza né automaticamente né senza l'apporto cosciente, spesso costoso, di ognuno dei due sposi. Quel processo di innamoramento, quel taglio o ridimensionamento di altre relazioni e di altre lealtà che sarebbero negative alla realizzazione del progetto coppia, quella crescita lenta dell'uno nella conoscenza e apprezzamento dell'altro che produce un vero matrimonio, sono riassunte in poche parole appunto nel libro della Genesi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo spinge la descrizione del matrimonio ideale migliaia di anni luce oltre quella della Genesi, quando presenta la prontezza al sacrificio e la realtà dell'amore come dono di sé, paragonando la realtà della coppia alla relazione intima di amore e di cura premurosa e delicata che esiste fra Gesù e la sua Chiesa. Il tradimento della moglie o del marito nel matrimonio cristiano sono perciò incomprensibili. Quando ognuno dei due si cura amorevolmente del bene, degli interessi e della felicità dell'altro, quando ognuno dei due vede la propria felicità legata al dono di sé all'altro, il rapporto fisico diventa il coronamento dell'unione e non il fulcro che tradisce tutte le altre incomprensioni o tensioni. Il matrimonio cristiano unisce due persone che sono lontane ancora dalla perfezione e la loro vita insieme non può evitare delle scosse più o meno grandi causate dall'imperfezione dell'unione che stanno ancora insieme costruendo. Comunque, l'unità di fondo della loro fede in Cristo, l'unità di visione di ciò che il matrimonio dovrebbe e potrà essere, e la prontezza a confessare i propri falli e a perdonare quelli dell'altro, permetteranno di progredire verso un'unione che le indagini demoscopiche hanno finora ignorato.

Qual è dunque il vero segreto di un matrimonio felice? Essere nati e cresciuti nello stesso paese? No, non è una garanzia. Avere dei figli? Tanti genitori litigano e poi si separano. Non dovere affrontare tutta la vita le privazioni e i disagi prodotti dai debiti o dalla mancanza dell'essenziale? Ah, anche i benestanti litigano e si lasciano. Avere una bella fede e seguire la religione? Purtroppo, anche la gente che sembra più pia, alle volte ha i maggiori problemi da nascondere. A dire la verità, non esiste nessuna formula semplice per garantire la riuscita e soprattutto la felicità di un matrimonio. In ogni essere umano si annidano egoismo, il desiderio di dire l'ultima parola e di difendere i propri diritti, costi quello che costi. Spesso vi sono tracce di immaturità, di orgoglio, di crudeltà, che sono abilmente tenute nascoste. Persino gli sposi sull'altare, nel momento in cui dicono i loro fatidici sì, non sono veramente in grado di predire con accuratezza come andrà a finire il loro matrimonio. Forse questa verità è fra quelle che tu hai già conosciuto o anche sperimentato. È possibile, nel caso in cui sia venuta a mancare, ritrovare l'armonia in una coppia oppure crearla? La Bibbia descrive l'unica coppia perfetta che sia mai esistita e ne racconta la storia. Un uomo ed una donna, senza difetti, che vivevano in un ambiente perfetto. Fra loro un amore totale e incondizionato, iniziato con un colpo di fulmine da parte di lui. Un giorno però le cose si capovolsero. La donna andò dal suo compagno con una proposta sconvolgente. «Se facciamo così e così, le cose miglioreranno ancora», disse. «Saremo come Dio, capiremo tutto, raggiungeremo livelli a noi ancora ignoti». L'uomo le diede retta e fu la catastrofe. «Lo avrai capito». Mi sto riferendo ad Adamo ed Eva, la coppia creata direttamente da Dio. Dopo che ebbero dato retta al tentatore che aveva suggerito loro di disubbidire a Dio, provarono delle emozioni negative fino ad allora sconosciute. Paura, senso di vergogna, smarrimento, belligeranza. All'amore cominciò a mescolarsi l'odio, alla sottomissione a Dio si sostituì la ribellione, nella pace si infiltrò il conflitto, all'altruismo si sovrappose l'egoismo. Fu l'inizio di quello che la Bibbia chiama peccato e che determina conflitti anche fra i membri della stessa famiglia. Adamo ed Eva se ne resero conto molto presto. Uno dei loro figli uccise suo fratello. Fra i loro parenti ci furono persone violente, disubbidienti a Dio, egoiste, infedeli. Da quel momento il peccato si è esteso a tutti gli uomini, è entrato in tutte le famiglie. Dio, quando vuole descrivere l'umanità, la definisce avida, malvagia, insensata, violenta, senza timore di lui, umanamente senza speranza. Eppure Dio non ha abbandonato le sue creature, ha provveduto per tutti noi che, come Adamo ed Eva, pecchiamo e viviamo facendo spesso il male, un rimedio, un mezzo per ricominciare e ritrovare la strada del bene, della comunione e dell'armonia con Dio. Questo rimedio è Gesù. Egli è venuto nel mondo per riparare il male fatto da Adamo e l'unico modo in cui lo poteva fare era morire per espiare e subire la condanna dell'offesa fatta a Dio. Cristo si è caricato così del peccato di Adamo, di Eva e di tutti i loro discendenti, del nostro peccato, e ora può offrire in dono una salvezza completa e una vita totalmente nuova. Gesù stesso lo ha detto, Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Basta perciò stendere la mano per accettare questo dono immeritato.

Ogni marito, ogni moglie, ogni figlio che accetta questo dono di grazia si mette nella condizione di poter cominciare a vivere con una forza nuova, con la forza dello Spirito Santo, che gli permetterà di costruire la sua famiglia su basi nuove, stabili e fondate sulla volontà di Dio. Delle basi che sono come fondamenta di cemento, forti e robuste. Un primo fondamento è la chiarezza sul ruolo dei coniugi. Non si sa più quale sia il ruolo del marito e quale quello della moglie. Perciò la famiglia vive in uno stato di incertezza e di tensione. La Bibbia traccia un quadro chiaro e preciso del disegno di Dio. Fin dai primi capitoli della Genesi appare chiaro che il ruolo del marito deve essere quello di guida e che quello della moglie deve essere quello di aiuto del marito. Ciò non significa che uno dei coniugi sia superiore o inferiore all'altro. Ormai uomini e donne hanno ampiamente dimostrato di poter fare, a parità di intelligenza e preparazione, gli stessi lavori e raggiungere mete molto simili. Infatti, l'uomo e la donna sono stati creati ambedue a somiglianza di Dio, con possibilità e capacità vastissime. La diversità sta solamente nell'ordine dei ruoli, esattamente come in una società vi sono il presidente ed il vicepresidente, ed in un aereo vi sono il comandante ed il secondo pilota. Essi collaborano, ognuno nella sua posizione, per il buon andamento della società e la riuscita del volo. Dio ha concepito la donna come l'aiuto convenevole, cioè adatto all'uomo, in modo da rendere il matrimonio perfettamente equilibrato. Nella lettera di San Paolo agli Efesini, le responsabilità del marito sono precisate. Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Come guida, il marito deve darsi e prodigarsi perché la moglie sia amata, curata, protetta, felice. Un compito straordinariamente difficile e impegnativo. La moglie, da parte sua, sempre secondo lo stesso passo in Efesini, deve dedicarsi al bene di suo marito, occupando un posto unico nella sua vita. Deve aiutarlo nel suo compito, sottomettendosi gioiosamente e volenterosamente alla sua guida, rispettandolo e onorandolo. L'Apostolo arriva a dire che la moglie deve sottomettersi a suo marito come i credenti si devono sottomettere a Cristo, loro Salvatore e Signore. Perciò ai mariti tocca amare, ascoltare, proteggere le mogli, aiutandole a progredire spiritualmente e a realizzare pienamente il suo ruolo. Le mogli, da parte loro, devono collaborare col marito nel loro compito, non contestando la sua guida o tradendone la fiducia e non minando la sua autorità davanti ai figli. Torneremo su questo argomento ancora fra poco.

0: Un secondo fondamento della costruzione è l'amore reciproco e la lealtà incondizionata. Esso deriva naturalmente dal primo fondamento. Su questi due punti, amore e lealtà, si costruisce la stabilità della famiglia, che dà poi sicurezza ai figli e crea armonia nell'atmosfera della casa. Sono interessanti le parole greche usate nel testo biblico originale per descrivere il tipo di amore che mariti e mogli devono esprimere. I mariti devono amare con agape. Questa è la parola che descrive l'amore che dona, che non è egoista, che continua a dare senza chiedere niente in cambio. Un amore che assomiglia nel suo carattere all'amore di Dio. Le donne, da parte loro, devono amare con l'amore filandros, che esprime amicizia, fiducia, gioia, piacere. Ma che bel quadro, un marito che ama altruisticamente ed una moglie che gode nel trovare in suo marito il suo migliore amico e la sua fonte di soddisfazione. Questo è impossibile, mi dirai adesso. Umanamente è vero, una simile relazione è impossibile, ma è possibile invece con la forza che Dio ci dà, con l'aiuto del suo spirito e l'impegno costante della nostra volontà. Per ultimo, un terzo fondamento, la guida dei figli da parte dei genitori. Ai figli, San Paolo diceva, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto. In nessun modo si tratta della dittatura di un padre padrone, ma della guida responsabile e ferma di chi ha capito la grandezza del compito affidatogli da Dio e vuole il bene dei suoi figli. Tant'è vero che Paolo aggiungeva subito, padri, non provocate a ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. È facile provocare a ira, cioè fare arrabbiare i figli chiedendo loro cose che noi stessi non facciamo e non siamo pronti a fare, pretendendo ciò che per la loro età forse non possono dare, obbligandoli senza spiegare loro le nostre ragioni, a fare ciò che non vorrebbero. Per questa ragione Paolo, in un'altra lettera, dice che i figli non devono essere irritati dai genitori affinché non si scoraggino. Il programma di Dio per la famiglia è magnifico, benevolo ed equilibrato. Esso impone doveri e prevede privilegi e benedizioni per ogni componente della famiglia che mette Dio alla prova e cerca di praticare ciò che Dio vuole. Purtroppo, data la nostra natura, la famiglia perfetta sulla terra non esiste. Sotto ogni tetto esistono tensioni, conflitti, incomprensioni, ma nella famiglia, in cui i singoli membri si sottomettono a Dio, questi saranno solo degli episodi e non la norma, saranno momenti di prova utili per migliorare, correggersi, progredire. I matrimoni costruiti su questi tre fondamenti biblici saranno come una lunga conversazione che sembra sempre troppo breve.
1: Anche il numero di oggi di Punto Radio giunge al termine. Ti do appuntamento ovviamente nella prossima trasmissione con questo nome. Nel frattempo ti ringrazio per l'ascolto e ti invio un forte, calorosissimo abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare anche questa volta con voi la parola del Signore. Al termine dell'ultimo studio abbiamo letto i versetti 11 a 15 di Marco capitolo 8 e a un certo punto abbiamo visto in quei versetti che Gesù disse ai discepoli: badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Nelle scritture il lievito rappresenta generalmente un falso insegnamento. Tale insegnamento può avere luogo anche nelle chiese cristiane, purtroppo, quando dal pulpito si cerca di piacere agli ascoltatori e quindi si falsa e si annacqua il Vangelo della salvezza. Questo significa mischiare il lievito della menzogna con il Vangelo della verità. Certo, il lievito rende il pane gustoso, così come un insegnamento errato può risultare interessante per l'uomo non rigenerato dalla grazia di Dio. Ma in realtà quello non è il pane di Dio che veramente dà vita e nutre spiritualmente. Gesù quindi stava mettendo i suoi discepoli in guardia contro il falso insegnamento dei farisei e di Erode. Quindi Gesù così li ammonisce: avendo occhi non vedete, e avendo orecchie non udite, e non avete nessuna memoria? Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi ne levaste? Essi dissero: 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi di pane levaste? Ed essi risposero: 7. E disse loro: ancora non capite? Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetto 18 a 21. La parola di Dio, amici, è il pane della vita, perché la stessa parola di Dio lo rivela. Dobbiamo quindi nutrirci della Bibbia e guardarci da ogni falso insegnamento. Penso che ciò dovrebbe esserci chiaro, proprio in base all'insegnamento dato qui proprio da Gesù. Poi, come leggiamo nel versetto 22, sempre di questo capitolo, Gesù andò a Betsaida, infatti così è scritto: vennero in Betsaida e lì gli fu portato un cieco e lo pregarono affinché Gesù lo toccasse. Ecco dunque un altro strepitoso miracolo operato dal Signore che fra qualche attimo esamineremo.

Gesù accolse la loro richiesta e toccò quel cieco. Notate però che Gesù portò il cieco fuori dalla città. Ci chiediamo allora se Betsaida, dove Gesù aveva operato molti miracoli, non fosse divenuta come Nazaret, dove il Signore non aveva voluto fare grandi miracoli a causa della loro incredulità. Leggiamo allora il racconto di questo episodio e per favore prestiamo attenzione alla verità spirituale che leggiamo in questo brano. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» E il cieco, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi paiono come alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, il cieco guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù allora lo rimandò a casa sua, dicendogli: «Non entrare neanche nel villaggio». Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetto 23 fino al versetto 26. Su Betsaida Gesù aveva pronunciato un severo giudizio, come abbiamo visto nello studio del Vangelo di Matteo. Ora però c'è qualcosa in questo miracolo particolarmente degno della nostra attenzione. Mi chiedo: perché il Signore usò quel metodo? Non poteva aprire gli occhi di quest'uomo come aveva fatto in altre occasioni simili? Certo, avrebbe potuto. Avrebbe potuto far sì che quest'uomo vedesse subito. Ma sia quell'uomo che noi, oggi, dovevamo imparare una lezione. Infatti ci troviamo di fronte a tre fasi. La prima fase è la cecità. Dapprima siamo tutti spiritualmente ciechi. Come il cieco possiamo dire: prima ero cieco, ma ora vedo. Notate però che all'inizio quest'uomo recuperò la vista solo parzialmente e che soltanto l'evangelista Marco ci fornisce questo particolare. Poi vediamo la seconda fase, la vista parziale. Non è forse questa la nostra condizione attuale? Come dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 13 versetto 12, ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Naturalmente vi sono tanti cristiani che si illudono di sapere tutto, di avere una profonda conoscenza della Bibbia e, fatto ancora più tragico, pensano di non avere più bisogno di leggere e studiare la parola di Dio. In questo perfino i pagani come Socrate ci danno dei punti, degli insegnamenti. Infatti Socrate una volta dichiarò di essere il più saggio degli ateniesi. Questa affermazione sorprese un po' tutti, perché il filosofo era noto anche per la sua umiltà. Quando dunque gli fu chiesto che cosa mai intendesse dire con quelle parole, lui rispose: «Vi sono molti ateniesi che pensano di sapere molto, mentre io so di non sapere, e siccome io so di non sapere, sono il più saggio degli ateniesi». Secondo me, anche oggi vi sono tanti cristiani, veri o presunti, che pensano di sapere. L'apostolo Paolo però ci dice che noi vediamo come in uno specchio. Egli si riferiva ovviamente agli specchi del suo tempo, fatti di metallo levigato e che non riflettevano bene le immagini. Così anche noi non vediamo tutto chiaramente, specialmente le verità soprannaturali. Quando però saremo alla presenza del Signore, conosceremo come siamo da Lui conosciuti. La terza fase poi di tutto questo discorso che stiamo facendo è la vista perfetta. La terza fase è una vista perfetta, appunto, come dicevo. Alla presenza del Signore, questo vale ovviamente per i credenti, la nostra vista sarà appunto perfetta e ciò avverrà solo quando saremo veramente in grado di vedere.

Ora non ho il tempo di approfondire l'argomento, ma avrete notato i differenti metodi usati da Gesù per ridare la vista ai ciechi. Qui a Betsaida, quando guarì questo cieco, Gesù gli toccò gli occhi. Quando invece guarì Bartimeo, non lo toccò per niente, ma si rivolse a lui da lontano e la sua fede gli aprì gli occhi. Infine, nel caso del cieco nato, Gesù disse di andarsi a lavare nella piscina di Siloe, come si legge nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. Quindi, come vedete, i metodi sono stati diversi a seconda delle circostanze, ma i risultati sono stati sempre gli stessi. Tornando ora a Gesù e ai suoi discepoli, vediamo che se ne andarono verso Cesarea di Filippo. Infatti, leggo in Marco, nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 27, leggo che Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo e cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Gesù voleva sapere che cosa gli altri pensassero di lui. E bisogna dire che anche oggi questa è la domanda che ogni persona deve porre a se stessa, perché dalla tua risposta a questa domanda di Gesù dipende l'impostazione, anzi dipende il senso stesso della tua vita, sia qui sulla terra che nell'eternità. Infatti quello che veramente conta è essere uniti a Gesù. Quello che è veramente importante è essere in comunione con Lui, con Cristo. E per realizzare questa vitale comunione è necessario ravvedersi del proprio peccato e convertirsi a Gesù Cristo, che è venuto a cercarci per salvarci. E io spero con tutto il cuore che tu non voglia rimandare questo incontro con Gesù. Ora, amici, veniamo alla risposta che i discepoli di Gesù diedero alla domanda che Gesù pose. Leggo nel Vangelo di Marco il versetto 28 del capitolo 8. I discepoli risposero a Gesù: «Alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, altri invece pensano che tu sei Elia, altri ancora pensano che tu sei uno dei profeti». Come vedete, le idee della gente erano piuttosto confuse, ma esprimevano comunque grande stima per la persona di Gesù, anche se erano opinioni sbagliate o inesatte. E allora Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» E Pietro rispose: «Tu sei il Cristo». Questo è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 29. Queste parole di Simon Pietro, «Tu sei il Cristo», furono le più belle della sua vita. Egli parlò a nome del gruppo e l'evangelista Marco riporta soltanto una parte della confessione di fede di Pietro. C'è inoltre da precisare che Cristo non è un nome, come lo è invece Gesù, ma è solo un titolo che corrisponde alla parola ebraica Messia, cioè unto. Cristo è una parola ricca di significato che riassume tutto il senso dell'Antico Testamento. Gesù è il Cristo, il Messia inviato da Dio per riconciliarci con Dio. E tu sei già riconciliato con Dio o vivi ancora separato da Lui? Rifletti, rifletti e ricordati che Gesù vuole essere anche il tuo Salvatore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 11, versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 39. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Il titolo del messaggio odierno è Ultima chiamata. Alcuni giovani partirono per un'escursione in alta montagna e faticosamente raggiunsero il rifugio presso il quale avevano previsto di trascorrere la notte. All'improvviso suona il telefono di uno di loro. Parla il soccorso alpino. Vi dobbiamo avvisare che è imminente un'abbondante nevicata e che il rifugio nel quale siete alloggiati è esposto a valanghe. Quindi vi consigliamo di scendere a valle immediatamente. Il messaggio fu accolto da una risata generale. Poco più tardi squilla nuovamente il telefono. Viene dato un ordine tassativo agli alpinisti di lasciare immediatamente il rifugio perché la neve stava già cadendo abbondantemente. Noi non partiremo, questi appelli sono esagerati, fu il loro commento. Un quarto d'ora dopo il telefono suona ancora. La voce è supplicante. Come? Siete ancora lì? Il giovane interrompe la comunicazione. Non voleva più sentire quegli appelli e da quel momento nessuno chiamò più. Quella stessa notte avvenne la catastrofe e la mattina seguente i soccorritori si misero in cammino alla loro ricerca. Non trovarono né il rifugio né i cinque ragazzi. Ogni cosa era stata spazzata via da una montagna di fango e di neve. Quante volte hai udito gli appelli pressanti di un Dio che non vuole la morte della sua creatura colpevole, ma la sua conversione e la sua vita? Hai anche tu, come quel giovane, rifiutato di ascoltare? Ancora una volta Dio ti sta offrendo la salvezza, non rifiutarla.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Eccoci qua di nuovo con voi, cari amici, per rispondere alle vostre domande. E perdonerete il fruscio della carta, abbiamo qui diverse lettere davanti a noi e dobbiamo rispondere, cercheremo di fare il meglio possibile mentre passiamo da una all'altra. Abbiamo due domande che hanno a che fare sull'epistola di Giovanni, sulla prima epistola di Giovanni. Non so se ce la faremo a farle tutte e due, perché la prima è assai complicata, lunga, e molto pertinente. Così vi leggo prima la domanda tutta quanta, è un po' lunga, e poi anche la risposta. Prima Giovanni 2,27. Prima epistola di Giovanni 2,27. Prendendo questo passaggio come spunto, desidero raccontarle brevemente un episodio che mi è capitato col solito testimonio di Geova, che non ha altro da fare che ostinarsi a voler dimostrare le sue teorie. Mi ha indicato due passaggi dal libro degli Atti, Atti 1,8 e 15,14, con cui mi voleva dimostrare come loro sono il popolo eletto. Atti 1,8 è chiaro: ogni cristiano deve testimoniare Cristo a parole e fatti. Ma sul passaggio di Atti 15,14 abbiamo avuto da dire. Egli diceva: il popolo per il suo nome, il nome di Dio è Geova, e quindi noi siamo quel popolo. Preso così da solo, il versetto può anche significare ciò, ma inserito nel contesto del capitolo, a me sembra ovvio che quel suo, che peraltro è riportato in minuscolo, si riferisce a Cristo. In pratica il versetto dice che Dio ha avvertito i gentili tramite i profeti per trarre da loro un popolo a nome di Cristo, i cristiani. Mi dica cosa ne pensa di questo suo passaggio. Poi vorrei che mi dicesse qualcosa sul nome di Dio. Esodo 3,14. Ricordo di aver letto nella Genesi che Dio ordinò all'uomo di dare un nome a tutto ciò che è sulla terra. Quindi ho concluso io: non ci è stato ordinato di dare un nome a Dio. Forse questo discorso non fa troppo senso, ma per favore mi risponda. Ebbene, dobbiamo rispondere a questo nostro caro ascoltatore, e il versetto che ci dice è trovato nella prima epistola, primo Giovanni 2, secondo, e il 27esimo versetto che noi vogliamo ora leggervi per più chiarezza. Ma quant'è a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa, è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Questo passaggio ci parla dell'unzione dello Spirito Santo, e questa unzione consiste nel fatto che d'un tratto lo Spirito entra nel credente e gli apre la mente, il cuore, e gli permette di capire cose che gli altri non possono capire e di avere in sé la convinzione di essere stato salvato da Dio e da Lui rigenerato. In Atti 1,8 troviamo la stessa cosa, anzi troviamo implicato che uno non può essere un testimone fino a che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Ma la contraddizione, ed è qui dove cascano in trappola questi cosiddetti testimoni, è che questi che sono mandati sono ordinati di essere testimoni di chi? Di Dio Padre? No, troviamo scritto che devono essere testimoni di Gesù. E per noi questo va bene, perché crediamo nella Trinità, non c'è quindi alcuna contraddizione. Il Padre è Dio come Gesù è Dio, poiché noi crediamo in un unico Dio. Ma loro negano a Gesù la divinità. E come possono identificarsi con questo passaggio? O sono testimoni di Geova e non di Gesù, e allora non sono cristiani, o Gesù e Geova sono la stessa cosa. In quanto poi a Atti 15,14, se continui a leggere la profezia, e la profezia è citata da Amos 9,11, tu troverai la descrizione di questo nuovo popolo che secondo essa è formato da il rimanente dei testimoni e da tutti questi gentili sui quali è invocato il mio nome. Ora,
Se questi cosiddetti testimoni si ostinano a negare la divinità di Cristo, ecco che si escludono da questo gruppo che è appunto formato dagli apostoli e da quei discepoli e da quei credenti a cui le epistole erano indirizzate e che riconoscevano Gesù come Dio. E ti do alcuni passaggi, secondo Pietro 1:1, 1 Giovanni 5:20, Giuda 4, Romani 9:5, Tito 2:13, Giovanni 20:28, e poi ci sono ancora altri innumerevoli passaggi che non abbiamo il tempo di citare, ma che se li vuoi io ti manderò. In quanto poi al nome di Dio o Geova, su cui loro fondano le loro dottrine o meglio eresie, è un argomento ridicolo. Hai ragione, l'uomo non ha messo nome a Dio, e come può un uomo dare un nome a Dio? Può un figlio imporre un nome a suo padre? Se leggi Esodo 3:14 noterai che Dio non rivelò a Mosè alcun nome in risposta. Semplicemente gli disse: io sono quelli che sono. Tale frase in ebraico è pronunciato Yahweh Hada, e qui l'adattazione trovata qua è il nome di Geova. Una traduzione più precisa è: io, come abbiamo detto, io sono quello che sono, cioè io sono quello che è sempre stato, io sono l'Eterno. Quello che tu dici in riguardo nella tua lettera è molto corretto, e sono riconoscente al Signore perché vedo che attraverso la lettura delle Sacre Scritture tu stai crescendo nel Signore, e di questo mi congratulo con te. Ebbene, passiamo ora all'altra domanda. L'altra domanda ha a che fare con 1 Giovanni 5:16-17, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: questo passaggio non mi è molto chiaro, specie nel 17° versetto, e poi vorrei sapere perché ci sono così tante ripetizioni. Va bene, prima di tutto leggiamo il versetto in se stesso, 1 Giovanni 5:16-17. Ascoltate: se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita. E quelli, cioè, che commettono il peccato che non meni a morte, beh, un peccato che mena a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, e v'è un peccato che non mena a morte. Ebbene, le tre epistole di Giovanni furono scritte nella tarda vecchiaia dell'amato apostolo e risentono un po' di ripetizioni, perché questo è tipico delle persone quando invecchiano di ripetere se stesse. Per capire bene queste epistole, e dobbiamo ricordarci che le epistole sono la spiegazione dei Vangeli, noi dobbiamo allora andare al Vangelo di Giovanni, che qui troviamo la spiegazione. Come tu sai, Gesù ha insegnato che tutti i peccati possono essere perdonati meno che uno, il peccato contro lo Spirito Santo, e questo è trovato scritto Matteo 12:22-32, Marco 3:28, Luca 11:14, dottrina che pure coincide su ciò che è scritto nell'Epistola agli Ebrei 6:4. Quello che qui Giovanni ci dice è pure in armonia con quello che Giacomo ha scritto nella sua epistola 5:19, e che dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento. Noi dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento, perché il ravvedimento porta alla conversione e la conversione alla vita eterna. Ora, se il peccato è ostinatezza, resistenza alla chiara testimonianza, alla convinzione che lo Spirito Santo porta e dà, o che si sente nel leggere la parola, la Bibbia, allora c'è poco da fare. Quando uno resiste allo Spirito Santo, quando uno si ostina a non voler credere alla chiara testimonianza della verità, cosa può fare Dio? Non può far niente. Chi si ostina in tale cose e non potrà mai essere salvato. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo, e per questo peccato non c'è salvezza. Questo è il peccato che Giovanni dice conduce a morte. Noi
Speriamo che questa spiegazione è stata sufficiente, e non solo per questo nostro ascoltatore che ci ha scritto e a cui abbiamo risposto, infatti vi leggevamo la nostra risposta, ma anche per tutti voi. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo e vi esortiamo a scriverci. Sì, vogliamo sentire anche da voi, mandateci le vostre domande, noi le useremo qui su questo programma e vi risponderemo personalmente. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, le benedizioni e la pace di Cristo.

Cari amici in ascolto, anche oggi i Pionieri della Fede vi propone nuove considerazioni sulla vita del re Davide. Nello scorso programma abbiamo visto come Dio liberò definitivamente Davide da tutti i nemici che gli impedivano di realizzare pienamente le sue promesse e come lo costituì re su tutto il popolo di Israele. Fu dopo la morte di Isboset che tutte le altre tribù di Israele riconobbero che Davide era veramente l'uomo scelto da Dio per regnare su di loro. Essi ricordavano come Davide in passato aveva guidato il popolo di Israele verso la vittoria, quando si trovava ancora presso la corte di Saul, e soprattutto avevano visto come egli era rimasto sereno e fiducioso nonostante i conflitti per la lotta al potere che si erano scatenati intorno a lui dopo la caduta di Saul. Così tutti gli anziani del popolo di Israele andarono ad Hebron, dove Davide viveva, e alla presenza dell'Eterno lo unsero re di Israele. Erano passati molti anni da quando Davide era stato unto in privato a casa sua dal profeta Samuele come successore di Saul. Egli aveva dovuto affrontare molti problemi e molti dolori, ma proprio nei momenti più tristi, di solitudine, in cui non poteva contare su nessun appoggio umano, aveva conosciuto Dio in modo più profondo. Proprio in quei momenti oscuri, la presenza di Dio lo aveva invaso, lo Spirito di Dio aveva plasmato la sua vita ed ora finalmente poteva essere uno strumento nelle mani di Dio. Ora il passato con i suoi dolori ed i suoi problemi era chiuso per sempre. Si apriva per Davide una nuova esistenza fatta di vittorie, alla guida del popolo di Dio. Ora non avevano più importanza le sue crisi, le sue cadute, i suoi dubbi. Davanti a lui c'era solo il piano di Dio da realizzare, un piano glorioso che Dio stesso aveva preparato per lui. Prima di continuare con la nostra storia, vogliamo ascoltare un canto eseguito da Sheila Walsh, dal titolo Deeper Meaning. Questo canto si accorda molto con quanto è stato appena detto. Le parole infatti dicono: chiudo a chiave la porta, è tempo di mettere via il passato. Ciò che è stato e non può più essere cambiato. Così volgo il mio sguardo a te. Tu sei la via, la verità e la vita. La mia anima riposa, la mia ricerca è finita, il mio cuore inquieto ora è calmo, perché ora so di essere al sicuro tra le tue braccia, perché tu mi mostri il profondo significato della mia vita. Io voglio veramente piacerti e voglio avere fiducia in te, ovunque tu mi conduca, perché io so che tu sei il profondo significato della mia vita.

Davide aveva 30 anni quando iniziò a regnare sul popolo di Israele. La prima mossa che fece quando si stabilì sul trono fu quella di scegliere una nuova capitale. Anche se la Bibbia non ci dice nulla in proposito, senza dubbio Davide, prima di prendere questa decisione, consultò l'Eterno. Infatti, la città che scelse, Gerusalemme, era senza dubbio l'ideale per essere la nuova capitale. Essa si trovava al centro del territorio che a quel tempo occupava Israele e inoltre era proprio al confine tra il territorio di Beniamino, la tribù a cui aveva appartenuto Saul, e il territorio di Giuda, la tribù di Davide. La scelta che Davide fece fu un vero e proprio atto di fede e di coraggio. La città di Gerusalemme, infatti, aveva la meritata nomina di essere inespugnabile. Neanche Giosuè, il condottiero che aveva portato il popolo di Israele alla conquista della terra promessa, era riuscito a scacciare in modo radicale i suoi abitanti. Essi si sentivano talmente al sicuro dietro le alte mura che proteggevano la città che appena videro Davide avanzare con il suo esercito dissero in senso sarcastico che un gruppo di ciechi e di zoppi sarebbe bastato a respingerlo. Gli abitanti di Gerusalemme si sentivano così spavaldi e sicuri perché non consideravano una cosa: che Davide non era solo, ma aveva al suo fianco l'Eterno degli eserciti. E quando combatteva contro i suoi nemici, non contava sulle proprie capacità umane, ma era animato da un'incrollabile fede in Dio. Anche se l'impresa che stava per intraprendere sembrava destinata alla sconfitta, Davide non guardò alla sua debolezza o alle circostanze, ma si fortificò nel suo Dio e raccolse la sfida degli abitanti di Gerusalemme ed inflisse loro una dura sconfitta. Una volta un servitore di Dio commentò così questa vittoria di Davide: la conquista di Gerusalemme era stata sempre un sogno irrealizzabile in tutta la storia di Israele, ma fu qualcosa di estremamente facile quando Davide divenne re. Uno dei primi segni che la presenza sovrana di Cristo domina incontrastata la vita di una persona è che le sue cattive abitudini, anche quelle più radicate, vengono spazzate via dal Signore, quella fortezza del peccato che una volta rendeva vano qualsiasi sforzo di fare il bene cede alla presenza di Cristo. Vogliamo ora ascoltare un canto eseguito da Mylon Lefevre dal titolo My Heart Belongs to Him, il mio cuore appartiene a lui.

La mia mente è stata un campo di battaglia, dove molte guerre sono state combattute. La mia anima è stata un posto di mercato, dove gli altri hanno venduto e comprato. Ma nella solitudine degli anni sprecati c'è stato uno che conosceva le mie paure nascoste ed ha annotato le mie lacrime sconosciute. Ora il mio cuore appartiene a lui. Così ho dato il mio cuore a Gesù, perché egli mi ha liberato dal peccato. Ed è così che Gesù ci libera, quando veramente lo lasciamo entrare. Così accetto tutti i cambiamenti che ha la sua santità, perché il mio cuore appartiene a lui.

Così Davide, grazie alla sua fede in Dio, riuscì a conquistare una fortezza inespugnabile come la città di Gerusalemme. Poi si stabilì nella città insieme ai suoi uomini e alle rispettive famiglie, e Gerusalemme venne così chiamata la città di Davide. Davide iniziò subito a fare dei lavori per ingrandire e fortificare la città e renderla degna di essere la capitale del regno di Israele, quel regno che era stato per tanto tempo nell'ombra, ma che ora avrebbe fatto parlare di sé e soprattutto avrebbe fatto parlare del potente Dio che lo guidava e lo rendeva vittorioso. L'Eterno continuava ad essere con Davide e a benedirlo, e la sua fama cresceva sempre più, non solo presso il popolo di Israele, ma anche presso le nazioni vicine, al punto che un giorno il re della città fenicia di Tiro, una città molto ricca e molto potente a quel tempo, avendo saputo i successi di Davide, cercò di conquistarsi la sua amicizia e gli mandò dei servitori con del legname di cedro molto pregiato, dei legnaiuoli e dei muratori che costruirono una casa per Davide. A quel punto Davide riconobbe veramente che l'Eterno lo costituiva saldamente come re di Israele e rendeva sempre più grande il regno per amore del suo popolo. Ma i suoi problemi non erano del tutto finiti. Quando i Filistei vennero a sapere che Davide non regnava più soltanto sulla tribù di Giuda, ma Dio lo aveva stabilito come re su tutto il territorio di Israele, ebbero timore che il popolo di Israele, ora finalmente unito sotto un capo guidato da Dio, potesse sconfiggerli. Quindi decisero di fare la prima mossa e attaccarono Davide. Quando Davide vide i Filistei avanzare, consultò l'Eterno, che lo incoraggiò a combattere, dicendogli che per certo gli avrebbe dato i suoi nemici nelle mani, e così fu. Quel giorno Davide, guidato dal Signore, riuscì a sconfiggere i Filistei. Dopo un po' ci fu un nuovo attacco dei Filistei, e di nuovo Davide chiese consiglio a Dio, che gli disse di non attaccare i nemici frontalmente, ma di andare alle loro spalle. Poi, quando avrebbe udito un rumore di passi tra gli alberi, avrebbe dovuto lanciarsi all'attacco, e questo sarebbe stato il segno della presenza di Dio, e che era il momento di attaccare i nemici. Davide obbedì in tutto alla voce dell'Eterno e riuscì ancora una volta a sconfiggere i Filistei. È molto bello vedere come Dio è sempre vicino ai suoi figlioli. Egli è sempre pronto a guidarli e a condurli alla vittoria. Ma non basta. Se si vuole avere una vita vittoriosa sulle circostanze negative e guidata da Dio, bisogna anche essere disposti ad obbedire alla sua voce in tutto ciò che Egli ci dice. Cari amici in ascolto, per oggi purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

stato solo con Dio? Marco 4:10. Quando egli fu in disparte, quelli che gli stavano intorno, quei 12, lo interrogarono sulle parabole.

egli fu in disparte, i 12 lo interrogarono. La sua solitudine con noi. Quando Dio ci fa essere soli per mezzo dell'afflizione, col cuore rotto, o insidiati dalla tentazione, in preda allo sconforto o alla malattia, delusi negli affetti per via di un'amicizia che si è rotta o di un nuovo legame che ci si impone, quando Egli ci fa essere assolutamente soli e tanto costernati da non poter neppure formulare una domanda, allora comincia a darci una spiegazione. Osserva il modo in cui Gesù istruiva i 12. Erano i discepoli, non la folla lontana, a trovarsi nella perplessità. Essi gli ponevano costantemente delle domande ed altrettanto costantemente egli dava loro delle spiegazioni. Ma essi compresero solo dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Se stai camminando con Dio, l'unica cosa che ti è chiara e l'unica cosa che Dio vuole ti sia chiara è il modo in cui Egli si conduce con la tua anima. I dolori del fratello e le sue perplessità non fanno che immergerti nella confusione. La nostra presunzione di capire i guai degli altri si dissolve nel preciso momento in cui Dio fa luce sui guai in cui è immerso il nostro proprio cuore. Vi sono in ognuno di noi diversi strati di caparbietà e di ignoranza che lo Spirito Santo deve farci scoprire. E questo può avvenire solamente quando Gesù ci fa essere soli. Siamo veramente soli con Lui? Ora? Oppure ci stiamo portando dietro futili nozioni? Stiamo rimanendo uniti a futili compagnie nel servizio di Dio, attaccati a sciocche idee riguardo al nostro corpo? Gesù non ci spiegherà nulla fino a che non ci saremo liberati da tutte le discordanti argomentazioni del nostro cervello e non saremo veramente soli con Lui.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Hai mai letto un verso decine di volte senza mai rimanerne toccato? Poi casualmente lo rileggi e ti colpisce direttamente, nella mente e nel cuore. Ci sono volte nelle quali siamo pronti ad accogliere l'intrusione dello Spirito Santo. La nuova profonda comprensione di quel brano ci fa sorridere. All'improvviso capiamo cosa Dio intende dire. Davanti a noi si schiude una nuova prospettiva. Altre volte nessun sorriso. La comprensione del verso ci porta soltanto disapprovazione o lacrime. Capiamo che stiamo strumentalizzando un amico, siamo schiacciati dalla consapevolezza che stiamo umiliando un nuovo collega, ci vergogniamo dei nostri pettegolezzi. Siamo stati feriti dalla parola di Dio ed ora in avanti non abbiamo scuse per disubbidire. Andrew Murray dice questo a proposito: Gesù non è per niente tenero con qualsiasi cosa che finirà per rovinare un suo servitore. Se Dio richiama nella tua mente un verso che ti fa male, puoi stare sicuro che c'è qualcosa che Egli intende colpire. Questo è il modo di operare di Dio. Egli è così esigente perché non vuole che consideriamo la nostra disubbidienza in modo vago o generico. Versi specifici riescono a compungerci in modo specifico. Mi è accaduto proprio l'altro giorno. Stavo leggendo il capitolo 3 di Giovanni e sono arrivata ad un verso che ho letto almeno 189 volte. Quel giorno però le parole di Gesù mi colpirono come una sferzata. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Tutto iniziò con una strana domanda che sorse subito in me. Ti piacciono i serpenti? I serpenti? Affatto! Sono repellenti, disgustosi. Ho voglia di scappare ogni volta che ne vedo uno. Ma cosa ha a che fare questo verso con i serpenti? Dimmelo tu, avvertì che lo spirito mi stava suggerendo. Beh, Gesù deve aver avuto un motivo per usare le parole serpente e figlio dell'uomo nella stessa frase. Quindi penso che egli si stesse paragonando al serpente di rame che Mosè mise su di un'asta, il serpente che le persone ferite a morte guardavano per essere salvate. Quindi Gesù viene tipificato da quel serpente di peccato. Gesù paragonato ad un serpente? Mai! I serpenti sono troppo disgustosi, troppo cattivi. Sì, ma Gesù divenne peccato per te. Come pensi che il padre abbia guardato suo figlio che era diventato peccato? Ecco che il verso mi colpì. All'improvviso mi fu chiaro perché Gesù usò un serpente per descrivere la sua crocifissione. Quando il padre voltò le spalle a suo figlio, ebbe repulsione per il terribile oggetto di peccato che Gesù era diventato, innalzato sulla croce per caricarsi dei nostri peccati. Non c'è da meravigliarsi che Dio si allontanasse da suo figlio abbandonandolo. Forse Dio sperimentò quello che provo io quando sento il desiderio di scappare da un disgustoso e repellente serpente. Il peccato è disgustoso, terribilmente offensivo per Dio. E quando considero che il mio peccato, peccati singoli e particolari come osservazioni cattive, esagerazioni volontarie, orgoglio, hanno determinato una tale separazione tra il padre e il figlio sulla croce, mi sento addolorata, oppressa, umiliata. Dio mi ha ferito con questi versi di Giovanni 3. Tuttavia sono certa che c'era qualcosa che egli voleva colpire. La mia tendenza a vedere la disubbidienza come un qualcosa di vago. Vedi, è poco probabile che io corregga la mia disubbidienza quando questa chiara azione peccaminosa viene invece ridotta ad un oscuro e indefinito sbaglio. È più probabile invece che io corregga le mie offese quando lo Spirito Santo indica un particolare peccato. I nostri peccati particolari feriscono Gesù in modo specifico. Avendo capito cosa costò a Gesù la nostra disubbidienza e vista la ripulsa con cui il Padre guarda la nostra disubbidienza, dovremmo accertarci di mantenere una vita pura. Non sei addolorato? Non ti senti oppresso, umiliato? Nemmeno un po'? Io odio i serpenti. Vorrei odiare i miei peccati almeno la metà.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi 12. In versetto 1, ora fratelli non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali, quindi continueremo a vedere ogni dono singolarmente. Domenica scorsa abbiamo visto la parola di sapienza e la parola di conoscenza. Il terzo dono che vediamo è il dono di fede. Allora dobbiamo capire questo dono di fede cos'è. La Bibbia parla in tre modi riguardo la fede nel Nuovo Testamento. Il primo modo è in Giude, versetto 3, capitolo 1, versetto 3, c'è solo un versetto, dove parla che noi come cristiani dobbiamo contendere o difendere la fede. E qui il contesto di questa parola fede è il corpo di dottrina cristiana, no? La Sacra Scrittura. Noi dobbiamo difendere la pura fede cristiana che è la parola di Dio. E qui questo dono di fede non è questo contesto. Un'altra usanza per la parola fede è in Efesini capitolo 2 versetto 8. Possiamo anche guardare là. Tenete un dito in 1 Corinzi. Dove qui anche in Efesini Paolo parla di un dono di fede. Versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Allora, questa parola per dono in greco è diversa di quella che Paolo usa in 1 Corinzi 12. Questa parola in greco è doron, che vuol dire dono, però vuol dire più che altro come quando uno dà un'onorificenza a qualcuno, no? Gli dà un titolo, un diritto. E quindi Paolo dichiara qui che noi, nessuno di noi è salvato per le opere, siamo salvati unicamente per la misericordia e la grazia di Dio, e anche questa fede di credere in Gesù è un dono che Dio ci dà. Io credo che Dio a questo dono di fede lui offre a tutti gli uomini, ma sta a noi a decidere se riceviamo questo dono di fede, di credere in Cristo o no. E in 1 Corinzi 12 Paolo non parla neanche di questo tipo di fede, perché questa è la fede che otteniamo la salvezza, no? Siamo adottati come figli di Dio. Ma qui in 1 Corinzi 12 questo dono di fede, la parola come per tutti i doni in 1 Corinzi è carisma, no? Un dono di potenza, di fare qualcosa che tu umanamente non puoi fare. E quindi il dono di fede, non possiamo decidere di avere il dono di fede. Come tutti i doni, lo Spirito decide nel momento e nel tempo, nel luogo in cui Lui manifesterà questi doni. Però, una cosa importante di capire per noi credenti è che se noi siamo collegati con la vita, se noi siamo persone di preghiera della parola, allora avremo in un certo senso le nostre antenne collegate. E quindi se camminiamo nella parola e in intimità col Signore, noi vedremo più spesso i doni manifestare nella nostra vita. È chiaro, se noi trascorriamo tutto il giorno a guardare la televisione, ascoltare fonti, no, non spirituale. No, noi riempiremo il nostro spirito, la nostra mente, con tanta mondizia, sarà difficile, no, a sentire la voce dello Spirito Santo. Ma quando abbiamo un cammino limpido col Signore, allora possiamo ricevere, possiamo sentire. Questo dono di fede è quando in un momento necessario Dio versa su di noi una carisma di fede, quindi abbiamo un fede per una cosa particolare. Guardiamo in Atti capitolo 3, perché vogliamo vedere nella scrittura. In Atti capitolo 3 troviamo Pietro e Giovanni che stanno entrando nel Tempio per pregare. Or Pietro e Giovanni salivano assieme al Tempio verso l'ora nona, all'ora della preghiera. Questo è, come ho detto già, no? Quando noi preghiamo, poi il Signore fa cose soprannaturali. Se noi non preghiamo, magari lo farà, ma lo farà meno. E venivano portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponeva presso la porta del tempio della detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Quindi era un mendicante che ogni giorno era là. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Allora questo uomo ha chiesto preghiera? No, era lì a mendicare. Infatti lui stava aspettando che Pietro e Giovanni gli davano qualche moneta. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro.

loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio, e tutto il popolo vide camminare e lodare Dio. Quindi la fine di ogni dono è la lode di Dio, la gloria di Dio. Qui vediamo due doni in operazione. Prima il dono di fede, perché come detto prima, questo uomo non ha chiesto preghiera: Pietro, puoi pregare per me, sto male, ho bisogno di guarigione. Pietro ha visto questo uomo, in quel momento il Signore lo ha dato il dono di fede. E il dono di fede funziona così, e non è sempre collegato col guarigione, però è come il Signore, come ti, in quell'istante ti dà fede per una cosa, e tu hai la certezza che sarà così. Questo dono di fede, e quando l'ho visto nella mia vita, è come dopo dico, ma non posso credere che io ho detto quella cosa. No, è quasi come, non voglio essere troppo mistico, ma è quasi come un'esperienza fuori corpo, nel senso che tu fai delle cose e dopo dici, ma me non posso credere che l'ho fatto. Ma Dio ti dà una certezza, un'assoluta certezza, che sarà così. E quindi Pietro ha ricevuto questo dono di fede, che il Signore voleva guarire quell'uomo, voleva fare un miracolo nella sua vita. E quindi questo uomo, pensando di ricevere qualche dono, Pietro dice, io non ho soldi per darti, ma lo Spirito Santo dentro di me. Io ho qualcosa molto più bello dell'oro e argento. Infatti, dopo questo giorno non dovrai più mendicare. E lui dice, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Nazareno, alzati. E poi c'è il dono di guarigione, perché il Signore guarisce le caviglie e le gambe di questo uomo. Ma il dono di fede è quando Dio ti dà quella fede soprannaturale in quel momento, e magari non è, come hai detto, non è per guarigione, magari il Signore ti dà la fede di dare una profezia. Spesse volte il dono di fede è collegato con altri doni. Anche in Atti 14, un po' più avanti, vediamo questo dono nella vita dell'Apostolo Paolo. Atti 14, versetto 8. Ora all'Istra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Così udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui, e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati diritto in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua liconica, i dei diventati simili uomini sono discesi fino a noi. Quindi vedi il pericolo? Dio ti usa e Satana cerca di riempirti la testa. Però Paolo ha guardato questo ragazzo e ha visto fede. Lo Spirito Santo ha detto, Paolo, prega, proclama guarigione nella vita di questa persona. Sapete che come pastore, parlando con voi, io posso dirvi che io vedo chi ha fede. E posso dirvi che chi è seduto in chiesa, non solo la nostra, è tipo, che ora sono, quando finirà il culto? Questa persona non ha fede. Però io capisco questo, a volte tu vedi la gente e come lo Spirito ti comunica che questa persona ha fede per essere salvato, questa persona ha fede. Io una volta, quando ero in India, nella città di Pune, noi lavoravamo con un pastore indiano che lui si era convertito dalla fede islamica, una bellissima testimonianza, hanno cercato di ammazzarlo diverse volte questo fratello, perché si era convertito al cristianesimo. E io e lui siamo diventati veramente come due fratelli. Io ho abitato in questa città per 6 mesi e quindi abbiamo lavorato molto stretto con questo fratello e questa
chiesa, e un giorno lui mi disse: guarda che c'è questa famiglia che io li sto ministrando, loro sono tutti musulmani.

però è da 3 o 4 anni che sono sempre malati, c'è sempre qualcuno malato nella loro famiglia. Una cosa cronica che va avanti per anni, e loro hanno chiesto, lui ha detto, io le sto parlando al Signore da tanto tempo e mi hanno chiesto di venire a pregare per loro. E quindi voglio che tu vieni, magari facciamo una piccola riunione con i ragazzi del nostro gruppo là, e poi tu predichi il Vangelo e magari poi pregheremo per loro. Quindi siamo andati in questa casa, era una famiglia abbastanza grande, c'era il padre, madre, i nonni, figli, cugini. E quindi abbiamo fatto un po' di cante, abbiamo fatto il culto, insomma, una riunione piccola. Ho predicato il Vangelo e alla fine del messaggio, come questa donna di fede è scesa su di me e il Signore mi ha detto, prega per loro perché io guarirò tutta la famiglia. Questi sono musulmani. E io ho detto, adesso noi pregheremo nel nome di Gesù e voi tutti sarete guariti. Quando io ho detto questo, dentro di me ho detto, ma cosa hai detto? Ma sei fuori di testa? Ma se non sono guariti? Però il Signore, e io, questo mi è capitato raramente, magari più spesso, perché preghiamo tante volte per guarigione, per altre cose nella vita, e magari il Signore risponde lo stesso. Ma in quel momento io avevo la certezza. E io ho detto, noi pregheremo, e voi... E spesse volte ho visto questo accade con i non credenti. Anche una cosa che a volte non capisco. Comunque, abbiamo pregato... E quando pregavo, come il Signore mi ha rivelato, che questa famiglia era tipo, c'era un spirito di infermità proprio in questa famiglia, no? Che parla, il Vangelo parla di Gesù schiacciava questi spiriti di infermità. E quindi abbiamo pregato, abbiamo preso autorità nel nome di Gesù, abbiamo sgridato questo spirito di infermità. Beh, abbiamo finito di pregare, siamo andati via. E poi per vari motivi, perché io poi sono andato via da quella città per un periodo, ma circa un mese o 2 mesi dopo io di nuovo ero a Pune e io ero nel mercato sempre con questo pastore e la figlia di questa famiglia ci corre incontro tutto felice e gioioso e lei ha detto, pastori, non crederete, dal giorno in cui siete stati a casa nostra siamo tutti guariti. E nessuno è stato più male. Gloria a Gesù, Gesù è vivo. E si è convertito tutta questa famiglia di musulmani. Il prossimo dono è il dono di guarigione.

0: Ciao Silvano.
1: Sì, pace a te Flora.
0: Pace.
1: E come
0: cosa ci
1: ogni
0: vuoi dire?
1: Parabola,
0: sì,
1: come Gesù finisce, termina o a volte con un versetto che dice sempre così, in maggior parte delle parabole, no? Chi ha orecchi per udire, oda. Io oggi vorrei condividere questo piccolo versetto.
0: Sì.
1: Che fa così, che possiamo dichiararlo così, in questo modo. Viviamo in un mondo dove tutti vogliono dire sempre l'ultima parola. Sono tutti maestri, sanno tutto, ma quando vengono interpellati si tirano indietro. Questi hanno orecchi, ma non ascoltano davvero. E quando c'è bisogno di ascoltare la parola, ascoltano, ma poi se ne vanno. La parola rimane fuori, non entra nel cuore. Ma il credente, il cristiano, fa diverso. Quando deve ascoltare la parola, si ferma, ode e capisce con fede, perché solo udendola con fede ci cambia la vita. La parola è Dio che parla a tutti noi. Abbiamo ancora questi giorni per aprire le orecchie, ma soprattutto dobbiamo aprire il nostro cuore.
0: Amen, amen.
1: Prima che sia troppo tardi.
0: È vero, amen. È proprio così. Grazie Silvano.
1: Bene, io saluto tutti gli ascoltatori. Che Dio ci benedica sempre. Parola.
0: Alla prossima. Ciao.
1: Pace.
0: La linea è libera, quindi chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

Chiara, è successo qualcosa, è caduta la linea, non so come mai, prova a richiamare, se ce la fai, vediamo un po' cosa è successo. La linea adesso è libera, eh? Quando tu hai chiamato si sentivano le voci perché sembrava occupata.

0: Ciao Chiara, sei in diretta.
1: Ciao Flora, io approfitto di salutare premetto tutti i radioascoltatori.
0: Sì.
1: E volevo condividere con voi un pensiero dall'Ecclesiaste a Gesù. L'Ecclesiaste che si pone tante domande, ci fa porre delle tante domande, è Gesù che dà le risposte. Allora il mio pensiero è questo.
0: Ecclesiaste.
1: La perfezione di Dio, il limite dell'uomo e la vittoria della fede. E Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, un meraviglioso disegno in cui ha posto il pensiero dell'eternità nel cuore dell'uomo, affinché comprendessimo che tutto ciò che egli compie rimane per sempre, perfetto e immutabile.
0: Sì.
1: E qui il pensiero è il limite dell'uomo. Sulla terra non esiste alcun uomo così giusto che faccia sempre il bene e non sbagli e non pecchi mai. Nessuno ha il potere di trattenere il vento, né ha potere sul giorno della propria morte. E ora, qui ho letto dall'Ecclesiaste 7:20, 8:8. La vittoria in Gesù. A quel tempo nessuno poteva immaginare il superamento di ciò che l'Ecclesiaste descriveva come un limite invalicabile. Ma Gesù, Dio fatto uomo, venendo tra noi, ha dimostrato il suo potere sulla morte e l'ha vinta, rendendoci partecipi della gloria della gloria della sua risurrezione.
0: Amen.
1: Questa realtà si realizza in tutti coloro che scelgono di credere nella sua parola e che vivono nell'attesa del suo ritorno.
0: Amen.
1: E l'abbiamo letto questo da Tito 2:19, Apocalisse 22:20.
0: Grazie.
1: A me sgorgo una preghiera che ho anche scritto per essere breve e non sbagliare, e chiedo a coloro che vogliono di pregare insieme affinché il Signore ci libera dal male, ci faccia gioire per la vita eterna che abbiamo davanti e ci doni la certezza che Egli è sempre al nostro fianco.
0: Amen. Amen. Amen. Grazie Chiara.
1: Questo è il pensiero di oggi.
0: Bellissimo.
1: Che il Signore benedica nei nostri cuori questo pensiero. A me per prima che l'ho scritto, per prima non come perché sono speciale, ma cominciare da me e poi con tutti quegli altri che l'hanno condiviso con me.
0: Amen.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: La linea è libera, quindi potete chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Sei in diretta, Amelia.
1: Grazie. Intanto, sì, saluto con molto piacere tutti i tuoi ascoltatori.
0: Sì.
1: E poi dopo le devo dire che la cosa più bella che io ho avuto in tutti questi anni è conoscere il Signore, avere il Signore con me. E specialmente in questi ultimi anni, che sono anni difficili, ma il Signore è vicino. E poi una cosa anche molto grande è quella che non ho paura della morte, perché so che sarò con il mio Signore e con tutti i credenti che sono, che ho conosciuto.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Grazie, ti faccio tanti auguri, Amelia.
1: Grazie.
0: Oggi
1: grazie,
0: la
1: grazie.
0: Cara Amelia fa 89 anni. Grazie, Signore,
1: grazie,
0: che ce l'hai donata.
1: Grazie.
0: Ti
1: grazie,
0: abbraccio,
1: grazie
0: cara.
1: Tante.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: È veramente una grazia di Dio arrivare a 89 anni, lucida, sta bene, e quindi ha ragione, dice, da quando ha accettato il Signore, sia nel bene che nel male, il Signore gli è stato sempre vicino. Ha potuto curare la mamma che ha avuto 10 anni l'Alzheimer, e quindi se l'è curata, il marito pure. Quindi è la cosa bella, dice, andrò col Signore, incontrerò tutti i miei cari. Quindi chi sta ascoltando per la prima volta, è bellissimo accettare il Signore, perché c'è un futuro per noi. Per quelli invece che non credono, non avranno nessun futuro, perché saranno per l'eternità sempre lontani da Dio. Quindi chi vuole può chiamare, la linea è libera, 011 28 03 04.

0: Ciao Eugenia, sei in diretta.
1: Pace Flora. Pace. Allora io volevo leggere il Salmo 113, grandezza e benignità di Dio.
0: Sì.
1: Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, lodate, o servi dell'Eterno, lodate il nome dell'Eterno, sia benedetto il nome dell'Eterno, ora e sempre, dal sorgere del sole fino al suo tramonto, sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno è eccelso su tutte le nazioni e la sua gloria è di sopra dei cieli. Chi è simile all'Eterno, il nostro Dio, che abita nei luoghi altissimi, che si abbatta a guardare le cose che sono nei cieli sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere, solleva il bisognoso dalla spazzatura, per farlo sedere coi principi del suo popolo. Egli fa abitare la donna sterile in famiglia, quale madre felice di figli. Alleluia.
0: Amen, amen.
1: Alleluia.
0: Bellissimo.
1: Dobbiamo proprio sempre lodarlo, perché lui è di un amore infinito, veramente.
0: È vero.
1: Noi dobbiamo proprio sempre mettere la sua armatura per proteggerci contro gli attacchi del nemico.
0: Brava, perché è sempre intorno.
1: Lo danno, perché lui ha fatto tutto, veramente. E
0: grazie
1: lui.
0: Grazie Eugenia, ti abbraccio.
1: Pace a tutti voi, pace a tutti quelli che hanno chiamato e che chiameranno ancora. Pace fratelli,
0: pace.
1: Che Dio ci benedica grandemente tutti.
0: Amen.
1: Pace Flora.
0: Pace. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Caterina, sei in
1: Ciao
0: diretta.
1: Simona.
0: Ciao. Cosa vuoi leggere?
1: Allora, oggi leggiamo Secondo Corinti 6.
0: Ok.
1: Necessità di una scelta.
0: Sì. Vai.
1: Vado avanti? Sì.
0: Sì.
1: Pace a tutti, sono Caterina, oggi leggiamo un bel brano della Bibbia, è veramente bello. Allora, leggiamo. Necessità di una scelta. Non vi mettete con gli increduli sotto il gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale accordo c'è tra Cristo e Belial? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo il Tempio di Dio, dell'Iddio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro. Camminerò in mezzo a loro. Dio ed essi saranno, sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi un padre, e voi sarete figlie e figli, dice il Signore Onnipotente. Poiché
0: Amen.
1: abbiamo questa promessa, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio.
0: Amen.
1: Amen.
0: E infatti, giorno per giorno dobbiamo santificarci e affidarci al Signore.
1: Sì, proprio vero.
0: Perché il combattimento è duro, sai?
1: Sì.
0: Il nemico fa di tutto per farci cadere. Grazie, Caterina.
1: Poi
0: Vuoi
1: dice
0: salutare?
1: che sarò, dice che sarà, io sarò un padre per voi, e figli e figli, dice il Signore Onnipotente. Se facciamo tutto questo, siamo i suoi figli.
0: È così. Ok. Saluta. Vuoi salutare Caterina?
1: Sì. Saluto caramente chi mi ha ascoltato e che Dio ci benedici insieme.
0: Amen. Ciao cara, ciao.
1: Ciao, ciao Flora, ciao.
0: Mezz'ora è passata, quindi chi vuole può chiamare, fa ancora in tempo, telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto, sono Flora.

0: Ciao Giuliana.
1: Ciao Flora e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Leggiamo dal Salmo 17, il versetto 8. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio. Nascondimi all'ombra delle tue ali. Il re Davide compone il Salmo 17 come una preghiera per invocare protezione da parte di Dio. In particolare il versetto 8 ci fa comprendere che il salmista si sente fragile e vulnerabile come può essere la pupilla di un occhio e per questo motivo chiede a Dio di prendersi cura di lui. La nostra condizione di fragilità spesso si fa sentire quando siamo in situazioni in cui sappiamo di non avere il controllo. I momenti nella vita in cui abbiamo bisogno di chi si prenda cura di noi possono essere tanti e spesso li temiamo perché vediamo nessuno che possa proteggerci o perché non vogliamo mostrare la nostra fragilità per orgoglio. Dio ha dimostrato di amarci in modo immenso e incondizionato quando ha dato Gesù a morire per noi sulla croce al posto nostro. Se ha pagato un prezzo tanto alto, possiamo essere sicuri che ci custodirà come la pupilla dell'occhio, perché gli siamo costati la cosa più cara che aveva.
0: Amen, amen. Suo figlio, la cosa più cara. Grazie Giuliana.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Che Dio ci benedica tutti insieme.
0: Amen, amen. Buon pomeriggio, cara. Ciao, ciao.

Allora, in attesa di telefonate, volevo commentare questo verso di Genesi 3:9, dove il Signore dice: "Dove sei?" lo dice ad Adamo. Non era una domanda per sapere dove fosse Adamo, perché lo sapeva benissimo. Quel "dove sei" raggiungeva una realtà più profonda, la condizione nella quale l'uomo era caduto. Era come se Dio gli chiedesse: "Ma che cosa hai fatto? Cosa ti è successo? Perché ti nascondi da me?" Adamo, il primo uomo, diventa l'immagine di tutta l'umanità che a causa del peccato fugge da Dio con vergogna e paura. Il peccato ci fa sentire colpevoli, ci fa sentire indegni della sua presenza e ci spinge a nasconderci. Ma proprio qui accade qualcosa di meraviglioso. Non è Adamo che cerca Dio, ma è Dio che cerca Adamo. Quel "dove sei" risuona ancora oggi. Dio si avvicina all'uomo che si è allontanato e lo sta chiamando. Non vuole lasciarlo nascosto tra gli alberi della sua paura e della sua colpa. Come rivestì Adamo ed Eva, così vuole coprire la nostra vergogna e offrirci in Cristo perdono e una vita nuova. Forse, caro ascoltatore, anche tu stai cercando di nasconderti da Dio. Ascolta la sua voce. Dove sei? Dove sei? Sta dicendo Dio. Non fuggire da me. Quindi colui che ti cerca è proprio colui che ti vuole salvare. Per questo ha mandato Gesù suo figlio, che era la cosa più preziosa che lui avesse. Quindi prendi una decisione. Oggi stesso basta una semplice preghiera e il Signore ti perdona. Allora, io sto aspettando le vostre telefonate, sono già le 16:10, quindi chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Lisetta.
1: Ciao.
0: Sei in diretta.
1: Va bene. Tu che sei presente, saluta tutti, che io sono fra di loro, con tanto amore per sempre.
0: Amen.
1: Grazie.
0: Cosa vuoi leggere?
1: Vi leggo. Nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Hai capito?
0: Certo, proprio quando meno l'aspettiamo.
1: Va bene così?
0: Certo che va bene. Quindi dobbiamo...
1: Adesso leggo tutto quello che...
0: La spiegazione, vai.
1: Sì.
0: Vai Lisetta, vai.
1: Sì. Ciao Flora. Gloria. Il ritorno di Cristo è certo quanto è certa la sua nascita, la sua morte e la sua risurrezione. Gesù ha usato molto suggestivo le immagini per spiegare ai suoi e a tutti noi oggi cosa aspettarsi dal suo ritorno e come attenderlo. Da questo annuncio emergono tre dati di fatti. Il suo ritorno sarà improvviso. In esso sarà chiesto conto a ognuno del proprio operato e in vista di esso c'è il preparante invito a farsi trovare pronti come in pace, senza difetti, senza colpe. Esorta l'Apostolo Pietro. Ma com'è possibile? Sì, è possibile, avendo in noi la vita di Cristo, il cui sangue ci pulisca da ogni peccato.
0: Amen, amen.
1: Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Grazie.
0: Amen, brava Lisetta, mi fa piacere che sei sempre presente e desideri collaborare con me. Ti abbraccio.
1: Ma sai, Flora, sono sempre presente.
0: Brava.
1: Perché Gesù è nella mia vita presente.
0: Amen, amen, lo so.
1: Mi pare una cosa impossibile, pure Gesù è sempre tra i miei pensieri.
0: Amen, amen.
1: E non sono capace di vivere senza.
0: Hai ragione, proprio così. Grazie Lisetta, ti abbraccio.
1: Baci, un bacio a te.
0: Ciao cara, ciao. Questa cara sorella è sempre presente. Ha ragione, dice, senza il mio Signore lei vuole testimoniare. Ah, abbiamo ancora un po' di tempo, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, vi aspetto. La linea è libera, potete farlo.

0: Pronto? Pronto?
1: No, adesso la linea.
0: Ciao Flora.
1: Ciao Mirella.
0: Ciao Flora, saluto te, saluto tutte le persone che ascoltano.
1: Sì.
0: Oggi vorrei leggere sempre un foglietto di un calendario virtuale, ma che rappresenta molto i tempi che stiamo vivendo, un po' sia nel mondo che nella Chiesa. Il versetto viene citato dal libro di Osea, del profeta Osea, capitolo 10, versetto 12, che dice così: seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia, disodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Un attimo solo che... Ok. Immagina di essere un agricoltore e che la tua vita è un vasto campo. Semini i semi sul terreno con parsimonia, e questi semi rappresentano le tue intenzioni, scelte e azioni. Osea usa un'analogia simile per descrivere il popolo di Dio.

0: giudizio di Dio, il profeta Osea parlò con urgenza: seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Disodatevi un campo nuovo, poiché è il tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Proprio come un agricoltore raccoglie molto più di quanto semina, il nostro Dio promette che anche noi raccoglieremo ciò che seminiamo. Ma questo versetto ci mostra anche che non basta seminare giustizia, dobbiamo anche disodare un terreno nuovo, coltivato, non coltivato. I nostri cuori diventeranno come il terreno incolto quando permettiamo che diventino duri e ostinati, resistendo alla parola e alle opere di Dio nelle nostre vite. Ma Dio vuole che il suo popolo prepari il terreno dei propri cuori per ricevere il seme della sua parola, cercandolo. Cercate il Signore come la pioggia primaverile nelle stagioni agricole, nella stagione agricola, e quel ingrediente essenziale che ammorbidisce il terreno e lo prepara per la crescita. Non aspettare, cercalo con ardore e aspettativa oggi. Medita su Osea 10, lascia che ti spinga a esaminare la tua stessa vita. Stai seminando semi di giustizia e raccogliendo il tuo frutto dell'amore, il frutto dell'amore fedele? Non è mai troppo tardi per cercare il Signore. Rivolgi il tuo cuore a colui che promette di riversare su di te la sua abbondante misericordia e grazia.
1: Amen.
0: Scusate. Dio ci benedica e ci aiuti veramente a perseverare nella sua volontà, perché fuori dalla volontà di Dio sono solo cuori duri, indifferenti, e anche il terreno intorno è un disastro. Non
2: è arido, arido.
0: Arido, veramente.
2: È così. Grazie Mirella.
0: Che il Signore ci benedica. Grazie. Amen. A te Flora. Ciao. Buona giornata. Saluto ciao, ciao. Tutti. Ciao.
2: Allora, prima di chiudere volevo leggere Marco capitolo 10 dal 46. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava ancora di più: abbi pietà di me, figlio di Davide. Allora Gesù si è fermato e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco si alzò, gettò via il mandello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Rabbonì, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e cominciò a seguire Gesù. Questo ci fa capire che il Signore vuole dei cuori pronti a chiedere, ma per chiedere bisogna essere anche con la fede, essere delle persone che si fidano di Gesù, perché se uno non ha fede, non crede, come fa a rivolgersi a Gesù? La vita di una persona cieca senz'altro è difficile, lo è anche adesso. Bartimeo sedeva lungo la strada e dipendeva proprio dall'aiuto degli altri, ma tante volte si sentiva escluso, ignorato. Quando seppe che stava passando Gesù, gridò talmente forte per attirare la sua attenzione, ma molti cercarono

di farlo tacere. Gesù invece ascoltò quel grido che la folla voleva soffocare, si fermò e ordinò che Bartimeo fosse chiamato. Quel gesto di Gesù cambiò completamente la situazione. Bartimeo non era più soltanto il cieco seduto ai margini della strada. Gesù l'aveva chiamato e ascoltato, e davanti a lui si apriva una nuova vita. Quando Cristo si ferma davanti a una vita, chi è ai margini viene invitato ad avvicinarsi, e chi non vuole vedere questa nuova vita naturalmente perde una speranza. Anche oggi Gesù ode il grido di chi invoca il suo aiuto. Caro ascoltatore, se ti senti dimenticato, senza speranza, fatti animo. Cristo ti chiama perché lui ti ama. Lui ama tutti. Alzati, vai a lui con fede, affidagli la tua vita. In lui troverai misericordia, salvezza e una strada da seguire. Che il Signore veramente ci benedica. La linea è ancora libera per qualche minuto, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, perché poi parte la sigla.

0: la preghiera.
1: Le altre belle arti richiedono molta attitudine naturale, molta istruzione e molto denaro per sopperire alle spese di un lungo e costoso tirocinio. Fortunatamente le cose non stanno così nell'arte della preghiera. Questa non richiede grande abilità naturale, né molta istruzione, né denaro. Anche i meno dotati, gli ignoranti e i poveri possono coltivare l'arte divina della preghiera. Sono però necessari alcuni requisiti se la si vuole acquistare, e due di essi sono importantissimi: la pratica e la perseveranza. Senza la pratica nessun cristiano potrà diventare veramente un uomo di preghiera, e la pratica non si ottiene senza perseveranza.

Carissimi amici che siete in ascolto, quando si parla di Gesù Cristo con qualcuno, è facile soffermarci sul fatto che quando egli è stato su questa terra, gli uomini del suo tempo non l'hanno compreso. Anzi, egli è stato l'oggetto dello scherno e del ludibrio di quanti avevano avuto modo di osservarlo, ascoltarlo e forse anche di vedere i suoi miracoli. Anzi, proprio i conduttori religiosi, coloro che avrebbero dovuto condurre il popolo alla conoscenza di Dio, sono quelli che hanno depistato le persone fino ad incitarle di chiedere la crocifissione del Figlio di Dio. Quando leggiamo gli Evangeli ed osserviamo le pagine che descrivono la sua crocifissione, siamo colpiti dall'accanimento con cui fino alla fine si è cercato di squalificarlo. Ecco che cosa leggiamo nel Vangelo di Matteo. I capi dei sacerdoti con gli scribi, gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. Ecco la grande accusa che i sacerdoti rivolgevano a Gesù, quasi volessero giustificare la loro coscienza per quello che dicevano e per quello che avevano fatto. Gesù non poteva essere quello che diceva di essere, perché, pur avendo affermato di salvare gli altri, adesso sembra non essere in grado di salvare se stesso. Quindi la conclusione logica era che se si trovava sulla croce, questo era la conseguenza della sua mania di grandezza. Ma quel che i sacerdoti non sapevano è che nel loro assurdo accecamento, in realtà, dicendo quello che hanno detto, essi pronunciavano una grande verità. Essi dicevano: ha salvato gli altri. Con queste parole, quegli uomini religiosi riconoscevano che Gesù Cristo era venuto sulla terra e vi aveva liberato degli uomini, uomini che erano sotto il dominio della malattia, dei demoni e persino della morte. Le labbra di quei nemici di Gesù Cristo, il Messia, in quel momento confessavano il fondamento stesso della redenzione. Poi aggiungevano: non può salvare se stesso. Naturalmente con queste parole essi pensavano di fare del sarcasmo su tutto quello che Gesù aveva fatto e detto nel corso del suo ministero, e così osavano insinuare che egli era incapace di salvare se stesso anche se lo avesse voluto. Eppure noi sappiamo che egli avrebbe potuto scendere di croce. Infatti, dopo 3 giorni dalla sua morte, egli mostrerà la sua grandezza e la sua potenza trionfando sulla morte con la risurrezione. Si può dire che quegli intellettuali dell'epoca non potevano capire che per salvare gli altri era necessario che il Salvatore del mondo desse la propria vita. Gesù stesso era compenetrato di questa verità. Alcuni giorni prima di morire aveva detto, in presenza di alcuni greci che erano saliti a Gerusalemme per adorare alla festa, delle parole molto significative. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Questa è la prova della consapevolezza nutrita da Gesù. Egli sapeva che per salvare gli altri non poteva assolutamente salvare se stesso. Perché non ci fossero dubbi sul carattere della sua opera e lo scopo che egli voleva raggiungere, più volte Gesù ha ricordato la necessità del suo sacrificio, soprattutto perché non si speculasse in maniera sbagliata sulla morte che egli avrebbe sofferta per mano di persone inique. Parlando con i giudei che contestavano la sua identità messianica, egli diceva: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Perciò quando i suoi nemici si beffavano di lui, dicendo che egli non avrebbe potuto salvare se stesso, dimostravano soltanto di non aver capito il senso profondo del ministero di Gesù. Eppure, essendo religiosi, persone che conoscevano le scritture dell'Antico Testamento, dimostravano di essere assolutamente profani.
In realtà, quando essi dicevano non può salvare se stesso, sottolineavano una terribile necessità. Esse erano l'espressione del divino e perfetto servizio. L'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli e alle folle non può essere diverso dal suo proprio esempio, per cui egli può dire: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Soltanto il sacrificio interamente consumato e totalmente compiuto sul Golgota può togliere il peccato dal mondo. La morte espiatoria e volontaria di Gesù Cristo alla croce è l'unica che abbia il potere di purificare da tutti i peccati. Siete convinti di questo? Fermiamoci ora per una breve pausa musicale.

Sì, è proprio vero. Quando Gesù è stato sulla croce del Calvario, non ha potuto salvare se stesso perché egli aveva in vista la mia e la tua salvezza. Se avesse salvato se stesso, non avrebbe salvato noi. Ed è questa la grande e straordinaria notizia dell'Evangelo. Sapere che siamo stati amati da Dio di un amore così grande che ha permesso che suo figlio venisse posto su di una croce e morisse al nostro posto. Così, quei sacerdoti, quegli scribi e quegli anziani che credevano di beffarsi del Signore Gesù Cristo dicendo che ha salvato gli altri e non può salvare se stessi, in realtà hanno proclamato una gloriosa e sublime verità. Naturalmente si tratta di capire che quello che Gesù Cristo ha fatto deve essere riconosciuto e ricevuto personalmente, altrimenti non servirà a nulla. Quelli che stimano il sacrificio di Cristo inutile per loro resteranno privi della grazia di Dio e del suo perdono. Chiunque si ritiene giusto penserà di non aver bisogno dell'intervento di Dio e di quello che egli vuole donare, ma stia attento a non farsi ingannare dalle proprie illusioni. Che cosa tremenda sarà per tutti quelli che si sono mostrati indifferenti nei confronti di questo messaggio scoprire un giorno di essere privi del dono di Dio. Purtroppo sarà troppo tardi. La parola del Signore ci insegna che oggi è il giorno della salvezza, cioè oggi è il momento di affidarsi a Dio senza riserva, perché il domani non è in nostro possesso. Dicendo questo, non vogliamo far paura a nessuno, ma semplicemente riconoscere che nessuno di noi può prevedere esattamente quello che accadrà il giorno seguente. Quanti imprevisti, quante sorprese, quanti impegni possono farci dimenticare tutto d'un tratto le aspirazioni e le decisioni del giorno prima. Noi siamo padroni di questo momento ed è in questo momento che dobbiamo aprire il nostro cuore all'amore della verità per essere salvati. Ebbene, io prego ardentemente il Signore perché quello che avete sentito vi spinga ad una decisione positiva e salutare. Ora vogliamo proseguire riflettendo su un testo della Sacra Scrittura. Vogliamo leggere nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. La parola del Signore ci mette di fronte ad un imperativo preciso e inappellabile. Tutto deve essere fatto alla gloria di Dio. Qui abbiamo un test molto preciso che non ci permette di perderci in discussioni o d'avere incertezze. In ogni caso, se prenderemo in considerazione quello che dice la parola di Dio, non faremo errori e non ci saranno ambiguità nel nostro operare. L'Apostolo Paolo scrive nella medesima lettera ai Corinzi: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo. Ed ancora, qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quante volte di fronte a qualche cosa di ambiguo, non esattamente chiaro, cerchiamo di cavarcela dicendo «ma che male c'è?». Dobbiamo stare attenti a non diventare dei fanatici. Tuttavia, ragionare in questa maniera vuol dire che stiamo impostando il problema nella maniera sbagliata. L'interrogativo che dobbiamo rivolgerci è proprio in riferimento all'imperativo che abbiamo appena ascoltato. Stiamo facendo tutto alla gloria di Dio? Anche le cose più banali come mangiare, bere? Oppure lo facciamo solo per soddisfare la nostra golosità e piacere? Quello che facciamo è totalmente limpido? Oppure può essere di scandalo per qualcuno? Perché lavoriamo? È per poter vivere e testimoniare del Signore Gesù? Ogni cosa, parole ed opere, tutto deve essere fatto nel nome del Figlio di Dio, ringraziando Dio il Padre. Quindi non posso lasciarmi andare a dire delle cattive parole, oppure ubriacarmi o sprecare il denaro
e dire che lo faccio nel nome del Signore Gesù. Forse mi direte che sto facendo osservazioni ovvie, oppure indisponenti, un po' indelicate, troppo private. Ma il fare la volontà di Dio comprende anche questo esame di noi stessi. Non possiamo fare un giorno la volontà di Dio ed un altro giorno il volere della carne, perché se realmente camminiamo secondo lo Spirito, non adempiremo affatto i desideri della carne. Noi siamo chiamati a testimoniare del Signore e della Sua grazia, perciò bisogna che tutto il nostro comportamento sia in armonia con la Sua persona. L'Apostolo Pietro dice: «Questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti». Questo è importante, perché significa che testimonieremo efficacemente, non argomentando ma facendo la volontà di Dio e ricercando per mezzo di essa la gloria del Signore attraverso tutta la nostra vita. Che il Signore stesso vi benedica e illumini la vostra esistenza.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo contenti di essere stati con voi. E ora che è venuto il momento di salutarvi e darvi appuntamento per un prossimo programma, vi chiediamo ancora un momento di attenzione. Il Signore nella sua parola dice: «Io amo la giustizia». Sembra un'affermazione banale, perché in genere anche gli uomini dicono di amare e di volere la giustizia. Ma nel caso di Dio non si tratta solo di una buona intenzione, ma del desiderio di vedere che quelli che si avvicinano a Lui siano caratterizzati dalla giustizia. Per questo Egli ci offre il manto della giustizia, che si ottiene grazie all'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce del Calvario al nostro posto. Naturalmente è bene ricordare che questo manto di giustizia viene offerto a tutti, ma concesso solo a quelli che mettono la loro fiducia in Gesù Cristo. Perciò, quando Dio dice di amare la giustizia, Egli esprime il desiderio che noi crediamo in Gesù Cristo. Siete disposti a farlo? Se avete delle domande o perplessità, scriveteci. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima epistola ai Corinzi, capitolo settimo. Or quante alle cose delle quali v'ho scritto, è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie quel che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha podestà sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha podestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non vi private l'un dell'altro, se non di comun consenso per un tempo, a fin di darvi alla preghiera, e poi ritornate assieme onde Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come son io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non si contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ma ai coniugi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri mentre ora son santi. Però, se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non son vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Del resto ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore e nella quale si trova quando Iddio lo chiamò. E così ordino a tutte le chiese. È stato alcun chiamato esser circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. È stato alcun chiamato ad essere incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei tu stato chiamato ad essere schiavo? Non curartene, ma se puoi diventar libero, è meglio valerti dell'opportunità, poiché colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo è un affrancato dal Signore, parimente colui che è stato chiamato essendo libero, schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga dinanzi a Dio nella condizione nella quale si trovava quando fu chiamato. Or, quanto alle vergini, io non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io stimo dunque che a motivo della imminente ristretta sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo in genere è bene di starsene così. Sei tu legato a una moglie? Non cercare d'esserne sciolto. Sei tu sciolto da moglie? Non cercar moglie. Se però prendi moglie, non pecchi, e se una vergine si marita, non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne, ed io vorrei risparmiarvela. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Or io vorrei che foste senza sollecitudini. Chi non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. E v'è anche una differenza tra la donna maritata e la vergine. La non maritata ha cura delle cose del Signore a fin d'essere santa di corpo e di spirito, ma la maritata ha cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito. Or questo dico per l'utile vostro proprio, non per tendervi un laccio, ma in vista di ciò che è decoroso ed affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione. Ma se alcuno crede di far cosa indecorosa verso la propria figliuola nubile, se la passi il fiore dell'età e se così bisogna fare, faccia quello che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo in cuor suo e non è stretto da necessità, ma è padrone della sua volontà e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliuola, fa bene. Perciò chi dà la sua figliuola a marito fa bene, e chi non la dà a marito fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Non di meno, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, e credo d'avere anch'io lo Spirito di Dio.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti amici in ascolto, l'appuntamento adesso con il programma Contrappunti, un programma monotematico quello di oggi. Abbiamo con noi in studio un ospite che ci terrà compagnia per il programma di oggi, forse anche nel prossimo programma, vedremo, so che ha molte cose da dire, quindi faremo una buona conversazione con lui. Si tratta di Ivan. Ciao Ivan, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Ciao.
1: Allora, per questo spazio che mi piace chiamare percorsi di vita e di fede, vediamo qual è stato proprio questo tuo percorso.
2: Ma direi che il Signore nella sua grazia è venuto lui a cercarmi e direi che partirei proprio da questo fatto. Anch'io nel cammino di questa vita ero alla ricerca e diciamo che fin da bambino mi sono chiesto, mi sono fatto tante domande. Non dobbiamo trascurare il fatto che spesso anche nell'infanzia i bambini hanno quella sensibilità, una sensibilità tale che li può portare effettivamente a chiedersi certe cose. Poi a volte succede che la vita soffoca certi aneliti dell'anima e porta l'uomo ad attaccarsi molto di più alle cose esteriori, diciamo alle cose, perché questo mondo è abbastanza bravo nel dispensarci tutto quanto serve per dimenticarci effettivamente di quella che dovrebbe essere la direzione da dare alla vita di un uomo. Volevo leggere con voi un versetto tratto dalla scrittura. Dice che Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Questo versetto mi ha sempre colpito, proprio anche nella sua dolcezza, perché ho sempre pensato che in fondo l'uomo ha in sé, Dio ha posto nell'uomo la capacità di volgere lo sguardo in alto per chiedersi delle cose. E così direi che la mia storia è iniziata proprio nello stesso modo. Potrei dire c'era una volta, no? Però... E ricordo che ero un bambino, abitavo in paese, in un paese piccolo della provincia di Modena, e ricordo che una notte ero nella mia camera e fuori c'era un cielo molto stellato, era molto bello. E quando ero bambino io, diciamo che le luci del paese non erano come le luci della città adesso, che soffocano un attimino quella che è la luce delle stelle. Io mi ero incantato a guardare quelle stelle e dicevo che dentro di me che qualcuno doveva averle fatte, qualcuno che io guardavo in alto, proprio incantato proprio, e mi chiedevo se qualcuno dallassù poteva intendere il mio pensiero. E nessuno mi avrebbe convinto che non ci poteva essere nessuno che ascoltava la voce del mio cuore. Quindi già pensavo, ero convinto che qualcosa, qualcuno ci poteva, ci doveva essere. Semplicemente io non lo vedevo. Però io non potevo immaginare che qualcuno quella sera mi ascoltava. Anche un pensiero di un bambino. Sono cresciuto come crescono tutte le persone. Sono cresciuto in una famiglia dove il nome di Dio era nominato soprattutto nelle bestemmie. E così io sono cresciuto con i valori che mi hanno insegnato, ma Dio non lo conoscevo. Ma lui conosceva tutto di me, ma questa è la fine, fa parte della fine della storia, chiaramente. Per cui sono cresciuto e così come tutte le persone ho cercato di incontrare il senso della vita. Per cui prima ho incontrato le persone, ho cercato di legare con amici, poi le cose, cercando di capire veramente che cosa la vita mi poteva dare. E si cresce, l'adolescenza, le amicizie, però man mano che crescevo vedevo che la vita aveva un senso sempre di vuoto, per quanto io potessi fare le cose più grandi, le cose più eccelse, per quanto può fare un bambino, un ragazzo, restava sempre un senso di vuoto, di inappagamento. E per cui questo senso di insoddisfazione mi accompagnava un po', mi ha accompagnato abbastanza presto. Poi chiaramente ho cominciato a frequentare le scuole e così da lì i divertimenti, le ragazze, tutto quello che la vita poteva dispensare. Non sono assolutamente stato una persona diversa da tante altre, ma non capivo il senso della mia vita, c'era qualcosa che mi sfuggiva, io non riuscivo ad afferrarlo. Per cui c'è stato un momento nel quale io poi sono cresciuto proprio in una ribellione totale verso ogni forma di autorità costituita, verso la famiglia, l'autorità della famiglia. Qualsiasi cosa che io trovavo di fronte a me, così io ho sempre cercato così di darmi da fare per abbatterla. Sono cresciuto nell'ostinatezza, nella ribellione. Penso che molte persone che mi ascoltano possano capire che cosa significa, perché oggi spesso vediamo anche così i nostri figli, i ragazzi, proprio come va il mondo, vediamo che anche io non ero diverso. Poi così ricordo che quando frequentavo la scuola delle superiori io mi distinguevo sempre per discutere in modo accanito con il mio professore di religione. Io non potevo sopportare l'idea che se c'era un Dio, questo si servisse di qualcheduno che facesse la professione del prete, ma non perché ce l'avessi particolarmente con i preti, era anche simpatico, però non potevo capire questa professione. Pensavo sempre che in fondo doveva essere qualche cosa che doveva venire dal cuore, e forse lo veniva anche, però io ero un disputatore con questo povero uomo. Disputavo, ma avrei desiderato profondamente che questo uomo mi convincesse, e non poteva, perché la mia ostinatezza era grande, mi convincesse che c'era un Dio, un creatore che era venuto a fare delle cose grandi per me. E così la sete che io avevo dentro il mio cuore e il bisogno di conoscere restava inappagata. E così io ho condotto tanti anni della mia vita nel vuoto più completo. Ho visto come i valori che per molte persone hanno valore e non reggevano di fronte all'impatto della vita. Per cui mi sono accorto che l'amicizia, che per me era una delle cose più importanti, era una cosa che passava. Gli amici li avevi per un giorno, una settimana, un anno, poi ognuno, preso dagli propri interessi, se ne faceva la sua strada. E questa era una cosa che mi lasciava una grande delusione nella mia anima. Questa parola anima ho capito solo dopo che cosa significava. Io vedevo sempre il senso di diversità che avevo verso le persone, perché con le persone cercavo di instaurare qualcosa che mi portasse ad approfondire certe problematiche, certe tematiche. Io non mi accorgevo che scivolavo sempre verso l'interiore, capivo che c'era qualcosa, non so, una mosca bianca in mezzo alle mosche nere si vedono, insomma, non perché io fossi migliore, ma qualcosa che aveva a che fare con la ricerca. Così alla fine sono stato disilluso da tante situazioni della vita. Mi sono sposato abbastanza presto, così ho messo su famiglia e sono andato incontro alle difficoltà della vita. La vita per un certo periodo è stata abbastanza dura con me, ma questo devo oggi, alla luce di come sono andate le cose, ringraziare veramente Dio, perché quelle cose hanno preparato il terreno del mio cuore a un incontro, l'incontro supremo veramente, che era quello che in fondo era l'oggetto della mia ricerca, anche se io non sapevo bene a modo come dovevano finire queste cose. Allora, alla fine di tante disillusioni, io in un momento di sconforto cominciai così a farmi delle domande. Una sera era l'ultimo dell'anno del 1975. Dovevamo uscire io e mia moglie, come fanno tante coppie, così prima di uscire mi stavo preparando e così, preso da, non so, da un momento in cui la mia mente mi portò a riflettere sul fatto che il tempo era passato in modo veloce, anche se io avevo 21 anni, però mi stavo chiedendo come mai sono passati così in fretta, mi dissi 2000 anni quasi. Ma io riflettevo così a voce alta e dissi con mia moglie, ma guarda, 2000 anni sono passati così in fretta. Poi dissi, ma che domanda sto, che frase assurda che sto dicendo, ma che senso ha per me che non credo in niente dire 2000 anni? Perché? E allora dissi, ma si conteggia il tempo, da perlomeno il nostro modo di conteggiare il tempo, dal giorno in cui è nato un uomo, Gesù. Oh, Gesù. Gesù, dico, che bella leggenda, dissi tra me e me. Poi a un certo punto dissi, ma se io riesco ad accettare con la mia ragione che ci siano stati uomini che io non ho mai visto, non ho mai conosciuto, e accetto la testimonianza di ciò che trovo scritto nei libri, perché devo dire che non c'è questo Gesù? Per cui davanti a me sorgeva appunto questa domanda: se Gesù veramente poteva avere avuto un senso, se aveva avuto una collocazione temporale. E arrivai, mio malgrado, alla conclusione che io non potevo negare il fatto che Gesù avesse camminato veramente su questa terra. E questa era una cosa sconvolgente per un uomo che aveva sempre negato Dio. E perché, pur essendo per definizione fino ad allora ateo, però non potevo, per onestà verso me stesso, verso la mia coscienza anche, negare l'evidenza di un fatto ragionevole. Era un fatto ragionevole che Gesù fosse stato qui, e c'erano delle prove. Per cui a quel punto, per me, io quella sera, non senza rendermene conto, mi ero piantato un chiodone nella testa. Non riuscivo più a tirarlo via. Quella persona mi stava perseguitando. Io, qualunque cosa pensassi, pensavo a Gesù e dicevo, che cosa ci è venuto a fare qui? Ma lui in fondo ha fatto del bene, ha fatto tante cose, ha dato da mangiare a delle persone, ha fatto dei miracoli, opere potenti, e poi è morto. E ora dicevo dentro di me, è un fallito. E il meglio che pensavo era un fallito, però dicevo, però non è possibile che tutto si risolva così. Per cui quella sera, senza rendermene conto, qualcuno aveva messo una mina nel mio cuore che aspettava solo di scoppiare. Io tutta la sera continuavo a dire a mia moglie, non so perché, ma io continuo a pensare, questo Gesù cos'è? Perché? Ma non su, non pensarci, vedrai che passa. Beh, meno male che non è più passato.
1: Meno male.
2: Meno male. Infatti, tornai a casa e da quel momento cominciò la mia ricerca.
1: Va bene, Ivan, fermiamoci un attimo, facciamo adesso una pausa musicale, poi dopo riprenderemo da questo punto.
2: Certo.
1: E non a caso ho scelto questa bella canzone del gruppo Gospel Sound, che si intitola Con le ali tue. Prestate attenzione anche alle parole.

0: State ascoltando Contrappunti.
1: Allora, siamo di nuovo qui in studio e con noi Ivan. È interessante, l'abbiamo sentito nella prima parte di questa sua storia, di questa sua testimonianza, come il Signore piano piano stava cercando di parlare al cuore di Ivan. E adesso vogliamo sapere il resto della storia.
2: Beh, diciamo che subito quella ricerca ha preso delle vie piuttosto tortuose. Più tardi compresi che quel passo della scrittura che dice che tutte le cose cooperano nel bene di coloro che amano Dio. Io ancora non amavo il Signore, chiaramente, non sapevo chi era, e mi stavo chiedendo delle cose. Ho compreso più tardi che a volte Lui ci permette appunto di fare degli errori, a volte anche delle cadute anche piuttosto consistenti, dei tonfi, perché possiamo effettivamente acquisire per esperienza il valore delle cose, per dare il peso giusto alle cose.
1: Certo.
2: Per cui mi trovai che nella mia ricerca cominciai a chiedermi che senso poteva avere la vita dell'uomo. Io rifiutavo l'idea di poter essere come un animale, che la mia vita potesse passare svolgendo le attività che sono comuni all'uomo, il lavorare, l'avere una famiglia, dei figli, tutte queste cose, e che poi potesse finire miseramente nella tomba. Questo era irragionevole. Dicevo, capivo che dentro di me ero fatto, come tutti i miei simili, in un modo tale che io non riuscivo nemmeno a capire perché fossi fatto così, però in un modo tale che potessi veramente puntare le antenne della mia anima verso un punto, non so, dell'universo, del creato, per la ricerca di questo Dio che io ancora non sapevo bene come indirizzarli, non sapevo come trovare questo Dio, come Lui mi poteva trovare. Ero al punto di partenza, come qualche anno prima. Io da bambino guardavo queste stelle e mi facevo delle domande. Non era cambiato molto, però ero già in movimento. Le cose presero una piega particolare. Conobbi delle persone che facevano dell'occultismo, spiritismo, facevano cose di questo genere, per cui loro dicevano che erano in grado di parlare con l'aldilà, con i morti, con queste cose. Io avevo paura, ma allo stesso tempo purtroppo ero curioso. E questa curiosità mista questa paura mi avvolse e cominciai a frequentare queste persone. E mi trovai dopo poco tempo veramente in una fogna perché mi trovai legato in una condizione abbastanza brutta, diciamo, e le persone che io frequentavo non erano sicuramente messe meglio di me. Per cui dopo un po' di tempo scoprii veramente che mi ero messo nei pasticci, avevo messo le mie mani in un nido di vipere. Per cui ecco che in un momento, una notte, io andai a riposare.

sbarrati verso il vuoto e io avevo paura. Per la prima volta nella mia vita avevo paura e non ero solo. E c'era qualcosa che mi stava minacciando, qualcosa che mi stava sovrastando, qualcosa che io non riuscivo a definire, ma c'era una percezione nel mio cuore che qualcosa che mi diceva che non ero solo e qualcosa mi diceva man mano che passavano le ore, devo dire, perché quella notte veramente passarono diverse ore, che io ero profondamente minacciato e io quella sera dissi, per me è finita. Penso che avessi toccato veramente il fondo, il baratro, l'abisso. E allora, in quel momento, veramente, ebbi molta paura. E in quel momento io, non so, un gemito, qualcosa, un grido, che forse può venire così, in modo quasi istintivo, alle persone quando sono in pericolo. E qualcuno grida alla mamma, qualcuno grida, io ho gridato a Dio. E ho detto, Dio, se ci sei, aiutami. Perché per me questa notte è finita. Non ebbi terminato appunto di dire questa frase nel mio cuore, perché ero in lacrime, veramente stavo piangendo dalla paura, che non ebbi finito di dire questa frase che io sentii proprio come un'ondata di pace che mi stava sovrastando, qualcosa che mi stava avvolgendo, sentivo come una mano calda che si posava sul mio petto, che stava battendo dalla paura fino a quell'istante, e io compresi che avevo sì toccato fino a qualche istante prima il fondo, ma poi qualcun altro mi aveva preso per mano in quell'istante. E allora rimasi stupito, dissi: ma come? Ma allora sei qui? Ma allora ci sei? Ma come? È tutta la vita che io ti maledico, tutta la vita che io ti bestemmio, tutta la vita che io ti nego, ti metto nelle barzellette, ti metto in tutte le salse per deridere il tuo figlio la prima volta che ti chiamo, perché ho bisogno. E tu ci sei. Ma allora non mi lasciare, ti prego. Tienimi stretto, dissi, prendimi per mano, perché io ho bisogno stasera di te. E allora cominciai un dialogo magnifico. Gli cominciai a dire: non lasciarmi più, ti prego, non andare via proprio adesso, che sto cominciando veramente a capire tante cose. Stammi vicino, ti prego. Qualcuno potrebbe chiedersi quella presenza di prima. Sentivo che si stava allontanando. Allora dissi: senti, io capisco che questa sera mi riaddormenterò, ma ti prego, fa che non sia un sogno, fa che domani io, quando mi sveglio, io possa veramente incontrarti di nuovo. Ci siamo lasciati con questa promessa, io gliel'ho chiesto, ma avevo anche la certezza che lui mi stava ascoltando. E così sono passati forse 2 mesi, penso, e mi trovai, dopo questi 2 mesi, ero immerso nelle mie attività, ero in fiera a Modena con mia moglie, e a un certo punto, alzando lo sguardo, vidi una persona che conoscevo molto bene, si avvicinò. Era mia cugina, ma abitava in Svizzera, e venne lì e mi salutò e disse: che fai qui? E disse: sai, dice, nei giorni scorsi ho sentito proprio la necessità di venire in Italia e di dirti delle cose molto importanti. E io dissi: dimmi tutto. Ti devo dire che il Signore ti ama e lui deve dirti delle cose molto importanti. Io rimasi sconvolto. Se avessi potuto in quel momento fare salto in alto, salto degli ostacoli, salto triplo con doppio avvitamento, io avrei voluto fare, perché stava prendendo consistenza, qualche cosa si stava chiudendo un cerchio, stava prendendo il suo senso, una cosa molto importante. E io dissi: adesso tu mi devi dire tutto. Io voglio sapere chi è questo Dio. La mia cugina restò qui qualche giorno e mi aprì sempre la scrittura. Io imparai a conoscere la Bibbia, imparai a conoscere l'Iddio che esce dalle scritture. E così, praticamente sfogliando la parola di Dio, io conoscevo, imparavo a conoscere un Dio meraviglioso che, diciamo, veramente veniva in soccorso della sua creatura, in questo caso ero io, ma questa è la storia

la salvezza di tante persone, persone che si rendono conto in un certo momento della loro vita di essere perduti, per cui solo veramente la luce della presenza di Dio può essere quella che dà un senso alla vita, può togliere i timori, perché nulla più della morte spaventa l'uomo, perché l'uomo ha bisogno, diciamo che si capisce poi dopo, l'uomo è stato creato per la vita, è stato creato per vivere con questo Dio, e lui veramente mi prendeva come io ero e in fondo offriva, compresi dopo, ecco, era poi in fondo l'annuncio dell'Evangelo, conteneva veramente tutto quello che era sufficiente per trasportarmi da un regno che era il regno della paura, il regno delle tenebre, il regno della morte, nella quale io mi trovavo, perché ero nato lì, perché la scrittura dice che ogni uomo nasce in fondo in quella condizione per essere portato, oggi amo dire, a casa. Ecco, a casa, perché in fondo oggi Dio è mio padre e lo è diventato perché io un giorno ho detto: Signore, entra nella mia vita, desidero diventare tuo figliuolo. E quindi la cosa di cui avevo bisogno era quella di essere salvato dalla mia condizione naturale di peccatore.

0: Bene, allora, come avevo detto, c'era tanto da dire. Ivan, ti ringrazio, e visto che hai ancora qualche cosa da condividere, io poi avrei anche qualche domanda da farti. Se sei d'accordo, ci risentiremo nel prossimo numero del nostro programma.
1: Certo.
0: Bene, allora grazie allora per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Se volete saperne di più, non perdetevi il prossimo numero di questo programma, sarà ancora con noi Ivan Rebecchi. Buon proseguimento allora, noi ci risentiamo presto.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, vi siamo molto riconoscenti e Patrizia Dio vi inviamo il nostro caro saluto. Intanto ci accingiamo a leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, i versetti da 9 a 11.

Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù.

0: La presenza di Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti, costituiva una fonte di attrazione, così che una numerosa folla si diresse verso Betania per soddisfare la propria curiosità. Inoltre, Lazzaro era la prova incontestabile che Gesù aveva compiuto un meraviglioso miracolo. E così molti credevano in Gesù. Questo cambiamento di contegno della folla non poteva essere gradito ai principali sacerdoti, che deliberarono di uccidere anche Lazzaro. I motivi che portarono a questa decisione furono diversi. I capi dei sacerdoti che a turno servivano nel Tempio appartenevano quasi tutti alla setta dei Sadducei, ed è noto che questi negavano la possibilità della resurrezione dei morti. Possiamo facilmente comprendere quanto fossero irritati dalla presenza di Lazzaro, la cui morte era stata più che accertata. Inoltre, la presenza di Lazzaro accendeva una sorta di fanatismo popolare, talché le persone, spinte dalla curiosità e dall'attrattiva della novità, si allontanavano dai consigli e dagli ordini dell'autorità religiosa, rendendosi indipendenti e seguendo l'inclinazione del momento. Tuttavia, la ragione principale per cui fu deciso di colpire anche Lazzaro fu che per la sua testimonianza molti giudei credevano in Gesù. Questo non significa, non vuol dire che tutti giunsero alla vera fede, alla conversione del cuore. E i fatti che avvennero dopo pochi giorni lo dimostrano chiaramente. Ma significa che molti cominciarono a pensare, a credere alla possibilità che Gesù fosse proprio il Messia annunciato e desiderato. Da quel tempo la vera fede in Gesù, la testimonianza cristiana, l'annuncio della verità rivelata, ha sempre, se non dovunque, ma in qualche parte della terra, preoccupato e spaventato i potenti, i religiosi, i governanti. E nel corso del tempo, vicino o lontano da noi, vi sono state repressioni, limitazioni della libertà e vere persecuzioni verso persone il cui unico torto è stato quello di credere in Gesù e di vivere testimoniando di Lui. Il diavolo, Satana, ha sempre usato gli uomini per cercare di far tacere la voce di Dio, causando estreme sofferenze, causando morti alla Chiesa. Ma il Signore ha mantenuta viva la sua testimonianza, anzi, l'ha resa sempre più feconda anche attraverso il sangue dei martiri. Non spaventiamoci dunque per le minacce che possiamo udire, ma testimoniamo. Testimoniamo di quella resurrezione spirituale che, se siamo cristiani, se siamo veri credenti, è avvenuta nella nostra vita.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 5 e 6.
4: Vorresti guarire? Che strana domanda. La risposta non è scontata. Che bisogno c'è di farla? Uno degli aspetti più sconcertanti della nostra lotta per guarire è il fatto di trovare in noi stessi molti strati di resistenza. Quando cominciamo a vedere quali saranno i mutamenti richiesti nel corso della nostra maturazione, ci rendiamo conto di quanto ci siamo affezionati al nostro modo di vivere. A volte facciamo salti mortali per non staccarci dal passato. Alcuni all'inizio della loro lotta contro l'alcolismo pregano Dio che li liberi da quella schiavitù per poter continuare a bere. Siamo tutti così. Vogliamo guarire, ma abbiamo paura dei cambiamenti portati dalla guarigione stessa. A volte la nostra paura deriva dal non sapere immaginare altro modo di stare al mondo se non quello da noi conosciuto. Una vita consumata nella disperazione, nella rabbia e nell'aborrire a se stessi può sembrare assolutamente terribile, ma è il solo modo di vivere che si conosca e qualsiasi cambiamento sembra rischioso e incerto. Dio non ignora la nostra resistenza alla guarigione e rivolge la domanda difficile: vuoi guarire? La risposta non è sempre così ovvia come sembra. Il programma in 12 tappe degli Alcolisti Anonimi pone questo interrogativo quando parla di essere interamente pronti a farsi cambiare da Dio. Il processo del divenire interamente pronti è al centro della lotta per essere resi maturi. Esso ci prepara a rispondere col cuore e con la mente sì a Dio che ci offre di guarirci.
3: La mia risposta alla tua domanda, Signore, è sì. A volte sono ambivalente, sono incerta e spaventata, ma voglio guarire. La risposta è sì.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

nuovo a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

Torniamo ad esaminare assieme la Genesi e son certo che a quest'ora vi siete accorti che questo semplice studio può mettere in luce cose assai stimolanti e mai notate prima. Sì, tutti sanno dell'esistenza di Dio, della sua opera creatrice, come l'abbiamo trovata descritta nel primo giorno della creazione, quando Dio creò la luce e la separò dalla tenebre, o come nel secondo giorno, quando Dio separò le acque che sono sulla terra da quelle che sono nel firmamento. Ma forse certi di voi mai avevate realizzato che la luce fu creata prima del sole, o che le acque che Dio separò al di sopra non sono le nuvole, ma le grandi masse di acqua che gli scienziati hanno scoperto agli estremi confini del nostro universo. In questo studio noi stiamo scoprendo non solo Dio, un Dio unico, eterno, onnipotente, ma che le sue opere, come la Bibbia ce le descrive e che fino a pochi anni fa erano derise e ritenute inaccurate o paragonate a favole e leggende, oggi vengono invece ad essere sostanziate da scoperte scientifiche. Nel nostro ultimo incontro ci siamo fermati all'ottavo versetto, dove troviamo descritto il secondo giorno. A questo punto sono trascorse 48 ore, due giornate, e fino a qui l'universo non appare ancora come lo conosciamo oggi. Ora continuiamo e diamo uno sguardo al nono versetto, all'inizio del terzo giorno, e leggiamo: poi Dio disse: le acque che son sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che questo era buono. Ebbene, amici, cominciate a intravedere quello che sta succedendo. Dio ci dice come creò il pianeta che noi chiamiamo Terra. Ora, ci sono tante persone che si perdono in un sacco di speculazioni e di idee sul come la Terra venne in esistenza. Voi potete leggere queste loro speculazioni e teorie nei giornali scientifici, però tenete bene in mente una cosa: sono solo speculazioni e teorie. Nessuno fu presente, nessuno può dare un accurato resoconto della creazione, perché nessuno fu presente quando fu creata. Qui però abbiamo la testimonianza oculare di come la terra fu formata, ed è Dio stesso che ci dice cosa successe. Nessun uomo fu presente perché l'uomo non era ancora stato creato. Ciò avvenne più tardi. Tutto quello che possiamo sapere è ciò che la Bibbia ci dice, e sappiamo che è assolutamente accurato perché la Bibbia è la parola di Dio, di quel Dio artefice creatore che portò tutto in esistenza col comando della sua parola. Così leggiamo che Dio semplicemente disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e così fu. E qui dobbiamo ricordarci che fino a questo punto le acque erano una massa informe in una condizione vaporosa, ma ora Dio comanda che le acque che sono sotto il firmamento siano riunite in un solo luogo, ed ecco che al ritrarsi delle acque appare l'asciutto, e Dio chiamò l'asciutto terra e le acque mari. Oggi noi sappiamo che il mondo consiste approssimativamente del 14% di terra divisa in continenti e del 18% di acqua divisa in mari e oceani, e noi abbiamo letto come questo avvenne. Ora ci troviamo davanti un altro rimarchevole fatto. Gli scienziati che studiano la formazione della terra, cioè i geologi, hanno scoperto che ci sono pietre di origine vulcanica e che ci sono pietre, e nella maggior proporzione, di origine sedimentaria, cioè pietre formate dal movimento delle acque. Inoltre, che parti di tale pietre contengono dei fossili, e più oltre in questo nostro studio vedremo la ragione di tale presenza. Ad ogni modo, fino a qui non ci sono fossili perché Dio non ha ancora creato la vita in nessuna forma. Fino a qui esiste solo il mare e la terra è priva di qualsiasi forma di vita.
I geologi pure confermano che nelle loro ricerche la maggior parte delle pietre che formano la superficie della Terra sono prive di fossili, e questo conferma che tali pietre sono originali di quel primitivo periodo, di quel tempo quando Dio disse apparisca l'asciutto. Così queste furono le prime cose che Dio fece all'inizio del terzo giorno. Egli ammassò le acque in certi luoghi e comandò che la terra apparisse fuori e fosse prosciugata, e così furono creati i continenti, i mari e gli oceani. Pure vogliamo farvi notare che Dio vide che ciò era buono. Dio è un creatore perfetto, non fa sbagli. E a dir questo mi par di sentire certi di voi dire: oh, davvero? E allora perché ci sono nel mondo tanto male, tante malattie e tanta miseria? Non è questo uno sbaglio da parte di Dio? No, amici, non lo è. E nelle prossime sessioni impareremo anche la ragione per l'esistenza del male e della sofferenza. Per ora vogliamo andare avanti e passare ad esaminare i versetti 11 e 12 di questo primo capitolo della Genesi, che dice: poi Dio disse: produca la terra della verdura, dell'erba che faccia insieme e degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto avente in sé la propria seme sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portava del frutto avente in sé la propria semenza. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il terzo giorno. Ebbene, cosa ci sta dicendo qui Dio? Ci spiega come la vegetazione, l'erba, le piante, gli alberi vennero in esistenza. No, non si evolsero da qualche altra cosa. Dio semplicemente comandò: produca la terra della verdura. Questo ci dice che Dio creò la vegetazione, o che Dio ne mise i semi nel suolo. Essendo egli un Dio di infinita potenza ed energia, egli poté far questo. E la terra obbedì, ed ecco che l'erba, le piante e gli alberi apparvero sulla terra. Ma avete notato come Dio fece questo? Creò l'erba che avesse in sé il proprio seme riproduttore. E non è così tutt'oggi. L'erba cresce, poi produce dei semi e si secca. I semi cadono a terra ed ecco, da essi ne nasce nuove piante. Gli alberi invece furono creati differentemente. Dio disse: gli alberi portino del frutto avente in sé la propria seme. Il seme dell'albero è nel suo frutto. Vedete, se volete piantare un melo, non occorre che piantate una mela, basta uno dei semi che vi si trovano dentro. Dio le ha creati così e così continuano a riprodursi. Pure dobbiamo notare che Dio disse un'altra parola: producono secondo la loro specie. Potete voi seminare dei semi di un melo ed ottenere un arancio? No, è impossibile. Otterrete sempre un albero simile al seme da cui è provenuto. Sì, è vero che l'uomo è stato capace attraverso innesti a creare diverse varietà di frutta. È vero che è stato capace di incrociare diverse piante assieme. Ma cosa rende questo possibile? Il fatto che tutti gli alberi trovino origine nello stesso creatore. Ma ora esaminate con me. Quando si mette un seme nel terreno, cosa succede? Cos'è che lo fa germogliare e crescere? C'è dentro qualche meccanismo, qualche potenza che mette in atto la crescita d'esso? No, voi potete aprirlo e spezzarlo in mille modi, ma non vi troverete dentro cosa alcuna. Potete tenerlo su uno scaffale per anni, ma poi ecco che lo mettete nel terreno e germoglia e cresce. Cosa lo fa crescere? Il comando di Dio. Sì, ogni erba, ogni pianta, ogni albero è tutt'oggi obbediente al comando originale del Creatore, e obbedientemente germoglia e cresce oggi come germogliò e crebbe in quel lontano terzo giorno quando Dio emanò il comando che gli dette vita.
Ed eccoci di nuovo assieme col nostro studio biblico sulla Genesi. Sono certo che lo trovate interessante e che siete stimolati nel vostro seguire a saper di più di quello che la Bibbia ci insegna. Fino a questo punto io non posso far altro che chiedervi di credere che quello che la Bibbia dice è vero. Non ho alcun modo di provarlo e perciò per ora devo chiedervi semplicemente di accettare quello che la Bibbia dice come verità. Più tardi, mentre continueremo a studiare, troveremo che la Bibbia ha in se stessa la prova della sua autenticità e non solo su ciò che ci insegna riguardo alla creazione, ma pure su tanti altri interessanti e pertinenti soggetti. Ma passiamo al nostro studio. Fino a qui abbiamo imparato dell'esistenza di Dio, di un Dio eterno, onnipotente, un Dio che non possiamo capire pienamente perché appunto è un Dio di infinita saggezza e magnificenza e noi siamo piccoli esseri con limitata intelligenza. Nessun uomo può comprendere la mente di Dio, benché rimarremo meravigliati quando più avanti nel nostro studio studieremo la creazione dell'uomo e sentiremo quello che Dio ha da dire di noi. Ma facciamo un passo alla volta. Per ora abbiamo considerato la creazione fino al terzo giorno. La luce è stata creata, le acque sono state divise e la vegetazione è apparsa sulla terra. Ora procediamo col quarto giorno ed ecco che la Bibbia ci dice: poi Dio disse: siamvi dei luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni e per le stagioni e per i giorni e per gli anni, e servino da luminari nella distesa dei cieli per dare luce alla terra. E così fu. In questi due versetti leggiamo che Dio nel quarto giorno creò il sole, la luna e le stelle. Fino a qui la Bibbia non aveva detto cosa alcuna del sole, della luna e delle stelle, e indagheremo più a fondo questo nella prossima lezione. Fino a qui sappiamo che tutto quello che Dio disse fu: siamvi dei luminari nella distesa dei cieli, cioè nelle ampie e profonde vastità spaziali, affinché la luce servisse a dividere il giorno dalla notte. Ricordiamoci che la luce fu creata il primo giorno e che non aveva alcuna sorgente in se stessa, se non che Dio, il quale è la sorgente di tutta la luce e di tutta l'energia. Ma ora ecco che qui, nel quarto giorno, il Dio idea e crea con un suo detto il sole, la luna e le stelle, affinché esse siano la sorgente di luce e di energia per la terra. La luce che egli precedentemente creò è ora semplicemente asservita al sole e alle stelle, non alla luna. Voi sapete che la luna non ha luce di per sé, ma che riflette la luce del sole. Ora, come Dio fece questo? Ebbene, non lo sappiamo esattamente. Sapevate voi che gli scienziati neppure sanno come esattamente la luce emani dal sole? Parlano di fusione e teorizzano che la luce scaturisca dalla fusione atomica del sole. In una bomba termonucleare c'è fusione, ma ecco che qui si parla di una fusione assai lenta, di modo che la luce può emanare dalla superficie del sole. Però quando si danno ad esaminare attentamente la superficie del sole, ecco che non riescono a trovarvi alcuna evidenza di fusione, poiché la fusione produce delle scorie che credo chiamino neutrinos. Ed ecco, queste non sono trovate sulla superficie del Sole, e così gli scienziati non possono proprio dire ciò che nel Sole causi la luce. Tutto ciò che possano dirci è che il Sole ci dà luce, ed è per questa luce che noi qui sulla Terra abbiamo energia e vita. Tutto viene dal Sole. Sì, Dio ha creato il Sole affinché ci fosse di sorgente di luce. E come fece? Nessuno lo sa. Ma non è così importante, basta credere che lui l'ha fatto e che lo ha posto nel cielo affinché con la luna e le stelle, oltre alla luce e al calore e all'energia, ci fossero dei segni per le stagioni, per i mesi e per gli anni. La Terra impiega un anno per girare intorno al Sole, un po' più di 365 giorni, che sono divisi in 12 mesi,
secondo i nuovi luni. Tutto insomma fu creato affinché noi potessimo avere il mondo nel modo che lo vediamo oggi. Ora, voi potrete obiettare dicendo che mai avete visto queste cose sotto questo punto di vista e che questo è contrario a tutti i punti di vista scientifici. E sì, lo è. Son certo che avete udito gli scienziati discutere la cosiddetta Big Bang Theory, secondo la quale 20 miliardi d'anni fa ci fu una tremenda esplosione di qualche sorta e le stelle furono scaraventate da essa attraverso lo spazio. Tale teoria è assai interessante, ma più interessante è il fatto che gli scienziati mai si sono presi la pena di farci capire da dove gli atomi e le molecole che formarono tale esplosione siano venuti. Sanno dirci cosa avvenne di loro, ma non sanno dirci come loro furono formati, da dove vennero. Però, quando noi leggiamo la Bibbia, noi sappiamo tutto. Qui troviamo tutto ben chiaro e spiegato da Dio stesso, da colui che creò l'universo e che ci ha dato questo rimarchevole libro. Il suo resoconto è assolutamente vero, e così troviamo che a Dio non ci vollero miliardi e miliardi di anni per creare l'universo. Egli, essendo onnipotente, parlò e la cosa fu fatta. Se noi guardiamo il nostro universo con i suoi milioni di galassie sperdute nell'infinità dello spazio, composte come sono da miriadi di stelle, quando consideriamo il Sole, la Luna e poi pensiamo alla Terra, vien, sì, è vero, fatto da pensare che per creare tutto questo ci siano occorsi milioni e milioni di anni. Ma non per il nostro Dio. Egli è grande, egli è onnipotente, egli è il supremo architetto, e in lui c'è la possibilità di dire una cosa e di metterla in effetto al tempo stesso. Ora, voi, come vi ricorderete, abbiamo osservato come nel terzo giorno Dio formò il pianeta Terra, poi fece sì che la vegetazione vi apparisse sopra, erbe, piante ed alberi. Poi osserviamo come nel quarto giorno Dio creò le stelle, il sole e la luna, e come Dio le dispose nel firmamento per dare luce e calore alla Terra. Ora, questo resoconto è assai differente da quello che gli scienziati ci dicono, non è vero? Infatti,

0: anni e mezzo. La Bibbia invece dice no, non è così. Prima fu formata la terra nel terzo giorno della creazione e dopo, 24 ore più tardi, quasi simultaneamente, il Dio ordinò che il Sole e la Luna venissero in esistenza e li sistemò nel firmamento che egli aveva per loro preparato nel secondo giorno. Più avanti nel nostro studio noi scopriremo che tutte queste cose non successero miliardi di anni fa, infatti scopriremo che questo successe appena 10 o 15 mila anni fa. Noi esamineremo un paio di cose nella creazione stessa, nelle evidenze scientifiche che ci assicurano che sì, tutto questo non successe prima di 10 o 15 mila anni fa. Gli scienziati non possono far altro che speculare, ma quando leggiamo la Bibbia, ecco che ci troviamo davanti la parola di Dio che è vera e su cui possiamo assolutamente dipendere. Già abbiamo visto come Dio creò i due grandi luminari semplicemente col comando della sua voce. Nel 16° versetto leggiamo infatti: «E Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere al giorno e il luminare minore per presiedere alla notte». Ebbene, noi sappiamo che il Sole è la nostra sorgente di luce, eppure sappiamo che egli regola tutto. Senza il Sole noi non avremmo né luce, né calore, né energia, né vita. Come Dio ha detto, egli presiede su tutti i nostri giorni. Senza il Sole le piante non crescerebbero, non ci sarebbe elettricità e tutto ultimamente cesserebbe di esistere. E ricordiamoci che è vero, sì, che Dio creò la luce prima e il sole dopo, ma quando lo creò diè al sole l'incarico di illuminare questa particolare parte dell'universo dove si trova la terra. Dio ha fatto questo, ci ha dato il sole, la luna e le stelle. Questo ci dovrebbe ricordare della potenza di Dio. È naturale che se noi restiamo attoniti davanti alla vastità del firmamento, noi possiamo assumere che colui che lo ha fatto è ancora più grande, più glorioso, più meraviglioso. Infatti quando noi creiamo qualche cosa, come per esempio una bicicletta, noi usufruiamo di materiale già in esistenza, ma invece Dio crea tutto dal nulla. Dio può fare ciò che non è, perché appunto è Dio. Terminiamo per oggi con una nota assai interessante. Quando gli Stati Uniti mandarono sulla Luna i loro astronauti, credendo a quello che dicono gli scienziati, si aspettavano di trovare là sulla Luna una superficie di polvere abbastanza spessa, un'accumulazione di polvere atmosferica di qualche 10 miliardi di anni. Così fecero alle gambe del loro veicolo lunare dei piedi che non affondassero troppo. Ma ecco, quando Armstrong mise il suo piede sulla superficie della Luna, sì, ci trovò della polvere, è vero, ma solo poca. Quanta se ne può accumulare? Oh, in circa 10 o 15 mila anni. Questo è esattamente quello che la Bibbia insegna.
1: E con questa nota positiva noi terminiamo per oggi questo nostro studio biblico. Vi invitiamo a tornare ad ascoltarci la prossima volta quando continueremo a studiare sulla Genesi. Se avete delle domande, se volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi saremo ben lieti di metterci in contatto con voi e di rispondervi personalmente. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di fare un'altra passeggiata, qualche altro passo avanti attraverso il libro più letto. Maurizio al microfono di questo programma, al timone di questa barca, felicissimo ovviamente di essere in tua compagnia, come sempre d'altra parte, grato che ancora una volta tu ci abbia scelti.

Se eri con me la volta scorsa, ricorderai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco e più precisamente con l'ottavo capitolo. Ci siamo fermati al miracolo del cieco che recupera la vista. Gesù agisce in modo straordinario, miracoloso, e quest'uomo recupera la vista. Abbiamo notato però che Gesù agisce in un modo a dir poco singolare. Innanzitutto usa la saliva, ma nonostante questo, in un primo momento l'uomo intravede, l'uomo non vede perfettamente. Vede delle figure che camminano, quindi presume che siano uomini, persone, e Gesù deve agire in un secondo momento, perché quest'uomo riacquisti la vista completamente. E ci eravamo fermati proprio qui. Abbiamo detto che sia quel cieco o l'ex cieco che tu ed io dobbiamo imparare un principio, un'importante lezione. E abbiamo detto che ci troviamo davanti a tre fasi, però poi non abbiamo avuto tempo di approfondire queste tre fasi. Oggi vorrei fare proprio questo, vedere di cosa si tratta. Cosa sono queste fasi, la prima, la seconda e la terza? Apparentemente, leggendo la storia, ci sembra di trovarci davanti a due fasi. Prima vedeva male, poi vede bene. In effetti, ripeto, ci sono tre momenti e vedremo più da vicino in cosa consistono.

Le tre fasi. Vediamo la prima. La prima è quella della cecità, la cecità assoluta, il non poter vedere. Ora, personalmente io sono molto miope, però grazie a Dio con gli occhiali vedo bene. Con lenti correttive non ho nessun problema. Certo, se mi togli gli occhiali non è che brancolo nel buio, ma ci manca poco. E le cose sono molto sfocate. Per poter vedere bene devo avvicinarmi il più possibile all'oggetto che sto cercando di individuare, di vedere, di leggere. Però c'è una bella differenza fra l'essere miope e l'essere totalmente cieco. A volte, non adesso, ma quando ero piccolo, cercavo di immaginare cosa poteva significare, cosa si provava ad essere ciechi. Però chiudevo gli occhi proprio stretti, stretti, stretti. Mi ripromettevo di tenerli chiusi per un lungo periodo, ma dopo qualche breve istante non resistevo più e c'era quasi un bisogno fisico di riaprire questi occhi. Sicuramente deve essere una delle menomazioni più difficili da accettare in un primo momento, soprattutto se si è stati prima vedenti e diventati non vedenti in un secondo momento. È vero, conosco delle persone che sono non vedenti e sono felicissime. Hanno imparato ad accettare questo loro handicap e hanno sviluppato altre possibilità, altre proprietà, come per esempio un udito finissimo, un tatto sensibilissimo, una capacità di avvertire sensazioni interiori che i vedenti neppure si sognano. Quindi sicuramente c'è questo senso di compensazione, questo istinto di compensazione che permette ai non vedenti di sviluppare altri aspetti della personalità e così via. Ciò nonostante, la cecità non è piacevole. C'è una cecità ancora più tragica, più grave della cecità fisica, quella spirituale. Possiamo avere occhi e guardare, ma non vedere. Parlo soprattutto di visione interiore. In altre parole, possiamo trascorrere un'intera esistenza e mai volgere il nostro sguardo interiore verso Dio. Sì, ci ricordiamo di Lui magari durante le feste comandate, o nei momenti difficili, quando abbiamo bisogno di qualcosa. Allora gli presentiamo la lista della spesa. Una volta fatte le faccende, una volta ottenuto ciò che avevamo richiesto, ritorniamo nella nostra cecità iniziale. Questa credo sia la cecità peggiore, più tragica, perché non ci porta tanto a sbattere il naso contro il muro, per quanto spiacevoli episodi del genere possano essere, ma la cecità spirituale ci porta ad intraprendere un cammino che ci porta verso un abisso. L'abisso che significa un'eternità lontani dal nostro Creatore. C'è quindi questa prima fase, l'incapacità di vedere. C'è poi una seconda fase, la vista parziale. La vista parziale. Per quanto riguarda il discepolo di Cristo, egli dice: prima ero cieco, ma adesso vedo. È vero. Prima c'era questa cecità interiore, questa cecità spirituale. Una volta individuato il Cristo, l'unto di Dio, il Signore, il Salvatore, ci viene data la vista. E riusciamo a vedere qualcosa. Riusciamo ad intravedere quella che è la dimensione spirituale della nostra esistenza. Cominciamo
a comprendere alcune cose della sfera spirituale. Rimangono comunque tante domande, tanti quesiti. Com'è Dio? Com'è il paradiso? Com'è la voce di Dio? Che aspetto ha? Cosa si farà nel paradiso? Cosa farò io per tutta l'eternità? Da dove sono venuto? Da dove è venuto Dio? Dove stiamo andando? Tante domande. Abbiamo trovato qualche risposta, ma rimangono tanti quesiti. Una vista parziale, quindi. Non è forse questa la nostra condizione attuale? L'Apostolo Paolo riflette questo sentimento quando si esprime così. Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro. Tieni presente che ai tempi di Paolo non c'erano gli specchi come li abbiamo noi oggi. C'erano questi metalli molto lucidi che fungevano da specchio. Però, per quanto fossero ben levigati, puliti e lucidi, non arrivavano mai a riflettere l'immagine così come i nostri specchi moderni. C'era quindi sempre questo senso di non riuscire a vedere chiaramente l'immagine riflessa. Paolo aggiunge: ma allora vedremo faccia a faccia. Questo è un futuro allora. Ci sono tante persone, cristiani e non, che si illudono di sapere tutto e cercano di convincerci di tale stato di cose. Purtroppo essi sono gli unici ad avere questa opinione. E qui mi viene in mente un aneddoto che ha a che fare con Socrate. Socrate una volta dichiarò di essere il più saggio degli ateniesi. Ora, questo non era nel carattere di questo personaggio. Sorprese un po' tutti perché il filosofo era noto per la sua umiltà. Quando dunque gli fu chiesto che cosa mai intendesse dire con quelle parole, rispose: vi sono molti ateniesi che pensano di sapere molto, mentre io so di non sapere. E siccome io so di non sapere, sono il più saggio degli ateniesi. Giustamente, Socrate sottolinea i limiti della propria conoscenza, così come ha fatto l'Apostolo Paolo. Credo che possiamo concederci una breve pausa musicale, dopodiché torneremo ad esaminare le tre fasi della cecità. E con la terza fase arriveremo alla vista completa. Quindi arriveremo a qualcosa di più piacevole.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Siamo ancora alle prese con l'ottavo capitolo. Stiamo facendo, come dire, una pausa nella nostra passeggiata. Stiamo considerando un pochino più a fondo la questione della cecità. Non tanto della cecità fisica, ma della cecità spirituale, la cecità interiore. Quella menomazione talmente tragica che ne va della nostra vita eterna. Mi rendo conto che è un soggetto per niente piacevole, ma dobbiamo parlarne, va trattato. Non possiamo far finta che tutto sia in ordine, che tutto sia a posto, quando non lo è. Stiamo parlando di tre fasi. Prendiamo spunto dal miracolo di Gesù, Gesù che ridona la vista ad un cieco, ma che lo fa gradatamente. E io credo che Gesù abbia agito in questo modo per insegnare sia al cieco, l'ex cieco, che a noi una lezione, un'importante lezione, della quale far tesoro. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e come sempre grato che tu ci abbia scelti.

0: Ed arriviamo così alla terza fase. Durante la seconda, l'uomo che Gesù stava guarendo dice: scorgo gli uomini perché li vedo camminare. Mi sembrano alberi. In altre parole, questo poveretto vedeva qualcosa, scorgeva qualcosa, ma erano solo ombre, fantasmi quasi. E riusciva a capire che erano persone solo perché li vedeva camminare. Ma le cose erano molto indistinte. Infatti, queste ombre che lui presumeva fossero uomini, in verità a lui sembravano degli alberi. Ma poi Gesù mette di nuovo le mani sugli occhi e gli riguarda e si rende conto adesso di aver ricevuto la vista intera, completa. Non vede più delle ombre, non scambia più persone per alberi o alberi per persone, ma vede. Il miracolo è compiuto. Naturalmente da questo non dobbiamo mai presumere o desumere che Gesù non abbia avuto la possibilità, la capacità di compiere il miracolo vero e proprio già dai primi istanti. Gesù non ha avuto bisogno di prendere la rincorsa, per così dire. Non ha avuto bisogno di raccogliere tutte le sue energie prima di poter operare. Ripeto, attraverso questi semplici, profondi, per certi versi enigmatici gesti, Gesù sta comunicando un messaggio molto importante. Siamo arrivati quindi alla terza fase, la fase della vista completa, senza ostacoli. Vista perfetta. Usando il linguaggio spirituale, così come abbiamo fatto per la prima e la seconda fase, a cosa possiamo paragonare questa vista perfetta? Se abbiamo detto che la seconda fase è quella con la quale ci riconosciamo, per via del fatto che abbiamo ancora tante domande, tanti quesiti, per via del fatto che non tutto ci è chiaro, a cosa si riferisce questa terza fase? La terza fase credo si riferisca ad un tempo futuro, quando vedremo, quando conosceremo come siamo visti e come siamo conosciuti. Almeno così si esprime l'Apostolo Paolo. In altre parole, verrà il momento, verrà il giorno in cui le nostre risposte, le nostre domande troveranno risposte. Ai nostri quesiti troveremo spiegazioni. Davanti ai nostri dubbi riceveremo certezze. E tutto questo avverrà quando ci troveremo alla presenza di Dio. Naturalmente questo destino è riservato per coloro che durante questa vita, durante il periodo della cecità, hanno ammesso la loro menomazione. Si sono rivolti al Cristo di Dio, all'unto di Dio, si sono rivolti a Gesù Cristo come l'unico Signore e l'unico Salvatore. Hanno piegato le loro ginocchia davanti a Lui e hanno ricevuto una vista parziale, hanno ricevuto la certezza della vita eterna e hanno ricevuto il perdono dei propri peccati. Ripeto, non hanno ricevuto una vista perfetta. Quella è riservata al momento in cui si troveranno, come dicevo prima, davanti a Dio, davanti al Padre Celeste, davanti al Creatore. Ecco, allora conosceranno, comprenderanno così come sono conosciuti, così come sono compresi. In altre parole, una conoscenza completa non ci sarà data fino a che non ci troveremo dall'altra parte della nostra esistenza. Questo perché? Perché Dio non vuole soddisfare la nostra curiosità? Perché vuoli tenerci nel dubbio? No. Vedi, la vita del cristiano è un cammino, spesso un pellegrinaggio, ed è un cammino di fede. Dice, ma adesso che fa il religioso? No, non faccio il religioso. Questo è il messaggio che ci viene esposto nella Bibbia. Questo è il messaggio che Dio ci ha lasciati. Il nostro deve essere un cammino di fede. Io devo avere fiducia in colui che ha allargato le braccia e mi ha dato il benvenuto. Non posso trascorrere un'intera esistenza sempre a fare domande, ad esprimere dubbi. Non posso sempre chiedermi: avrò riposto la mia fiducia nella persona giusta? Un rapporto di affetto, di amore con una persona non si instaura sulla base di dubbi, quesiti e domande. Si instaura sul rispetto e sulla fiducia. Dio richiede la stessa cosa. Abbiamo parlato quindi di tre fasi: la cecità assoluta, la visione parziale e una visione totale. Permettimi di chiederti: a che punto sei nella tua vita? Sei ancora affetto da cecità totale? O hai acquisito una visione parziale? Da quale parte vuoi essere? In redazione ci sono persone che saranno più che felici di aiutarti a rispondere a queste domande. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato qui. Devo salutarti proprio in fretta perché insomma, devo andare via, non c'è più tempo. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Nella precedente conversazione abbiamo parlato della Chiesa, ne abbiamo parlato in linea generale, abbiamo affrontato l'argomento sotto un duplice aspetto, quello della Chiesa universale, quello della Chiesa locale o comunità, e in questa conversazione vogliamo continuare a parlare della Chiesa, ma della Chiesa nei secoli.

0: Dobbiamo parlare della Chiesa nei secoli o del cristianesimo nei secoli? Forse è utile riferirsi a questa seconda definizione proprio per eliminare possibili equivoci, in quanto che se noi parliamo della Chiesa nei secoli corriamo sempre il rischio di essere fraintesi, perché non sono pochi coloro che nella Chiesa vedono solo l'istituzione, vedono solo l'associazione, vedono solo l'organizzazione. Noi abbiamo chiaramente precisato invece che la Chiesa universale, la Chiesa di Gesù Cristo, è l'assemblea dei redenti, coloro che sono conosciuti dal Signore e che in ogni secolo e sotto ogni sole hanno accettato il sacrificio del Calvario e ne hanno sperimentata tutta la potenza. Ma noi dobbiamo appunto chiarire questo. È proprio per chiarire questo che noi parliamo del cristianesimo nei secoli. Cristianesimo nei secoli. Infatti abbiamo già accennato precedentemente che nel seno della società ci sono stati dei lunghissimi periodi di oscurantismo, e in questi periodi di oscurantismo proprio quelle che erano le istituzioni ecclesiastico-religiose si sono distinte, e si sono distinte per fenomeni di malvagità, di perversione, di vizio, di crudeltà, di violenza. Se noi dovessimo individuare, ravvisare la Chiesa in queste istituzioni, dovremmo proprio concludere, questo è quello che abbiamo accennato precedentemente, che ci sono stati dei periodi nella storia della società umana nei quali la Chiesa non è esistita, la Chiesa di Gesù Cristo è stata assente dal mondo, mentre questo noi lo escludiamo in maniera categorica, perché come abbiamo affermato precedentemente, noi accettiamo in fede l'affermazione del Signor Gesù che le porte dell'inferno non possono vincere la Chiesa, e quindi non l'hanno potuta vincere neanche in questi periodi di oscurantismo. È stata vinta la morale umana, è stata vinta la morale religiosa, sono state vinte le istituzioni ecclesiastiche, sono state vinte tante tante altre cose. Sappiamo che in determinati periodi storici delle autentiche civiltà sono tramontate, sono crollate, si sono sbriciolate, e noi possiamo persino riferirci alla grande civiltà romana, la grande civiltà greca. Sappiamo quale conclusione infausta hanno avuto queste civiltà, per poi magari risorgere o riapparire sotto altre forme. Ma questi periodi terribili, terribili dal punto di vista morale, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, si sono verificati nel seno della società umana. Ma la Chiesa di Gesù Cristo anche in questi periodi, la Chiesa di Gesù Cristo anche in mezzo a queste calamità, terribile calamità, ha sempre manifestata la propria vocazione, ha sempre data la propria testimonianza.
1: Una cosa che mi stupisce del cristianesimo e del cristiano è questo, cioè tu stavi parlando adesso del cristiano durante il corso dei secoli, no? E hai accennato appunto al crollo, diciamo, dell'impero romano e anche della Grecia, e noi possiamo vedere che, come giustamente tu hai detto, che sono risorti forse in un modo un po' diverso, cambiando un po' la loro fisionomia, e pensavo in quel momento il cristiano, no? La fede cristiana che avevano probabilmente i primi cristiani quando Gesù era in vita, e non era diversa da quella che abbiamo noi oggi, cioè il cristianesimo è lo stesso allora come oggi, cioè il cristiano non si modifica con il tempo, rimane esattamente inalterato nei secoli.
0: Ed è proprio per questo che noi sosteniamo che la Chiesa di Gesù Cristo non è mai tramontata, la Chiesa di Gesù Cristo non è mai morta, proprio perché, e questo lo documenta la storia, un'indagine accurata ed approfondita lo dimostra in una maniera inequivocabile, proprio perché c'è stata una successione di anelli per mostrarci un'intera catena che dal primo secolo è giunto fino a noi. E poiché le realtà dello spirito, le realtà della vita cristiana non possono essere modificate, non possono essere modificate perché sono realtà che procedono da Dio, che procedono da Cristo, e quando noi diciamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, implicitamente diciamo che anche la sua dottrina, la sua parola, parola, l'opera della sua grazia, le manifestazioni benefiche nella vita del credente sono sempre le stesse, emergono con la medesima fisionomia, non possono cambiare. Ma la cosa appunto importante è questa, che se ai nostri giorni noi possiamo vivere un cristianesimo, proclamare un cristianesimo, predicare un cristianesimo, soprattutto realizzare un cristianesimo che non si differenzia minimamente dal cristianesimo del primo secolo, è proprio perché quel cristianesimo non è mai tramontato, non c'ha soluzione di continuità.
2: Ma accanto a questo cristianesimo che è rimasto inalterato, diciamo, dall'inizio della predicazione apostolica fino ad oggi, c'è però un'altra corrente, se così si può dire, un altro filone di cristianesimo che invece si è andato adattando mano a mano a tutte le situazioni temporali ed umane che riguardavano l'uomo, cioè ha subito un'evoluzione di pari passo con i tempi e con le circostanze, con il progresso, eccetera. Che tipo di cristianesimo è questo?
0: Ma di fronte a questo cristianesimo che tu stai descrivendo ed illustrando, noi possiamo con maggior forza affermare che la Chiesa o il cristianesimo ha saputo sopravvivere ai secoli, ha saputo sopravvivere alle circostanze e ha saputo sopravvivere anche a queste aggressioni, perché sono delle autentiche aggressioni. Infatti, mentre noi stavamo parlando in riferimento agli avvenimenti che si sono verificati lontani da noi nel periodo di oscurantismo, io pensavo che poi in fondo questo periodo di oscurantismo può essere anche assomigliato a un periodo attuale, un periodo moderno nel quale noi viviamo. Quanto oscurantismo si manifesta in certi settori della vita sociale, e quando io parlo della vita sociale adesso ci includo anche la vita religiosa, anche la vita spirituale. Quante aberrazioni ho detto, ma quante eresie, o in quanti modi il cristianesimo viene strumentalizzato, come questo nome viene usato per i fini più perversi, come è stato usato anche per fini perversi precedentemente. Basta pensare all'opera dei colonizzatori, basta pensare a certe forme di governo e di governo dittatoriale esercitato in nome della religione, e possiamo arrivare fino alle crociate e a certi fenomeni, a certe manifestazioni di crudeltà. Ma ritorniamo a noi, ai nostri giorni. Noi possiamo, di fronte a tante eresie che si manifestano e vengono chiaramente espresse, o a tante forme di religione che in connubio con le forme della politica, con le forme degli interessi umani, tentano di prevalere nel seno della società, sono tutte aggressioni al cristianesimo, sono tutte aggressioni a quella che è la vera Chiesa. Ma ricordiamoci sempre, questo è un punto che deve rimanere chiaro nella nostra conversazione, quando parliamo della Chiesa noi ci riferiamo all'assemblea di coloro che il Dio conosce, il Signore conosce quelli che sono suoi, il cui nome è scritto nel cielo, che fanno parte dell'universale raunanza, che sono gli spiriti dei giusti compiuti. Anche oggi, di fronte a questo cristianesimo che non è cristianesimo, è un surrogato, un sedicente cristianesimo, la Chiesa continua ad esistere, a sussistere.
1: C'è un interrogativo che la gente a cui gli viene parlato di Gesù, gli viene parlato di, per loro, una nuova religione, che in realtà non è una nuova religione, ma è l'unica religione, almeno così penso io. Loro rispondono sempre con questa domanda, la domanda che è più ricorrente è questa, cioè: ma che differenza c'è? Ora, io questo fatto penso che sia proprio da stupirsi un po' a questa domanda. Che differenza c'è? La differenza penso che sia sostanziale, appunto, come abbiamo già detto prima, che c'è una fede che ha le radici proprio dall'inizio, e una fede che ogni giorno si evolve, ogni giorno cambia aspetto, cambia faccia.
0: Ma appunto a queste domande è un po' difficile rispondere, in quanto che coloro che pongono queste domande o sono in malafede o dimostrano di non avere nessuna sensibilità spirituale, perché se c'è un minimo di buona fede e c'è una sensibilità spirituale, la differenza non deve essere mostrata, si mostra mostra da sé. La differenza tra il cristianesimo e un sedicente cristianesimo è molto più evidente della differenza che c'è tra un biglietto di banca falsificato e un biglietto corrente, vero? Colui che c'ha un minimo di esperienza lo sa riconoscere abbastanza facilmente, ma qualche volta invece l'incauto può essere soprappreso nella sua buona fede, vero? Ma l'esperto lo riconosce facilmente, e quando io parlo di buona fede, di sensibilità, parlo di un individuo che c'ha un minimo di esperienza, di un'esperienza nel senso che desidera conoscere la verità, conoscere il Dio, e un cuore aperto alla conoscenza di Dio, alla conoscenza della verità, sa immediatamente individuare il Dio e sa immediatamente riconoscere la verità. Ma torniamo proprio direttamente al nostro soggetto, a quello del cristianesimo nel corso dei secoli, al cristianesimo nel corso del tempo, alla Chiesa nel corso dei secoli, questa Chiesa costituita in maniera mistica da tutti coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore. Molti domandano, e in qualche modo questa domanda è anche giustificata, è legittima, è una domanda che richiede una risposta, sia pure dal punto di vista storico, ma questa Chiesa dove si è manifestata? Questa Chiesa dove ha evidenziato la propria vocazione? Questa Chiesa dove ha dato la propria testimonianza? E noi possiamo affrontare l'argomento da questo punto di vista e dire che se noi vogliamo proprio avvicinare questa realtà, dobbiamo anche studiare la storia del cristianesimo. La storia del cristianesimo fuori dai testi ufficiali di una certa religione, forse ufficializzata proprio, noi dobbiamo servirci di quei testi che sono dei testi che spassionatamente esprimono la verità, e noi possiamo proprio constatare, e torniamo proprio nel vivo del nostro soggetto, che non sono mai mancati nel corso dei secoli quei credenti che hanno accettato in Cristo la salvezza e il Salvatore, e noi proprio di questi credenti vogliamo parlare più chiaramente.

0: Vogliamo proprio parlare di queste manifestazioni di vita cristiana che si sono susseguite nei secoli. Certo, non possiamo fare una storia completa perché ci vorrebbe molto tempo a disposizione, bisognerebbe entrare in tanti e tanti particolari anche interessanti, ma noi possiamo con una panoramica frettolosa ricordare che in moltissimi paesi e probabilmente anche in tutti, la storia, lo abbiamo detto nella precedente conversazione, non sempre ha tramandato fino a noi notizie particolareggiate di queste realtà, storiche, e infatti noi abbiamo lasciato e lasciamo tutto nelle mani di quel Signore che ha sempre conosciuto i suoi, e sappiamo che nessuno è stato dimenticato, anche se molti sono stati dimenticati dagli storici, ma noi conosciamo almeno attraverso moltissime pagine di storia questi gloriosissimi movimenti di risveglio che si sono sviluppati sotto il sole e in diverse parti della terra, non esclusa l'Italia, non esclusa i paesi vicino all'Italia. Noi ricordiamo con l'Italia la Francia, noi ricordiamo l'Inghilterra, noi ricordiamo la Polonia, noi ricordiamo la Germania, e poi allontanandoci di molto ricordiamo i grandi risvegli che si sono verificati negli Stati Uniti, dei risvegli spirituali, dei risvegli evangelici, dei risvegli nei quali la potenza di Dio si è manifestata. E la prima manifestazione della potenza di Dio, e questo è l'elemento assolutamente convincente per noi, e aggiungerei che è l'elemento ultimo di ogni controversia, è che questi redenti, questi credenti hanno veramente sperimentato la rigenerazione, la nuova nascita. Si parla di intere popolazioni rinnovate totalmente dalla grazia di Dio, che hanno manifestato la loro religiosità ad un altissimo livello spirituale e veramente si sono identificati con il cristianesimo apostolico, con il cristianesimo del primo secolo, hanno rivissuto in mezzo di loro i doni dello spirito, l'evidenza dei miracoli, della presenza di Dio, della potenza di Dio, ma particolarmente la loro vita è stata una vita vissuta, possiamo dire, eroicamente, perché oggi il cristianesimo è considerato eroismo. Ebbene, una vita vissuta eroicamente che ha avuto anche la capacità molte volte di influenzare in senso benefico la società nel mezzo della quale hanno esercitata la loro vita cristiana, hanno vissuta la loro vocazione. Posso pensare per esempio ai quaqueri in Inghilterra e posso pensare anche ai quaqueri negli Stati Uniti, nella Pennsylvania in maniera particolare, e noi sappiamo quale opera benefica hanno manifestato questi cristiani, veri cristiani. Volevi dire qualche cosa?
1: Sì, volevo dire che però mi sembra che non tutti questi risvegli hanno mantenuto, diciamo, si sono mantenuti intatti poi nel corso del tempo, perché parliamo appunto di questi che tu stai ricordando e risalgono a decine di anni fa,
0: centinaia
1: anche, ecco, e purtroppo vediamo che oggi in un certo senso sono stati, diciamo, sono subentrati altri movimenti a loro della stessa intensità, che hanno, diciamo, conservato la fede apostolica, però forse non so se derivano direttamente da questi.
0: Ma abbiamo detto che il cristianesimo può essere assomigliato ad una catena composta da molti anelli. Ogni anello ha avuto la sua collocazione nel tempo e qualche volta addirittura nel luogo. Quando questo risveglio è esploso, ha avuto la sua manifestazione e quindi ha assolto anche ad una missione, ad un'altissima missione. Probabilmente in seguito il risveglio si è trasformato in denominazione, anche in istituzione, anche in organizzazione, e possiamo dire questo proprio dei quaqueri, per esempio, lo diciamo con amarezza, lo diciamo con un senso di rimpianto. Oggi i quaqueri esistono ancora negli Stati Uniti, anzi hanno acquistato una potenza industriale, perché sappiamo che si sono proprio fatti strada nella via dell'industria e oggi posseggono anche delle ricchezze ingenti, ma non hanno più quella potenza, non vivono più quella realtà spirituale che hanno sperimentato quando questo risveglio è

0: pregiativo che non si erano dati da loro stessi, furono chiamati così da altri. E perché furono chiamati così? È veramente, la storia ci dà diverse ipotesi a questo riguardo, ma penso che quella più attendibile sia proprio questa, che nelle loro riunioni di culto che iniziavano nel silenzio più assoluto, perché in attesa della manifestazione dello Spirito Santo, quindi della guida divina, qualche volta poi la presenza del Signore era così viva, così esuberante da manifestarsi anche attraverso la loro emotività. Ecco questo tremore che prendeva i credenti fedeli, che agli occhi degli estranei appariva strano, curioso, addirittura degno di ridicolo, e furono chiamati quacqueri. Ma noi sappiamo che vivevano una vita intemerata, una vita veramente sana sotto ogni punto di vista. In fondo sono stati i precursori dell'obiezione di coscienza e sono stati i trionfatori. Possiamo anche ricordare questa pagina storica perché è molto importante. Sono stati i trionfatori nella lotta contro lo schiavismo. Se lo schiavismo è tramontato negli Stati Uniti, in gran parte questa vittoria deve essere attribuita anche all'opera dei quacqueri, che vedevano il fratello in tutti, bianco o nero, era il fratello da aiutare proprio con la mano di Cristo, perché erano dei cristiani nel senso più genuino di questa parola. Se poi questo risveglio si è affievolito, ha esaurito, possiamo dire, la sua forza di propulsione, non si è affievolito il cristianesimo, perché dopo questo risveglio sono sorti altri risvegli, e io potrei ricordare a questo punto il risveglio inglese dei metodisti, gli amici, vero, che furono chiamati metodisti dall'esterno. Anche questo nome fu attribuito, possiamo dire, proprio dagli avversari, ma anche questo è un risveglio, un glorioso risveglio, nato come il primo in Inghilterra e come il primo poi trasferito dall'Inghilterra negli Stati Uniti. E naturalmente io potrei continuare a parlare di tanti risvegli, perché anche in Italia noi abbiamo avuto dei gloriosi risvegli, e potrei citarne tanti come risvegli, e potrei citare delle persone, degli individui che hanno dato una dimostrazione eloquente di questa forza del cristianesimo che ha sfidato e sfida i secoli e le circostanze. Possiamo ricordare i Valdesi, possiamo ricordare la Chiesa dei Fratelli o le Chiese dei Fratelli, risvegli cristiani, risvegli gloriosi, risvegli che hanno manifestato la potenza dello Spirito Santo.
1: E il fatto che noi parliamo di numerosi risvegli, appunto, che si sono susseguiti uno dopo l'altro, sottintende quindi che esiste in realtà un pericolo per la Chiesa, e cioè il pericolo di affievolirsi, appunto, di non fare più parte nel corso del tempo della Chiesa universale, tanto per riallacciarci alla conversazione precedente. E questa quindi è una cosa alla quale la Chiesa deve stare molto attenta, e forse è appunto lo studio al quale deve porre maggiore zelo, nel mantenere sempre viva, diciamo, quella fiaccola che si è accesa all'inizio.
0: E proprio a questo punto vedi che noi possiamo fare una distinzione tra la Chiesa cristiana e l'istituzione umana. L'istituzione umana è condannata al tramonto, e possiamo dire che quando il risveglio tramonta proprio perché c'è stato un trasferimento dalla vita dello spirito alla vita dell'istituzione, forse alla vita dell'organizzazione, alla vita dell'associazione. Allora il risveglio si trasforma in denominazione, ma se si trasforma in denominazione un risveglio, non cessa il risveglio. Se si trasforma in denominazione un risveglio, non cessa la Chiesa, non cessa il cristianesimo, perché quell'Iddio che tiene la sua mano nel mondo fra gli uomini, e tenendo la sua mano nel mondo fra gli uomini ha portato avanti la sua Chiesa nel corso dei secoli, nonostante che questa testimonianza cristiana qualche volta abbia avuto un nome e qualche volta abbia avuto un altro nome, questo risveglio si sia manifestato in una località o si sia manifestato in un'altra località, si è esploso in un luogo, si è esploso forse in un modo diverso in un altro luogo, ma il popolo del Signore, dei rigenerati, salvati per il sangue di Cristo, c'è sempre stato nel mondo e continuerà ad esserci fino al ritorno di Cristo.

0: Mi veniva proprio un'immagine davanti mentre stavi parlando, mentre raccontavi tutta questa carrellata, diciamo, di risvegli, e mi veniva proprio da pensare al fuoco che si accende e infiamma, poi diventa cenere, ma sotto rimane sempre la brace per poter accendere un altro fuoco e così via di continuo.
1: Uno storico del cristianesimo ha affermato che questa successione di risvegli in fondo hanno seguito una specie di profilo parabolico. Ogni parabola che ha conosciuto il suo apice, poi ha avuto purtroppo una fase discensionale, ma quando in questa fase discensionale è arrivato alla base, immediatamente il Signore ha suscitato un altro risveglio, e quindi la linea cristiana che va avanti, questa catena d'oro, questo filone d'oro che non si esaurisce mai. Quando parliamo di filone d'oro, noi ci riferiamo a qualche cosa che viene scoperto attraverso delle ricerche, vero? È colui che scava, naturalmente spera che questo filone si prolunghi, ma poi arriva a conclusione, arriva alla fine e il filone si esaurisce. Ma non è così di quello cristiano, è un filone che non si esaurisce proprio perché Gesù ha detto, l'abbiamo ripetuto molte volte nel corso della nostra conversazione, speriamo che questa frase sia ben entrata nella mente e nel cuore di coloro che ci hanno ascoltato, oltre che nella nostra mente e nel nostro cuore: le porte dell'inferno non potranno vincerla. Potranno vincere le istituzioni, le denominazioni, le organizzazioni, ma non potranno vincere la Chiesa cristiana, che è la Chiesa composta da coloro che Dio conosce, e conosce perché sono i suoi. E noi naturalmente ci auspichiamo di ritrovare in questa Chiesa tutti coloro che abbiamo conosciuto nel corso del tempo, e li abbiamo conosciuto come credenti, come cristiani, ma ci auspichiamo di trovare in questa Chiesa anche tanti fra i nostri amici che hanno udito la nostra testimonianza, hanno ascoltato il nostro messaggio, e cioè hanno ascoltato la parola di Dio, e per questa parola possono aver realizzata la salvezza in Cristo. Cari amici e fratelli, ancora una volta ci separiamo da voi, e nel separarci, come di consueto, vi indirizziamo il nostro cordiale saluto in Cristo Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati insieme con Maria, intanto, e poi con Enzo. Stiamo trattando l'Evangelo di Marco, un Evangelo scritto per gli italiani. Gli argomenti ci dovrebbero interessare anche molto, perché siamo italiani. Il libro più letto che cos'è? Non è altro che la Bibbia, la parola di Dio. E la parola di Dio insegna veramente a vivere, più di un papà, più di una mamma indubbiamente, perché c'è la profondità della vita. A fine puntata manderemo recapiti. Se hai dubbi, domande da porre o da proporci, allora noi siamo disponibili a risponderti. Non ti fare problemi, scrivi, chiama, manda un'email, in qualunque modo possibile con i recapiti che ti daremo. Ci sarà oggi un confronto tra dottrine religiose e volontà di Dio. È interessante, perché tante volte confondiamo il pensiero di Dio con la religiosità o la religione. Non è la stessa cosa. Ascoltiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, stiamo studiando il Vangelo di Marco, stiamo studiando il capitolo 6. E proprio ieri abbiamo visto come Marco, l'autore di questo Vangelo, apre una parentesi citando Giovanni il Battista parlando della sua morte, e richiusa questa parentesi riprende a parlare del ministero di Gesù. E a questo proposito andiamo subito a leggere il testo. Partiamo dal versetto 35 per arrivare al 44. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare, affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare». Ma egli rispose: «Date loro voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde. Essi sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini.

In questa parte troviamo narrato un miracolo di Gesù estremamente importante. In un certo senso vediamo il sostentamento fisico, sostentamento avvenuto in un modo miracoloso, collegarsi con il modo miracoloso in cui Dio procurò la manna nel deserto al popolo di Israele. Questo atto manifesta l'uguaglianza di Gesù Cristo con Dio e quindi che Gesù fosse il Messia. Mentre da un lato vediamo la potenza di Dio, dall'altro vediamo l'impotenza dei discepoli. Nell'amorevole confronto che Gesù ha con loro, dicendo di sfamare la moltitudine, vediamo la loro inadeguatezza, nonostante poco tempo prima, mandati da Gesù stesso, avessero compiuto miracoli e guarigioni. Questo avrebbe dovuto ricordare loro che la fonte di questa potenza non era in loro stessi, ma in Gesù Cristo. Come si era detto prima, vediamo che Gesù prende l'iniziativa e li fa sedere in gruppi di 50, poi, come era usanza, ringrazia Dio per il cibo e quindi lo fa distribuire. Marco precisa che tutti mangiarono e furono sazi e che ce ne fu anche d'avanzo. Questo ci riporta il pensiero alla manna della quale potevano prenderne fino a saziarsi. Questo miracolo ha certamente creato domande e aspettative nella gente che era lì. Domande quali: non sarà il Messia se è riuscito a sfamare 5.000 persone in modo sovrannaturale? Non potrà risolvere anche tutti gli altri nostri problemi? Questo avrebbe potuto incitare la folla a proclamarlo loro condottiero, vedendo solo le implicazioni sociali e fisiche e non quelle morali e spirituali che invece erano prioritarie per Gesù. Forse proprio per evitare che questo avvenisse, vediamo che Gesù obbligò i discepoli ad andarsene precedendolo all'altra riva, mentre lui, dopo aver congedato la folla, si ritirò per pregare, come vedremo nei versetti dove troviamo anche il fatto che Gesù cammina sulle acque. Leggiamo ora i versetti che vanno dal 45 al 52. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito.

verso le 3 del mattino circa, che corrisponde alla quarta vigilia della notte, secondo l'uso di misurare il tempo di allora, Gesù vide che i discepoli non erano riusciti ad arrivare all'altra riva, ma che erano bloccati da un vento contrario e da una mareggiata che li sospingeva lontano dalla loro meta e metteva in pericolo anche la loro vita. Vedendo questo, va loro incontro camminando sulle acque turbolenti della mareggiata. I discepoli, vedendolo, sono spaventati. Marco infatti dice che tutti lo videro e furono sconvolti, e questo esclude che fosse una allucinazione di qualcuno di loro. Marco non riporta l'episodio che Pietro cammina sull'acqua verso Gesù, forse proprio perché, se è Pietro la fonte di informazione di Marco, non voleva menzionare qualcosa di così particolare che lo riguardava. Vediamo comunque che Gesù risponde alle loro esclamazioni di paura, manifestandosi per chi era e salito in barca, la tempesta si calma. Il commento di Marco che troviamo a questo punto: essi più che mai rimasero sgomenti perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito, versetti 51 e 52, merita qualche osservazione. Anche i discepoli erano combattuti, perché se da una parte i miracoli testimoniavano a favore del fatto che fosse il Messia, dall'altra parte invece il suo comportamento, quello di Gesù, di sfuggire sempre questo riconoscimento, creava loro forti dubbi. I loro cuori erano duri ad accettarlo come il Messia, perché Gesù non si conformava alla loro idea del Messia. Un Messia conquistatore, liberatore, che a livello militare e sociale potesse rispondere ai bisogni delle masse e della nazione di Israele. È forse opportuno che noi stessi, a livello personale, ci chiediamo quale sia il nostro atteggiamento verso Gesù Cristo. Lo rifiutiamo se non è conforme alla nostra idea, alla nostra aspettativa di un Gesù interessato solo al nostro benessere fisico e materiale? Oppure siamo disposti ad accettare le sue priorità, che includono in primo luogo il nostro benessere spirituale e morale?

0: Veniamo ora agli ultimi versetti che concludono questo capitolo 6 del Vangelo di Marco. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Vediamo che appena sbarcano sono di nuovo assaliti da una marea di persone. Alcuni forse per curiosità, ma la maggior parte per ricevere guarigione. Vediamo che Gesù non si tira indietro, ma come sempre ha a cuore anche le nostre sofferenze fisiche, essendo mosso a compassione. Non ci sono dati che ci dicono quanti malati fisicamente siano stati guariti dal Signore Gesù, ma più importante ancora però è chiederci quante di queste persone che sono state guarite fisicamente sono state guarite anche spiritualmente. Hanno cioè accettato Gesù Cristo come salvatore dell'anima e non solo del corpo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Giriamo pagina e arriviamo al capitolo successivo. Nel capitolo 7 sono menzionati ancora due miracoli, ma la maggior parte del testo è dedicato al confronto tra i farisei e Gesù. Il confronto tra le dottrine religiose umane e la volontà di Dio. Per comprendere meglio questa contrapposizione di idee, dobbiamo fare un passo indietro e capire chi sono questi personaggi che spesso troviamo confrontare Gesù. Il periodo storico che va dal ritorno degli ebrei dall'esilio di Babilonia ai tempi di Gesù viene chiamato periodo intratestamentale. Durante questo periodo sorsero diversi gruppi religiosi, gruppi anche politici, che non troviamo menzionati nel Vecchio Testamento. Gruppi come i farisei, i sadducei, gli scribi e gli erodiani. Esaminiamoli molto brevemente. Gli scribi. Tra gli scribi troviamo menzionato Esdra, che guidò il secondo ritorno degli esuli da Babilonia. Avevano il compito di interpretare la legge. Se leggiamo il libro di Esdra, vediamo l'influenza che un buon scriba poteva avere sul popolo. Con il passare del tempo però si erano così concentrati su tutti i piccoli dettagli della legge da aver praticamente dimenticato qual era il suo scopo e la sua funzione. Avevano creato un sistema che assomigliava ai nostri sistemi giudiziari, così complicati e così densi di scappatoie da intralciare la funzione stessa che doveva adempiere. I farisei. Anche per loro l'obbedienza alla legge era diventato un intricatissimo sistema di regole, sottoregole e tradizioni. I sadducei. Questi erano principalmente persone benestanti ed avevano un buon posto nella società. Non avevano profondi interessi spirituali come i farisei e neppure erano tradizionalisti come loro. Rifiutavano il soprannaturale. Nei Vangeli li troviamo sempre in disputa con i farisei circa la resurrezione dei morti e i miracoli. Infine, gli erodiani. Erano un gruppo politico dei tempi di Gesù. Erano degli opportunisti politici. Erano un partito che sosteneva Erode sul trono. Con queste informazioni sarà più facile capire le motivazioni e le dispute che troveremo nei Vangeli tra questi gruppi e Gesù.

Andiamo al testo e vediamo i fatti. Leggiamo dal capitolo 7 i primi 5 versetti. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. I farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza, non mangiano senza essersi lavati. Ci sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzioni di calici, di boccali e di vasi di rame. I farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Dal primo versetto possiamo notare che il ministero e l'insegnamento di Gesù doveva aver avuto un notevole impatto nelle zone dove Gesù era stato, perché ci viene detto che un gruppo di farisei e di scribi era venuto in Galilea da Gerusalemme, proprio per osservarlo, non tanto per curiosità, ma per controllare il suo operato. Sorge una crisi intorno alla persona di Gesù. In Marco, capitolo 6, versetto 30, abbiamo visto che i discepoli si radunano intorno a Gesù e gli raccontano tutto quello che hanno fatto dopo che lui li ha mandati a predicare. Adesso anche gli scribi e i farisei si radunano intorno a lui. Ci sarà un confronto qui tra il Signore Gesù con i suoi discepoli e i farisei con i loro seguaci. Gesù, con il suo insegnamento, non ti lascia spazio per essere neutrale o per scegliere qua e là ciò che preferisci di quello che dice. Anche oggi, come allora, dobbiamo scegliere da che parte stare. Se Gesù è solamente un grande insegnante di principi morali, potresti anche a tuo piacimento aderire a questa o a quella sua opinione, così come si fa per Omero o Aristotele. Ma se Gesù è Dio incarnato, quello che dice non solo è della massima importanza, ma va obbedito.

0: Questa delegazione speciale di farisei e scribi fu mandata in Galilea da Gerusalemme per spiare Gesù. Osservavano ogni sua azione che non fosse in linea con il loro modo di pensare, con le loro tradizioni, per poterlo intrappolare. Non devono aspettare molto per trovare una occasione per attaccarlo. I discepoli mangiano senza seguire le procedure tipiche della tradizione. Ma quali sono queste tradizioni? La loro critica ai discepoli non era una questione di galateo, si trattava del cerimoniale di purificazione con implicazioni religiose. Dio ha dato ad Israele molte regole sulla purificazione che sono riportate nel Vecchio Testamento, nel libro del Levitico. Con queste regole Dio cercava di insegnare loro che un peccatore deve essere purificato prima di poter godere della comunione con Dio. Nella loro interpretazione della legge mosaica avevano costruito un insieme di tradizioni che alla fine, più spesso che non, contrastavano il vero intento della legge che avrebbero dovuto spiegare. In questo passo Marco ci illustra alcuni dettagli di questa tradizione. È facile vedere come una persona finisca per essere così coinvolta in un rituale religioso da dimenticarne il vero scopo. Anche oggi troviamo lo stesso problema, dove molte persone discutono punti religiosi quando dovrebbero concentrarsi sulla persona di Gesù Cristo. E qui noi a questo punto possiamo davvero fermarci. Bene, io vi invito a risentirci domani, visto che è l'ultimo appuntamento della settimana, quindi mi raccomando, non mancate. Intanto un grosso saluto.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con un ricordo di tanti anni fa. Ero uscita con i ragazzi nostri quando erano piccoli, insomma fra i 9 e i 12 anni, per fare delle spese. Passiamo davanti alla UPIM e i ragazzi si fermano di botto. Mamma, ne posso avere uno? Anch'io ne vorrei uno, l'altro mi dice, me lo pago io con i miei soldi. E cos'era successo? Che c'era un uomo che stava vendendo dei pulcini che sembravano proprio dei batuffoli di cotone giallo, carini quanto era possibile. Nella mia innocenza ho pensato che non sarebbero vissuti a lungo, che erano carini, che sarebbe stato educativo per i ragazzi curarsi di loro, e ho acconsentito alla compera. Dopotutto non si può sempre dire di no a tutti i desideri dei figli, e quello mi sembrava un desiderio innocente. A casa i ragazzi sembravano impazziti dalla gioia. Il mio è più cicciottello, il mio ha imparato a venire quando lo chiamo. Ah, ma il mio è un simpaticone. E per alcuni giorni tutto andò bene, i ragazzi erano entusiasti dei loro pulcini, li seguivano, se lasciavano un piccolo biglietto da visita c'era subito la carta igienica, perciò tutto bene. Mi sono procurata una scatola con bordi alti perché le bestiole non andassero proprio dappertutto. Poi ne procurai un'altra con i bordi ancora più alti e infine ci volle una scatolona che sembrava una fortezza. La collocammo in terrazza e i pulcini diventarono polli con le ali tarpate da mio marito. L'operazione chirurgica fu compiuta da lui, che non la sapeva fare, ma in ogni modo le bestie la sopportarono con grande stoicismo. Mangiavano una quantità industriale di mangime e purtroppo puzzavano. I ragazzi ormai non se ne occupavano più di quei polli puzzolenti. E mio marito un giorno mi ha detto: ho la netta impressione che quelli morranno solo se gli tiriamo il collo, faranno un buon brodo. E io non potevo fare altro che pensare alle parole a cui avrei dovuto pensare prima di permettere la compera. Sono parole del Signore che ha detto: chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? Se avessi ragionato un po' di più, avrei detto di no a quell'acquisto piuttosto avventato. Io non ho pensato che i pulcini diventano polli e che poi non si sa cosa farne, perché di ammazzarli e mangiarli non avevamo il coraggio. Nella vita cristiana succede un po' la stessa cosa. Si deve spesso dire di no. Ci sono libri da non leggere, programmi in TV da non guardare, film da non guardare, luoghi da non visitare. Quattro pulcini non sono poi una grande catastrofe, ma ai nostri figli abbiamo dovuto dire no, e penso che ai vostri figli dovrete dire no a volte, e loro devono sapere che i no, detti al momento giusto, sono salutari e possono proteggere da grossi problemi e evitare molte lacrime. Proprio poche settimane fa ho conosciuto una ragazza che era uscita, fortunatamente indenne, da una relazione pericolosissima che avrebbe potuto rovinarla per la vita. Lei mi ha detto con le lacrime agli occhi: sapevo che era sbagliata, ma non sapevo dire no. Spero che la lezione sia servita, quella dei pulcini certamente è servita a me.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 11, versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 39. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Il titolo del messaggio odierno è Ultima chiamata. Alcuni giovani partirono per un'escursione in alta montagna e faticosamente raggiunsero il rifugio presso il quale avevano previsto di trascorrere la notte. All'improvviso suona il telefono di uno di loro. Parla il soccorso alpino. Vi dobbiamo avvisare che è imminente un'abbondante nevicata e che il rifugio nel quale siete alloggiati è esposto a valanghe. Quindi vi consigliamo di scendere a valle immediatamente. Il messaggio fu accolto da una risata generale. Poco più tardi squilla nuovamente il telefono. Viene dato un ordine tassativo agli alpinisti di lasciare immediatamente il rifugio perché la neve stava già cadendo abbondantemente. Noi non partiremo, questi appelli sono esagerati, fu il loro commento. Un quarto d'ora dopo, il telefono suona ancora. La voce è supplicante. Come? Siete ancora lì? Il giovane interrompe la comunicazione. Non voleva più sentire quegli appelli e da quel momento nessuno chiamò più. Quella stessa notte avvenne la catastrofe e la mattina seguente i soccorritori si misero in cammino alla loro ricerca. Non trovarono né il rifugio né i cinque ragazzi. Ogni cosa era stata spazzata via da una montagna di fango e di neve. Quante volte hai udito gli appelli pressanti di un Dio che non vuole la morte della sua creatura colpevole, ma la sua conversione e la sua vita? Hai anche tu, come quel giovane, rifiutato di ascoltare? Ancora una volta Dio ti sta offrendo la salvezza, non rifiutarla.

0: Galati.
1: Questa è una epistola sempre dell'Apostolo Paolo, che sembra che sia stata scritta intorno all'anno 50 d.C. ed è scritta alle chiese della Galazia. La Galazia non era una città, era una regione. Quindi c'erano tante città nella Galazia, tante chiese in questa regione. Se avete in mente l'Asia Minore, la moderna Turchia, lì c'era questa regione della Galazia. E Paolo ha visitato la Galazia durante il suo primo viaggio missionario, lo potete trovare in Atti degli Apostoli, capitoli 13 e 14, e lì ha predicato nelle città di Antiochia, Listra, Derba, Iconio. A Listra era dove l'hanno lapidato, vi ricordate? E poi è ritornato in queste città anni dopo, durante il suo secondo viaggio, e qui ha trovato i fratelli, quindi c'erano già delle chiese che erano cresciute, e Timoteo era di Listra, e quindi c'erano diverse chiese in questa regione. Questa lettera è breve, ma è molto forte, molto intensa, ed è scritta per correggere i credenti della Galazia, che sono caduti prede di falsi insegnamenti, in particolare da parte dei giudaizzanti, venivano chiamati così, coloro che insegnavano che oltre a credere in Gesù si dovesse anche osservare la legge di Mosè. E quindi Gesù, credere in Gesù soltanto e convertirsi a Gesù soltanto, avere fede in Gesù soltanto non è sufficiente se tu non osservi il sabato, se l'uomo non si fa circoncidere, e se non osservi le feste, i rituali, non mangi determinati cibi, eccetera eccetera. Ok? Quindi come venivano chiamati? Giudaizzanti. E quindi subito dopo che Paolo era andato, aveva insegnato, predicato, fondato le chiese, poco dopo si erano infilati questi falsi insegnanti che portavano avanti questi insegnamenti. Quindi la lettera, dicevo, è molto forte e intensa, e lui combatte duramente queste eresie. Perché? Perché portavano di nuovo le persone sotto la schiavitù del peccato, della legge, e lontani dalla grazia di Dio. Quindi Paolo parla molto in questa epistola di grazia, della grazia di Dio, di libertà, cioè della libertà cristiana, cioè che in Cristo noi siamo liberi, non siamo schiavi di regole, di precetti, di leggi, siamo liberi in Cristo. Infatti qualcuno ha chiamato l'epistola ai Galati la dichiarazione di indipendenza della libertà cristiana. Ovviamente libertà cristiana non significa fare quello che ci pare, perché quello non è essere liberi, quello significa essere schiavi del peccato. Ma vedremo e parleremo di tutto questo insieme. Io penso che dobbiamo tornarci spesso, penso che sia molto importante questo studio, ed è molto importante che ci torniamo spesso ai Galati, a questi concetti, perché è molto facile anche per i credenti tornare in qualche modo alla legge. Io sono fermamente convinto che l'uomo per natura tende alle regole, alla religione, alla legge, ai modi, alle tradizioni, ed è un qualcosa che dobbiamo combattere, perché è come uno scivolare verso qualcosa che è naturale, ma non è la verità. Quindi Paolo, versetto 1, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 5 versetti iniziali sono i saluti, ma non sono semplicemente ciao, come state. I saluti di Paolo sono già una benedizione, sono già densi di significato, e quindi sono già molto belli e interessanti. Prima di tutto dice, si presenta Paolo, quindi non dobbiamo chiederci chi ha scritto la lettera dei Galati, perché la risposta è nella prima parola. Paolo, apostolo, si presenta ovviamente, come stiamo dicendo anche da Corinzi, quando deve riprendere, quando deve correggere, quando deve riportare al buon insegnamento. Ricorda anche chi è, ricorda la sua autorità apostolica, la chiamata di Dio. Perché? Perché lo fa. Non perché deve affermare se stesso e dire io sono l'apostolo Paolo. Ma perché? Lui ha insegnato la verità dell'Evangelo e quindi se lui non è autorevole, neanche quello che ha insegnato è autorevole. E quindi non lo sta facendo per sé, ribadire che ha questa autorità apostolica, lo sta facendo per loro. Così come un genitore non dice sono io che decido davanti al figlio perché vuole affermare la sua forza, la sua autorità, ma perché il figlio deve ascoltare quello che lui dice, no? Quindi Paolo apostolo, non da parte di uomini dice, né per mezzo di un uomo. Quindi la sua chiamata non viene da uomini e non giunge per mezzo di uomini, cioè da chi viene la sua chiamata? Da Dio. Dio l'ha chiamato a fare quello che ha fatto e a dire quello che ha detto, non un uomo. Non è stato l'apostolo che diceva io vorrei fare l'apostolo e quindi mi candido e quindi vediamo se... No, è Dio che l'ha scelto, è Dio che l'ha chiamato, non l'ha scelto lui. E poi dice, e questo vale per ogni chiamata, anche per la mia chiamata, per la tua chiamata, ognuno di noi ha una chiamata da parte di Dio che è Dio che ha scelto, non siamo noi. Poi dice né per mezzo di un uomo, cioè non è venuta da una scuola la sua chiamata, da una preparazione, da un percorso di formazione, da una carriera, o è stato un altro uomo di Dio che gli ha imposto le mani e ha deciso, no? È stata né da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi la sua chiamata è, e quindi anche la sua autorità, gli viene direttamente da Dio. E poi dice alle chiese della Galazia, come vi ho detto c'erano diverse chiese in questa regione, quindi loro dovevano ricevere questa lettera e poi farla girare. Grazia a voi e pace. Questo è il tipico saluto di Paolo, non dice solo pace. Pace era il saluto ebraico, shalom. Grazia era più il saluto greco. E lui li usa tutte e due, non solo perché è internazionale, sia greco che ebraico, ma anche per il loro significato, soprattutto per il loro significato, perché la grazia di Dio e la pace di Dio sono due colonne nel Nuovo Testamento e per la nostra vita. E quindi lui le sta usando come non solo come un saluto, ma anche come una benedizione. Che cos'è la grazia di Dio? Lui parlerà tantissimo della grazia di Dio in questa epistola, e in generale Paolo parla tantissimo della grazia di Dio. Ve ne siete resi conto? La grazia di Dio è il favore di Dio, l'amore di Dio, ciò che Dio ci dà anche se non meritiamo. Lo fa perché Lui è buono. Questa è la grazia di Dio, il suo favore, la sua azione verso di noi, la sua benedizione verso di noi, la salvezza e tutto quello che comporta. Tutte le benedizioni vengono dalla grazia di Dio. Poi dice grazie a voi e pace a voi. Che cos'è la pace? La pace è quella condizione in cui non sei turbato, non hai paure, non hai preoccupazione, ma sei tranquillo. E questa condizione, che è una condizione prima spirituale e poi naturale, è legata anche alla grazia di Dio, perché quando conosci la grazia di Dio, poi conosci anche la pace di Dio. Quando conosci Dio, conosci la pace di Dio. E infatti lui le dice sempre così, grazia e pace, non dice prima pace e grazia, perché c'è un legame. Quindi non vivere nella paura, non vivere nell'ansia, ma avere un rapporto con Dio. Avere un rapporto con Dio porta quel tipo di serenità, sapere di essere nelle mani del Signore. Dice da Dio Padre, dal Signore nostro Gesù Cristo, ripete questa cosa due volte, l'avete visto? Quindi sottolinea l'unione tra il Padre e il Figlio. Poi dice del Figlio che ha dato se stesso per i nostri peccati. Quindi Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Mi ricorda Giovanni 3,16. Che dice Giovanni 3,16? Gesù dice in Giovanni 3,16 poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi Giovanni 3,16 dice che Dio ha dato il figlio. Qui Paolo dice che lui si è dato da solo, perché sta sottolineando l'unione tra il padre e il figlio. Gesù si è dato. E che cosa significa darsi in questo contesto? Parla della croce. Ha dato se stesso per i nostri peccati, significa è morto per noi. È morto al posto nostro. Gesù si è dato come nostro sostituto, cioè si è offerto volontariamente per prendere le nostre colpe, le nostre punizioni e morire al posto nostro. Per cui noi siamo perdonati perché Lui ha pagato. Quindi Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati. Quindi Lui paga e noi veniamo liberati. Lui paga e noi veniamo perdonati. Questo è il cuore dell'Evangelo, che Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Dio che cosa ha dato? Dio non ha dato una bella filosofia di vita. Dio non ha dato l'elenco delle cose da fare per essere brave persone. Dio non ha dato una bella religione al mondo. E Gesù non è venuto per essere un bravo insegnante o dare un buon esempio. Anche se queste sono cose che potrebbero essere belle. Dio non ha dato se stesso per migliorare le nostre vite, per portarci la gioia, la benedizione, anche se ha migliorato la nostra vita e ci ha portato gioia e benedizione. Dio non ha dato se stesso per darci soldi, ricchezza, fama, eccetera, eccetera. Dio ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Gesù è venuto ed è morto per risolvere il vero problema dell'uomo. Il vero problema dell'uomo non è la povertà, non è la malattia, non è la sfortuna, non è la filosofia. Il vero problema dell'uomo, di ogni uomo, di ogni donna, è il peccato. E Gesù è venuto e ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il cuore dell'Evangelo. Ora, purtroppo molti non vogliono questo dono di Dio. Non vogliono Gesù. Perché? Però vorrebbero altre cose da Dio. Non vogliono Gesù perché non pensano di averne bisogno. O altri non vogliono Gesù perché lo trovano offensivo. Perché se tu dici, se Gesù è venuto per perdonare dei tuoi peccati, alcune persone dicono, peccati, mi stai offendendo. E poi perché Gesù per essere perdonato? Perché la croce? E quindi molte persone non vogliono il dono di Dio, Dio che si dà per i peccati, perché non vogliono ammettere di essere peccatori o non vogliono ammettere di avere bisogno dell'aiuto di Dio, per cui questa per alcuni è una fantastica notizia, che Dio si è dato per i nostri peccati, per altri non è una buona notizia, anzi è una pessima notizia. Ma noi dobbiamo stare attenti quando predichiamo l'Evangelo, quando evangelizziamo, perché se non c'è convinzione di peccato, non c'è neanche una vera conversione. Io sono cresciuto per tanti anni nella Chiesa e io stesso ho predicato per tanti anni un Evangelo del tipo hai bisogno del Signore, il Signore ti dà gioia, pace, serenità, riempie il vuoto della tua vita, eccetera, eccetera. Basta, finisce qua. Come se fosse un... Il Signore ti dà tanto, che era vero, ma era solo... Questa era solo metà della verità. Ma non posso dire di aver predicato l'Evangelo se non dico qual è il problema, da che cosa mi deve salvare Dio, se non c'è la questione del peccato. Quindi questa è una questione centrale. Credere non significa cambiare religione. Credere non significa cambiare chiesa. Credere non significa cambiare vestito, né cambiare apparenza, né cambiare modo di parlare, né cambiare canzoni. Credere significa ravvedersi dei propri peccati, chiedere perdono a Dio, accettare Gesù che è stato dato come un regalo di Dio per i nostri peccati. Poi dice anche per un'altra ragione, che ha dato se stesso per i nostri peccati, versetto 4, per sottrarci dal presente mondo malvagio. Alcune versioni parlano del presente secolo malvagio. Ma secolo e mondo in quel senso, come era, come l'umanità che è contro Dio, di questo sta parlando, dell'uomo in ribellione con Dio, questo è il presente mondo malvagio. Ora, la croce ci porta il perdono dei peccati e anche la liberazione dal mondo, perché dice per sottrarci dal presente mondo malvagio. Quindi sottrarci significa tirarci fuori da quella schiavitù, da quella oppressione. Non siamo sottratti dalla presenza del mondo, perché noi viviamo ancora qui e siamo ancora a contatto, ma siamo sottratti dalla potenza e dalla schiavitù del mondo sulle nostre vite. Capite la differenza? Quindi noi non siamo alieni che viviamo... O non siamo neanche che viviamo in un convento perché così siamo separati dal mondo. Noi siamo a contatto con il mondo, ma il mondo non ha più quel dominio e quel potere e non esercita più quel controllo sulla nostra vita che una volta aveva, non lo dobbiamo negare. L'uomo senza Dio, per quanto si dichiari libero, in realtà è molto schiavo. È schiavo del peccato, è schiavo del diavolo ed è schiavo anche del mondo. Mi viene in mente l'idea del gatto che gioca con il topo. Puoi pensare che il gatto non sia tanto cattivo, ma sta giocando, non ha cattive intenzioni, dai. Sembra feroce, sembra cattivo, sì, non mi fa scappare ma neanche mi uccide. Questo potrebbe pensare il topolino, ma a un certo punto il gatto farà quello che è. Quindi ci gioca un po', ma alla fine uccide. Così è il mondo. Tu pensi, ma non fa tanto male, è un'oppressione che non è, ma prima o poi colpisce e sarà durissimo e ucciderà. Il mondo è uno stalker. Adesso usiamo questo termine, stalker, stalking. Sapete che cos'è lo stalking? È quel reato della persona che perseguita l'altra, magari perché è stata lasciata, perché si sono due fidanzati si sono lasciati, e l'uno, il primo non lo accetta, e quindi perseguita l'altro, lo chiama, segue, controlla. Quello si chiama stalking. E quindi il mondo è un po' uno stalker che fa stalking, nel senso che quando ci stavamo insieme era un po' violento, un po' cattivo, però gli andava tutto bene, però era oppressivo e controllante. Ma quando l'abbiamo lasciato, subito siamo diventati nemici e quindi ci perseguita. Perché? Perché vuole che noi torniamo da lui. E questo era il problema dei Galati. Dio li aveva perdonati, Dio li aveva sottratti dal mondo, ma loro in qualche modo si stavano lasciando ritrascinare dentro, attraverso la religione, non attraverso il piacere o qualche altro tipo di seduzione, attraverso la religione, ma la stessa cosa, perché il risultato era lo stesso. Quindi ci sono tanti modi per cui il mondo ci vuole prendere a sé, sotto il suo controllo, sotto la sua oppressione, sotto la sua schiavitù. Noi dobbiamo stare attenti e non dobbiamo cascarci. Dice, quindi, perché ha dato se stesso

qualcuno vi dice qual è la volontà di Dio. Noi abbiamo chiara qual è la volontà di Dio. La volontà di Dio è che io sia perdonato dei miei peccati e che sia libero dalla schiavitù, della carne, del mondo e del diavolo. Quindi, secondo la volontà di Dio nostro Padre. Andiamo avanti. Mi meraviglio, versetto 6, che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo: se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ora, diversamente da tutte le altre sue epistole, generalmente Paolo inizia così: prima dà i saluti ai destinatari, poi dice loro qualcosa di cui è contento, una lode, un ringraziamento, un apprezzamento. Ho sentito che state camminando nella fede, che siete bravi, che siete ricchi, andate avanti così, e poi inizia un po' le mazzate. Invece qua nessun apprezzamento, subito boom. Evidentemente c'ha proprio il bisogno, c'ha l'urgenza di andare al punto, al problema, e non c'è altro argomento che tenga. Quindi, mi meraviglio, cosa era successo? Quello che vi stavo dicendo prima. Loro, quando lui era andato e aveva predicato, avevano accettato l'Evangelo di Gesù Cristo, cioè l'Evangelo della salvezza e del perdono dei peccati per la fede nella grazia di Dio. Questo è l'Evangelo, molto semplice. Se volete sapere quali sono le basi dell'Evangelo, sono queste. Se andate a 1 Corinzi capitolo 15, versetto 1, dice: ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. L'Evangelo è molto semplice, è il messaggio della nostra salvezza, che dice che Gesù è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione e che noi, credendo in Lui, siamo salvati e siamo perdonati. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Semplice, potente, glorioso, una bella notizia? È un'ottima notizia, perché mi dice che non devo fare qualcosa di speciale, non devo avere un conto in banca per cui devo dare dei soldi, o non devo fare un sacrificio, un pellegrinaggio, una cosa che non potrei. Devo semplicemente credere, accettare, ravvedermi ed essere salvato. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Ma poi era andato via ed erano venuti questi falsi insegnanti, questi giudaizzanti che volevano riportarli sotto la legge, e i Galati ci erano cascati subito. Boom. Ah sì? Davvero? Paolo non ci aveva detto così. Però, se lo dite voi, va bene. E quindi stavano tornando alla legge di Mosè. Che cosa significa tornare alla legge? Significa pensare che si può essere giusti osservando determinate regole, che si può piacere a Dio osservando tutti i dettami, le offerte, la circoncisione, i sabati, tutte queste cose. In questa maniera possiamo essere giusti davanti a Dio attraverso le buone opere. Ora, questa non è una cosa insignificante, quella che era successa, perché per Paolo significa, ritornare a questo, rinnegare il Signore. Perché lui dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati, cioè da Dio, passiate così presto ad un altro Evangelo. Significa che state rinnegando Dio, colui che vi ha chiamato, se voi accettate quest'altro messaggio. Quindi accettare un altro Evangelo, dire vabbè, io credo quello che mi pare, significa tradire quello che Dio dice, tradire Dio stesso. E Paolo di che cosa si meraviglia? Si meraviglia che questo cambiamento è avvenuto molto facilmente e molto velocemente. Non avete combattuto neanche un po', non avete resistito neanche un po'. Nessuno di voi ha detto: scusi,
non è

0: quello che ci è stato insegnato. Scusi, questo è contrario
1: a quello che abbiamo creduto. Quindi nessuna obiezione, facile, veloce.
0: E Paolo dice, mi meraviglio.
1: Come credenti, lo dico sempre, non dobbiamo, una cosa essere credenti, una cosa essere creduloni. Come credenti dobbiamo essere saggi, avveduti, attenti, avere discernimento, controllare le cose secondo la scrittura. Sono secondo la scrittura? Non perché me l'ha detto lui, allora ci deve avere ragione. Dice un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo. Perché? Perché non esiste un altro Vangelo, c'è solo un Evangelo. Dio non ha dato Gesù per perdonare i nostri peccati e un'altra cosa insieme con Gesù, no? Non è che c'è, quello va bene, però anche quest'altro. È come dire, prendi il tiramisù e ci metto la torta alle fragole. No, o il tiramisù o la torta alle fragole, perché sono due cose diverse che non vanno bene insieme. E quindi devi scegliere. E quindi un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo. Loro avevano messo a fianco a Gesù, alla salvezza in Gesù, altre cose. Loro, per loro era la legge, ma per noi potrebbe essere una qualsiasi altra opera, un pellegrinaggio, un voto, una porta da attraversare. Quest'anno apriranno delle porte e diranno che se tu attraversi quelle porte sarai perdonato anche dei peccati peggiori. Non è quello che dice l'Evangelo. Questo significa aggiungere a Gesù un'altra cosa, che non ha nessun senso. Gesù è morto per i nostri peccati. Potete attraversare tutte le porte che volete, non cambierà una virgola, né in positivo né in negativo. Se siete stati perdonati, non aggiungerà. Se non siete stati perdonati, non farà la differenza. Il perdono viene unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Ma le persone vogliono aggiungere, ma nel momento in cui aggiungi all'Evangelo, il messaggio diventa un altro. Nel momento in cui aggiungi una piccola cosa, la situazione cambia. Quindi un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo. Da dove viene tutto questo? Aggiungere all'Evangelo viene dall'incredulità, viene dall'orgoglio, viene dalla ribellione dell'uomo che non vuole accettare semplicemente che sia così. E quindi è ribellione. E poi c'è anche un altro discorso. Qualsiasi altro Evangelo non sarebbe veramente un Evangelo. Perché Evangelo che cosa significa? Evangelo, la parola Evangelo significa buona notizia. Quindi se mi dici che devo essere buono e bravo per essere salvato, non mi stai dando una buona notizia. Perché io non sono stato buono, non sono buono e non sarò buono abbastanza per essere salvato. La salvezza per i meriti è una pessima notizia. La salvezza per l'autogiustizia è una pessima notizia. Perché mi dice che non sarò mai salvato. Perché so chi sono, so che cadrò. E invece se mi dici che sono già salvato per i meriti di Gesù, sono già perdonato, questa è un'ottima notizia, perché devo semplicemente credere. E quindi il quale non è un altro Evangelo, non sarebbe una buona notizia. Dio l'ha fatto nel modo più potente e semplice, nello stesso tempo, in un modo con cui non puoi sbagliare. Perché? Perché non devi fare niente. Capite? Se Dio avesse collegato la nostra salvezza a un qualche cosa che avremmo dovuto fare noi, a parte credere, ci sarebbe stato sempre il dubbio che non ce l'avremmo fatta. E invece lui è stato abbastanza saggio da dire, levatevi, ci penso io, faccio io, la ideo, la programmo, la pianifico, la realizzo, faccio tutto io, voi dovete soltanto confessare chi siete, arrendervi a questa realtà, credere in me e arrendervi di nuovo. È tutto qua. Quindi, ma vi sono alcuni che vi turbano. Queste persone che portavano un altro messaggio falso, vi turbano. Che cosa significa turbare? Turbare significa che tu te ne stai andando passeggiando, una bella giornata, sei sereno, sei tranquillo, non hai nessun tipo di pensiero. Arriva una persona, ti dice una cosa e subito, mi è mai capitato? Come no? Una notizia, una frase, certe volte basta la presenza di certe persone e tu perdi subito la pace e la serenità. Quello si chiama turbamento, no? E lui dice, questi vi hanno turbato, voi ne stavate andando tranquilli, tranquilli, avete conosciuto il Signore, stavate crescendo nella verità e poi sono arrivati questi e boom, tutto nero, tutto tragico, turbamento. L'Evangelo ci porta la pace con Dio? Il falso insegnamento ce la toglie, e vogliono pervertire l'Evangelo, dice sempre il versetto 7, pervertire l'Evangelo di Cristo. Prima ha detto un altro Vangelo, adesso dice pervertire l'Evangelo, significa cambiarlo un pochettino, questo è, significa pervertire. E dobbiamo fare attenzione perché il falso insegnamento, l'insegnamento generalmente non è un messaggio che viene dal nulla, completamente inventato, totalmente falso, perché a quel punto io lo riconoscerei subito e starei attento e me ne guarderei, giusto? Ma molto spesso assomiglia al vero, sembra quello autentico, potrebbe usare le stesse parole, gli stessi nomi, ma voler dire cose completamente diverse. Ci sono tante sette che usano il nome di Gesù e tu gli dici: ma tu credi in Gesù? Certo che credo in Gesù. Stai attento a dirgli subito: ah, siamo fratelli allora, perché magari il Gesù che hanno in mente loro non è il Gesù della Bibbia, anzi molto spesso è così, quindi dobbiamo stare molto attenti. Qui parla di perversione dell'Evangelo e io sottolineavo l'aspetto che assomiglia a, perché è l'Evangelo ma modificato. E poi dice, e lo ripete due volte, quindi significa che l'enfasi è totale, dobbiamo stare attenti: se io, se noi, cioè, ho un angelo dal cielo, vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetto. Vi sembrano toni seri? Mi sembra un avvertimento così così o è molto serio qua Paolo? E lo ripeto, anche lui lo ripete due volte. E quindi significa che dobbiamo stare molto attenti. Attenti a chiunque. Lui dice persino a lui stesso e persino a un angelo. È forte. Perché quando uno dice ho visto un angelo, ho visto una visione, ho avuto un sogno, non significa che perché hai visto un angelo, hai avuto una visione, hai avuto un sogno, sia necessariamente da parte di Dio. Siete d'accordo? E lui dice, dovete stare attenti anche eventualmente a angeli, dovete stare attenti anche a noi. Quindi non sta parlando di persone strane, ma addirittura a noi. Sta dicendo, noi non vi abbiamo predicato la verità, non vi abbiamo predicato la bugia, quindi non ce ne verremo fuori con un'altra cosa. Non è che la prima volta siamo venuti da voi e vi abbiamo detto dovete credere in Gesù perché Gesù è morto sulla croce per voi, per i vostri peccati, e credendo in Lui siete perdonati, Dio vi ama, crescete nella grazia, e poi dopo è tornato da loro e ha detto sì, ma non intendevo dire proprio quello, volevo dire anche che dovete dare la decima necessariamente e sostenere il nostro ministero, altrimenti solo credendo in Gesù non basta per essere salvati, bisogna anche pagare la decima. Se avesse detto questo, loro da quello che lui ha scritto avevano tutti gli elementi per dire cosa? Qui c'è scritto una cosa, qui ce n'è detta un'altra, Paolo maledetto. Capite quello che sta dicendo lui? Non è l'importante Paolo, l'importante è il messaggio, l'importante è il Signore, l'importante è la vostra salvezza, che sia su un fondamento solido, che rimane sempre lo stesso. Io non posso dirti oggi sei salvato così e domani sei salvata così. La salvezza non può cambiare da un giorno all'altro, no? Non posso dire alle persone oggi hai pagato il biglietto 1,50 euro, domani lo paghi 3 euro, dopodomani 7, hai pagato 1,50, oggi costa 3. Come oggi costa 3? Non era 1,50? No, ogni giorno è diverso. Si può fare una cosa del genere? No. Figuriamoci per la salvezza. La legge non fa così. Non è che dice che oggi toccare questo va in carcere e domani toccare questo vieni premiato. Non dovrebbe fare così, no? Capite? E così è Dio. Paolo dice io vi ho trasmesso la verità, vi ho predicato la verità e neanche io stesso tornerò a dirvi che sarà diverso così. Se lo facessi, se un angelo venisse, quindi chiunque altro dicesse un'altra realtà, deve essere considerato da allontanare. Non dice neanche ignoratelo, non dice fate finta di non averlo sentito, dice sia maledetto, cioè allontanatelo, state più lontano possibile da lui perché è un problema, è un falso. Magari lo fa in buona fede, non sapendo una cosa, ma lui dice allontanatelo, è pericoloso. Capite la serietà? Quindi se un giorno io, Vincenzo Cotroneo, o Brent, o chiunque altro, viene da voi e dice che non basta più credere in Gesù Cristo per essere salvati, bisogna fare qualche altra cosa. Voi avete un versetto da applicare ed è Galati 1, 8, 9. Questo vale per tutti. Sapete che molti di quelli che hanno dato il via a sette religioni false dicono di aver avuto delle visioni da parte di angeli? Molti di questi dicono: io ho avuto la visione di un angelo che mi ha dato questo foglietto, mi ha dato questa cosa, mi ha rivelato questa cosa. Nessuno lo sa, a nessun altro è apparso, però a me mi è apparso e io sono speciale, e questa è la verità. Adesso noi siamo preparati e sappiamo come rispondere a queste persone e diciamo: amico, anzi no amico, ciao, noi crediamo nella parola, crediamo nella scrittura, abbiamo già ricevuto l'Evangelo, stiamo a posto così. Poi quello che dice dopo è interessante, e con questo chiudo. Infatti, versetto 10, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Evidentemente questi falsi insegnanti, profeti, predicavano un messaggio che era piacevole, attraente, popolare, un messaggio che faceva in modo che avessero l'approvazione di tutti. Ah, che bello! Dio salva tutti! Adesso non esiste più l'inferno. Dio salva tutti! Ah, bello, bravissimo! Potete fare quello che vi pare, non c'è problema. Oppure cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questa è una grande verità che dobbiamo applicare alle nostre vite. Piacere agli uomini e piacere a Dio sono due cose opposte. Possiamo vivere per l'uno o possiamo vivere per l'altro, ma non possiamo vivere per tutti e due. Lui dice: se cercassi ancora di piacere agli uomini, che vuol dire quella ancora? Significa che Paolo una volta, prima di conoscere Cristo, viveva per piacere agli uomini. Perché questa è la verità di tutti. Prima di conoscere Gesù, tutti quanti viviamo per piacere agli uomini. Infatti è molto importante l'opinione che altri hanno di noi, che cosa dicono, che cosa pensano. Non è quello per cui le persone vivono e combattono. Non è il desiderio delle pop star, della musica o delle star della politica o del cinema. Non è che gli altri parlino di loro e che abbiano una buona impressione o cattiva impressione. Adesso va di moda anche questo, basta che parlano di me, no? Però l'idea di tutto questo, del mondo come funziona, è piacere agli altri. Più piace agli altri, ed è qualcosa che inizia subito, a scuola, e ancora prima a scuola, all'asilo. Subito i bambini, per essere integrati, per far parte del gruppo, voglio piacere agli altri, voglio essere simpatico, voglio essere attraente. Quindi i maschietti fanno i buffoncelli, o i forzuti, o i bulli, le femminucce fanno le carine, o i bulli. Però l'obiettivo è, in qualche modo, colpire gli altri, piacere agli altri. E questa è la vita naturale. E lui dice: anch'io ero così. E questa è la vita del mondo. Ed è la leva che il mondo usa per controllare le persone. È la leva che il mondo usa per controllare le persone. Questo vuole piacere agli uomini. Il mondo ti dice che sei libero, ma poi devi fare quello che piace agli altri. E quindi questa non è libertà. Se vuoi essere approvato, se vuoi andare avanti, devi fare quello che piace agli altri. Questo significa essere schiavi del mondo. Non libero. Anche le persone che si reputano le più libere e emancipate, poi in realtà fanno quello che vogliono altre persone, quindi ne sono schiave. Paolo dice: io sono un servo di Cristo, e ora che lui è un servo di Cristo vuole piacere solo. E spero che questo sia anche il nostro sentimento. È forte, è radicale, ma ne vale la pena. È una grande liberazione, non è una schiavitù, è una grande liberazione.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare anche questa volta con voi la parola del Signore. Al termine dell'ultimo studio abbiamo letto i versetti 11 a 15 di Marco capitolo 8 e a un certo punto abbiamo visto in quei versetti che Gesù disse ai discepoli: badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Nelle scritture il lievito rappresenta generalmente un falso insegnamento. Tale insegnamento può avere luogo anche nelle chiese cristiane, purtroppo, quando dal pulpito si cerca di piacere agli ascoltatori e quindi si falsa e si annacqua il Vangelo della salvezza. Questo significa mischiare il lievito della menzogna con il Vangelo della verità. Certo, il lievito rende il pane gustoso, così come un insegnamento errato può risultare interessante per l'uomo non rigenerato dalla grazia di Dio. Ma in realtà quello non è il pane di Dio che veramente dà vita e nutre spiritualmente. Gesù quindi stava mettendo i suoi discepoli in guardia contro il falso insegnamento dei farisei e di Erode. Quindi Gesù così li ammonisce: avendo occhi non vedete, e avendo orecchie non udite, e non avete nessuna memoria? Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi ne levaste? Essi dissero: 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi di pane levaste? Ed essi risposero: 7. E disse loro: ancora non capite? Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetto 18 a 21. La parola di Dio, amici, è il pane della vita, perché la stessa parola di Dio lo rivela. Dobbiamo quindi nutrirci della Bibbia e guardarci da ogni falso insegnamento. Penso che ciò dovrebbe esserci chiaro, proprio in base all'insegnamento dato qui proprio da Gesù. Poi, come leggiamo nel versetto 22, sempre di questo capitolo, Gesù andò a Betsaida, infatti così è scritto: vennero in Betsaida e lì gli fu portato un cieco e lo pregarono affinché Gesù lo toccasse. Ecco dunque un altro strepitoso miracolo operato dal Signore che fra qualche attimo esamineremo.

Gesù accolse la loro richiesta e toccò quel cieco. Notate però che Gesù portò il cieco fuori dalla città. Ci chiediamo allora se Betsaida, dove Gesù aveva operato molti miracoli, non fosse divenuta come Nazareth, dove il Signore non aveva voluto fare grandi miracoli a causa della loro incredulità. Leggiamo allora il racconto di questo episodio e per favore prestiamo attenzione alla verità spirituale che leggiamo in questo brano. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» E il cieco, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi paiono come alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, il cieco guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù allora lo rimandò a casa sua dicendogli: «Non entrare neanche nel villaggio». Questo è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 23 fino al versetto 26. Su Betsaida Gesù aveva pronunciato un severo giudizio, come abbiamo visto nello studio del Vangelo di Matteo. Ora però c'è qualcosa in questo miracolo particolarmente degno della nostra attenzione. Mi chiedo, perché il Signore usò quel metodo? Non poteva aprire gli occhi di quest'uomo come aveva fatto in altre occasioni simili? Certo, avrebbe potuto. Avrebbe potuto far sì che quest'uomo vedesse subito. Ma sia quell'uomo che noi, oggi, dovevamo imparare una lezione. Infatti ci troviamo di fronte a tre fasi. La prima fase è la cecità. Dapprima siamo tutti spiritualmente ciechi. Come il cieco possiamo dire: «Prima ero cieco, ma ora vedo». Notate però che all'inizio quest'uomo recuperò la vista solo parzialmente e che soltanto l'Evangelista Marco ci fornisce questo particolare. Poi vediamo la seconda fase, la vista parziale. Non è forse questa la nostra condizione attuale? Come dice l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi capitolo 13 versetto 12, «Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia». Naturalmente vi sono tanti cristiani che si illudono di sapere tutto, di avere una profonda conoscenza della Bibbia e, fatto ancora più tragico, pensano di non avere più bisogno di leggere e studiare la parola di Dio. In questo perfino i pagani come Socrate ci danno dei punti, degli insegnamenti. Infatti Socrate una volta dichiarò di essere il più saggio degli ateniesi. Questa affermazione sorprese un po' tutti, perché il filosofo era noto anche per la sua umiltà. Quando dunque gli fu chiesto che cosa mai intendesse dire con quelle parole, lui rispose: «Vi sono molti ateniesi che pensano di sapere molto, mentre io so di non sapere, e siccome io so di non sapere, sono il più saggio degli ateniesi». Secondo me, anche oggi vi sono tanti cristiani, veri o presunti, che pensano di sapere. L'Apostolo Paolo però ci dice che noi vediamo come in uno specchio. Egli si riferiva ovviamente agli specchi del suo tempo, fatti di metallo levigato e che non riflettevano bene le immagini. Così anche noi non vediamo tutto chiaramente, specialmente le verità soprannaturali. Quando però saremo alla presenza del Signore, conosceremo come siamo da Lui conosciuti. La terza fase poi di tutto questo discorso che stiamo facendo è la vista perfetta. La terza fase è una vista perfetta, appunto, come dicevo. Alla presenza del Signore, questo vale ovviamente per i credenti, la nostra vista sarà appunto perfetta e ciò avverrà solo quando saremo veramente in grado di vedere.

Ora non ho il tempo di approfondire l'argomento, ma avrete notato i differenti metodi usati da Gesù per ridare la vista ai ciechi. Qui a Betsaida, quando guarì questo cieco, Gesù gli toccò gli occhi. Quando invece guarì Bartimeo, non lo toccò per niente, ma si rivolse a lui da lontano e la sua fede gli aprì gli occhi. Infine, nel caso del cieco nato, Gesù disse di andarsi a lavare nella piscina di Siloe, come si legge nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. Quindi, come vedete, i metodi sono stati diversi a seconda delle circostanze, ma i risultati sono stati sempre gli stessi. Tornando ora a Gesù e ai suoi discepoli, vediamo che se ne andarono verso Cesarea di Filippo. Infatti, leggo in Marco, nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 27, leggo che Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo e cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Gesù voleva sapere che cosa gli altri pensassero di lui. E bisogna dire che anche oggi questa è la domanda che ogni persona deve porre a se stessa, perché dalla tua risposta a questa domanda di Gesù dipende l'impostazione, anzi dipende il senso stesso della tua vita, sia qui sulla terra che nell'eternità. Infatti quello che veramente conta è essere uniti a Gesù. Quello che è veramente importante è essere in comunione con Lui, con Cristo. E per realizzare questa vitale comunione è necessario ravvedersi del proprio peccato e convertirsi a Gesù Cristo, che è venuto a cercarci per salvarci. E io spero con tutto il cuore che tu non voglia rimandare questo incontro con Gesù. Ora, amici, veniamo alla risposta che i discepoli di Gesù diedero alla domanda che Gesù pose. Leggo nel Vangelo di Marco il versetto 28 del capitolo 8. I discepoli risposero a Gesù: «Alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, altri invece pensano che tu sei Elia, altri ancora pensano che tu sei uno dei profeti». Come vedete, le idee della gente erano piuttosto confuse, ma esprimevano comunque grande stima per la persona di Gesù, anche se erano opinioni sbagliate o inesatte. E allora Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» E Pietro rispose: «Tu sei il Cristo». Questo è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 29. Queste parole di Simon Pietro, «Tu sei il Cristo», furono le più belle della sua vita. Egli parlò a nome del gruppo e l'evangelista Marco riporta soltanto una parte della confessione di fede di Pietro. C'è inoltre da precisare che Cristo non è un nome, come lo è invece Gesù, ma è solo un titolo che corrisponde alla parola ebraica Messia, cioè unto. Cristo è una parola ricca di significato che riassume tutto il senso dell'Antico Testamento. Gesù è il Cristo, il Messia inviato da Dio per riconciliarci con Dio. E tu sei già riconciliato con Dio o vivi ancora separato da Lui? Rifletti, rifletti e ricordati che Gesù vuole essere anche il tuo Salvatore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

mai stato solo con Dio? Marco 4:10. Quando egli fu in disparte, quelli che gli stavano intorno, quei dodici, lo interrogarono sulle parabole.

egli fu in disparte, i 12 lo interrogarono. La sua solitudine con noi. Quando Dio ci fa essere soli per mezzo dell'afflizione, col cuore rotto, o insidiati dalla tentazione, in preda allo sconforto o alla malattia, delusi negli affetti per via di un'amicizia che si è rotta o di un nuovo legame che ci si impone, quando Egli ci fa essere assolutamente soli e tanto costernati da non poter neppure formulare una domanda, allora comincia a darci una spiegazione. Osserva il modo in cui Gesù istruiva i 12. Erano i discepoli, non la folla lontana, a trovarsi nella perplessità. Essi gli ponevano costantemente delle domande ed altrettanto costantemente egli dava loro delle spiegazioni. Ma essi compresero solo dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Se stai camminando con Dio, l'unica cosa che ti è chiara e l'unica cosa che Dio vuole ti sia chiara è il modo in cui Egli si conduce con la tua anima. I dolori del fratello e le sue perplessità non fanno che immergerti nella confusione. La nostra presunzione di capire i guai degli altri si dissolve nel preciso momento in cui Dio fa luce sui guai in cui è immerso il nostro proprio cuore. Vi sono in ognuno di noi diversi strati di caparbietà e di ignoranza che lo Spirito Santo deve farci scoprire. E questo può avvenire solamente quando Gesù ci fa essere soli. Siamo veramente soli con Lui? Ora? Oppure ci stiamo portando dietro futili nozioni? Stiamo rimanendo uniti a futili compagnie nel servizio di Dio, attaccati a sciocche idee riguardo al nostro corpo? Gesù non ci spiegherà nulla fino a che non ci saremo liberati da tutte le discordanti argomentazioni del nostro cervello e non saremo veramente soli con Lui.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Cari amici in ascolto, anche oggi i Pionieri della Fede vi propone nuove considerazioni sulla vita del re Davide. Nello scorso programma abbiamo visto come Dio liberò definitivamente Davide da tutti i nemici che gli impedivano di realizzare pienamente le sue promesse e come lo costituì re su tutto il popolo di Israele. Fu dopo la morte di Isboset che tutte le altre tribù di Israele riconobbero che Davide era veramente l'uomo scelto da Dio per regnare su di loro. Essi ricordavano come Davide in passato aveva guidato il popolo di Israele verso la vittoria, quando si trovava ancora presso la corte di Saul, e soprattutto avevano visto come egli era rimasto sereno e fiducioso nonostante i conflitti per la lotta al potere che si erano scatenati intorno a lui dopo la caduta di Saul. Così tutti gli anziani del popolo di Israele andarono ad Hebron, dove Davide viveva, e alla presenza dell'Eterno lo unsero re di Israele. Erano passati molti anni da quando Davide era stato unto in privato a casa sua dal profeta Samuele come successore di Saul. Egli aveva dovuto affrontare molti problemi e molti dolori, ma proprio nei momenti più tristi, di solitudine, in cui non poteva contare su nessun appoggio umano, aveva conosciuto Dio in modo più profondo. Proprio in quei momenti oscuri, la presenza di Dio lo aveva invaso, lo Spirito di Dio aveva plasmato la sua vita ed ora finalmente poteva essere uno strumento nelle mani di Dio. Ora il passato con i suoi dolori ed i suoi problemi era chiuso per sempre. Si apriva per Davide una nuova esistenza fatta di vittorie, alla guida del popolo di Dio. Ora non avevano più importanza le sue crisi, le sue cadute, i suoi dubbi. Davanti a lui c'era solo il piano di Dio da realizzare, un piano glorioso che Dio stesso aveva preparato per lui. Prima di continuare con la nostra storia, vogliamo ascoltare un canto eseguito da Sheila Walsh dal titolo Deeper Meaning. Questo canto si accorda molto con quanto è stato appena detto. Le parole infatti dicono: chiudo a chiave la porta, è tempo di mettere via il passato, ciò che è stato e non può più essere cambiato, così volgo il mio sguardo a te, tu sei la via, la verità e la vita. La mia anima riposa, la mia ricerca è finita, il mio cuore inquieto ora è calmo, perché ora so di essere al sicuro tra le tue braccia, perché tu mi mostri il profondo significato della mia vita. Io voglio veramente piacerti e voglio avere fiducia in te, ovunque tu mi conduca, perché io so che tu sei il profondo significato della mia vita.

fu quella di scegliere una nuova capitale. Anche se la Bibbia non ci dice nulla in proposito, senza dubbio Davide, prima di prendere questa decisione, consultò l'Eterno. Infatti, la città che scelse, Gerusalemme, era senza dubbio l'ideale per essere la nuova capitale. Essa si trovava al centro del territorio che a quel tempo occupava Israele e inoltre era proprio al confine tra il territorio di Beniamino, la tribù a cui aveva appartenuto Saul, e il territorio di Giuda, la tribù di Davide. La scelta che Davide fece fu un vero e proprio atto di fede e di coraggio. La città di Gerusalemme, infatti, aveva la meritata nomina di essere inespugnabile. Neanche Giosuè, il condottiero che aveva portato il popolo di Israele alla conquista della terra promessa, era riuscito a scacciare in modo radicale i suoi abitanti. Essi si sentivano talmente al sicuro dietro le alte mura che proteggevano la città che appena videro Davide avanzare con il suo esercito dissero in senso sarcastico che un gruppo di ciechi e di zoppi sarebbe bastato a respingerlo. Gli abitanti di Gerusalemme si sentivano così spavaldi e sicuri perché non consideravano una cosa, che Davide non era solo, ma aveva al suo fianco l'Eterno degli eserciti. E quando combatteva contro i suoi nemici, non contava sulle proprie capacità umane, ma era animato da un'incrollabile fede in Dio. Anche se l'impresa che stava per intraprendere sembrava destinata alla sconfitta, Davide non guardò alla sua debolezza o alle circostanze, ma si fortificò nel suo Dio e raccolse la sfida degli abitanti di Gerusalemme ed inflisse loro una dura sconfitta. Una volta un servitore di Dio commentò così questa vittoria di Davide. La conquista di Gerusalemme era stata sempre un sogno irrealizzabile in tutta la storia di Israele, ma fu qualcosa di estremamente facile quando Davide divenne re. Uno dei primi segni che la presenza sovrana di Cristo domina incontrastata la vita di una persona è che le sue cattive abitudini, anche quelle più radicate, vengono spazzate via dal Signore, quella fortezza del peccato che una volta rendeva vano qualsiasi sforzo di fare il bene, cede alla presenza di Cristo. Vogliamo ora ascoltare un canto eseguito da Mylon Lefevre dal titolo My Heart Belongs to Him, il mio cuore appartiene a lui.

La mia mente è stata un campo di battaglia, dove molte guerre sono state combattute. La mia anima è stata un posto di mercato, dove gli altri hanno venduto e comprato. Ma nella solitudine degli anni sprecati c'è stato uno che conosceva le mie paure nascoste ed ha annotato le mie lacrime sconosciute. Ora il mio cuore appartiene a lui. Così ho dato il mio cuore a Gesù, perché egli mi ha liberato dal peccato. Ed è così che Gesù ci libera, quando veramente lo lasciamo entrare. Così accetto tutti i cambiamenti che ha la sua santità, perché il mio cuore appartiene a lui.

Così Davide, grazie alla sua fede in Dio, riuscì a conquistare una fortezza inespugnabile come la città di Gerusalemme. Poi si stabilì nella città insieme ai suoi uomini e alle rispettive famiglie, e Gerusalemme venne così chiamata la città di Davide. Davide iniziò subito a fare dei lavori per ingrandire e fortificare la città e renderla degna di essere la capitale del regno di Israele, quel regno che era stato per tanto tempo nell'ombra, ma che ora avrebbe fatto parlare di sé e soprattutto avrebbe fatto parlare del potente Dio che lo guidava e lo rendeva vittorioso. L'Eterno continuava ad essere con Davide e a benedirlo, e la sua fama cresceva sempre più, non solo presso il popolo di Israele, ma anche presso le nazioni vicine, al punto che un giorno il re della città fenicia di Tiro, una città molto ricca e molto potente a quel tempo, avendo saputo i successi di Davide, cercò di conquistarsi la sua amicizia e gli mandò dei servitori con del legname di cedro molto pregiato, dei legnaiuoli e dei muratori che costruirono una casa per Davide. A quel punto Davide riconobbe veramente che l'Eterno lo costituiva saldamente come re di Israele e rendeva sempre più grande il regno per amore del suo popolo. Ma i suoi problemi non erano del tutto finiti. Quando i Filistei vennero a sapere che Davide non regnava più soltanto sulla tribù di Giuda, ma Dio lo aveva stabilito come re su tutto il territorio di Israele, ebbero timore che il popolo di Israele, ora finalmente unito sotto un capo guidato da Dio, potesse sconfiggerli. Quindi decisero di fare la prima mossa e attaccarono Davide. Quando Davide vide i Filistei avanzare, consultò l'Eterno, che lo incoraggiò a combattere, dicendogli che per certo gli avrebbe dato i suoi nemici nelle mani, e così fu. Quel giorno Davide, guidato dal Signore, riuscì a sconfiggere i Filistei. Dopo un po' ci fu un nuovo attacco dei Filistei, e di nuovo Davide chiese consiglio a Dio, che gli disse di non attaccare i nemici frontalmente, ma di andare alle loro spalle. Poi, quando avrebbe udito un rumore di passi tra gli alberi, avrebbe dovuto lanciarsi all'attacco, e questo sarebbe stato il segno della presenza di Dio, e che era il momento di attaccare i nemici. Davide obbedì in tutto alla voce dell'Eterno e riuscì ancora una volta a sconfiggere i Filistei. È molto bello vedere come Dio è sempre vicino ai suoi figlioli. Egli è sempre pronto a guidarli e a condurli alla vittoria. Ma non basta. Se si vuole avere una vita vittoriosa sulle circostanze negative e guidata da Dio, bisogna anche essere disposti ad obbedire alla sua voce in tutto ciò che egli ci dice. Cari amici in ascolto, per oggi purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Che cosa ci insegna la favola di oggi? Ve lo anticipo subito. Insegna che è facile disprezzare quello che non si può ottenere. Ma prima l'ascoltiamo assieme, poi come sempre faremo alcune considerazioni.
4: La volpe e l'uva. Una volpe affamata si aggirava per una vigna, adocchiando un bel grappolo d'uva succoso che pendeva dai tralci sopra di lei. «Ecco quello che fa per me», disse la volpe fra sé e sé, e balzò in alto, cercando di tirarlo giù. Ma l'uva era proprio fuori dalla sua portata. Allora la volpe fece qualche passo indietro per prendere la rincorsa, saltò, ma non ebbe miglior fortuna. E una volta, e due, e tre. Alla fine fu costretta a rinunciare e si allontanò dalla vigna, superba e col naso all'aria, dicendo: «Credevo che l'uva fosse matura, ma mi accorgo adesso che è ancora acerba». Questa storia ci insegna che è facile disprezzare ciò che non si può ottenere.
3: Quante sono le cose che vediamo al di fuori della nostra portata? Voglio dire, quante cose sembrano più grandi di noi, impossibili alle nostre piccole forze? E quante volte possiamo identificarci con questa volpe che, per nascondere la propria incapacità, il proprio insuccesso, con ipocrisia arriva a disprezzare ciò che nei suoi stessi pensieri era invece buono, attraente e utile a soddisfare i propri bisogni? In molti casi un atteggiamento come questo ha portato non solo noi stessi ma anche altri a fare delle valutazioni, delle conclusioni errate, proprio perché spesso l'uomo si basa su esperienze e su consigli altrui senza verificare di persona quali sono veramente i fatti. Basta pensare ad esempi della vita di tutti i giorni. Ecco, per esempio, la persona che non si azzarda a comprare un determinato prodotto dato che l'amico lo ha sconsigliato poiché a suo giudizio sarebbe scadente. Eppure il fatto che non si possa ottenere ciò che si desidera non significa sempre che l'oggetto del desiderio abbia dei difetti o che questo sia irraggiungibile. Nel caso della volpe il grappolo è effettivamente buono, ma oltre la sua capacità, per cui qualunque sforzo risulta inutile, a meno che non intervenga qualche tipo di aiuto esterno. Certo che se la volpe avesse avuto a disposizione una scaletta sarebbe stato tutto diverso, anzi tutto risolto. Ecco, una situazione come questa rispecchia molto bene la relazione fra l'uomo e Dio. Quante volte avete casomai pensato a Dio come a un qualcosa di irraggiungibile, a qualcosa che è al di sopra della vostra portata umana? Quante volte avete ascoltato i requisiti della legge divina e avete detto: sarebbe bello vivere così, ma nessuno ci riesce? Così, imitando la volpe della favola, nell'impossibilità di incontrare e soddisfare questo Dio lontano, molti di noi sono giunti a disprezzarlo, a dichiarare che non avevano in fondo nessun bisogno di lui. Sono arrivati anche a bestemmiarlo nelle parole e negli atti. E di conseguenza l'uomo, come la volpe, ha dovuto accontentarsi di rimanere, come si dice, a secco. Eppure il messaggio dell'Evangelo parla proprio di come questo Dio, nella sua grande saggezza, abbia sacrificato suo figlio così che l'uomo possa giungere fino a lui. La legge divina non ha difetti. È l'incapacità dell'uomo di obbedire a Dio che la rende irraggiungibile. Ma il Figlio di Dio è morto e risorto perché gli uomini abbiano una via praticabile per il cielo. Ecco, che ne pensi allora? Vuoi rimanere anche tu come la volpe della favola, cioè a pancia vuota, oppure vuoi afferrare l'abbondanza che il Padre Celeste ti porge in Cristo Gesù? Vale la pena di pensarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Eccoci qua di nuovo con voi, cari amici, per rispondere alle vostre domande. E perdonerete il fruscio della carta, abbiamo qui diverse lettere davanti a noi e dobbiamo rispondere, cercheremo di fare il meglio possibile mentre passiamo da una all'altra. Abbiamo due domande che hanno a che fare sull'epistola di Giovanni, sulla prima epistola di Giovanni. Non so se ce la faremo a farle tutte e due, perché la prima è assai complicata, lunga, e molto pertinente. Così vi leggo prima la domanda tutta quanta, un po' lunga, e poi anche la risposta. Prima Giovanni 2,27. Prima epistola di Giovanni 2,27. Prendendo questo passaggio come spunto, desidero raccontarle brevemente un episodio che mi è capitato col solito testimonio di Geova, che non ha altro da fare che ostinarsi a voler dimostrare le sue teorie. Mi ha indicato due passaggi dal libro degli Atti, Atti 1,8 e 15,14, con cui mi voleva dimostrare come loro sono il popolo eletto. Atti 1,8 è chiaro: ogni cristiano deve testimoniare Cristo a parole e fatti. Ma sul passaggio di Atti 15,14 abbiamo avuto da dire. Egli diceva: il popolo per il suo nome, il nome di Dio è Geova, e quindi noi siamo quel popolo. Preso così da solo, il versetto può anche significare ciò, ma inserito nel contesto del capitolo, a me sembra ovvio che quel suo, che peraltro è riportato in minuscolo, si riferisce a Cristo. In pratica il versetto dice che Dio ha avvertito i gentili tramite i profeti per trarre da loro un popolo a nome di Cristo, i cristiani. Mi dica cosa ne pensa di questo suo passaggio. Poi vorrei che mi dicesse qualcosa sul nome di Dio. Esodo 3,14. Ricordo di aver letto nella Genesi che Dio ordinò all'uomo di dare un nome a tutto ciò che è sulla terra. Quindi ho concluso io: non c'è stato ordinato di dare un nome a Dio. Forse questo discorso non fa troppo senso, ma per favore mi risponda. Ebbene, dobbiamo rispondere a questo nostro caro ascoltatore, e il versetto che ci dice è trovato nella prima epistola, primo Giovanni 2, secondo, e il 27esimo versetto che noi vogliamo ora leggervi per più chiarezza. Ma quant'è a voi, l'unzione che avete ricevuta da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione sua vi insegna, ogni cosa è verace e non è menzogna. Dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Questo passaggio ci parla dell'unzione dello Spirito Santo, e questa unzione consiste nel fatto che d'un tratto lo Spirito entra nel credente e gli apre la mente, il cuore, e gli permette di capire cose che gli altri non possono capire e di avere in sé la convinzione di essere stato salvato da Dio e da Lui rigenerato. In Atti 1,8 troviamo la stessa cosa, anzi troviamo implicato che uno non può essere un testimone fino a che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Ma la contraddizione, ed è qui dove cascano in trappola questi cosiddetti testimoni, è che questi che sono mandati sono ordinati di essere testimoni di chi? Di Dio Padre? No, troviamo scritto che devono essere testimoni di Gesù. E per noi questo va bene, perché crediamo nella Trinità. Non c'è quindi alcuna contraddizione. Il Padre è Dio come Gesù è Dio, poiché noi crediamo in un unico Dio. Ma loro negano a Gesù la divinità. E come possono identificarsi con questo passaggio? O sono testimoni di Geova e non di Gesù, e allora non sono cristiani, o Gesù e Geova sono la stessa cosa. In quanto poi a Atti 15,14, se continui a leggere la profezia, e la profezia è citata da Amos 9,11, tu troverai la descrizione di questo nuovo popolo che secondo essa è formato da il rimanente dei testimoni e da tutti questi gentili sui quali è invocato il mio nome. Ora,
Se questi cosiddetti testimoni si ostinano a negare la divinità di Cristo, ecco che si escludono da questo gruppo che è appunto formato dagli apostoli e da quei discepoli e da quei credenti a cui le epistole erano indirizzate e che riconoscevano Gesù come Dio. E ti do alcuni passaggi, secondo Pietro 1:1, 1 Giovanni 5:20, Giuda 4, Romani 9:5, Tito 2:13, Giovanni 20:28, e poi ci sono ancora altri innumerevoli passaggi che non abbiamo il tempo di citare, ma che se li vuoi io ti manderò. In quanto poi al nome di Dio o Geova, su cui loro fondano le loro dottrine o meglio eresie, è un argomento ridicolo. Hai ragione, l'uomo non ha messo nome a Dio, e come può un uomo dare un nome a Dio? Può un figlio imporre un nome a suo padre? Se leggi Esodo 3:14 noterai che Dio non rivelò a Mosè alcun nome in risposta. Semplicemente gli disse: io sono quelli che sono. Tale frase in ebraico è pronunciato Yahweh Hada, e qui la datazione trovata qua è il nome di Geova. Una traduzione più precisa è: io, come abbiamo detto, io sono quello che sono, cioè io sono quello che è sempre stato, io sono l'Eterno. Quello che tu dici in riguardo nella tua lettera è molto corretto, e sono riconoscente al Signore perché vedo che attraverso la lettura delle Sacre Scritture tu stai crescendo nel Signore, e di questo mi congratulo con te. Ebbene, passiamo ora all'altra domanda. L'altra domanda ha a che fare con 1 Giovanni 5:16-17, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: questo passaggio non mi è molto chiaro, specie nel 17° versetto, e poi vorrei sapere perché ci sono così tante ripetizioni. Va bene, prima di tutto leggiamo il versetto in se stesso, 1 Giovanni 5:16-17. Ascoltate: se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita. E quelli, cioè, che commettono il peccato che non meni a morte, beh, un peccato che mena a morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, e v'è un peccato che non mena a morte. Ebbene, le tre epistole di Giovanni furono scritte nella tarda vecchiaia dell'amato apostolo e risentono un po' di ripetizioni, perché questo è tipico delle persone quando invecchiano di ripetere se stesse. Per capire bene queste epistole, e dobbiamo ricordarci che le epistole sono la spiegazione dei Vangeli, noi dobbiamo allora andare al Vangelo di Giovanni, che qui troviamo la spiegazione. Come tu sai, Gesù ha insegnato che tutti i peccati possono essere perdonati, meno che uno, il peccato contro lo Spirito Santo, e questo è trovato scritto Matteo 12:22-32, Marco 3:28, Luca 11:14. Dottrina che pure coincide su ciò che è scritto nell'Epistola agli Ebrei 6:4. Quello che qui Giovanni ci dice è pure in armonia con quello che Giacomo ha scritto nella sua epistola 5:19, e che dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento. Noi dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento, perché il ravvedimento porta alla conversione e la conversione alla vita eterna. Ora, se il peccato è ostinatezza, resistenza alla chiara testimonianza, alla convinzione che lo Spirito Santo porta e dà, o che si sente nel leggere la parola, la Bibbia, allora c'è poco da fare. Quando uno resiste allo Spirito Santo, quando uno si ostina a non voler credere alla chiara testimonianza della verità, cosa può fare Dio? Non può far niente. Chi si ostina in tale cose non potrà mai essere salvato. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo, e per questo peccato non c'è salvezza. Questo è il peccato che Giovanni dice conduce a morte. Noi
Speriamo che questa spiegazione è stata sufficiente, e non solo per questo nostro ascoltatore che ci ha scritto e a cui abbiamo risposto, infatti vi leggevamo la nostra risposta, ma anche per tutti voi. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo e vi esortiamo a scriverci. Sì, vogliamo sentire anche da voi. Mandateci le vostre domande, noi le useremo qui su questo programma e vi risponderemo personalmente. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, le benedizioni e la pace di Cristo.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Cari ascoltatori di Radio Evangelo Risponde, come sempre vi giunga il più fervido augurio di buon ascolto e la pace del Signore sia con voi. Una ascoltatrice ci ha posto la seguente domanda: perché tutte le religioni pretendono di essere nel vero e criticano le altre? La situazione non è molto simile a quella dei partiti? La domanda è molto interessante e vorremmo essere completamente all'altezza di saper rispondere. La nostra ascoltatrice denuncia una situazione di fatto che non è certo solo di questi nostri tempi, ma è vecchia pressappoco quanto il mondo. Tutte le religioni dicono, anzi pretendono, di essere nel vero, quindi in questo campo particolare c'è una grande confusione. La situazione può essere benissimo assimilata a quella che si verificò nel corso della costruzione della Torre di Babele, di biblica memoria, quando gli uomini si ritrovarono ognuno a parlare un linguaggio diverso dall'altro. Io credo però che bisogna restringere il campo di osservazione del fenomeno alle religioni o denominazioni che si ispirano al cristianesimo, altrimenti il discorso ci porterebbe troppo lontano. Cara ascoltatrice, l'accostamento da lei fatto tra le fedi religiose e i partiti politici è molto ben centrata. In effetti, quanti non hanno una precisa fede politica e cercano di raccapezzarsi nell'intricato mondo delle idee politiche rimangono molto perplessi. Se infatti ascoltiamo separatamente i capi dei vari partiti, troviamo che ciascuno di essi ha ragione. Gli argomenti sono validi, i programmi sono interessanti, le idee sono chiare. A tutto questo si aggiunga anche la notevole capacità dialettica di questi espositori delle dottrine politiche e il piatto è pronto. Il guaio è che quando a noi sembra che tutti hanno ragione, nasce la perplessità fondata e ci chiediamo a chi dobbiamo credere. Così succede molto spesso che queste perplessità finiscono per chiuderci a qualunque corrente politica e a fare di noi degli agnostici. Poco male quando questo fenomeno è circoscritto al campo sociale e politico, ma quando invece questo fenomeno si manifesta nel campo religioso è ben più grave, perché è in ballo la nostra vita, non solo presente ma anche futura, la nostra relazione con Dio e quindi la conoscenza delle realtà spirituali. Come dobbiamo regolarci? Quale strada dobbiamo prendere? Quale decisione dobbiamo adottare in questo ginepraio di denominazioni religiose? Bisogna dire che questa confusione e questa Babele è da addebitarsi completamente e assolutamente all'uomo, che tra tanti difetti ha anche quello di saper guastare l'ordine di Dio e di saper intorbidare le acque più limpide. Sta, come tutti sappiamo, inquinando il mondo in cui viviamo ed è cosa che sta avvenendo sotto i nostri occhi quotidianamente. La smania di sempre dell'uomo è di voler aggiungere il suo proprio pensiero alla rivelazione di Dio. È una smania che non cesserà mai. Una smania che mette in mostra tutta la sua presunzione e tutta la sua superbia, perché l'uomo così facendo si vuol dimostrare più bravo di Dio e più sapiente di colui che l'ha fatto. Nell'Ecclesiaste, uno dei libri della Bibbia, troviamo scritto che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. E questo appunto il suo mestiere o il loro mestiere, cioè quello di trovare molti sotterfugi.
E non possiamo, quindi, in alcun modo fidarci degli uomini. La verità si trova solo in Dio. Egli parla con estrema chiarezza e chiede soltanto udienza al suo parlare. Se non vogliamo perderci nei sentieri dell'inganno e della confusione e nel ginepraio dei molti messaggi che ci giungono da ogni dove, e quel che è peggio anche ci giungono nel nome di Dio, dobbiamo rivolgerci all'unico testo che fa fede e che ci trasmette per intero la verità. Stiamo parlando, o intendiamo parlare, della Bibbia. Lontani dalla Bibbia e dal suo messaggio, diverremmo facilmente preda degli uomini e delle loro dottrine. Dottrine che saranno tanto più ingannatrici quanto più in ciascuna di esse troveremo un poco di verità. Tutte le denominazioni religiose contengono un poco di verità, frammista a menzogna, naturalmente, ed è proprio in grazia di quel poco di verità che una così gran parte di persone è infettata e confusa. All'uomo non necessita un poco di verità, ma tutta la verità. Perciò l'Evangelo ci esorta con le parole dell'Apostolo Paolo: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, e ancora con le parole dello stesso Apostolo, affinché non siamo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Queste sono le parole dell'Apostolo, e dobbiamo dire sante e preziose parole. La Bibbia, e solo la Bibbia, ci indicherà quale strada dobbiamo prendere per essere nel vero. E se noi ci rivolgeremo alla Bibbia, troveremo che non ci indicherà una religione anziché un'altra, o una denominazione anziché un'altra, perché questo non è il suo scopo, essendo il suo scopo esclusivamente quello di indicarci e di raccomandarci Gesù Cristo. Siamo arrivati al punto dove ci premeva arrivare, cioè a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Ora, Gesù non è venuto ad istituire una religione nuova e più perfetta, ma è venuto a salvare e a redimere l'uomo dal suo peccato. Vogliamo fermarci un momentino e pregare la regia di mandare uno stacco musicale prima di continuare.

Riprendiamo a rispondere alla domanda della signora che ci ha chiesto perché tante religioni e perché una si oppone all'altra e pretende il possesso esclusivo della verità. Abbiamo detto che la confusione in questo campo è stata instaurata dall'intervento umano. Abbiamo detto che solo la Bibbia è la sola autentica fonte di verità e che la Bibbia non ci presenta e non ci raccomanda alcuna religione, ma solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi diciamo pure tranquillamente che se gli uomini, come abbiamo ripetutamente detto, sono i soli responsabili della Babele religiosa, ciascuno di noi, con la posizione sbagliata che assumiamo, contribuisce a conservare questo stato di cose. Qual è la posizione sbagliata che quasi tutti noi non ci stanchiamo di denunziare? È appunto l'affannosa ricerca della verità negli uomini anziché in Dio e nella sua parola. Quando noi ci rivolgiamo alla religione costituita, qualunque essa sia, non ci rivolgiamo a Dio ma agli uomini, e negli uomini troviamo e troveremo sempre contraddizioni e contrapposizioni. Ecco perché le varie denominazioni religiose si combattono più o meno apertamente tra di loro. È logico che mentre gli uni, che cercano nella religione soltanto un abito da vestire la domenica, sono di questa, cioè della religione, soddisfatti, gli altri, i quali sono alla sincera ricerca di Dio e della verità, sono invece delusi ed amareggiati perché non trovano quello che può soddisfare il loro bisogno interiore di pace e di salvezza. Dobbiamo abbandonare frettolosamente l'idea che in qualche religione ci sia tutta la verità o che qualcuna di esse sia quella voluta da Dio. Cara ascoltatrice, mentre noi insistiamo nel voler riconoscere in una religione quella vera, la Bibbia per contro insiste nel voler indicarci Gesù come la via, la verità e la vita. Egli stesso si presenta così nell'Evangelo: io, dice Gesù, sono la via, sono la verità e sono la vita. Il libero, sincero ed amorevole esame della parola di Dio ci porta al ripudio di tutte le correnti religiose, perché riconosciute come una elaborazione umana e contorta della parola di Gesù e degli apostoli, e ci porta ad eleggere Gesù Cristo quale unico e solo maestro e signore della nostra vita. È possedendo Gesù Cristo che avremmo il possesso della verità, ma della verità rivelata, perché la verità ci è trasmessa direttamente da Dio per mezzo dello Spirito Santo. È necessario ricordare a questo punto le parole di Gesù riportate dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 8 al verso 32: se perseverate, è Gesù che parla, se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Io credo a questo punto che più che domandarci qual è la vera religione, dobbiamo invece domandarci chi sono i veri discepoli di Cristo. Ebbene, abbiamo la risposta nella parola che abbiamo orora letta, cioè nelle parole di Gesù. I veri discepoli, quelli che lo rappresentano e che rispondono a tutte le istanze degli uomini, compresa anche quella della nostra ascoltatrice, sono quelli che perseverano nella parola di Cristo. In virtù del fatto che perseverano nella parola di Cristo, conquistano o afferrano la verità e la verità li fa liberi. Liberi dal peccato, liberi dalle passioni umane, liberi dalla menzogna e quindi anche liberi dalla confusione, da qualunque tipo di confusione, anche quella religiosa, liberi dall'ipocrisia, liberi di operare infine completamente e assolutamente la
volontà di Dio, alla gloria di Dio. Costoro sono nel vero, ma è una generazione di uomini e di donne che non hanno etichette e non accettano etichette, salvo una, riportata in più parti della parola divina, e questa etichetta è figliuoli di Dio. Dunque non cattolici, non anglicani, non metodisti o valdesi, ma figli di Dio. E ci piace in conclusione, cara ascoltatrice, fare due citazioni dall'Evangelo. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 12, ed ecco le parole che sono contenute in questa parte dell'Evangelo: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè Cristo Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da sangue né da volontà umana, ma sono nati da Dio. E ancora un'altra citazione, sempre dall'apostolo Giovanni, ma questa volta nella prima sua epistola, al capitolo 3, al verso 1, e queste sono le sue parole: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Dunque, questo ci dice l'Evangelo. Non religioni, ma l'Evangelo ci invita al discepolato, ad essere seguaci di Cristo, ad essere figli di Dio, a seguire la parola viva del nostro amato e benedetto Salvatore. Non crediamo di aver esaurito completamente l'argomento del perché tante religioni, ma abbiamo dato un nostro modesto parere in questo campo, sperando che la nostra ascoltatrice sia stata soddisfatta.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi ringrazio di avermi invitato.
3: I recognize many from our last time together.
2: Riconosco diverse facce che ho visto in un'occasione precedente.
3: And it is my pleasure to share with you.
2: Ed è un piacere per me condividere con voi.
3: Some biblical principles about how to be a woman that chases after the heart of God.
2: È un piacere condividere con voi alcuni principi biblici per come essere delle donne che vogliono inseguire la volontà e il cuore di Dio.
3: Not only as a woman,
2: non solo come donne,
3: but as a wife,
2: ma come mogli,
3: as a mother,
2: come madri,
3: as a friend,
2: come amiche,
3: and just as a person of the community,
2: e come membri della comunità.
3: So there are so many places in scripture.
2: Nella Bibbia ci sono tantissimi versetti
3: that speak about being a godly woman,
2: che parlano di come essere una donna secondo il cuore di Dio.
3: Last time we met,
2: l'altra volta in cui ci siamo viste,
3: we looked at Titus, the book of Titus.
2: Abbiamo parlato di Tito.
3: And I'm going to look at Titus again.
2: E anche oggi voglio parlare di nuovo di Tito.
3: Because I think that it gives one of the most clearest places, clearest indication, the clearest understanding of what it means to be a woman that chases after God.
2: Perché secondo me è uno dei punti della Bibbia in cui troviamo più chiaramente le indicazioni di come essere delle donne secondo il cuore di Dio.
3: So as we talk about it, we're going to look at what it means to be a woman of God and what do you do as a woman of God, both.
2: E guarderemo sia che cosa significa essere una donna, diciamo, di Dio, e anche che cosa fa una donna di Dio.
3: And I'm also going to talk to you about some things that women struggle with.
2: E parleremo anche di alcune cose con cui le donne si trovano a combattere.
3: Specifically as women.
2: In particolare e nello specifico in quanto donne.
3: So, let's look at Titus. Go to the book of Titus, the second chapter.
2: Aprite con me il secondo capitolo di Tito.
3: And we will read verses 1 through 5.
2: E leggeremo dal versetto 1 al versetto 5. Ma tu parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata.
3: When we look at these verses, we see that in order to serve as a woman of God,
2: guardando questi versetti, capiamo che per servire come donne di Dio,
3: you have to have these characteristics.
2: È necessario avere queste caratteristiche.
3: And look at the very first one.
2: E guardate proprio la prima.
3: In verse 1.
2: Nel versetto 1.
3: Speak the things which are fitting for sound doctrine.
2: Parla di cose che siano conformi alla sana dottrina.
3: Do you know what sound doctrine is?
2: Sapete cos'è la sana dottrina?
3: It is having a healthy, true view of the scriptures.
2: Avere una visione sana e vera delle scritture.
3: I think in Italian translate it as healthy.
2: Sì, nella traduzione italiana della Bibbia trovate proprio sana dottrina.
3: And why would we think that Christians don't have a healthy view of scripture?
2: Perché pensiamo che i credenti possano non avere una sana visione della scrittura?
3: Because most people don't know what the scripture says.
2: Perché la maggior parte delle persone non sa quello che è scritto nelle scritture.
3: They look at the scripture.

0: According to what they feel it says.
1: Guardano alle scritture secondo quello che loro sentono che di che c'è scritto.
0: Or what their experience tells them.
1: O in base a quello che la loro esperienza gli dice.
0: Or what somebody else told them.
1: O in base a quello che gli ha detto qualcun altro.
0: Most of the time, Christian women interpret scripture through their emotions.
1: La maggior parte delle volte le donne credenti interpretano le scritture in base alle loro emozioni.
0: It's not that men don't.
1: Non è che gli uomini non lo facciano,
0: But we're more relational.
1: Ma noi siamo più persone di relazioni.
0: And our feelings and our emotions make up a lot of who we are.
1: E i nostri sentimenti e le nostre emozioni sono gran parte di ciò che siamo.
0: So when we look at a piece of scripture,
1: quindi quando noi guardiamo un versetto,
0: we think in our minds, how do I feel about this?
1: Nella nostra testa ci chiediamo, ma io come mi sento davanti a questo
0: passo? How would that apply to my life to make sense in my world?
1: Come potrei applicarlo nella mia vita per far sì che abbia un senso nel mio mondo?
0: So we begin by interpreting the first thing.
1: E quindi iniziamo a interpretare come prima cosa.
0: And that's not the way to approach scripture.
1: E questo non è il modo giusto per come, l'approccio giusto per la scrittura.
0: We need to know what it says first.
1: Per prima cosa noi dobbiamo sapere quello che dice.
0: What does it say?
1: Che cosa dice?
0: Then what does it mean?
1: Dopo che cosa significa?
0: Then how do I apply it to my life?
1: E solo dopo come lo applico nella mia vita, come lo metto in pratica nella mia vita.
0: But before we can understand what it means,
1: ma prima di poter capire che cosa significa,
0: we need to begin to look at exactly what it's saying to us.
1: Dobbiamo guardare esattamente che cosa ci sta dicendo questo passo.
0: Is there a command?
1: C'è un comandamento?
0: Is it just a statement?
1: È un'affermazione?
0: Is it an example?
1: È un esempio?
0: Parable.
1: È una parabola?
0: Is God trying to get us to understand a principle?
1: Dio vuole che noi capiamo un principio?
0: Or is it something that can that applies to something else? Maybe it's a part of a bigger understanding.
1: Oppure è qualcosa che si riferisce a un concetto più grande, a un qualcosa di più grande?
0: Most Christian women that I know,
1: la maggior parte delle donne credenti che io conosco,
0: spend a little bit of time studying the Word of God.
1: Dedicano poco tempo allo studio della parola di Dio.
0: But they spend a lot of time talking about it.
1: Ma dedicano tanto tempo a parlarne.
0: They think they know what it says.
1: Pensano di sapere che cosa dice.
0: Because they have a deep feeling about it.
1: Perché hanno un sentimento profondo su questa cosa.
0: Or somebody told them that somebody said that somebody did that somebody did.
1: O qualcuno ha detto che qualcuno gli ha detto che qualcun altro gli ha detto che qualcun altro gli ha detto che vuol dire così.
0: But they've never looked at it.
1: Ma personalmente non hanno mai guardato.
0: And they've not studied it.
1: E non lo hanno studiato.
0: Because if you don't study it,
1: perché se non la studi,
0: most of the time,
1: la maggior parte delle volte,
0: you're not going to interpret it correctly.
1: Non la interpreterai nel modo corretto.
0: So to have sound doctrine,
1: quindi avere una sana dottrina,
0: is the first place I've got to start as a Christian woman.
1: È il punto di partenza per una donna cristiana.
0: Why?
1: Perché?
0: Because if not, I'm going to be tossed to and fro like the waves.
1: Perché se non lo faccio sarò sballottata avanti e indietro come le onde.
0: I am going to go this direction because it's what I think it says.
1: E andrò in quella direzione perché penso che sia quello che dice.
0: And I'm going to go this direction because it's what I feel it says.
1: E poi andrò un po' in quella direzione perché sento che è quello che dice.
0: Or I'm going to go this direction because all my friends are going there and I like to be part of the group.
1: Oppure andrò un po' in quella direzione perché i miei amici vanno in là e a me piace fare parte del gruppo.
0: But I am not going to understand what it really means.
1: Ma in questo modo non capirò che cosa significa davvero.
0: So start with sound doctrine.
1: Quindi iniziate con una sana dottrina.
0: But as part of sound doctrine,
1: ma una parte della sana dottrina
0: is to be what I call rooted in Christ.
1: È quella di essere radicati in Cristo.
0: Think about a plant. A plant.
1: Ah, okay. A plant. Pensate a una pianta.
0: When you first have a tiny plant, we call it a sapling, the very smallest part of it before it's really grown up. You know?
1: Okay. Inizialmente è un germoglio, insomma un ramoscello, un alberello. Quando è ancora piccola la pianta?
0: We plant it in a good spot.
1: La piantiamo in un terreno adatto, in un luogo giusto.
0: You get some sun, a little bit of shade.
1: Un po' di sole, un po' di ombra.
0: And we take care of it. We make sure that nothing happens to it because we want it to grow into a healthy plant.
1: Ce ne occupiamo con cura perché vogliamo che diventi una pianta sana.
0: But as a small sapling, as a tiny plant.
1: Ma all'inizio, quando è un alberello piccolo,
0: its roots are not deep.
1: Le radici non sono profonde.
0: And when any force comes against it.
1: E se arriva una forza esterna,
0: storm, kids kicking, playing, whatever. Any force comes against it.
1: Una tempesta, un bambino che gioca e gli dà un calcio.
0: It's gonna pull up.
1: Sarà sradicata.
0: It's not grounded.
1: Perché non è radicata.
0: Look at Colossians. Go for a moment to Colossians, the book of Colossians.
1: Guardate un attimo il libro dei Colossesi.
0: The second chapter in Colossians.
1: Capitolo 2.
0: Verses 4 through 7.
1: Versetti dal 4 al 7. Or questo dico, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito, e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui, e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento.
0: That's what the Christian looks like who is not deeply rooted, who does not have sound doctrine, is the one that will be uprooted.
1: Il credente che non è ben radicato in Cristo è quello che sarà subito sradicato.
0: They're not firmly built. They're not firmly established.
1: Perché non sono saldamente edificati.
0: And when the forces come against them,
1: e quando arrivano le forze esterne,
0: they'll fall.
1: Cadranno.
0: Think of a new Christian. She doesn't know very much.
1: Pensate a una nuova credente che
0: she's
1: non,
0: trying to learn
1: non
0: and trying
1: sa
0: to
1: molto,
0: learn.
1: Che cerca di imparare.
0: But if she does not hold fast,
1: ma se non si aggrappa e non si tiene stretta,
0: the first time of trouble that comes,
1: alla prima difficoltà che arriva,
0: she's going to be uprooted.
1: Sarà sradicata.
0: Oh, but what about the more mature Christian?
1: E allora i credenti più maturi?
0: Her roots might not be firm either. She just has them there longer. Her roots have not been deeply embedded. They've just been in the ground longer.
1: Non è detto che le loro radici siano più profonde. Può essere semplicemente che siano state nella terra per più tempo.
0: Because unless you are firmly established, firmly rooted.
1: Perché se tu non sei saldamente e profondamente radicato,
0: you can't withstand those troubles.
1: Non puoi resistere a queste difficoltà.
0: You know what you're gonna do?
1: Sapete cosa succederà?
0: You're gonna go with your emotions.
1: Andrete avanti in base alle vostre emozioni.
0: You're gonna go with your feelings.
1: I sentimenti.
0: And your experiences.
1: E le esperienze.
0: And in those situations, that's how you will respond.
1: E nelle situazioni difficili sarà questa la vostra reazione.
0: Not with sound doctrine.
1: Non sarà la sana dottrina.
0: With shallow roots.
1: Ma con radici, diciamo, superficiali e poco profonde.
0: So to have sound doctrine is to be firmly rooted.
1: Quindi avere una sana dottrina significa essere radicati in profondità.
0: Another thing about having sound doctrine,
1: un'altra cosa riguardo alla sana dottrina,
0: is to have discernment.
1: È avere discernimento.
0: Do you know what discernment means?
1: Sapete cosa significa?
0: It's like having wisdom.
1: È come avere saggezza.
0: It's having the ability to recognize evil and good, right and wrong.
1: È avere la capacità di riconoscere giusto e sbagliato, vero e falso.
0: But again, most of the time we don't use wisdom.
1: Ma ancora una volta, la maggior parte delle volte noi non usiamo la saggezza.
0: We use our experiences.
1: ci serviamo delle nostre esperienze.
0: What has worked in the past or what has worked for somebody else?
1: Che cos'è che ha funzionato in passato? Che cos'è che ha funzionato per qualcun altro?
0: One of the problems with discernment.
1: Uno dei problemi con il discernimento.
0: We don't even know what evil is.
1: È che noi non sappiamo nemmeno che cos'è il male.
0: Our culture has turned good and bad upside down.
1: Perché la nostra cultura ha completamente capovolto il bene e il male.
0: What used to be obviously evil,
1: quello che una volta era palesemente male,
0: is not evil anymore.
1: Oggi non lo è più.
0: I'll give you an example. There's so many of them.
1: Vi farò un esempio, ma ce ne sono tantissimi.
0: But a very common one, let's say abortion.
1: Uno molto comune, ad esempio l'aborto.
0: Okay. It used to be that abortion was evil. It was against the law. Nobody would even think about doing that.
1: Una volta, diciamo, l'aborto era una cosa cattiva, illegale, e nessuno la prendeva nemmeno in considerazione.
0: Or if you did think to do that,
1: oppure se ci pensavi a farlo,
0: you went in the back alley,
1: cioè
0: illegally.
1: Andavi in modo illegale, in modo nascosto.
0: Now,
1: ora,
0: that's not evil.
1: Non c'è niente di male.
0: Our world tells us that we have a right to choose these things.
1: Il mondo ci dice che noi abbiamo il diritto di scegliere queste cose.
0: Let's look at another obvious one.
1: E guardiamo un altro esempio ovvio.
0: Homosexuality.
1: L'omosessualità.
0: It used to be that that was called evil.
1: Una volta veniva chiamato male.
0: In fact, God calls it an abomination.
1: In realtà Dio lo chiama un'abominazione.
0: God calls it unnatural.
1: Dio lo chiama una cosa innaturale.
0: We call it in the world an alternate lifestyle.
1: Nel mondo di oggi si chiama stile di vita alternativo.
0: So those are obvious ones. Those are easy.
1: E quindi questi sono esempi facili e semplici.
0: But what about those hard ones that affect your life?
1: Ma cosa fare nei casi difficili, diciamo, che riguardano la vostra vita?
0: What about what does it mean to be a gossip?
1: Che cosa significa essere una pettegola?
0: What does it mean to I'm trying to think of some obvious ones that are some ones that you might really birth control.
1: Cosa dire della contraccezione?
0: What about working or not working?
1: Cosa dire del lavorare o non lavorare?
0: I'm not saying any of those are evil or good. I'm just saying that today's woman is finding it harder and harder to determine what is right and what is wrong.
1: Non sto affermando io che una cosa sia bene o male, sto dicendo che per una donna oggi è sempre più difficile stabilire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato.
0: Another easy one.
1: Facciamo un altro esempio semplice.
0: Marriage is 50-50.
1: Il matrimonio è al 50%, 50-50.
0: You do your part?
1: Tu fai la tua parte?
0: I do my part.
1: E io faccio la mia metà.
0: So here's my question.
1: Ecco la mia domanda.
0: How do you measure?
1: Come fai a misurare?
0: What if my husband's gonna do 40%? Do I have to do 60?
1: Ma se mio marito fa il 40%, io devo fare il 60?
0: Or what if he does 10?
1: O se lui fa solo il 10?
0: Do I get to get angry, get mad, pay him back?
1: Allora cosa faccio? Mi arrabbio, gliela faccio pagare.
0: Oh, but he'll do his 50%, but my load's heavier.
1: Vabbè, lui fa il suo 50%, ma il mio carico è più pesante.
0: I got kids, house, work, everything else, he's got the trash.
1: Io ho i figli, la casa, tutto il resto, lui ha l'immondizia.
0: It's not fair.
1: Non è giusto.
0: Those are the hard decisions we are having to make, and we don't know what is right and wrong anymore.
1: Queste sono le decisioni difficili che dobbiamo prendere, non sappiamo più che cosa è giusto e cosa è sbagliato.
0: So we have to use discernment.
1: Quindi è là che dobbiamo usare il discernimento.
0: Not the wisdom that comes from this world, because it's flawed.
1: Ma non la saggezza che ci dà il mondo, perché non serve a niente.
0: James says,
1: Giacomo dice,
0: the wisdom that comes from above.
1: La saggezza che viene dall'alto.
0: Because that's the only one that's pure.
1: Perché quella è l'unica che è pura.
0: But how are you going to know that wisdom? You don't read your Bible.
1: Ma come farete a conoscere quella saggezza?
0: You don't study your Bible.
1: Se non leggete, non studiate la Bibbia.
0: I just feel that this is so wrong.
1: sento che è una cosa sbagliata.
0: So it's wrong.
1: Quindi è sbagliata.
0: But I really feel that I should be able to leave my husband if he doesn't do his fair share.
1: Ma io sento proprio che ho il diritto di lasciare mio marito se lui non fa la sua parte.
0: This is not right.
1: Non è giusto.
0: He's making my life miserable.
1: Lui sta rendendo la mia vita un inferno.
0: I don't deserve it.
1: Non me lo merito.
0: I'm a good person.
1: Sono una brava persona.
0: Where is the line?
1: Ma dov'è la linea?
0: Godly wisdom is all that's going to help us.
1: La saggezza divina è l'unica che ci aiuterà.
0: Here's the other part of sound doctrine.
1: Ecco l'altra parte della sana dottrina.
0: Not only is it difficult to know what is right and wrong.
1: Non solo è difficile sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato.
0: But if you don't know what the scripture says.
1: Ma se tu non sai quello che dice la scrittura.
0: So you can't know right and wrong.
1: E quindi non puoi sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato.
0: What are you gonna do with all of those feelings you have?
1: Che cosa ne farai di tutti questi sentimenti che
0: and
1: hai?
0: All of those emotions that are overwhelming your life.
1: E di tutte queste emozioni che diciamo invadono la tua vita.
0: Most of the time we're gonna act upon.
1: La maggior parte delle volte noi agiremo
0: our feelings, our emotions, our experiences.
1: In base ai nostri sentimenti, le nostre emozioni e le nostre esperienze.
0: So you understand what I'm saying? I've been saying it a bunch of times. What is sound doctrine?
1: Quindi ormai l'ho detto tante volte, che cos'è la sana dottrina?
0: It is not your feelings, emotions and experiences.
1: Non sono i sentimenti, le emozioni e le esperienze.
0: It is the truth of the word of God.
1: È la verità della parola di Dio.
0: But if you don't study it, you don't know it.
1: Ma se non la studi, non la conosci.
0: And studying takes a long time.
1: E lo studio richiede tempo.
0: And it takes a lot of attention.
1: E richiede attenzione.
0: And I have no time for that.
1: E io non ho tempo.
0: So I'm back in my circle.
1: E quindi ritorno in questo circolo.
0: I have 5 minutes to do a very fast devotion. Sorry God, I'll get with you tomorrow.
1: Ho solo 5 minuti per fare la mia meditazione personale. Scusa Dio, ci rivediamo domani.
0: Or I go to church on Sunday and I hope that's enough.
1: O vado in chiesa la domenica e spero che basti.
0: Or I go to a women's group and I hope that they help me.
1: O vado al gruppo delle donne e spero che qualcuno la mi sia d'aiuto.
0: But the true test.
1: Ma il vero test
0: is when you pick it up and you examine it.
1: È quando la prendi in mano e
0: and
1: la esamini
0: study it.
1: E la studi.
0: And if you've ever done Leviticus, that's not fun.
1: E se vi è mai capitato di studiare Levitico, non è divertente.
0: Even Isaiah is not so much fun.
1: E anche Isaia, insomma.
0: Now, Matthew, Mark, Luke, John, I can read those are easy.
1: Matteo, Marco, Luca, Giovanni, vabbè, li posso leggere, sono facili.
0: So I'm only going to read the fun ones.
1: Leggerò solo quelli divertenti.
0: The easy ones.
1: Quelli semplici.
0: And you know what I say? Start there.
1: E allora sapete cosa vi dico? Iniziate da
0: Do
1: quelli.
0: It. Do it.
1: Fatelo.
0: That's okay.
1: Va bene.
0: But you can't stay there.
1: Ma non fermatevi là.
0: You gotta keep going.
1: Dovete continuare ad andare avanti.
0: And going.
1: E avanti, avanti.
0: I've been studying the word of God for over 50 years.
1: Sto studiando la parola da più di 50 anni.
0: And when people ask me how well I know the Bible,
1: e quando la gente mi chiede quanto conosci la Bibbia,
0: I say about 10%.
1: La conosco un 10%, rispondo.
0: Because there's so much.
1: Perché c'è così tanto.
0: But 10% is better than 3%.
1: Ma il 10% è comunque meglio del 3%.
0: And one day I'll be at 50.
1: E un giorno arriverò al 50.
0: So we keep working and we keep working.
1: E quindi continuiamo a lavorarci su.
0: Because we need sound doctrine.
1: Perché abbiamo bisogno della sana dottrina.
0: Let me give you a little helpful hint.
1: E lasciate che io vi dia qualche suggerimento utile.
0: Pay attention to what I call your red flag.
1: Fate attenzione a quella che io chiamo la vostra bandiera rossa.
0: If you hear something from a pastor, a teacher, from me, from anybody, from a Christian.
1: Se vi capita di sentire da qualcuno, da me, da un pastore ospite, da un altro credente, chiunque.
0: And it sends up a little red flag.
1: Qualcosa di strano che vi fa alzare la bandiera rossa.
0: Then go to the scriptures.
1: Allora prendete le scritture.
0: And find out if what you're hearing is true.
1: E cercate di scoprire se quello che state sentendo è vero.
0: You know who did that?
1: Sapete chi l'ha fatto?
0: The Bereans, Paul said.
1: quelli di Berea, ha detto Paolo.
0: Yeah, the Bereans were a group of people.
1: Erano un gruppo di persone
0: that lived in Berea,
1: che abitavano a Berea.
0: And Paul said they were more noble than the Thessalonians.
1: E Paolo ha detto che loro erano più nobili dei Tessalonicesi.
0: Another group of people.
1: Un altro gruppo di persone.
0: Why?
1: Perché?
0: Because they searched every day to see if what they were hearing is true.
1: Perché loro cercavano, investigavano ogni giorno per verificare che quello che sentivano fosse vero.
0: They didn't take somebody's word for it.
1: E non davano per buona la parola di qualcuno.
0: They didn't decide whether it felt right.
1: Non decidevano in base a se per loro sentiva giusto.
0: They said, I need to see if what you're saying is true.
1: Loro dicevano, ho bisogno di vedere se quello che stai dicendo è vero.
0: So search the scriptures.
1: Quindi investigate le scritture.
0: Okay, so that's only one thing, sound doctrine.
1: Questa è solo una delle cose, la sana dottrina.
0: The second characteristic I want to share with you.
1: La seconda caratteristica che vorrei condividere con voi
0: is self-control.
1: È l'autocontrollo.
0: Okay. And again, I'm picking these ones because it's what I struggle with, so I figured you struggle with the same thing.
1: E ho scelto queste perché sono i punti con cui ho delle difficoltà io, quindi presumo che magari possano essere anche i vostri punti deboli.
0: In Titus, Paul talks about being not enslaved to too much wine.
1: E in Tito leggiamo che Paolo dice di non essere dediti a troppo vino.
0: And we're going to use that illustration of wine.
1: E noi diciamo useremo questo esempio del vino.
0: To talk about any excess in your life.
1: Per parlare di qualunque eccesso nella nostra vita.
0: Again, we live in a culture.
1: Viviamo in una cultura.
0: Where we don't want anyone to tell us no.
1: In cui non vogliamo che qualcuno ci dica no.
0: I can do whatever I want, whenever I want, however I want it.
1: Posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio.
0: I live by my desires.
1: Vivo secondo i miei desideri.
0: I live by my wants.
1: Vivo secondo quello che voglio.
0: And if the church tells me no,
1: e se la chiesa mi dice no,
0: I'm gonna go find another church.
1: Noi ne cerco un'altra.
0: Because I don't want anyone to tell me no.
1: Perché non voglio che qualcuno mi dica di no.
0: And we see that whether it's about spending money.
1: Lo vediamo che si tratti, non so, di spendere denaro.
0: How we raise our children.
1: Sul modo di educare i figli.
0: How we treat our husband.
1: Sul modo in cui trattiamo nostro marito.
0: How we act at work.
1: Come ci comportiamo al lavoro.
0: It's every part of your life.
1: È qualunque aspetto della nostra vita.
0: And most of the time we justify our excessive behavior.
1: La maggior parte delle volte cerchiamo di giustificare il nostro comportamento eccessivo.
0: You've heard this one.
1: Avrete già sentito questa?
0: I deserve it.
1: Me lo merito.
0: I work hard.
1: Lavoro sodo.
0: What's so bad about getting my nails done, getting my hair done, buying a new outfit?
1: Ma cosa c'è di male a farmi fare le unghie, a farmi i capelli, comprarmi qualcosa di nuovo? Sono soldi miei.
0: I work for it.
1: Lavoro per guadagnarli.
0: I work in the house, I take care of the children, I take care of everything.
1: Lavoro in casa, mi occupo dei figli, mi occupo di tutto.
0: Every commercial out there on television is telling you, you deserve it.
1: Tutta la pubblicità che vedete in TV vi dice, ve lo meritate.
0: I'll give you a hard one for us women.
1: Adesso vi faccio un esempio difficile.
0: We think our children deserve it too.
1: Pensiamo che anche i nostri figli se lo
0: We're
1: meritino.
0: We're going to talk about that in a little bit when we talk about motherhood.
1: Più avanti parleremo dell'essere madre.
0: We have no self-control with our children.
1: Con i nostri figli noi dimostriamo di non avere autocontrollo.
0: Whatever they want, they get.
1: Perché tutto quello che vogliono glielo diamo.
0: Because we want to keep them happy.
1: Perché vogliamo che siano felici.
0: We don't want them to throw a fit in public. Don't get angry in public. Don't cry in public. Don't make a scene.
1: Non vogliamo che facciano sceneggiate o che si arrabbino in pubblico, no?
0: Or we didn't have it, so they must get more than anything we ever had.
1: Oppure noi non l'abbiamo avuto da piccoli e quindi loro devono avere più di quello che abbiamo avuto noi.
0: We have no self-control with our children.
1: Con i nostri figli non abbiamo autocontrollo.
0: We have no self-control in our homes.
1: Non abbiamo autocontrollo in casa.
0: The latest thing, the latest gadget, the latest kitchen thing, the newest whatever, we feel we have to have.
1: L'oggetto più nuovo, l'elettrodomestico di tendenza, l'oggetto di tendenza, tutto quello che ci piace per la casa, abbiamo bisogno di averlo.
0: Because not only do we not have self-control,
1: perché non solo non abbiamo autocontrollo,
0: we have no discipline.
1: Ma non abbiamo neanche disciplina.
0: We cannot control our spending.
1: Perché non siamo in grado di controllare quello che spendiamo.
0: We can't control our desires.
1: Non riusciamo a controllare i nostri desideri.
0: Oh, I'll give you another good one.
1: Vi faccio un altro esempio.
0: Your mouth.
1: La bocca.
0: What comes out of your mouth?
1: Che cosa esce dalla bocca?
0: I can't help that. I can't control my feelings.
1: Non posso mica controllare i miei sentimenti.
0: I got so mad.
1: Mi arrabbio così tanto.
0: I just had to go tell you what I think.
1: Devo proprio dirti quello che penso.
0: I can't discipline my mouth. I can't discipline my life.
1: Non riesco a disciplinare la mia bocca, la mia vita.
0: Why?
1: Perché?
0: Because I have no self-control.
1: Perché non ho autocontrollo.
0: And the reason I have no self-control is because I think with my feelings, my emotions and my experiences.
1: Perché il motivo per cui non ho autocontrollo è perché io ragiono con i miei sentimenti, le mie emozioni e le mie esperienze.
0: I don't think with sound doctrine.
1: E non ragiono con la sana dottrina. Non ragiono con quello che mi dice la Bibbia.
0: Because I don't know it.
1: Perché non lo so.
0: Is it hitting home a little bit?
1: State mettendo insieme i pezzi?
0: The other area that we don't have discipline in,
1: l'altro aspetto della vita in cui non abbiamo disciplina,
0: is having purpose and direction.
1: È quello di avere uno scopo e una direzione.
0: We wander aimlessly trying to find our place.
1: Continuiamo a vagare senza scopo e senza meta.
0: What is my purpose as a woman?
1: Qual è il mio scopo come
0: What
1: donna?
0: What is my purpose as a wife, as a mother, as a coworker?
1: Qual è il mio scopo come moglie, madre, come collaboratrice?
0: And the reason we don't know our purpose.
1: È il motivo per cui non conosciamo il nostro ruolo.
0: It's because we don't think biblically.
1: È che non pensiamo in modo biblico.
0: Did God not tell us what we're here for?
1: Ma Dio non ci ha detto forse per quale motivo siamo qua?
0: Did God not tell us what we were supposed to be doing with our time?
1: Dio non ci ha detto che cosa dobbiamo fare del nostro tempo?
0: How we are to spend our money?
1: Come dobbiamo spendere i nostri soldi?
0: Spend our time?
1: Il nostro tempo?
0: Treat our husband?
1: Come dobbiamo trattare il nostro marito?
0: Treat our children? Treat our coworkers?
1: Come dobbiamo trattare i nostri figli, i nostri collaboratori?
0: He did.
1: Sì, l'ha fatto.
0: And if you don't know that?
1: E se non lo sai?
0: You're not spending enough time.
1: Non dedichi abbastanza tempo a questo.
0: Okay. I love the way that Paul uses the example of the athlete.
1: Mi piace tanto il modo in cui Paolo usa l'esempio dell'atleta.
0: He talks about how we have to put our bodies under subjection.
1: Mi piace come dice che noi dobbiamo mettere, diciamo, il nostro corpo sotto sforzo.
0: Most of us, maybe some of us, like to work out. Women love to work out. It's what they do.
1: Allora, la maggior parte di noi, forse, ad alcuni di noi piace fare esercizio fisico, no?
0: Right, and we have all the clothes so that we look good when we work out.
1: Ci cambiamo, no? Ci mettiamo la tenuta da ginnastica e così siamo belle anche così.
0: But I don't know about you, but when I work out, it hurts.
1: Non so voi, però, ma quando io faccio ginnastica, cioè, fa male.
0: When I start running around the track, after the first time I'm done.
1: Quando inizio a correre, cioè dopo il primo giro, sono sfinita.
0: I started swimming not too long ago.
1: Non troppo tempo fa ho iniziato a nuotare.
0: And I thought if I could just get across the pool and back, that's good.
1: E ho pensato, beh, se riesco a fare una vasca andata e una tornare, insomma.
0: And I swam over and I swam back and I said, wow, I worked out.
1: E sono andata avanti una volta, ho fatto il ritorno un'altra volta, ho detto, bene, ho fatto esercizio.
0: And my sister said, swim a mile every time you go, swim 1 mile. I said, it's impossible.
1: E mia sorella invece mi ha detto, fa nuota 1 miglio, cioè 1,5 chilometri, insomma. E io ho detto, no, impossibile.
0: I started training.
1: Ho iniziato ad allenarmi.
0: And I would come up here.
1: Ed ero così.
0: Because I was so tired.
1: Ed ero esausta.
0: But I can swim a mile now.
1: Ma ora riesco a fare questa distanza.
0: Because I had to put my body under subjection.
1: Perché ho dovuto sforzarmi fisicamente.
0: I had to keep doing it.
1: Ho dovuto continuare a farlo.
0: That's how it is with discipline.
1: Ed è lo stesso con la disciplina.
0: That's the way you're going to have sound doctrine.
1: Ed è così che otterrete la sana dottrina.
0: It hurts.
1: Fa male.
0: Because you have to make changes.
1: Perché devi fare dei cambiamenti.
0: And you have to think differently than the way you think.
1: Devi pensare in modo diverso da come pensi.
0: And you have to act differently than the way you act.
1: Devi agire e comportarti in modo diverso da quello che fai.
0: And you have to put some self-control into your life.
1: E devi mettere nella tua vita dell'autocontrollo.
0: But then you will recognize the red flags.
1: Ma poi, in quel momento, riconoscerai le bandiere rosse.
0: Then you will know how to do what the Bible has told you to do.
1: E allora saprai cosa quello che la Bibbia ti ha detto di fare.
0: Okay, so the third one.
1: La terza.
0: Sensible. To be sensible.
1: Sì.
0: That's what I want to talk to you about next.
1: It's a bit different.
0: Mm-hmm. I know, I'm skipping around. So.
1: La terza caratteristica è essere assennata.
0: The word sensible means a saved mind. Saved mind. Your mind has been saved.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Il termine assennato significa avere una mente salvata.
0: Isn't that interesting?
1: Non è interessante?
0: You don't think sensible means saved mind.
1: Cioè, non è che vi viene in mente subito che assennato può voler dire avere una mente salvata.
0: You think it means logical, reasonable.
1: Ci verrebbe da pensare che possa significare ragionevole, logico.
0: But biblically,
1: ma biblicamente,
0: it means that you think right.
1: Significa che tu pensi nel modo corretto.
0: Your mind has been transformed.
1: La tua mente è stata trasformata.
0: Your mind has been renewed.
1: La tua mente è stata rinnovata.
0: Oh, I think Paul said that in Romans.
1: Mi sembra che Paolo l'abbia detto in Romani.
0: He said that we're not to conform to the pattern of this world.
1: Lui dice che non dobbiamo conformarci al mondo.
0: But we are to renew our mind.
1: Ma dobbiamo rinnovare la mente.
0: So if you are a sensible person, you have a renewed mind.
1: Quindi se sei una persona assennata, tu hai una mente rinnovata.
0: And why is that important?
1: E perché è importante?
0: Because it helps you to control what you think.
1: Perché questo ti aiuta a controllare quello che pensi.
0: And control what you say.
1: E controllare quello che dici.
0: And control what you do.
1: E controllare quello che fai.
0: Sounds a lot like self-control.
1: Assomiglia un po' all'autocontrollo, no?
0: But you see the problem?
1: Ma vedete il problema?
0: We let our mind go wherever it wants to go.
1: Noi lasciamo che la nostra mente vada dove vuole andare.
0: And then we wonder why we have wrong attitudes.
1: E poi ci chiediamo perché ho un atteggiamento sbagliato.
0: And wrong thinking.
1: E pensieri sbagliati.
0: And the words that come out of our mouth are hurtful.
1: E che le parole che escono dalla nostra bocca feriscano.
0: It's because all day we have been thinking wrongly.
1: È perché tutto il giorno abbiamo pensato in modo sbagliato.
0: Let me give you an example about my husband.
1: Lasciate che vi faccia un esempio su mio marito.
0: When I was first married in the early years,
1: all'inizio del matrimonio,
0: I've been married 35 years, so that's why I say in the early years.
1: Sono sposata da 35 anni e per quello dico i primi anni di matrimonio.
0: When I used to get angry with my husband,
1: quando mi arrabbiavo con mio marito,
0: he'd go off to work,
1: lui se ne andava al lavoro,
0: and I would practice the next round of fight.
1: E io invece, diciamo, mi preparavo, mi esercitavo alla fase 2 del litigio.
0: Because he won the first one.
1: Perché lui aveva vinto il primo round.
0: He went to work and I stayed home and cried.
1: Perché lui andava a lavorare e io stavo a casa a piangere.
0: And I said no no no.
1: E mi dicevo no no.
0: I'm going to be ready.
1: Adesso mi preparo.
0: So all day I would think about I should have said that.
1: Quindi tutto il giorno lo passavo a dire, a pensare, avrei dovuto dire così.
0: When he says this,
1: quando lui dirà così,
0: I'm gonna say this.
1: Io dirò così.
0: When he says that,
1: quando dice
0: I'm ready.
1: Così, sono pronta.
0: So all day long while I was cleaning the house, I would think about what he's gonna say, then I'm ready to fight back.
1: E quindi mentre pulivo la casa io dicevo ecco e quando dirà così io sarò pronta a rispondere.
0: So when he came in the door and he was sad for our fight.
1: E quando allora lui entrava in casa ed era triste perché avevamo litigato.
0: Hello Anna, I'm so sorry for No.
1: Ciao Anna, scusa.
0: Per... When you said this morning.
1: No, quando tu hai detto così stamattina.
0: Then you were wrong. Da, da, da, da, da, da.
1: Hai sbagliato perché? E vai.
0: And round two begins.
1: E iniziava così. And il round due.
0: Because all day.
1: Perché tutto il giorno.
0: I filled my head.
1: Mi riempivo la testa.
0: With anger and bitterness and resentment.
1: Di rabbia, risentimento, amarezza.
0: And a very wise woman.
1: E una donna molto saggia.
0: Told me that instead I should fill my mind with whatever's good, whatever's lovely, as Paul says.
1: Mi ha insegnato che io dovevo invece riempire la mia mente di cose buone.
0: She said, "Your husband's not trying to hurt you."
1: Mi ha detto, tuo marito non sta cercando di ferirti.
0: Feels like it.
1: Sembra.
0: But he's not.
1: Ma non vuole farlo.
0: Your husband loves you.
1: Tuo marito ti ama.
0: Don't feel like it.
1: Non ti sembra.
0: But he does.
1: Ma è così.
0: And if I fill my mind with what is true, not what I feel.
1: E se riempio la mia mente di quello che è vero, non di quello che io sento.
0: I have a different response when he comes home.
1: Ho una reazione diversa quando lui torna a casa.
0: I want to reconcile.
1: Perché voglio riconciliarmi.
0: I don't want to keep fighting.
1: Non voglio continuare a litigare.
0: What you fill your mind with.
1: Quello di cui riempi la tua mente.
0: Determines how you act, feel and think.
1: Determina poi il tuo modo di comportarti, pensare e di sentirti.
0: And so a sensible woman.
1: E quindi una persona assennata
0: controls what she thinks.
1: Controlla quello che pensa.
0: Paul says.
1: Paolo dice.
0: To take captive our thoughts.
1: Diciamo imprigionare i nostri pensieri.
0: That means that we must hold them.
1: Cioè significa che noi dobbiamo trattenerli.
0: And push those away that do not. Are not healthy and good and sound.
1: E allontanare da noi quelli che non sono sani, che non vanno bene.
0: So now I put a picture in my mind.
1: E quindi adesso nella mia mente creo un'immagine.
0: Like a guard that comes all the time. And he passes through my mind saying, "No, do not let those thoughts in. No, no, no."
1: E visualizzo come una guardia, no, che viene davanti a me e che ogni volta mi dice, "No, non lasciare che questi pensieri negativi escano."
0: You protect what you think.
1: Devi proteggere quello che pensi.
0: Because a sensible woman will not allow her emotions.
1: Perché una donna assennata non lascerà che le sue emozioni
0: to take her. Where she doesn't need to go.
1: La portino e la trascinino dove lei non deve andare.
0: She says no.
1: Perché una donna assennata dice no.
0: To wrong thinking.
1: Ai pensieri sbagliati.
0: And yes to holiness.
1: E dice sì alla santità.
0: Okay, now let's hit the next. I'm going to stop here in just about 5 minutes, even though I don't finish, because I want you to have questions.
1: Adesso mi fermo un attimo, anche se non ho finito, perché voglio che abbiate delle, se ci sono domande.
0: But I have another tough one for you.
1: Però ne ho un'altra
0: difficile.
1: Un'altra difficile.
0: Gossip.
1: Il pettegolezzo.
0: Most women do not think they gossip.
1: La maggior parte delle donne
0: We're
1: ritiene
0: sharing.
1: Di non essere pettegola. No, stiamo solo condividendo.
0: I'm just sharing my feelings and what somebody told me.
1: Sto condividendo i miei sentimenti e quello che qualcuno mi ha detto.
0: I'm not trying to hurt nobody.
1: Non voglio mica ferire nessuno.
0: I just need you to know.
1: Voglio solo che tu sappia.
0: So you can pray about it.
1: Così puoi pregarci su.
0: Huh? Yeah? So the Christian woman does, doesn't she?
1: È così che fa una donna cristiana, no?
0: She says, I need to give you all the details, all the gossip.
1: Dice, devo darti tutti i dettagli, tutto il pettegolezzo.
0: So you know how to pray for that person.
1: Perché così sai proprio come pregare per quella persona.
0: No, you're gossiping.
1: No, stai spettegolando.
0: No matter how you say it.
1: Non importa come gliela rigiri, come gliela dici.
0: And here's the way we do it today.
1: E questo è come lo facciamo oggi.
0: Facebook. Social media.
1: I social media.
0: I'm going to tell everybody what I think about. what you just said, what you just posted, how you feel, what you did.
1: Adesso farò sapere a tutti come la penso su quello che hai appena detto, su quello che hai appena postato, su quello che ti piace.
0: Because I'm trying to help you.
1: Perché cerco di aiutarti.
0: Better to keep your mouth shut.
1: È meglio stare zitte e tenere la bocca chiusa.
0: You do not need to say every thought that comes in your head.
1: Perché non è necessario dire tutti i pensieri che ti vengono in mente.
0: You do not need to tell everybody how you feel about the situation.
1: E non è necessario raccontare a tutti come ti senti su una determinata situazione.
0: You just pray.
1: Prega.
0: You just pray.
1: Prega e basta.
0: Because you already know what they need. You don't need to know the details.
1: Perché tu lo sai già che cosa cosa gli serve a quella persona. Non hai bisogno di sapere tutti i dettagli.
0: You know, one of the reasons why we cannot be transparent in church.
1: Uno dei motivi per cui non riusciamo a essere trasparenti in chiesa.
0: Because we don't trust each other.
1: È che non ci fidiamo l'uno dell'altro.
0: I'm afraid you're going to tell my secrets to somebody.
1: Perché io ho paura che tu racconti i miei segreti a qualcun altro.
0: So I'm not going to be transparent.
1: E quindi non sarò trasparente.
0: And that's sad.
1: E questo è triste.
0: Because if any place we should be transparent, it's in church.
1: Perché se c'è un posto dove dovremmo poter essere trasparenti è proprio in chiesa.
0: But we're afraid.
1: Ma abbiamo paura.
0: Because people will know our business and they'll judge us.
1: Perché la gente saprà gli affari nostri e quindi ci giudicherà.
0: They won't be kind and loving.
1: Non saranno gentili e amorevoli.
0: They'll judge us.
1: Ci giudicheranno.
0: I was just telling my friend as we were driving up here.
1: Mentre venivamo in qua, stavo raccontando alla mia amica.
0: When a difficult thing happened to my daughter when she was a young woman.
1: Quando è successa una cosa difficile a mia figlia, lei era una giovane donna.
0: And she fell into bad behavior and wrong things.
1: E lei è finita in cose sbagliate, in comportamenti sbagliati.
0: I didn't tell anybody in the church.
1: Io non l'ho raccontato a nessuno in chiesa.
0: Because I knew that they would look at her in a judgmental way.
1: Perché sapevo che l'avrebbero guardata con uno sguardo di condanna.
0: And she just needed to be loved on.
1: Mentre lei aveva solo bisogno di amore in quel
0: momento. And they would not love on her that way.
1: E loro non l'avrebbero amata come dovevano.
0: And so I didn't go to my Christian friends.
1: E quindi non sono andata, non mi sono rivolta ai miei amici credenti.
0: I went to a lot of non-Christian friends.
1: Sono andata da molti amici non credenti.
0: Bad for me. I should not have done
1: that. Male per me, non avrei dovuto farlo.
0: But I didn't trust him at that time in my life.
1: Ma in quella fase della mia vita non mi fidavo degli altri.
0: Because I know gossip.
1: Perché so che cosa vuol dire il pettegolezzo.
0: And it will go all around that church in 5 minutes.
1: E la notizia si sparge in 5 minuti in tutta la chiesa.
0: But they won't do that, maybe in the workplace or maybe in my neighbor or whatever else.
1: Ma forse nel mio quartiere o nell'ambito lavorativo non è detto che sia così.
0: So a woman who chases after God.
1: Quindi una donna che insegue la volontà di Dio.
0: She guards her mouth.
1: Tiene la bocca chiusa.
0: And she doesn't use circumstances to be in the know. I like to know what's going on.
1: E non sfrutta, le circostanze per venire a conoscenza delle cose.
0: She gives grace.
1: Lei dà grazia.
0: One of the things we most need in the church is grace.
1: Perché una delle cose che ci serve di più nella chiesa è la grazia.
0: Let's give each other the benefit of the doubt.
1: Concediamoci il beneficio del dubbio.
0: We've all been there.
1: Perché ci siamo passati tutti.
0: We've all had bad, embarrassing things happen in our families.
1: A tutti è capitato di avere situazioni negative o imbarazzanti nella famiglia.
0: So we don't need to know the details, we just need to cut grace.
1: Quindi non è necessario sapere tutti i dettagli, l'importante è dare grazia.
0: Now I had a whole bunch more.
1: E ne avrei ancora tanti.
0: But one thing I remember from last time that we were together.
1: Ma una delle cose che ricordo da un incontro precedente.
0: That you guys have real situations in your lives, real things that are happening to you.
1: È che voi donne avete delle situazioni reali che vi stanno capitando.
0: And I want you to have an opportunity to ask me.
1: E voglio che abbiate l'opportunità di farmi delle domande.
0: So before we break.
1: Quindi prima della pausa,
0: we haven't even touched on mothers and wives yet.
1: Perché non abbiamo ancora iniziato a parlare del tema mogli e madri.
0: And you know I'm gonna hit you hard.
1: E sapete che colpirò a segno.
0: So ask me whatever question you want to ask.
1: Quindi se avete delle domande adesso.
0: I'm cutting you grace, come on.
1: Avanti, avanti.
0: All right, you think about it. I'll come back to you in just a minute. I'll add one more.
1: Pensateci, così intanto ne approfitto e aggiungo un altro punto.
0: We have single women in here?
1: Ci sono delle donne single qua?
0: A few singles? Good, okay. Okay. I want to speak to you for just a minute on another aspect.
1: Voglio parlare direttamente a voi per qualche minuto su un altro aspetto.
0: You hear a lot today about Christian purity for single people.
1: Oggi si sente molto parlare di purezza cristiana per le donne single.
0: And again, our culture does not esteem purity.
1: E la cultura di oggi, diciamo, non apprezza, non valuta positivamente la purezza.
0: We live in a culture that basically says you should have sex before marriage and you should definitely, absolutely live with your boyfriend before you get married.
1: La cultura di oggi dice va benissimo fare sesso prima del matrimonio e devi assolutamente andare a convivere con il tuo amoroso prima di sposarti.
0: Because if you don't, you're not going to even know if you're sexually compatible.
1: Perché se non vai a convivere insieme, non puoi nemmeno scoprire se sei sessualmente compatibile.
0: And you want to have bad sex the rest of your life?
1: E vuoi fare il cattivo sesso per il resto della vita?
0: No. So you need to live with your boyfriend.
1: No, quindi vai a vivere con lui.
0: That's what our culture is telling us.
1: Questo è quello che ci dice la nostra cultura.
0: But I want to encourage you to stay the distance, to run the race, to don't grow weary.
1: Ma io voglio incoraggiarvi a tenere duro, a correre la corsa.
0: My daughter, I just returned from the United States.
1: Sono appena tornata dagli Stati Uniti.
0: To marry my daughter.
1: Dove mia figlia si è sposata.
0: She was 30 years old.
1: Ha 30 anni.
0: She is 30. And first time getting married.
1: Primo matrimonio.
0: And she was a virgin.
1: Ed è vergine. Era
0: and
1: vergine.
0: She went into she went to her groom as a virgin and never having had any kind of not even a sexual relationship, but even anything close to that.
1: E lei, diciamo, è arrivata al matrimonio, a sposarsi, senza aver avuto rapporti sessuali o anche qualcosa che, diciamo, ci si avvicinasse.
0: And she spent most of her adult life being ridiculed.
1: E ha passato gran parte della sua vita da adulta a essere presa in giro.
0: Because people would tell her that she was going to miss out.
1: Perché la gente le diceva che si perdeva un sacco.
0: What if she never found the right guy?
1: Se non avesse mai trovato l'uomo giusto.
0: And when she was 30, it didn't look too good.
1: E poi quando aveva 30 anni ormai, insomma,
0: to the world,
1: secondo il mondo, le cose non erano così positive.
0: But she waited and waited until God brought her the right man.
1: Ma lei ha aspettato, aspettato, aspettato finché il Signore le ha portato l'uomo giusto.
0: And it wasn't easy.
1: E non è stato semplice.
0: So you single women,
1: quindi voi donne single,
0: and you mothers who have daughters who are in that age right now,
1: e voi madri che avete figlie che sono proprio in quell'età,
0: you keep encouraging them.
1: Continuate ad incoraggiarle.
0: You keep modeling for them.
1: Continuate a essere un modello per loro.
0: You keep helping them.
1: Continuate ad aiutarle
0: to stay pure.
1: A rimanere pure.
0: And you married women,
1: e voi donne sposate,
0: who are tempted,
1: che siete tentate,
0: to go down the road of fantasy,
1: a percorrere le vie della fantasia,
0: be careful.
1: State attente.
0: We think pornography is only for men.
1: Pensiamo che la pornografia sia solo per gli uomini.
0: Women do it through fantasy.
1: Le donne lo fanno attraverso le fantasie.
0: So we need to keep our minds pure.
1: Quindi dobbiamo mantenere pure le nostre menti.
0: But we also need to keep our hearts pure.
1: Ma anche i nostri cuori.
0: And the way to keep our hearts pure,
1: e il modo di tenere puro il nostro cuore,
0: is to quit having one foot in the world and one foot in God.
1: È quello di smettere di avere un piede nel mondo e un piede nel regno di Dio.
0: See, we like the world.
1: Perché ci piace il mondo.
0: It's fun.
1: È divertente.
0: It's interesting. It draws us.
1: È interessante, ci attira.
0: We like the movies. We like the music.
1: Ci piacciono i film, ci piace la musica.
0: We like the risk.
1: Ci piace il rischio.
0: And so as Christians, we keep both feet in each world. We play Christian on Sunday And we play world Monday through Saturday.
1: E quindi cerchiamo di tenere un piede da una parte e un piede dall'altro, quindi giochiamo a fare le credenti la domenica e vogliamo stare nel mondo dal lunedì al sabato.
0: Titus tells us in these verses,
1: in questi versetti che abbiamo letto, Tito ci dice
0: to be reverent,
1: di essere di avere un comportamento conveniente, essere riverenti.
0: And what I mean by that is that you should be so different.
1: E quello che intendo dire così, con questo è che voi dovreste essere così diverse
0: that people think you're weird.
1: Da far sì che la gente pensi che siate strane.
0: They don't understand you.
1: Loro non vi capiscono.
0: They think you think so different from everybody else.
1: Perché la gente penserà che voi pensate in un modo così diverso da tutti gli altri.
0: That's what God told the Israelites.
1: È quello che Dio ha detto agli israeliti.
0: He said, "You be so set apart."
1: Voi dovete essere così appartati
0: that the nations will hate you.
1: Che le nazioni vi odieranno.
0: And what does John tell us? The world hates us.
1: E che cosa ci dice Giovanni? Che il mondo ci odia.
0: Because we're not like them.
1: Perché non siamo come loro.
0: And that's what it means to remain reverent and pure and set apart.
1: Ed è questo che significa essere riverenti, essere messe da parte.
0: Have you ever heard of the word fanatic?
1: Avete mai sentito la parola fanatico?
0: You know what a fanatic is?
1: Sapete che cos'è un fanatico?
0: He is a person who is so devoted to another.
1: È una persona che è talmente devota ad un'altra
0: that's all they think about.
1: Che è l'unica cosa a cui quella persona riesce a pensare.
0: They want to be like them.
1: Vogliono essere come
0: talk like
1: persona.
0: They talk.
1: Parlare come la persona che ammirano.
0: Act like they act.
1: Agire e fare come fa quell'altra persona.
0: Now we use the word in a negative way.
1: E noi usiamo questa parola fanatico in un modo negativo.
0: Normally if we see someone who's a fanatic, then that's not good.
1: Di solito quando vediamo una persona fanatica non è positivo.
0: But we need to think like that when it comes to Christ.
1: Ma dobbiamo pensare in questo modo quando si tratta di Cristo invece.
0: I'm his biggest fan.
1: Dobbiamo essere i suoi più grandi ammiratori.
0: I want to think like him.
1: Voglio pensare come lui.
0: Act like him.
1: Agire come lui.
0: Look like him.
1: Avere lo stesso aspetto.
0: Everybody should look at me and say, "There goes someone who looks just like Jesus."
1: Tutte le persone che mi guardano dovrebbero dirmi, "Guarda, lì c'è una persona che assomiglia a Gesù."
0: But I will be so different that it will be hard for me.
1: Ma sarò talmente diversa che sarà difficile.
0: Because nobody's going to think that's good.
1: Perché nessuno Not penserà che è la cosa giusta. Il mondo non penserà che è una cosa buona.
0: They're going to think I'm a Christian fanatic.
1: Penseranno che sono una cristiana fanatica.
0: But if I was holy,
1: ma se io fossi santa,
0: if I was reverent,
1: se fossi riverente,
0: if I was set apart,
1: se fossi appartata, messa da parte,
0: that's what I'd look like.
1: È così che è quello l'aspetto che avrei.
0: And what Christian doesn't want that?
1: E quale credente non vuole essere così?
0: We want it.
1: Lo vogliamo.
0: We just don't want to do what it takes to look like that.
1: È che non vogliamo fare quello che serve per assumere questa somiglianza, questo aspetto.
0: Okay, question.
1: Domande? Translate queste. Allora ha chiesto, ci puoi fare qualche esempio più pratico su come combattere certe cattive abitudini che magari abbiamo già instaurato, già preso, in particolare sull'essere una mamma, detto che so che ne parlerai anche dopo, ma magari ci dai qualche esempio pratico.
0: The simple answer? Stop it.
1: La risposta
0: Stop doing it.
1: facile, smettila.
0: Don't do it no more.
1: Non fare più questa cattiva abitudine.
0: That's the simple answer. The hard answer goes back to discipline.
1: La risposta semplice è questa, smettila. La risposta dura è disciplina.
0: Like any discipline, it is consistency. Every time has to be the same.
1: Come ogni tipo di disciplina è la perseveranza, ogni volta deve essere la stessa cosa.
0: And it has to be repeated time and time again.
1: E la coerenza deve essere ripetuta ogni volta.
0: But what you have to start with is your purpose.
1: Ma quello da cui, il punto da cui devi partire è il tuo obiettivo.
0: What am I trying to accomplish? What am I trying to do?
1: Che cosa sto cercando di ottenere? Cosa sto cercando di fare?
0: And we'll talk about this with kids, but let me give you an example for kids.
1: E dopo ne parleremo anche riguardo ai bambini, ma voglio darvi un esempio.
0: Most mothers want their kids to be healthy and happy.
1: La maggior parte delle mamme desidera che i suoi figli sia in salute e felice.
0: They don't want their kids to be godly, however you would use that.
1: Non è che ambiscono che i loro figli siano devoti o consacrati.
0: They say they do.
1: Dicono di volerlo.
0: But where do you spend your time?
1: Ma come spendi il tuo tempo con loro?
0: You spend your time making them healthy and happy.
1: Dedichi il tuo tempo a rendere

0: Poi arriva la disciplina.
1: When I realize my purpose
0: quando
1: is,
0: mi rendo conto che il mio obiettivo
1: is not for them to be happy and healthy.
0: Non è quello che loro devono essere felici e sani.
1: It's them to be a Christian and follow after God.
0: Ma che loro devono essere dei credenti e seguire Dio.
1: Now I'm going to change what I do.
0: E quindi dovrò cambiare quello che faccio.
1: So I start doing the things that is going to reach that purpose.
0: E quindi inizierò a fare quello che serve per arrivare a quell'obiettivo.
1: But if I don't have a clear purpose in my mind,
0: ma se io non ho in mente un obiettivo chiaro,
1: and I use self-control and discipline and all those things we talked about,
0: e se non uso disciplina, autocontrollo e tutte le cose di cui abbiamo parlato prima,
1: I'm going to go a different way.
0: E percorrerò una via diversa.
1: And that works the same whether it's children, marriage, relationships.
0: E funziona così che si tratti di figli, di relazioni, di matrimonio.
1: You need to understand why you are here.
0: Perché dove è importante capire perché siamo qua.
1: You are an ambassador for the Lord Jesus Christ.
0: Perché voi siete ambasciatrici per il Signore Gesù Cristo.
1: You represent him to the world.
0: Voi siete le sue rappresentanti nei confronti del mondo.
1: You want your children to represent him to the world.
0: E voi volete che i vostri figli siano dei suoi rappresentanti per il mondo.
1: And the only way to do that,
0: e l'unico modo di farlo,
1: is to obey his commandments, chase after him, love him with all your heart.
0: È obbedire ai suoi comandamenti, amarlo con tutto il vostro cuore,
1: discipline your life,
0: disciplinare le vostre vite.
1: Put those things in that control your thoughts and do the right thing.
0: Mantenere il controllo dei vostri pensieri, fare la cosa giusta.
1: And keep running the race.
0: E continuare a correre la corsa.
1: But if you don't understand that God has put you here.
0: Ma se voi non capite che Dio vi ha messo qua.
1: So that the world will know.
0: Perché il mondo sappia.
1: Who he is.
0: Chi è lui?
1: Then you've missed your call as a Christian.
0: Allora avete perso la vostra chiamata in
1: There's
0: quanto
1: a lot of good parents
0: credenti.
1: Out there that are not Christians.
0: Perché ci sono tanti genitori nel mondo che sono bravi genitori, che non
1: there's
0: sono credenti.
1: A lot of good marriages that don't have Christ.
0: Ci sono tanti buoni matrimoni anche senza Cristo.
1: There's a lot of good people in the world.
0: C'è tanta brava gente nel mondo.
1: But they don't love the Lord their God with all their heart, soul, mind and strength.
0: Ma loro non amano il Signore con tutto il loro cuore, tutta la loro mente, tutta la loro forza.
1: And it doesn't show.
0: E non si vede.
1: I know we're out of time, but very quick.
0: So che stiamo sforando, ma molto rapidamente.
1: When my mother passed away 8 years ago.
0: Quando 8 anni fa mia mamma è mancata.
1: Everyone said.
0: Tutti hanno detto.
1: That she was a woman of faith.
0: Che lei era una donna di fede.
1: And that her life demonstrated how much she loved the Lord.
0: E che la sua vita aveva dimostrato quanto amasse il Signore.
1: And as we were sitting around, we were standing around her deathbed.
0: E mentre eravamo attorno la sua salma.
1: And we were all praying.
0: E stavamo pregando.
1: And everybody, this was even before she died. We were all trying to see who would be the one to take care of her to the very end.
0: Cioè, scusate, prima attorno al suo letto di morte, insomma, quando era proprio alle ultime ore, stavamo decidendo chi l'avrebbe assistita all'ultimo minuto.
1: We all wanted the privilege
0: tutti
1: of taking care of her.
0: Volevamo il privilegio di occuparci di lei.
1: And I thought to myself.
0: E io ho pensato.
1: Let that be me.
0: Lascia che sia così anche per me.
1: When I'm on my deathbed,
0: quando sarò sul punto di morte,
1: let all my children,
0: fa che anche tutti i miei figli,
1: and all my grandchildren,
0: e i miei nipoti,
1: and all my friends,
0: e tutti i miei amici,
1: call me a woman of faith,
0: mi chiamino una donna di fede,
1: say that they could tell by my life that I love Jesus more than anything else,
0: e che dicano che dalla mia vita è palese che io amo Gesù più di ogni altra cosa,
1: and they all want to take care of me,
0: e che tutti vogliano occuparsi di me.
1: Don't get any better than that.
0: Non c'è cosa migliore di questo.
1: My purpose.
0: Il mio obiettivo.
1: In life.
0: Nella vita.
1: Is to represent Jesus.
0: È rappresentare Gesù.
1: So that all the way until my deathbed.
0: Affinché da qui fino alla mia morte.
1: There will be no doubt.
0: Non ci sarà dubbio.
1: I'm his greatest fan.
0: Io sono la sua più grande ammiratrice.
1: I love him with all my heart, soul, mind and strength.
0: Lo amo con tutto il mio cuore, la mia mente e la mia forza.

0: I'm going to be so different that people are going to think I'm weird.
1: E sarò talmente diversa dagli altri che la gente penserà che sono stramba.
0: And that's going to represent my life.
1: E questo rappresenterà la mia vita.
0: And I know you want it too.
1: E so che lo desiderate anche voi.
0: I know that the desire of your heart is to be a woman of faith.
1: E so che il desiderio del vostro cuore è essere donne di fede.
0: We just got to do it.
1: Dobbiamo farlo.
2: Qual è il nome di Dio? Dio ha un nome personale? È importante conoscerlo e pronunciarlo con esattezza per onorarlo? Perché alcuni insistono molto su questo punto? Vorrei tranquillizzare chi dovesse avere questo tipo di dubbi. Vedremo infatti che questo è un falso problema. Se comprendiamo il modo in cui Dio si rivela nella Bibbia e comprendiamo a cosa ci si riferisce nella Bibbia quando viene utilizzata l'espressione il nome di Dio, comprenderemo infatti che il modo di pronunciare il suo nome è l'ultimo dei nostri problemi e non dovrebbe condizionare la nostra relazione con Lui. Dio si rivela in molti modi nelle scritture, con espressioni che il più delle volte esaltano le sue caratteristiche, ad esempio El Shaddai, Dio onnipotente, oppure El Elyon, il Dio altissimo, El Olam, il Dio eterno, eccetera. Molte volte viene indicato semplicemente come Elohim, il nome più generico per una divinità. Cosa c'è quindi di tanto misterioso intorno al nome di Dio? L'alone di mistero riguarda il fatto che c'è un nome personale con cui Dio si presenta nell'Antico Testamento, un nome che viene usato più di 6.000 volte nell'Antico Testamento per identificare il Dio creatore dei cieli e della terra. Questo nome è conosciuto come tetragramma, ovvero parola di quattro lettere, quattro consonanti, in ebraico Yod, He, Vav, He, che spesso troverete traslitterato come YHWH o cose affini. Mentre Elohim non è un nome personale, ma un modo per indicare la divinità, e nella Bibbia viene utilizzato anche per indicare altri esseri soprannaturali, ad esempio angeli o altri dei, il tetragramma YHWH è utilizzato solo per il Dio creatore dei cieli e della terra, che si rivela nella Bibbia. Cosa significa questo nome di quattro lettere? Un'indicazione ci arriva dal brano di Esodo capitolo 3 versetti 13 e 14, in cui Mosè chiede proprio a Dio di indicargli il suo nome. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: direi così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: direi così ai figli di Israele: il Signore, ovvero il tetragramma YHWH, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Perché Mosè aveva chiesto il nome di Dio? Perché per gli antichi il nome era molto importante, il nome rappresentava la persona, le sue caratteristiche, il suo modo di essere. La risposta di Dio è per certi versi sorprendente. Quella frase «io sono colui che sono» è un'espressione che ha sempre arrovellato gli esperti perché rappresenta un misto di presente e futuro. Alcuni la traducono come «io sono colui che sarò» o «io sarò colui che sono». Ciò che questa espressione ci fa comprendere è che Dio è immutabile. Egli si presenta come colui che è, colui che non ha né inizio né fine, l'eterno presente. Infatti al versetto 14 Dio dice proprio: l'io sono, Heye, mi ha mandato a voi. Infine al versetto 15 viene utilizzato il tetragramma. Direi così ai figli di Israele: il Signore, e qui il Signore in realtà è scritto proprio con queste quattro lettere, YHWH, il Dio dei vostri padri. Dice quindi io sono, Heye, e poi introduce il tetragramma, YHWH, che talvolta sentiamo pronunciare proprio come Yahweh. Non è sicuro cosa significhi il tetragramma, ma dal contesto che abbiamo appena letto, gran parte degli studiosi pensano che abbia proprio a che vedere con quanto detto nei versi precedenti, ovvero con questa dichiarazione di esistenza e di eterna presenza, colui che è e che sarà. Ma qualcuno si starà chiedendo perché nella maggioranza delle versioni moderne il tetragramma viene tradotto come il Signore? Perché non viene tradotto in modo diverso? Semplicemente perché viene seguita una tradizione molto antica che risale proprio agli ebrei e che illustrerò tra un attimo. Innanzitutto, oggi nessuno sa esattamente come vada pronunciato quel tetragramma. Tipicamente lo sentirete pronunciare come Yahweh, ma non ci sono certezze sulla sua corretta vocalizzazione. Perché? Da dove nasce questa difficoltà? Il fatto è che l'ebraico antico aveva solo consonanti e quindi le vocali venivano trasmesse per tradizione orale. Di generazione in generazione ci si tramandava il modo in cui il testo doveva essere letto. Per lo più questo veniva fatto imparando a memoria porzioni molto grandi del testo. Sappiamo infatti che le popolazioni antiche utilizzavano molto più di noi la memoria, essendo quello lo strumento principale per tramandare informazioni da una generazione all'altra. Ma dopo l'esilio babilonese, a partire dal III secolo a.C., durante il periodo del Secondo Tempio, gli ebrei cominciarono a sviluppare una tradizione secondo cui il nome di Yahweh assumeva connotati metafisici, come se la parola stessa avesse un certo potere in se stessa, e per timore e rispetto, per paura di abusare del nome di Dio, cessarono addirittura di pronunciare quel nome anche nelle letture pubbliche, poi nelle sinagoghe. Quando nella lettura incontravano il tetragramma, essi non lo pronunciavano e al suo posto veniva letto Adonai, Signore, oppure poi Hashem, un'espressione che significa semplicemente il nome. Come potete immaginare, questa pratica nel corso delle generazioni ha impedito di tramandare la corretta vocalizzazione. Nessuno la udiva più leggere, nessuno imparava a pronunciarla. Questa pratica di non leggere il tetragramma si è consolidata anche nella famosa traduzione dei 70, dall'ebraico al greco, a cavallo tra il III e il II secolo a.C., nella quale fu utilizzata dai traduttori proprio l'espressione greca Kyrios, Signore, quando nel testo originale c'era il tetragramma. Quella traduzione era quella che ai tempi di Gesù era diffusa anche nelle sinagoghe dell'impero romano ed essendo in greco permetteva di raggiungere un pubblico molto più vasto di persone rispetto all'ebraico. I proseliti giudei, ovvero persone di altre nazioni che aderivano alla religione giudaica, certamente avevano più familiarità con il greco che con l'ebraico. E fu proprio quella traduzione in greco che permise al giudaismo di diffondersi ampiamente nell'impero romano. Nel Nuovo Testamento la maggioranza delle citazioni dell'Antico Testamento sono prese da quella traduzione dei 70 in greco. E siccome non esiste un equivalente greco del tetragramma ebraico, il Nuovo Testamento, essendo in greco, presenta sempre la parola Kyrios, Signore. Da queste considerazioni capiamo subito che la tradizione di tradurre Signore, il tetragramma, il nome di Dio, nelle nostre Bibbie, non è un'invenzione moderna, ma ha radici molto antiche. In pratica, la tradizione è cominciata dalla traduzione dei 70, che peraltro era la traduzione adottata dagli scrittori stessi del Nuovo Testamento, è continuata prima nella traduzione in latino e poi nelle lingue moderne. Ora, la domanda che possiamo farci è, se addirittura gli ebrei non pronunciavano il nome di Dio al punto che la vocalizzazione corretta è andata persa, perché ci sono persone o gruppi religiosi che insistono oggi su forme specifiche moderne del nome di Dio? Ad esempio, da dove è venuta fuori la parola Geova che alcuni erroneamente utilizzano ancora oggi? Tutto è nato qualche secolo fa, da un fraintendimento del cosiddetto testo masoretico. Vediamo cosa è successo. Nei primi secoli, dopo la venuta di Gesù, in seno all'ebraismo, ha cominciato a prendere forma il testo masoretico, edito e diffuso da un gruppo di ebrei, noto come Masoreti. Questa revisione del testo è particolarmente famosa, perché in essa i Masoreti hanno introdotto dei segni nel testo che permettono di ricostruire la vocalizzazione. Inoltre ci sono molte note a margine nelle quali sono annotate particolarità del testo, usi e osservazioni, ad esempio il modo in cui alcune parole devono essere pronunciate in modo esatto. Le note sono soprattutto in aramaico, ma ci sono anche parti in ebraico. Ci sono note nei margini laterali, nei margini superiori ed inferiori, e anche note alla fine dei vari libri dell'Antico Testamento. Essi non modificavano il testo. Quando vedevano discrepanze tra il testo a disposizione e la tradizione tramandata, ma inserivano nelle note a margine, nei casi in cui c'era una parola scritta che però andava letta in modo diverso, alcune note tipo «è scritto così, ma si legga in questo modo». Insomma, i Masoreti fecero un lavoro molto minuzioso, ma nel caso del nome di Dio, per un certo tempo il loro lavoro è stato frainteso da alcuni traduttori cristiani, e questo fraintendimento ha portato, tra le altre cose, alla diffusione della parola Geova, una parola che gli ebrei non hanno mai pronunciato in quel modo, perché nella loro lingua non esiste. Com'è successo? Gli studiosi hanno scoperto che i Masoreti in molti casi introducevano nel testo delle forme ibride, introducendo le vocali della forma orale tra le consonanti della forma scritta. Quindi per alcune parole applicavano le vocali della parola da leggersi direttamente alla parola che stava scritta, senza commento a margine. Fecero proprio questo nel caso del tetragramma. Essi scrissero le vocali di Adonai, Signore, direttamente tra le consonanti del tetragramma. In questo modo crearono un ibrido illeggibile per un ebreo, che di fronte a quella strana forma si ricordava di leggere Adonai. In sostanza, per quanto riguarda il nome di Dio, i Masoreti stavano quindi distinguendo la forma orale dalla forma scritta, portando avanti di fatto la medesima tradizione precedente, ovvero quella di non leggere il tetragramma, ma sostituirlo con Adonai, Signore. Penso quindi che abbiate capito qual è stato il fraintendimento in cui sono caduti qualche secolo fa alcuni traduttori. Hanno pensato che quella fosse la corretta vocalizzazione del tetragramma, non riconoscendo la forma ibrida che serviva a ricordare la parola da pronunciare, e hanno pensato che il nome di Dio dovesse essere tradotto e letto come Jehovah. Il motivo per cui le vocali di Adonai porterebbero a leggere il tetragramma come Jehovah è implicito in alcune regole della grammatica ebraica, che i più coraggiosi possono approfondire per conto proprio, ovviamente. A testimonianza di questo fraintendimento, non è infrequente trovare ancora oggi, su alcuni edifici religiosi di alcuni secoli fa, la forma Jehovah, che deriva proprio da un fraintendimento del testo masoretico. Sembrerebbe che il primo a cadere nell'errore di tradurre la forma scritta YHWH, interpolandola con le vocali della forma verbale, sia stato il frate Pietro Colonna, detto il Galatino, vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Tale accrocchio di vocali e consonanti, tale parola che di fatto in ebraico non esiste, si è trasferito dal latino anche a diverse Bibbie in varie lingue, a partire dal XVI secolo. Alcune, come la King James inglese o la Reina Valera spagnola, sono ancora molto diffuse oggi, ad esempio nel mondo protestante. In tempi più recenti l'errore è stato compreso e normalmente nelle Bibbie moderne, utilizzate sia nel mondo cattolico che nel mondo protestante, trovate semplicemente il tradizionale Signore al posto del tetragramma, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Infatti nell'Antico Testamento viene seguita la tradizione masoretica di utilizzare Adonai, tradotto con Signore, al posto del tetragramma, e nel Nuovo Testamento, in greco, il tetragramma non c'è, quindi il problema non si pone nemmeno. Troviamo sempre la parola Kyrios, Signore, o la parola Theos, Dio. Riassumendo fin qui, la forma Jehovah o Geova, benché diffusasi negli scorsi secoli, è una forma errata, che deriva dal miscuglio della forma orale Adonai con quella scritta YHWH. Anche se può capitare di sentire la pronuncia Yahweh come vocalizzazione del tetragramma, di fatto non è possibile oggi ricostruire con certezza le vocali da mettere nel tetragramma per pronunciare il nome di Dio. La pronuncia del tetragramma è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Quanto vi ho raccontato è basato su fatti che chiunque può verificare, non si tratta di una mia opinione. Eppure ancora oggi ci sono persone che insistono sul fatto che bisogna utilizzare il nome personale di Dio, Ad esempio, la setta dei testimoni di Geova insiste con la vocalizzazione errata, Geova, anche perché altrimenti dovrebbero addirittura cambiare il proprio nome. Ma è davvero così importante utilizzare un nome specifico per il Dio creatore dei cieli e della terra? Perché Signore è troppo generico, come alcune sette affermano? Alcuni hanno qualche dubbio in proposito e cadono proprio vittima di sette che propongono la loro ricetta, perché viene loro detto che nella Bibbia è scritto di invocare il nome del Signore. Ma allora dobbiamo trovare un modo per pronunciare il tetragramma? Ad esempio, in Gioele 2:32 leggiamo così: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Allora qualcuno potrebbe dire: ma come possiamo invocarlo se non sappiamo nemmeno come si pronuncia il nome di Dio? Bene, ho una buona notizia per te. Infatti si tratta di un falso problema che non dovrebbe turbarti in alcun modo, e ti spiego il perché. Innanzitutto, come abbiamo già detto, gli ebrei stessi, i primi destinatari della rivelazione di Dio, i primi che avrebbero dovuto invocare il nome di Dio, di fatto non lo pronunciavano. E quindi il fatto è che essi sapevano molto bene che invocare il nome di Dio significa invocare la sua persona, non utilizzare per forza il tetragramma. Riferirsi al nome di Dio significa semplicemente riferirsi alla sua persona, più che pronunciare una forma grammaticale specifica per il suo nome. Questo è evidente se esaminiamo il modo vario in cui nella scrittura dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, viene utilizzato il riferimento al nome di Dio. Vediamo quindi alcuni esempi. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto, in salvo. Salmo 20, versetto 1. Qui c'è un parallelismo tra la prima parte e la seconda parte del versetto. Il Signore ti risponda, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto. È un modo diverso di dire la stessa cosa, con un classico parallelismo ebraico. Qui il nome di Dio è usato in riferimento alla sua persona, non in riferimento ad una forma grammaticale. Se diciamo che il nome di Dio ti trae in alto, diciamo semplicemente che Dio stesso ti trae in alto. Un altro esempio: ecco, il nome del Signore viene da lontano, la sua ira è ardente, grande è il suo furore, le sue labbra sono piene di indignazione, la sua lingua è come un fuoco divorante. Isaia 30:27. In che senso il nome del Signore viene da lontano? Forse il tetragramma viene da lontano? E se si tratta solo di una forma grammaticale, cosa significa la sua ira, il suo furore? È chiaro e comprensibile a tutti che anche qui il nome del Signore è un modo per riferirsi alla persona del Signore. Di esempi come questi, in cui il nome del Signore è un riferimento alla sua persona, ne trovate quanti ne volete nelle scritture dell'Antico Testamento, quindi vi invito a fare le vostre ricerche. In Deuteronomio, ad esempio, si trova parecchie volte l'espressione dimora del suo nome, in riferimento a Gerusalemme. Alcuni esempi. Allora porterete al luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto per dimora del suo nome tutto quello che vi comando. Deuteronomio 12:11. Anche nel libro delle cronache leggiamo così: costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme sarà per sempre il mio nome. Seconda Cronache 33, versetto 4. È piuttosto ovvio che qui non ci si riferisce al fatto che il tetragramma, il nome di Dio, doveva essere scritto da qualche parte in Gerusalemme e solo lì. Ci si riferisce piuttosto al fatto che il Signore aveva garantito la sua presenza in modo particolare a Gerusalemme, facendone la sua dimora, perché lì sarebbe stato costruito il Tempio, sarebbe stato quindi il centro dell'adorazione della religione giudaica. La dimora del suo nome è semplicemente la sua dimora. Il nome di Dio rappresenta la sua persona. Analogamente, nell'Antico Testamento trovate molte volte l'idea secondo cui sul Tempio o sul popolo è invocato il nome del Signore. Ad esempio, Daniele 9:19. Signore, ascolta, Signore, perdona, Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Cosa significa? In che senso il suo nome è invocato sul popolo e sulla città di Gerusalemme? Ritorniamo a quanto dicevo prima. In Gerusalemme c'era il Tempio che rappresentava la dimora di Dio in mezzo al popolo di Israele. Sul popolo e sulla città è invocato il nome di Dio, nel senso che Dio è colui che si prende cura di loro e loro sono un popolo che appartiene a quel Dio creatore dei cieli e della terra, colui con il quale essi hanno una relazione, come quella di un figlio, con il proprio padre. E i figli prendono il nome del padre. Infatti nell'Antico Testamento troviamo anche l'espressione portare il nome del Signore. Ad esempio, tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Deuteronomio 28, versetto 10. Il contesto di questo brano di Deuteronomio 28 è la promessa di benedizioni ad Israele se avesse obbedito al Signore. Obbedendo al Signore, le altre nazioni avrebbero visto che loro portavano il nome del Signore. Ma cosa significa? Non significa certamente che tutti loro avevano addosso scritto il nome del Signore, ma piuttosto che avevano una relazione con il Signore, con la sua persona, dimostrata dai fatti. Essi erano il popolo di Dio, in sostanza con la loro obbedienza dimostravano di appartenere alla famiglia del Signore e onoravano il nome della famiglia, onoravano il loro padre. Questo è confermato, ad esempio, dal prossimo versetto che vi leggo, in Numeri 6, versetti 22 a 27. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aronne e ai suoi figli, e di loro, voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele, e io li benedirò. Cosa significava quindi mettere il mio nome sui figli di Israele? Non significava certamente marchiarli fisicamente con il tetragramma, con il nome di Dio, ma significava semplicemente metterli sotto la sua protezione e benedizione, come abbiamo letto. Ancora una volta, si tratta di stabilire una relazione, non di pronunciare correttamente una forma grammaticale di un nome. Proprio perché avevano questa relazione con Dio, essi portavano il suo nome, appartenevano alla sua famiglia e quindi non dovevano disonorare il nome di Dio attraverso il loro comportamento. Questo è in qualche modo implicito nel comandamento di Esodo capitolo 20 versetto 7. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Molti pensano che pronunciare il nome di Dio invano abbia qualcosa a che vedere con la bestemmia moderna, ma questo comandamento è più profondo, come emerge anche da alcune traduzioni, e ha proprio a che vedere con il portare il nome di Dio invano, ovvero riconducibile in generale al comportamento, non solo ad un uso verbale discutibile del nome di Dio. Se tu porti il nome di Dio, ovvero ti poni sotto la sua protezione, nella sua famiglia, non devi disonorare la famiglia con il tuo comportamento. Ciò emerge chiaramente da alcuni esempi. Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloch e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Levitico 18:21. Non giurerete il falso usando il mio nome perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Levitico 19:12. Perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Proverbi 39. Da questi esempi è chiaro in quanti modi si poteva profanare il nome di Dio, comportandosi male, facendo cose che Dio aveva proibito. Non è necessario parlare, bestemmiare con la bocca per profanare il nome di Dio. È come se i miei figli che portano il mio nome appartengono alla mia famiglia, commettessero dei reati gravi e io dicessi loro che figura mi fate fare, così disonorate il mio nome. Questo è esattamente ciò che Dio non voleva che gli israeliti facessero. Quindi disonorare il nome di Dio ha a che vedere con il gettare fango sulla reputazione di Dio. Portare in vano il suo nome significa disonorare la sua persona attraverso il comportamento, dando quindi a coloro che non lo conoscono una cattiva rappresentazione di Dio. Ecco perché nella Bibbia è scritto diverse volte che Dio agisce per amor del suo nome. Significa proprio che Dio agisce in modo che la sua reputazione non ne venga fuori distorta. Dio non vuole che il suo nome e quindi la sua persona venga discreditata. Ecco un paio di esempi. Prima Samuele 12:22. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Poi leggo: perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Dio, io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Ezechiele 36:22. E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto, delle nazioni con i loro dei? Seconda Samuele 7:23. È molto chiaro. Dio vuole farsi un nome attraverso Israele, ovvero farsi conoscere al mondo attraverso questo popolo e attraverso le sue azioni in favore di questo popolo. Cosa accade nel Nuovo Testamento? Beh, come abbiamo detto, il tetragramma non esiste nel Nuovo Testamento. Ripeto, non esiste nel testo originale in greco. E qualunque traduzione che lo riporti, ad esempio la traduzione del Nuovo Mondo dei Testimoni di Geova, lo fa in modo arbitrario. Comunque, anche se non c'è il tetragramma, in qualche modo si parla del nome di Dio anche nel Nuovo Testamento. Vediamo qualche esempio. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. Atti 15:14. Un popolo per il suo nome. Cosa significa? Un popolo che conosce il suo nome e lo pronuncia correttamente? No, niente di tutto questo. Infatti, in coerenza con l'Antico Testamento, un popolo consacrato al suo nome, un popolo per il suo nome, è un popolo consacrato alla sua persona, devoto a lui, pronto a spendere la propria vita per lui. Nella famosa preghiera del Padre nostro leggiamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Matteo 6:9. Cosa significa volere che il nome del Signore sia santificato? Ha qualcosa a che vedere con una corretta pronuncia? Ma assolutamente no. Ha a che vedere con onorare la persona di Dio. Una persona santifica e onora il nome di Dio onorando Dio, ubbidendo a Dio. Un altro passo famoso è quello di Giovanni, capitolo 17, versetto 26. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. In che senso Gesù ha fatto conoscere il nome di Dio? Pensate che sia un problema di pronuncia? Ha insegnato ai suoi discepoli come pronunciare il nome? Quando leggete i Vangeli, avete l'impressione che le diatribe tra Gesù e i farisei fossero sul modo in cui pronunciare il nome di Dio o fossero piuttosto sul modo in cui la persona di Dio andava onorata? Gesù ha fatto conoscere il nome di Dio, nel senso che ha fatto conoscere la persona di Dio, ha fatto conoscere il Padre ai suoi discepoli e ha insegnato loro come rispettarlo e onorarlo nella loro vita. D'altra parte, al culmine del suo ministero, sulla croce, poco prima di esalare l'ultimo respiro, Gesù gridò verso Dio e non si preoccupò di pronunciare il tetragramma, cosa che avrebbe dovuto fare se fosse stato così importante. Ma leggiamo: allora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco 15:34. Insomma, Gesù, negli ultimi istanti della sua vita, colui che si era occupato di far conoscere il nome di Dio ai suoi discepoli, si rivolge a Dio con il più generico Eli del Salmo 22 per riferirsi al Padre. Qualunque persona onesta si rende conto che per Gesù fare conoscere il nome di Dio non aveva a che fare con tornare a diffondere la corretta pronuncia, ma insegnare una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra. In conclusione, abbiamo visto che gli ebrei stessi sapevano che nelle loro scritture il tetragramma indicava il nome di Dio, eppure lo chiamavano Signore, Adonai o Hashem, come abbiamo visto. Non risulta che questo sia mai stato un problema neanche per il Signore stesso. Perché dovrebbe esserlo per noi oggi? Avere una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra non rende necessario conoscere le lingue antiche, ebraico o greco, o traslitterare il tetragramma, talvolta anche in modo sbagliato. Chiunque trasformi un rapporto con Dio in una questione linguistica o grammaticale sta deviando dal vero Vangelo, perché sta portando le persone a credere che per essere accettati da Dio occorre scrivere, leggere o parlare delle lingue specifiche o pronunciare formule o parole specifiche, il che è contrario alle scritture stesse. Infatti, come abbiamo detto, nel Nuovo Testamento stesso, sia gli scrittori di origine ebraica che quelli di lingua greca hanno citato molte volte l'Antico Testamento proprio nella traduzione dei 70 in greco, che veniva utilizzata tantissimo nel primo secolo, anche nelle sinagoghe. E in quella traduzione il tetragramma era tradotto semplicemente come Kyrios, Signore. Gesù stesso ha insegnato a chiamare Dio semplicemente Padre, ma d'altra parte io chiamavo mio padre papà. E non l'ho mai chiamato per nome, ma questo non ha mai generato dubbi sul fatto che io mi stessi rivolgendo a lui, come qualcuno potrebbe pensare. Perché dovremmo chiamare Dio con un nome di fatto inventato e senza senso in italiano come in ebraico, come Geova, quando possiamo rivolgerci al Dio che ci ha creati chiamandolo semplicemente Padre nostro? Pensiamo forse che egli non comprenderà che stiamo cercando proprio lui? Ma preoccupiamoci piuttosto della presenza di Dio nella nostra vita. Cerchiamo di avere una relazione con colui che ha fatto il mondo e possiamo essere certi che lui capirà quando ci riferiamo a lui. Se Gesù stesso, insegnando ai discepoli come dovevano pregare, si rivolse a Dio chiamandolo Padre, non vedo perché non dovrei farlo anch'io e non vedo perché non dovreste farlo anche voi. Un abbraccio a tutti, alla prossima.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, ben trovato, grazie ancora una volta che hai deciso di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi. Grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente. Questo programma, questo appuntamento. Maurizio al microfono, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie a tutti coloro che hanno scritto,

Come sai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco, più precisamente con l'ottavo capitolo. Ci stiamo avviando verso la conclusione di questo capitolo. Ci siamo soffermati un bel po', direi. In questa nostra passeggiata ci siamo soffermati un bel po'. Non è che ci stiamo riposando, ma ci sono tante cose da scoprire, da vedere, da analizzare, tanti principi, tante lezioni importanti delle quali dobbiamo far tesoro. E visto che non ci corre appresso nessuno, noi ce la prendiamo abbastanza comoda. D'altra parte questo è un viaggio, sì, di piacere ma anche di scoperta, è una passeggiata alla scoperta di nuovi orizzonti. Stiamo parlando in modo specifico, in modo particolare, degli insegnamenti di Gesù non solo alle grandi folle ma anche ai suoi discepoli. E siamo arrivati proprio ad un punto cruciale, direi. Ascolta cosa dice Marco. Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, chiese ai discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Essi risposero: «Alcuni dicono che tu sia Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora uno dei profeti». Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» Pietro gli risponde: «Tu sei il Cristo». E Gesù ordina loro severamente di non parlare di lui a nessuno.

Nel suo tipico stile, svelto ed immediato, Marco ci dà proprio gli elementi essenziali. Gesù è come se mettesse alla prova i suoi discepoli. Fa sostenere loro una specie di esame. Chi dice la gente che io sia? Gesù voleva sapere cosa gli altri pensassero di lui, ma sinceramente credo che le motivazioni di Gesù siano molto più profonde. Gesù non era curioso, non era alla ricerca di, come dire, pacche sulle spalle. Gesù voleva che i discepoli avessero ben chiara nella loro mente l'identità della persona che seguivano, di Gesù. Gesù non voleva che essi seguissero una chimera, un ideale, magari un ideale politico, un ideale sociale, come avevano fatto le folle dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, che secondo il resoconto di Matteo volevano incoronare Gesù re. Gesù non voleva nulla di tutto questo. Innanzitutto perché egli era già re dei re, signore dei signori, re della gloria, Dio manifestato in carne. Quindi Gesù non aveva certo bisogno del riconoscimento di certi paesani, per quanto in buona fede essi fossero. Gesù vuole che i suoi discepoli abbiano chiaro in mente chi hanno davanti. Diversi avanzano delle, non dico delle ipotesi, ma riportano ciò che la gente dice di Gesù. In fondo, questa era stata la prima domanda del Signore: che dice la gente che io sia? Quindi alcuni rispondono: Giovanni Battista. Ricordi che quando abbiamo parlato di Erode nel capitolo precedente, nel capitolo 7, era proprio questa la nel capitolo 6 era proprio questa la convinzione di Erode. Pensava che Giovanni Battista, colui che egli aveva fatto mettere a morte, fosse tornato per dargli fastidio. Quindi Erode era uno di coloro che vedeva in Gesù la reincarnazione di Giovanni Battista. Altri poi pensavano che Gesù fosse Elia, e nella mentalità ebraica Elia è un po' il profeta di tutti i profeti. Altri dicevano che tu sei un profeta, uno dei profeti. Quindi non vedevano in Gesù nulla di particolare o straordinario. Sì, era sicuramente qualcuno che aveva qualcosa da dire, ma come tanti altri prima di lui, anche Gesù prima o poi sarebbe scomparso dalla scena. Questo per quanto riguarda l'opinione della gente, della folla. Gesù poi rende la cosa molto personale. Chiede ai discepoli: e voi? Voi? Chi dite che io sia? Immagino Gesù che si trova magari in mezzo ai discepoli. Li guarda, li osserva uno per uno. Posa il suo sguardo su ciascuno e aspetta una risposta. Voi con i quali io trascorro così tanto tempo, voi che siete stati testimoni oculari di ogni mia opera fin qui, voi che avete ascoltato ogni mia parola, voi che mi avete visto anche quando la gente non mi vede, voi chi dite che io sia? Risponde Pietro: tu sei il Cristo. Ora, questa frase, queste parole lette alla svelta perdono il senso
di ciò che Pietro stava veramente affermando. Tu sei. Non probabilmente o forse o speriamo che tu possa essere. Oppure a noi avrebbe fatto piacere se tu fossi stato. No. In un momento di incredibile lucidità, Pietro esclama senza timori, senza reticenze. Tu sei. Poi aggiunge qualcos'altro. Aggiunge una verità che viene proclamata, viene spiegata attraverso tutto l'Antico Testamento e confermata nel Nuovo Testamento. Il Cristo. Tu sei il Cristo. Cosa vuol dire qui Pietro? A cosa si riferisce? Cosa significa Cristo? Per adesso mi limito a dire questo. Il nome del Nazareno era Gesù. In ebraico, Yeshua. Che significa salvatore. Cristo non era un altro nome. Cristo era un titolo, è un titolo, così come Signore è un titolo. Yeshua, figlio di Giuseppe, il Cristo, il Signore. Yeshua, Gesù, proveniente dalla famiglia di Giuseppe e Maria, è però qualcosa di più, è però molto di più. Noi sappiamo che Gesù, in effetti, da un punto di vista molto pratico e concreto, non era per niente figlio di Giuseppe. Gesù è stato concepito miracolosamente per opera dello Spirito Santo. Nel seno, nel grembo di Maria. Ma Giuseppe non ha avuto nulla a che fare con la concezione, con il concepimento di Gesù, chiedo scusa. Da un punto di vista familiare, però, la gente lo conosceva come Yeshua, figlio di Giuseppe e Maria. Ma qui Pietro non lo chiama Gesù, figlio di Giuseppe. Lo chiama il Cristo. Riconosce in Gesù, il Nazareno, qualcosa di infinitamente più grande, più profondo, più vasto. Il Cristo. Cosa significa? Tu cosa pensi?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Ci stiamo avviando verso la conclusione dell'ottavo capitolo, ma abbiamo ancora tante cose importanti da rilevare, da scoprire all'interno di questo capitolo. Al microfono Maurizio, come sempre felice della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, nel caso questa fosse la primissima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora.

Torniamo alla risposta di Pietro. Negli altri Vangeli di Matteo e Luca il resoconto è un po' più pieno. Matteo ci dice che alla domanda di Gesù Pietro risponde così: tu sei il Cristo, e questo ce lo dice anche Marco, ma Matteo aggiunge: il figlio dell'Iddio vivente. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. O nel Vangelo di Luca leggiamo: il Cristo di Dio. Avrai notato senz'altro che in tutti e tre i Vangeli c'è la presenza della parola, del termine Cristo, greco Christos. Proviene dall'ebraico, o è la traduzione greca dell'ebraico Messia. Ecco cosa significa Cristo, Messia. In altre parole, Pietro dice a Gesù: tu sei il Messia, tu sei colui che noi stiamo attendendo da secoli. Finalmente sei qui, finalmente sei arrivato, finalmente ti vediamo, finalmente sei fra noi, ti riconosciamo, ti vediamo come il Messia, il Cristo, l'unto di Dio, cioè colui che è stato messo a parte per una ragione particolare. Tu sei il figlio dell'Iddio vivente, il Cristo di Dio, l'unto di Dio, il Messia mandato da Dio. Una dichiarazione più chiara, più precisa, più esplicativa Pietro non poteva darla. Nel Vangelo di Matteo abbiamo la reazione di Gesù: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne ed il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. In altre parole, Gesù sta dicendo a Pietro: tu sei beato, tu sei benedetto, perché hai ricevuto questa rivelazione direttamente dal Padre, da colui che, tu dici, mi ha mandato. Il Padre mio che è nei cieli ti ha dato questa rivelazione. Non è il frutto del tuo raziocinio, della tua intelligenza, del tuo studio, della tua scoperta. È una rivelazione divina, come tale degna di fiducia, come tale corrispondente a verità. Poi Gesù aggiunge: su questa pietra, su questa verità, io edificherò la mia chiesa. È vero, il tuo nome è Pietro, ma è sulla dichiarazione che tu hai appena fatta che io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades, le porte dell'inferno non la potranno vincere. Tutto questo lo leggiamo nel Vangelo di Matteo. Marco invece, nel suo solito stile svelto e conciso, tralascia questi particolari. Però ci dice che Pietro ha esclamato: tu sei il Messia, tu sei il Cristo. In altre parole, Pietro non fa che confermare ciò che Dio Padre ha detto attraverso i secoli. Per esempio, per bocca del profeta Isaia: il Signore stesso darà a voi un segno. Ecco, la giovane donna concepisce e partorisce un figlio, e gli porrà nome Emanuele, Dio con noi. Oppure, nel libro dei Salmi, di solito non pensiamo di trovare questioni profetiche nel libro dei Salmi, e invece leggiamo: i re della terra si danno convegno

0: Rendete omaggio, chiedo scusa, rendete omaggio al figlio, affinché l'Eterno non si adiri. Beati tutti quelli che confidano in lui. E ancora, sempre nell'Antico Testamento, per bocca del profeta Malachia, Dio ha detto: ecco, invio il mio messaggero. Egli preparerà la via davanti a me. Subito entrerà nel suo santuario il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi desiderate, eccolo venire. Chi sosterrà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la soda dei lavandai. In altre parole, al suo arrivo, alla sua apparizione, alla sua rivelazione, seguirà un periodo di pulizia. E non è forse vero che l'avvento del Cristo, l'avvento del Messia, ha messo in risalto l'ingiustizia, la violenza, l'egoismo, insomma, il peccato? La presenza della luce manifesta e mette in fuga le tenebre. E ancora, nel profeta Michea, leggiamo: ma tu, Betlemme di Efrata, la più piccola tra i clan di Giuda, da te uscirà per me colui che dovrà regnare sopra Israele. Le sue origini sono da tempo remoto, dai tempi antichi. Egli stesso sarà pace. Ecco quindi che l'affermazione di Pietro trova conferma nel resto delle scritture. Pietro dice il vero. Pietro afferma che colui che hanno davanti non è uno dei tanti profeti, non è neanche Elia, ma è l'unto dell'Eterno, colui che l'Eterno ha scelto, colui che l'Eterno ha mandato per salvare, per dare nuova vita, per dare nuova certezza, per dare vita eterna. Questo è il Cristo. Questo è colui che noi, attraverso questi incontri, ti presentiamo. Vuoi conoscerlo più da vicino? In redazione ci sono persone pronte e preparate a rispondere ai tuoi quesiti, alle tue domande. Non abbiamo tutte le risposte, ma abbiamo conosciuto personalmente il Cristo di Dio, come lo chiama Pietro. Attraverso le pagine della Bibbia vorremmo aiutarti a condurre questo cammino, cammino di scoperta, non di cose, di idee, di religione, ma scoperta di una persona, il Cristo, il Signore, il Salvatore. E ancora una volta, purtroppo, il tempo ha la meglio su di noi. Dobbiamo lasciarci in fretta e in furia. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Spero tu voglia tornare, puntuale come sempre. Un abbraccio, a presto, ciao.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto all'appuntamento adesso con il programma Contrappunti, altri 30 minuti in mia compagnia e in compagnia oggi anche di Ivan Rebecchi. Se avete seguito il programma precedente, è stato con noi anche la volta scorsa, ci ha raccontato quello che è stato questo suo percorso di vita e percorso anche sicuramente di fede. Abbiamo ascoltato nella puntata precedente la sua storia, la sua testimonianza. Oggi scambieremo due parole con lui. Innanzitutto, Ivan, grazie per essere di nuovo in nostra compagnia. Ecco, direi che prima di addentrarci nel programma di oggi sarebbe opportuno, forse, cosa ne pensi, fare un po' un riassunto, casomai qualcuno non ha seguito la puntata precedente, un riassunto un po' della tua storia, della tua testimonianza.
2: Certo, diciamo che fin da bambino abitavo in paese, in un paese piccolo, e ricordo che una notte ero nella mia camera, fuori c'era un cielo molto stellato, era molto bello, io guardavo in alto proprio incantato proprio e mi chiedevo se qualcuno da lassù poteva intendere il mio pensiero, e quindi già pensavo, ero convinto che qualcosa, qualcuno ci poteva, ci doveva essere. Semplicemente io non lo vedevo. Però io non potevo immaginare che qualcuno quella sera mi ascoltava. Sono cresciuto, come crescono tutte le persone, cercando di dare, di capire veramente che cosa la vita mi poteva dare. E si cresce, l'adolescenza, le amicizie, però man mano che crescevo vedevo che la vita aveva un senso sempre di vuoto. Per quanto io potessi fare le cose più grandi, le cose più eccelse, per quanto può fare un bambino, un ragazzo, restava sempre un senso di vuoto, di inappagamento. Poi ho cominciato a frequentare le scuole, i divertimenti, le ragazze, tutto quello che la vita poteva dispensare. Non sono assolutamente stato una persona diversa da tante altre, ma non capivo il senso della mia vita, c'era qualcosa che mi sfuggiva, io non riuscivo ad afferrarlo. Mi sono sposato abbastanza presto, così ho messo su famiglia. Una sera, era l'ultimo dell'anno, dovevamo uscire io e mia moglie, la mia mente mi portò a riflettere sul fatto che il tempo era passato in modo veloce, anche se io avevo 21 anni, però mi stavo chiedendo come mai sono passati così in fretta, mi dissi 2000 anni quasi, ma che senso ha per me che non credo in niente dire 2000 anni, perché? E allora dissi, ma si conteggia il tempo, da perlomeno il nostro modo di conteggiare il tempo, dal giorno in cui è nato un uomo, Gesù. Oh, Gesù. Gesù, dico, che bella leggenda, dissi tra me e me. Poi, a un certo punto, arrivai, mio malgrado, alla conclusione che io non potevo negare il fatto che Gesù avesse camminato veramente su questa terra. E questa era una cosa sconvolgente per un uomo che aveva sempre negato Dio. Quella sera, senza rendermene conto, qualcuno aveva messo una mina nel mio cuore che aspettava solo di scoppiare, e da quel momento cominciò la mia ricerca. Ero al punto di partenza, come qualche anno prima, e mi facevo delle domande. Non era cambiato molto, però ero già in movimento. Conobbi delle persone che facevano dell'occultismo, spiritismo, facevano cose di questo genere, per cui loro dicevano che erano in grado di parlare con l'aldilà, con i morti, con queste cose. Io avevo paura, ma allo stesso tempo purtroppo ero curioso. E questa curiosità mista, questa paura mi avvolse e cominciai a frequentare queste persone. E mi trovai dopo poco tempo, mi trovai legato in una condizione abbastanza brutta, diciamo, Per cui dopo un po' di tempo scoprì veramente che mi ero messo nei pasticci una notte. Io andai a riposare senza nessun timore, così almeno sembrava, se non che quella notte era una notte particolare. Io non riuscivo a dormire. Mia moglie dormiva, io ero lì con gli occhi puntati, sbarrati verso il vuoto e io avevo paura. Per la prima volta nella mia vita avevo paura e non ero solo. E c'era qualcosa che mi stava minacciando, qualcosa che mi stava sovrastando, qualcosa che io non riuscivo a definire, ma c'era una percezione nel mio cuore che qualcosa che mi diceva che non ero solo e qualcosa mi diceva man mano che passavano le ore, devo dire, perché quella notte veramente passarono diverse ore, che io ero profondamente minacciato e penso che avessi toccato veramente il fondo, il baratro. In quel momento veramente ebbi molta paura. E in quel momento io ho gridato a Dio e ho detto: Dio, se ci sei, aiutami, perché per me questa notte è finita. Non ebbi terminato appunto di dire questa frase nel mio cuore, che sentì proprio come un'ondata di pace che mi stava sovrastando, qualcosa che mi stava avvolgendo. Sentivo come una mano calda che si posava sul mio petto, che stava battendo dalla paura fino a quell'istante, e io compresi che avevo sì toccato fino a qualche istante prima il fondo, ma poi qualcun altro mi aveva preso per mano in quell'istante.
1: E da qui poi è iniziato tutto un altro cammino, ecco, l'avevi detto la volta scorsa, aiutato anche da una cugina che era arrivata così in modo inaspettato dalla Svizzera per presentarti proprio in modo chiaro il Vangelo.
2: Certo.
1: Ecco, Ivan, fra poco scambieremo due parole commentando un pochino questa tua testimonianza. Adesso facciamo la prima pausa musicale del programma di oggi.

0: fatto che le testimonianze, le esperienze di vita non si discutono, si accettano. Noi però vogliamo un pochino parlarne assieme. Ecco, una prima cosa che mi colpiva mentre raccontavi la tua esperienza è stata questa differenza fra quella paura che ti sovrastava e l'immensa pace che hai sentito quando è arrivata la presenza di Gesù dopo che l'avevi chiamato. Ecco, la parola di Dio dice che Dio stesso medita per noi pensieri di pace e non di male. Io credo che nel momento in cui incontriamo Gesù, quando lui si fa conoscere da noi, ecco, questo momento sicuramente porta sempre pace, non credi?
1: Ma la cosa che mi stupì dopo era considerare che i caratteri di quella meravigliosa, amorevole persona che avevo incontrato dopo la mia invocazione, che era l'Iddio della gloria, l'Iddio della pace, quei caratteri poi erano quelli che io riscontravo nella parola di Dio. Cioè, in pratica non c'era nessuna differenza. Praticamente sfogliando la parola di Dio io conoscevo, imparavo a conoscere un Dio meraviglioso che diciamo veramente veniva in soccorso della sua creatura, in questo caso ero io, ma questa è la storia della salvezza di tante persone. Persone che si rendono conto in un certo momento della loro vita di essere perduti, e per cui solo veramente la luce della presenza di Dio può essere quella che dà un senso alla vita, può togliere i timori, perché nulla più della morte spaventa l'uomo.
0: Non per niente la morte è considerata il re degli spaventi, no?
1: Sì, perché l'uomo ha bisogno, diciamo che si capisce poi dopo, l'uomo è stato creato per la vita, è stato creato per vivere con questo Dio. E così io scopersi che non era un Dio troppo esigente, nel senso che lui veramente mi prendeva come io ero e in fondo offriva, compresi dopo, ecco, era poi in fondo l'annuncio dell'Evangelo che mi stava portando quella persona, che conteneva veramente tutto quello che era sufficiente per trasportarmi da un regno che era il regno della paura, il regno delle tenebre, il regno della morte, nella quale io mi trovavo, perché ero nato lì, perché la scrittura dice che ogni uomo nasce in fondo in quella condizione per essere portato, oggi amo dire, a casa. Ecco, a casa, perché in fondo oggi Dio è mio padre e lo è diventato perché io un giorno ho detto: Signore, entra nella mia vita, desidero diventare tuo figliuolo. E quindi la cosa di cui avevo bisogno era quella di essere salvato dalla mia condizione naturale di peccatore. Per cui credo che veramente quel giorno io ho trovato quanto di più grande, di più bello veramente una creatura, un uomo, una donna possano trovare, ed è veramente il senso ultimo della loro vita, che è quello veramente di incontrare il loro creatore. Ma Dio non voleva restare a livello così
0: epidermico.
1: Sì, ma non solo epidermico, anche solo a livello di rivelazione di come creatore. Lui voleva diventare mio padre, voleva diventare mio salvatore, e quindi realizzare con me un legame di vita. Dio non se ne faceva nulla di tutte le cose, di tutte le mie cognizioni che potevo sapere di lui. Lui voleva mettere un legame di vita, come noi abbiamo, non facciamo fatica a comprendere il legame di vita che abbiamo con i nostri figliuoli. È lì che, sulla base della vita che abbiamo in comune con loro, che si stabiliscono i legami affettivi, tutte queste cose. E così anche l'amore, che poi è la risposta dell'uomo all'amore supremo di Dio. Dio ha amato tanto il mondo, e così il nostro amore in fondo è una risposta a quello, al primo amore suo. E così diciamo che quando l'uomo vive in una condizione di risposta d'amore al suo Signore, si realizza un legame magnifico.
0: Senti Ivan, una domanda. Ci hai detto che ti sentivi vuoto, insoddisfatto, quasi una mosca bianca, nel senso che proprio non eri compreso. Ecco, allora con il Signore potresti dire che hai trovato colui che ti ha capito come sei veramente, che ha saputo comprendere la tua anima a tal punto da afferrarla, da comprenderla pieno.
1: Certo, io credo che lui solo sa come trasmettere sulle frequenze di ogni persona. Potremmo immaginare ogni uomo come una stazione ricetrasmittente, no? Però ognuno è sintonizzato su una frequenza sua.
0: Tanto per restare in tema radio.
1: Sì, ma ci dà l'idea anche del nostro essere personali, dei nostri caratteri che sono specifici di ogni persona. Compreso questo, che il Signore sa trasmettere al cuore di ogni uomo, per cui la responsabilità poi personale di ogni uomo sta se rispondere effettivamente ai segnali che Dio manda veramente. Dio parla all'ateo e parla all'uomo che pensa di essere religioso o parla a tutte le persone. La scrittura dice che in fondo Dio si è manifestato attraverso le sue perfezioni invisibili, quindi nell'esterno dell'uomo, ma dice si è manifestato anche dentro l'uomo. Pensiamo soltanto al valore della coscienza.
0: E la coscienza è un qualcosa che ogni uomo sulla faccia della terra si ritrova.
1: Lì Dio ha scritto veramente le sue leggi.
0: Senti, Ivan, un'altra domanda, poi facciamo una pausa musicale. Ecco, dicevi nella tua testimonianza che ti sei avvicinato all'occultismo. Normalmente sappiamo che, anche se non sempre, ovviamente, ci sono delle persone che si avvicinano allo spiritismo, all'occultismo, un po' come hai fatto tu, oppure anche alla New Age, ecco, lo fanno per elevarsi un po' al di sopra dello standard delle persone, lo fanno anche per acquistare un certo pregio, una certa stima, per cui pensano appunto che avvicinandosi a queste cose ci siano queste possibilità. Ecco, è un po' come entrare in un supermercato pensando di essere invisibili e pensando di poter mettere nel carrello tutto quello che si vuole. Qualcuno ha detto che poi si deve arrivare alla cassa. Ecco, questo per dire che ci sarà da pagare un prezzo. Ecco, tu hai passato un po' questa esperienza. Tua cugina ti aveva parlato, sicuramente ti avrà detto che queste cose non erano sicuramente secondo il pensiero di Dio.
1: Certo.
0: Ecco, allora la mia più che una domanda è di chiederti appunto di dare un consiglio eventualmente a chi ha vissuto oppure si trova in queste condizioni. Ecco, che consiglio puoi dare?
1: Ma io credo che le cose di cui stiamo parlando hanno a che fare non tanto con opinioni, non hanno a che fare con idee che così ci sono venute in mente dalla mattina alla sera, ma hanno a che fare con l'esperienza. Quindi io sto parlando di un'esperienza, che è l'esperienza della mia vita, per cui l'Iddio di cui io sto parlando è un Dio vero, forte, è un Dio meraviglioso, un Dio che può entrare nell'esperienza della vita di ogni persona. L'uomo può volgersi alle favole e l'occultismo è una di queste cose. Io oggi sfido nel nome del Signore alle persone che oggi ricercano qualcosa a cercare veramente questo Dio. È una sfida forte e sono profondamente cosciente di quello che sto dicendo perché come Dio ha risposto a me, io so che il Signore risponde ad ogni persona, perché lui dice cercami e vivrai. E quindi se Dio si impegna in una promessa così precisa, così forte, credo che veramente se c'è qualche persona che oggi sta ponendosi delle domande, sta chiedendosi qualcosa, che senso dare alla mia vita? Io vorrei dire all'ascoltatore che casomai è qui, che ci sta ascoltando, se è impegnato in qualche progetto di occultismo o meno, il mio consiglio è fermati un attimo, c'è un Dio che ti può rispondere.

0: Amazing Grace, stupenda grazia, il brano che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Larry White, un classico per quanto riguarda l'innologia evangelica. Stupenda grazia, la grazia di Dio, quella grazia che salva, che libera. Ecco, prima ho dimenticato di dire il titolo, l'autore del brano che abbiamo ascoltato. Vi avevo proposto Apri i miei occhi dalla voce di Albino Montisci. Ecco, si diceva che sicuramente la parola di Dio invita le persone a stare lontane dallo spiritismo, dall'occultismo, proprio perché Dio ci ha creati perché cercassimo Lui e non dei palliativi o delle cose che ci deviino da quella che è la vera via, dalla verità, cioè da Cristo. Ecco, volevo leggere un breve passaggio dal libro del profeta Geremia, poi Ivan ti faccio ancora una domanda. È scritto nel capitolo 29, poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno, e vi farò tornare dalla vostra cattività. Ecco, una cosa che mi faceva pensare a proposito della tua testimonianza, diceva il passo che abbiamo appena letto, vi farò tornare dalla vostra cattività, cioè dalla vostra prigionia. Ecco, tu Ivan, puoi confermare che questo spiritismo, questo occultismo è un po' come una specie di prigionia? Ecco, allora, qual è la chiave che apre questo lucchetto, che spezza queste catene?
1: Ecco, credo che si debba dire una cosa molto importante. Tu hai detto è sicuramente una prigionia, una catena, però credo che sia importante fare un'affermazione di base che sostiene tutto quello che hai detto, ed è che l'uomo in fondo nasce già in una condizione terribile di prigionia.
0: Certo.
1: Diciamo che l'occultismo, come può essere poi anche ogni forma di schiavitù, di dominio, o di peccato, diciamo, è un aggravante, diciamo, ma l'uomo nasce già così, per cui per uno che debba morire sull'autostrada, morire ai 100 all'ora, ai 150, cioè alla fine cambia poco. Per cui credo che il Signore, che conosce molto bene, diciamo, come le cose debbono essere impostate, lui fa un'affermazione che va alla radice del problema. Quando dice che non c'è nessuno giusto, neppure uno, lui in fondo ha escluso ogni uomo, diciamo, da quella capacità propria, intrinseca, di raggiungere con le proprie forze la salvezza. Per cui non siamo qua per volere gettare acqua sul fuoco della tua ricerca, siamo qua per dire semplicemente che con la tua giustizia non entrerai mai in cielo. Se pensi di fare qualcosa per questo Dio, c'è una cosa sola che puoi fare: accogliere e raccogliere, oppure lasciarti raccogliere dalla sua grazia. Guarda, possiamo dirti che le mani forate di Gesù, per quanto forate e sanguinanti, sono sufficientemente forti per poter raccogliere te, come sei, così, in questo momento, forse con un cuore sofferente, non ha importanza. Devi sapere che lui ha offerto, Dio Padre, ha offerto il suo figliuolo per il riscatto della tua anima. E lo so che sembra una cosa, una frase fatta, sembra qualcosa di legato a un mondo che ormai non ci appartiene più. Noi in fondo siamo legati, vediamo, la nostra esperienza ci porta così lontano da queste cose. Eppure quando tu vai in un qualsiasi negozio e vedi qualcosa che ti attira e lo compri, quando vai a casa tu puoi dire è mio. Ebbene sappi che un giorno Dio Padre veramente ha guardato, ha osservato un uomo come te, così come sei, gli sei piaciuto, non perché sei buono, bravo, ma perché lui ti ha amato e questo è piaciuto a lui e ha pagato un prezzo magnifico per te, il suo figlio.
0: Beh, mi sembra proprio che non ci sia niente da aggiungere. Ivan, ti ringrazio per la tua collaborazione, grazie per essere stato con noi in questi due ultimi programmi. Bene, allora grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, non perdetevi il prossimo appuntamento.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
4: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
5: Favole?
6: Favole.
5: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Benvenuti ad un'altra puntata di Favole alla Radio. Lasciamo subito spazio a Mauro Ferraris per la favola di oggi.
7: La lepre e la tartaruga. Una lepre stava sempre a vantarsi della sua velocità e prendeva in giro la tartaruga perché era così lenta. Un giorno la tartaruga sfidò la lepre alla corsa. «Puoi anche ridere di me», disse, «ma sono sicura di poterti vincere se facciamo una gara». La lepre fu molto divertita all'idea di essere sfidata proprio dalla tartaruga e accettò. Fu preparato il percorso di gara. E anche se le due erano partite assieme, la lepre rapidamente sorpassò la tartaruga. La lepre era tanto avanti che decise di stendersi e di schiacciare un sonnellino. Ma dormì più a lungo del previsto e quando si lanciò verso il traguardo, la tartaruga era già là. Essa aveva continuato ad arrancare con calma e aveva vinto. Morale della favola? Chi va piano, va sano e vince la gara.
0: Il nostro tempo è indubbiamente contrassegnato da un'enorme quantità di attività. Presi come siamo dal vortice di tutti i nostri impegni, delle scadenze da osservare, dalle attività con cui riempire il nostro tempo libero, ecco, ci manca il tempo per riflettere sui veri valori della vita e affondare in essi le nostre radici. E questo ovviamente ci conduce anche alla superficialità. E purtroppo questo non succede soltanto a chi non si occupa di Dio, ma anche a chi crede in Lui e desidera servirlo. Infatti molto spesso noi credenti cadiamo nella trappola dell'attivismo. Ci sentiamo in colpa se ci pare di essere improduttivi e dimentichiamo che Dio non è tanto interessato a quello che facciamo, ma piuttosto a chi siamo. Ed egli sa che per poter crescere spiritualmente abbiamo bisogno di una vita equilibrata, dove ai periodi di attività si alternino i periodi di riflessione, di riposo, durante i quali possiamo attingere da lui nuove energie per i compiti futuri. Ce lo dimostra ancora una volta Gesù, che dopo un faticoso periodo di attività evangelistica portò i suoi discepoli in un luogo deserto perché potessero riposarsi e riprendere energie. E ne abbiamo un esempio anche nel libro della Genesi, il libro degli inizi della storia del mondo. Ecco, in questo libro, a proposito di Isacco, il figlio del patriarca Abramo, è scritto che era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Ecco, quante volte troviamo il tempo per fare questo, per ammirare casomai un fiore, oppure per ascoltare il trillo di un uccello, oppure per lasciare che la bellezza del creato ci porti a riflettere sull'opera del creatore e sulla sua volontà per noi. Eppure dalla natura si possono imparare molte lezioni, anche quella sull'importanza del riposo. Pensiamo ad esempio agli alberi. Ecco, nel suo libro Come crescere un albero, Philip Keller mette in evidenza che nella vita di ogni albero ci sono dei periodi di letargo che, a seconda del clima in cui la pianta cresce, ecco, si verificano d'inverno oppure d'estate. È importante allora capire, dice Keller, che il letargo non è morte. È vero che l'albero sembra morto, gli alberi le cui foglie cadono assumono aspetto di scheletri, ma l'albero, come sappiamo, è vivo, sta solo riposando, e il periodo del riposo è immediatamente seguito da un periodo di crescita molto laborioso. La fase del letargo è stata un ricostruire e rimettersi in efficienza in vista della vigorosa attività che gli sta davanti. È stato detto: la maestosa quercia di oggi è soltanto la ghianda di ieri che ha tenuto duro. Ecco, prendiamo esempio dalla quercia. Fasi di letargo e fasi di attività, ed essa cresce sempre di più e sempre di più affonda le sue radici nel terreno alla ricerca del nutrimento che le è necessario. Anche noi, se vogliamo crescere in modo armonioso ed essere in grado di tenere duro durante le tempeste, come la quercia di cui si parlava, dobbiamo affondare le nostre radici nei valori della parola di Dio e nelle sue promesse. Non facciamo sfoggio come la lepre di Esopo della nostra velocità, di tutte le attività in cui siamo impegnati. Cerchiamo piuttosto di stabilire quali sono le cose veramente importanti per la nostra crescita, e poi saremo fedeli nell'andare avanti, come la tartaruga che lentamente ma sicuramente giunse al traguardo che si era prefissa.

Cari amici, benvenuti a questo nostro programma, al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande di voi, cari ascoltatori. Questa è assai interessante. Mi dica lei che risponde alle domande sulla Bibbia. Io ho letto nel Vangelo di Luca che Gesù ha detto che c'è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 100 giusti. Qui allora troviamo che negli occhi di Dio ci sono solo due categorie di persone, giusti e peccatori. E già questo non mi sembra equo, perché se io mi esamino devo confessare che io mi sento sì un peccatore, ma mi sento anche giusto, non faccio torto a nessuno, ho una buona reputazione, e allora la faranno la festa per me in cielo o no? Questa è un'eccellente domanda e cercherò di rispondere meglio che posso. Prima di tutto devo dire che sì, Dio vede tutto il genere umano in due categorie, ma non peccatori e giusti. Dio ci vede tutti quanti o peccatori perduti o peccatori salvati. Infatti troviamo scritto che sulla terra non c'è un giusto, no, neppure uno. L'uomo invece da parte sua vede l'umanità divisa in peccatori e giusti con differenti gradazioni in ambo le categorie, certi buoni, certi non troppo buoni, ma neanche proprio troppi cattivi e certi altri davvero cattivi. Ora, la festa in cielo è fatta soltanto per quei peccatori che, riconoscendosi per tali peccatori perduti sulla via dell'inferno, credendo al Vangelo, si sono ravveduti e si sono affidati a Cristo per la propria salvezza. E la parola chiave di tutto questo è che si ravvede, non che si pente, non che si confessa, non che va in chiesa, ma che si ravvede. E cosa vuol dire ravvedersi? Uno che si rende conto che è assolutamente certo di essere perduto, di essere sulla via sbagliata e vuole cambiare e non vuole più camminare secondo la sua volontà o secondo gli insegnamenti del mondo della sua Chiesa, ma vuole seguire esclusivamente quelli di Cristo come si trovano nella sua infallibile parola. Per una persona che si vede così e vuole cambiare, oh sì, sì, c'è tanta festa in cielo e c'è festa anche nella Chiesa quando una persona viene, ammette, confessa di essere perduto nel peccato e dimostra ravvedimento e obbedienza al Vangelo facendosi battezzare, cioè seppellire, immergersi nel battesimo come segno di morte al passato e rinascita in una nuova vita con Cristo, e questo è il battesimo cristiano. Per coloro che si sono dati da fare per tutta la vita, che sono stati bravi, buoni, onesti, che sono stati fedeli alla Chiesa al punto di far voti o unirsi agli ordini monastici, questi che per il bene che hanno fatto, bene che hanno fatto loro, che si ritengono giusti per questo, sì, sulla terra queste persone saranno onorate, si faranno loro grandi elogi, funerali, ma davanti a Dio questi non figurano affatto, perché il Vangelo insegna che è per grazia che siamo salvati e non per le nostre opere. È Cristo quello che ci giustifica, cioè che ci fa apparire giusti e irreprensibili. In noi, la Bibbia insegna, non c'è bene alcuno. Noi siamo peccatori perduti, servi inutili. Sul proposito, fui presente al funerale di un riccone che aveva lasciato un bel gruzzolo di soldi alla Chiesa, e il prete che officiava al suo funerale non faceva altro che dire quanto era stato buono, quanto era stato bravo, il denaro che aveva dato alla Chiesa e ai poveri, quanto era stato giusto e come senza dubbio ora era in cielo, se non altro, se non per tutto il bene che aveva fatto, per le pene che aveva sofferto in serena rassegnazione cristiana durante la sua battaglia col cancro.
Sì, tali parole faranno bene alla famiglia. Onoreranno una persona che senza dubbio era pia, onesta e buona. Ma ecco che si dà tutto il credito alle opere che questa persona ha fatto e non al sacrificio salvifico che Cristo ha subito per noi sulla croce. E così si ingannano i presenti facendo loro credere che col nostro denaro, con le nostre opere, con le nostre sofferenze, noi possiamo acquistarci un posto in paradiso e scontare con esse i nostri peccati. Una cosa sola ci salva, cari amici, ed è il sangue di Gesù sparso per coloro che vogliono credere al suo Vangelo e avvalersi della sua morte sostitutoria sulla croce. Io spero che questo caro ascoltatore si ravveda e confidi in Cristo, e questo me lo auguro per ognuno di voi, affinché che un giorno ci troviamo tutti assieme alla gran festa, al gran banchetto dell'agnello preparato per tutti coloro che si sono dati in tutta fede al Salvatore Gesù Cristo. E qui abbiamo un'altra domanda. Questo interlocutore chiede: mentre partecipavo ad uno studio biblico sull'ultima cena, sulla cena del Signore, e si leggeva che Gesù, sudando sangue, pregò: Signore, se è possibile, fa che questo calice si allontani da me. Una signora a quello studio chiese: ma a cosa c'era in quel calice? E un'altra con sarcasmo rispose: certo non c'era spumante. Io non apprezzai affatto il sarcasmo di quella risposta, però mi sembra che la domanda era buona e mi è rimasta in mente. Cosa dice lei? Cosa c'era in quel calice che Gesù non voleva accettare dal Padre? Bene, qui non si tratta di un vero calice. Esso non è altro che una metafora che rappresenta la decisione a cui Gesù doveva sottomettersi, e cioè di bere il simbolico calice dell'ira di Dio destinato a tutti coloro che, essendo perduti, ribelli alla sua volontà, dovranno ricevere alla fine del mondo quale salario per i loro peccati e per la loro ribellione. Tale calice conteneva appunto tutti i miei peccati, tutti i tuoi peccati, o ascoltatore, tutti i peccati del mondo. E se Gesù lo avesse accettato, noi saremmo stati salvi, se crediamo in esso. Se no, esso, ricolmo dell'ira di Dio, si sarebbe rovesciato, come lo sarà, su tutti coloro che, non essendosi affidati a Cristo, dovranno berlo sotto la furente mano del sommo giudice, il quale giustamente li scavanterà poi nell'inferno per sempre. Certo che questo calice metteva paura a Gesù. Certo che nel vedere quel calice ricolmo dei miei peccati, Gesù vedeva le sofferenze che doveva subire sulla croce per scontarli tutti fino a uno, e per darmi salvezza a me, e per dare salvezza a tutti coloro che avrebbero creduto in lui e si sarebbero affidati alla sua morte, a quella morte tremenda che Gesù subì bevendo appunto il calice dell'ira di Dio. Cari amici, spero che queste mie risposte siano sufficienti e che nessuno di voi voglia lasciar passare questo giorno senza essersi posto sotto il redentivo sangue di Cristo ed evitare così tale orribile situazione. Un ascoltatore scrive: non arrivo ancora a capire perché il sabato è fatto per gli ebrei e non per i cristiani. Pertanto i 10 comandamenti di Dio li ha dati per tutti, anche se nel Nuovo Testamento Gesù ha detto di amare Dio prima e poi il prossimo nostro. Ma se amiamo Dio e adoriamo il Signore, dobbiamo rispettare anche il sabato. Potrebbe chiarirmi le idee su questo soggetto? Noi ringraziamo questo caro ascoltatore e, dato che molti ci propongono questa domanda, vogliamo risponderla in questo programma affinché tutti possano beneficarne. E diciamo che di ragioni ce ne sono tante.
prima di tutto perché noi come credenti non temiamo alcun comandamento per tenere la salvezza. Noi non siamo salvati perché non bestemmiamo Dio o perché non ci facciamo immagini, perché non violiamo il sabato, perché

fede. Paolo scrisse ai Galati e fa chiaro questo: la legge era il nostro pedagogo per condurci a Cristo e alla grazia. Arrivato lui, la legge non ci serve più. Lasciate che vi legga. Talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Questa è la scrittura. Se avete qualche domanda, se volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente e poi uniremo le vostre domande a quelle che ci sono pervenute e le useremo qui sul quesito biblico. È molto importante che studiate la Bibbia, è molto importante che se c'è qualcosa che non è chiaro, cercate di capirlo. Ma dovete rendervi conto che, come Gesù ha detto, negli ultimi tempi verranno tanti falsi maestri e falsi profeti. Così siate cauti, esaminate bene quello che vi viene detto. Bene, siamo giunti al termine di questo programma. È stato un piacere per noi rispondere a queste domande e vi esortiamo a scriverci di nuovo. Qui Eros Bacocina, che ringraziandovi per la vostra cortese attenzione implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao!

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Prima epistola ai Corinzi, capitolo 8. Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se alcuno si pensa di conoscere qualche cosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Quanto dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori d'un solo, poiché, sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria sua, e un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale siamo noi. Ma non in tutti è la conoscenza. Anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quelle carni come essendo cosa sacrificata a un idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci farà graditi a Dio, se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un intoppo per i deboli. Perché se alcuno vede te, che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio d'idoli, la sua coscienza, se gli è debole, non sarà ella incoraggiata a mangiare delle carni sacrificate agli idoli? E così, per la tua conoscenza perisce il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, e ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza il mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Ottava puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

Johann e i suoi familiari lasciano nel 1935 la Germania per sfuggire alle persecuzioni in atto contro gli ebrei e si rifugiano in Olanda, terra natale del signor Dovschiner. Qui trascorrono 5 anni abbastanza sereni, ma poi la Germania invade l'Olanda senza dichiarazione di guerra e per gli ebrei la situazione precipita. Iniziano le deportazioni in massa. Werner e Manfred, i fratelli di Johanna, vengono internati in un campo di concentramento, da dove giunge alcuni mesi dopo la notizia della loro morte. Johanna intanto ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare infermiera per lavorare da sarta e aiutare i genitori.

0: Ioanna aveva ormai 16 anni e si rendeva conto che i suoi genitori avevano bisogno di qualche cosa che occupasse il loro tempo e riempisse il vuoto lasciato da Werner e da Manfred. Gli arresti continui intorno a loro e le notizie del pericolo che minacciava i familiari all'estero mettevano a dura prova i loro nervi e il coraggio e la speranza venivano meno. Ioanna capiva che non era bene che rimanessero soli con i loro pensieri cupi durante tutto il giorno, mentre lei era al lavoro. Allora le venne un'idea. Molti bambini erano rimasti orfani in quel periodo e il comitato ebraico di tutela li affidava alle famiglie disposte a riceverli. Naturalmente nessuno poteva garantire della loro sicurezza, ma almeno così avevano qualcuno che si occupasse di loro. Ioanna pensava a quei poveri bambini e le pesava dover passare il suo tempo in laboratorio col suo lavoro da sarta, invece di poter aiutare qualcuno. Ne parlò a casa e tanto fece che i suoi genitori si misero in contatto col comitato, che dopo aver visitato la casa affidò loro alcuni bambini. Erano tristi e spaventati. Avevano perso tutto ciò che fino a quel momento era stato parte della loro vita e Ioanna e i suoi si prodigarono per riportare loro un po' di gioia. Non erano parenti, ma c'era il legame costituito dalla razza, dalle circostanze e dalle gravi perdite che entrambi avevano subito. Ciò li univa. All'inizio furono affidate loro Suzanne, di 12 anni, e Mirli, di 9. Poi arrivò Herman, di 10 anni. A questi seguirono Eva, sorella di Mirli, e Margaret, di 3 anni, che naturalmente divenne la cocca di tutti.
1: Eravamo fieri della nostra nuova famiglia. La nostra vita era cambiata radicalmente ed io trovavo sempre più difficile fare degli orli e compiere meccanicamente il mio solito lavoro. Un bel giorno appuntai l'ago con decisione nel lavoro e andai a dare le dimissioni. Tornai a casa a piedi, naturalmente perché noi ebrei non potevamo servirci di mezzi pubblici, pensando a come avrebbero reagito i miei quando l'avrebbero saputo. Quando fui a casa, dopo cena, feci la mia dichiarazione con calma, aspettando l'esplosione che non si fece attendere a lungo. Feci il possibile per rimanere calma e il giorno successivo trovai un lavoro presso due giovani sposi che, dovendo rimanere fuori durante il giorno, mi affidarono i loro due bambini. Ogni sera poi uscivo con la mia lista di commissioni per la mamma e gli altri bambini che erano a casa. Furono delle settimane e dei mesi magnifici. Sentirsi apprezzati dà un sapore diverso alla vita, dà gioia e soddisfazione, ma ben presto ci trovammo nuovamente ad una svolta.
0: La famiglia presso la quale Ioanna aveva trovato lavoro cercò rifugio nella clandestinità ed ella dovette rimanere a casa. Ma lo stridore delle sirene, che continuamente rompeva il silenzio, e le voci aspre dei soldati che andavano ad arrestare gli ebrei erano insopportabili. Il giorno e la notte erano altrettanto pericolosi. Ioanna, che aveva sentito dire che l'unico posto sicuro era l'ospedale, si fece ricoverare, pur non essendo malata, e si fece operare d'appendicite in cambio di un po' di sicurezza. Poi si ammalò di scarlattina e il cartello «Attenzione, malattie infettive» che poterono attaccare alla porta diede loro ancora un po' di tranquillità. Fu proprio in quel periodo che Ioanna cominciò a rendersi conto della presenza di Dio. La sua famiglia era religiosa e osservava strettamente tutte le regole dell'ebraismo, ma fino a che punto l'Iddio Onnipotente aveva parte nella loro vita quotidiana?
1: Rimasi profondamente sconvolta quando mi resi conto che di lui non si parlava che durante il culto. Per il resto era completamente estraneo alla nostra vita. Era una realtà oppure soltanto un ricordo dei tempi antichi e dei nostri patriarchi? Si interessava a noi o era soltanto qualcosa di vago? Poteva e voleva che ci rivolgessimo a lui? E in questo caso era in grado di rispondere? Mi facevo continuamente queste domande. Se poteva e voleva aiutarci, perché sembrava così distante? Di chi era la colpa? Egli era stato così vicino a Mosè e ad altri personaggi della nostra storia. Perché ora sembrava non poter più agire? Dio con noi. Furono queste parole che mi colpirono e aggrappandomi ad esse pregai: Eterno, per favore, mantieni la tua promessa, non lasciarci. Fui certa che egli l'avrebbe fatto e quando vidi i miei genitori piangere pensando a Werner e Manfred, dissi loro: Papà, mamma, vorrei dirvi qualcosa a cui ho pensato mentre ero malata. Noi non dobbiamo essere così tristi e limitarci a celebrare le liberazioni che hanno conosciuto i nostri avi, ma dobbiamo prendere in parola il Dio Onnipotente. Noi siamo ancora insieme ora, ma forse presto non lo saremo più. Qualunque cosa succeda, ricordiamoci che Dio è con noi. Questo ci darà forza e consolazione fino al momento in cui ci rivedremo. Non sapevo in che modo Dio sarebbe intervenuto, ma avevo fede che avrebbe agito.

nelle difficoltà e nei problemi, nelle circostanze più difficili, lì dove non c'è speranza, Signore, tu fai sempre una via dove non c'è una via.